0: fornaciari di tantissimi altri cantanti, non solo internazionali, non solo americani, anche italiani, come dicevo. Allora, siamo pronti a chiudere quest'altra ora, tesori?
1: Prontissimi! Vai. C'è l'informazione! 102.5
2: Time. Anche ad Amatrice, in provincia di Rieti, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura il calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina a un'altra finale mondiale. Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra ad Atlanta nel recupero dopo essere stati a lungo sotto per un gol. Domenica la finale sarà Argentina-Spagna. Su RTL 102.5 anche l'ultimo atteso capitolo del nostro show Noi Dire Mondiali. Ora le principali notizie. In gravi condizioni la bambina di 11 anni dopo il principio di annegamento in piscina a Sestri Levante nel Genovese. Sembra che sia stata trattenuta sott'acqua perché la bocchetta di aspirazione dell'acqua le aveva risucchiato i capelli impedendole di risalire in superficie. Il titolare dello stabilimento avrebbe tagliato i capelli per liberarla. L'impianto è stato sequestrato. La politica, la maggioranza si spacca ancora. È stata bocciata anche la proposta dei Vannacciani sulle preferenze. Libera unanime al voto per i fuorisede, intanto ancora critiche dalle opposizioni. La segretaria del PD Schlein su RTL 102.5 ha ribadito che è stata punita l'arroganza di Meloni. Oggi alle 9.30 le dichiarazioni di voto e poi il voto finale sulla riforma elettorale. Diventano definitive le condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e due cugini e 22 anni allo zio. Secondo l'accusa, Saman fu uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato. È tutto. Traffico.
3: Via Radio.
2: Buona nottata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la 1 direttissima e Barberino di Mugello verso Firenze, ci sono 2 km di coda per un incidente in galleria. Mentre per lavori segnaliamo code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Ricordo che sempre per lavori fino alle 6 sulla 10 Genova-Savona è chiuso il tratto tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo noi, amici. Siamo noi, i nottamboli. Ma che...
5: Ma sei Daniela, una sirena, un'ambulanza.
0: Ma Daniela da Palermo mi ha fatto venire in mente, ma dov'è? Non ci chiama
1: non
0: più
1: c'è,
0: Daniela.
1: Ma non c'è, perché oramai si è innamorata. Fidanzata, innamorata e basta, non ci chiama più. Però
0: tra
1: abbiamo portato fortuna.
0: Sistemeremo anche il nostro amico Luigi e il nostro amico.
5: Siamo curiosissimi di sapere, no?
0: Esatto. Ripartiamo con il terzo Power Hit, Cabana e i
1: Rama.

0: Around the corner. Liar Liar, Chris Cab su RTL 102.5 alle 2.09 minuti. Vanessa, Silvia, Armando, siamo in ottamboli. Di solito queste telefonate non le prendo quasi mai, perché sono... Però nelle due telefonate, sia di Ettore che di Luigi, ho sentito una sorta di aiuto. Mi sono sembrate due telefonate molto sincere.
1: Sì, molto sincere e molto vere, no? Cioè voglia di raccontarsi, sì. Voglia di far uscire il proprio io e le proprie storie.
2: Spieghiamo per chi non avesse ascoltato cosa è successo a Luigi. Luigi ci ha chiesto se fosse giusto che la sua compagna sentisse al telefono un'altra persona dicendo che è un amico.
1: Prima su Facebook e poi sono passati a WhatsApp e lei alcune volte si apparta. È tradimento, non è tradimento? Arrivano diversi vocali, ascoltiamone qualcuno.
3: Buongiorno nottamboli, Nando da Pescara. Allora, vorrei dire a Luigi, perlomeno per quanto riguarda la mia storia personale, io pure ho conosciuto delle persone su Facebook e poi ci siamo, dopo vari anni che insomma ci siamo conosciuti eccetera eccetera, e ci sentiamo su WhatsApp, ogni tanto ci chiamiamo così, ma è giusto un'amicizia. E io non mi apparto, la mia compagna lo sa, io non ci faccio niente di male.
1: Ok, e questo è un punto di vista.
0: C'è una cosa importante che è la comunicazione. Se invece se i due si parlano, se Luigi va e dice: senti amore, ma mi ami? Vuoi stare ancora con me o ci dobbiamo separare? Perché bisogna pensarci a questo, no? Va tutto bene, però nella tua testa lo devi anche pensare che può finire, devi essere anche pronto,
2: Sì, però
0: bisogna essere pronti. Allora, aspetta, c'è un messaggio molto bello di questa ragazzina. Sentiamo.
4: Ciao, scrivo da Firenze, ho sentito la storia di Luigi. Posso dire che mi ha fatto tanta tenerezza e dolcezza. E che tutto andrà bene, se ne parlerà con lei, però deve essere sincero come è stato sincero in questa telefonata a RTL. E basta, un bacione.
1: Amore,
2: ce l'abbiamo un altro punto di vista, un po' opposto, diciamo? Ce l'abbiamo?
5: Una che si sente con un altro, chiudere con educazione. Ragazzi, ma state scherzando? Un uomo e una donna così vanno presi a insulti proprio pesanti.
0: Ma che dici?
5: Educazione mandiamo, che ci sottomettiamo alla persona andandocene con l'educazione. Non andiamo bene, signori. Troppo politically correct. Vai Daniele da Napoli.
0: Daniele da Napoli,
2: è
0: sei
2: drastico.
0: Un cretino.
2: No, è drastico.
1: No, lui sì, è drastico. O bianco, nero, o 0 o 100. Non lascia nemmeno il beneficio del dubbio. Invece però, sono d'accordo, scusate, volevo dire la mia, sulla ragazzina che ha detto che bisogna parlarne. Quindi Luigi deve andare dalla sua compagna e parlarne apertamente.
0: La stiamo girando e vedendo anche come una sorta negativa. Un momento. Giriamo il fatto positivo. Luigi, se la lasci, sei libero, puoi andare dove vuoi, ti rifai una vita e che ce ne fotte, la pensione sarà tutta tua.
2: Luigi è innamoratissimo ancora, anche dopo 40 anni.
1: Che bello.
0: Qui ci segnalano, vai a Taiwan, hanno scritto.
1: Perché? Dove?

0: Hot and Cold, Katy Perry su RTL 102.5. Dai, un altro vocalino.
1: Caro Luigi, io credo che proprio il fatto di essere stato uno yes man e di lasciarla completamente libera.
0: Ma come? Ma certo.
1: Di dire sempre sì, sempre sì, sempre sì. Forse questa cosa a lungo andare annoia un po'.
0: Ma che
1: Luigi?
0: Dici?
1: Un po' di gelosia, un po' di restrizioni. Fanno anche bene, non troppo, ma fanno anche bene.
0: No, non sono assolutamente d'accordo, assolutamente per niente. Non è che tu la tieni, non è che c'è il manuale, dici la lasci libera. Che lasci libera? Un cane la lasci libera.
2: Bisogna bravo, comportarsi Armando. Poi in modo naturale.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.

0: Da 6 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: Ma perché te ne sei andata? Perché? Perché? Ma
1: è svegliata, meglio, non andata.
0: Il comico Cesare Cremonini su RTL 102.5. Però avete visto, si evince solo una cosa dalla telefonata di quel ragazzo di 12 anni, un leggerissimo problema con l'amore, Ettore. Poi quell'altro di 60 anni,
2: Luigi,
0: un problema con l'amore, dico io, santa pazienza.
1: Sai cosa si evince?
0: Ma scusate, non è meglio che uno si apra una pizzeria, una pizza al taglio, fa un po' di soldi invece di perdere tempo a innamorarsi?
1: Ma
0: che
1: no!
0: Perché poi fa soffrire.
1: Sai cosa si evince invece? È che il problema è la tecnologia, è questo amore digitale. Capito? L'amore a distanza.
0: Mare.
1: Dai, no, non era quello.
2: Comunque, no. A prescindere, no? Cioè, sì. O hai 12 anni o hai 60 anni, cioè l'amore ti fa soffrire,
0: fa
2: star bene, certo, però se soffri, ragazzi. Però
0: allora,
2: che bello è vivere in generale?
0: Sì, certo. Ma allora, non vuoi aprire una pizzeria?
2: No.
0: Apriti un negozio di detersivi che non scade niente, oppure fai il fruttivendolo invece di innamorarti e poi soffrire, no?
2: Oppure gioca a Monopoli, oppure partecipa, visto che tra poco faranno anche un reality sul Monopoli, su una piattaforma insomma importante. Secondo me potremmo parlarne e invitare i nostri amici a fare
0: a
2: un

0: Era Monopoli.
1: Bello Monopoli, è un gioco veramente per persone intelligenti comunque.
0: È vecchio come il mondo, però no, ancora oggi funziona.
2: Funziona, certo, funziona. Ma
1: perché devi contrattare, comprare le case.
2: Ma se vai in prigione, attenzione, attenzione.
0: Attenzione,
1: senza
0: attenzione,
1: passare dal via.
0: Raddrizzate le orecchie, novità.

0: Bambina, Pino Daniele su RTL 102.5. Sono le 2:37 minuti. Andiamo a sentire allo 02 25 15 15 perché c'è il nostro amico Andrea che da Torino fa un bel viaggio per raggiungere la sua dolce metà.
1: Ciao,
2: esatto, ragazzi. Ciao ragazzi, ciao Nottambuli. Buonanotte, buona mattina, come volete voi.
1: Oh, ok, dove stai andando?
2: Allora, io praticamente sto raggiungendo la mia compagna col suo bimbo, che praticamente lei è già una settimana che è lì in vacanza, e praticamente io la raggiungerò per fare un raduno di Harleyisti, che dal momento che io lo sono anche, tra l'altro.
0: Quindi hai la moto, l'Harley Davidson, ma stai andando con la moto?
2: Io ho l'Harley Davidson, esatto, no, sto andando in macchina, sono in macchina perché giustamente non ho il terzo posto, perché poi torneremo insieme.
0: Vedi, scusa, ti voglio fare una domanda, sono un motociclista anche io, hai mai pensato di vendere la moto visto che la tua compagna ha un bambino e non puoi portarle tutte e due con te?
2: Assolutamente no, perché no. Lei è più forte di me per quanto riguarda le moto.
1: Brava, il bambino rimane, non so, con i nonni, voi andate a fare un giro.
3: Scusate, una domanda, esatto, come si chiama quella cosa che invece si attacca alla moto per il terzo posto?
0: Diciamo che...
2: è il sidecar.
3: Il sidecar, qui posso andare col sidecar.
1: Ma invece nel quad no, sempre in due, no? Anche nel quad.
2: No, sempre in due, sempre in due, sempre solo in due.
0: Vabbè, quindi ti vai a vedere questo raduno, incontrerai. Poi come fai? Li riporti in macchina a casa a Torino o rimani Cesenatico?
2: Certo.
0: Leggo la tua scheda, Cesenatico.
2: Cesenatico, esatto, sì.
0: Molto
2: il raduno si chiama Biker e Bikini.
0: Va bene, Biker e Bikini, ulala.
3: Quindi andrete in moto in bikini?
2: No, assolutamente, assolutamente no.
0: Mettono il cappotto, mettono la sciarpa e i guanti.
2: No, beh, tenete presente che comunque è un raduno che raffigura molto e riprende molti fasti per quanto riguarda l'America.
0: Ma diciamo tutte le moto, soprattutto con l'Harley, che è il sogno americano. Se vi ricordate, Harry Winkler, il Fonzarelli di Happy Days, lui aveva una vecchia Harley Davidson che adesso costa un botto di soldi. È una gran bella moto quella lì.
1: Ma scusate, esiste anche un saluto che i motociclisti si fanno?
2: Allora, il classico saluto delle due dita rivolte verso il basso, perché è il segno di
1: verso
2: libertà.
1: Verso il basso, sì.
2: E poi devono essere per forza rivolte verso il basso, perché incita colui che incontri, e dall'altra parte, a tenere ben salda terra all'asfalto.
0: Attenzione, le due dita, non le corna così, solo le
2: due dita. No, le due dita, indice e anulare, indice e medio, scusate.
0: Anche con le corna sono sempre due dita, comunque.
2: No, assolutamente.
0: Va bene, senti Andrea, ti salutiamo, grazie, fai buon rientro.
2: Grazie a voi.
3: Ciao.
1: Ok, dai. Facile. DNA, Gabri Ponte e Giovanotti su RTL 102.5.
0: Era facilissimo.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Noi non parlammo più. We don't talk anymore. Charlie Putin, Selena Gomez su RTL 102.5. Va bene, sono le 2:46 minuti.
1: Bravo, ci piace anche quando fai la voce un po' più sexy.
0: Sì, allora me la faccio ancora di più.
1: Vai. Ah. No, questa non è una voce, no. Questo è un verso.
0: Ti siedi, no, quando ti siedi con la sdraio sulla spiaggia e fai così e ti rifreschi i piedi e fai...
2: No, vabbè, anche quando bevi tipo un sorso di acqua fredda che fa caldo.
0: No,
2: quando...
0: lì muori, ti viene la congestione e ci rimani secco.
1: No, beh, fresca, dai, acqua fresca. Ascoltiamo un vocale.
3: Ha ragione Armando, perché soffrire per amore? Sia a distanza che anche... con la persona che hai vicino. Aiuta chi soffre. Dona 10 euro al mese per Armando Piccolillo e una persona in meno soffrirà sulla terra.
0: Bravo. Guarda, 10 euro al mese.
1: Beh,
0: non sono
1: scusa,
0: niente, però ce ne metto 5 e mi pago internet a casa, eh.
1: Giusto, però tu immagina se da 5
2: blu.
1: Immagina se da 5 diventassero 10, 20, 30. Faccio i soldi,
0: Ma voi ci avete
2: potremmo
0: mai pensato?
2: Potremmo aprire una raccolta fondi per Armando e tipo il trapianto.
0: Io ci sto, ma molti lo fanno, ci sono delle amiche ho conosciuto delle amiche che hanno detto ho chiesto dei soldi per rifarmi il seno e me li hanno dati.
2: Ma tante persone fanno questa cosa.
0: Però pensiamo un attimo, siamo quasi 70 milioni di italiani.
1: Sì.
0: Ok. Potremmo un euro a testa. Sono 70 milioni.
2: Vabbè,
0: ma pure 10 centesimi.
1: È troppo, dai.
0: Troppo.
1: Chiedere a tutti gli italiani di aiutare Armando Piccolillo.
0: No,
1: mi sembra troppo.
0: Ma anche io metterei anche voi due insieme.
1: Grazie. Mi sembra comunque troppo.
0: Come 25 milioni a testa, 23.
2: Provare
0: 24.
2: Non costa nulla. Vabbè, però possiamo provarci.
1: Ok, amici 378 1025. Questo è il
2: Liban.
1: Amici, IBAN, non c'è tempo.

0: È bella la poesia di Sal Da Vinci su RTL 102.5. A me non piacciono tanto le poesie. Sarà perché
1: no?
0: Non riuscivo mai a, secondo la mia maestra di scuola elementare, che ancora è in vita, cioè le leggevo male.
1: Ma
0: le
1: perché
0: poesie.
1: Non riuscivi
2: a drammatizzare?
1: Ma soprattutto non riuscivi a memorizzarle o le leggevi perché non ti calavi nei panni?
0: Le legge, beh, esatto, brava, ma sai che sei una psicologa?
1: Sono una psicologa, persona intelligente, cioè, è vero?
2: Perché non le capiva e quindi non le ricordava.
0: Non è che non le capivo, ma l'interpretazione era diversa secondo quello che voleva lei.
1: Ecco, insomma, magari se fosse stata una canzone sarebbe stato tutto diverso.
0: L'avrei
1: le canzoni
0: subito,
1: le capivi,
0: certo,
1: vedi, le poesie
0: certo
1: non ti piacevano.
0: No, e tuttora non mi... Quindi secondo voi ho avuto un trauma?
2: Sì,
1: non
2: se
1: sei un
2: ragazzo, se te lo ricordi ancora, può essere.
1: Non sei un ragazzo poetico.
2: No, per abbiamo questo è bacchettone, bacchetta tutti quanti.
1: Bacchettone.
0: Sì, in effetti un po'.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alberto! Leo Di Mauro, questa sera vengo con un cacciavite, dirigo la macchina dallo stop sinistro allo stop sinistro. Faccio un cerchio.
1: Perché abbiamo 13 secondi di anticipo.
0: Voglio
1: i
0: 13 secondi di anticipo. Ma attenzione, è una canzone molto bella e fa così. On a lonely heart. Ma
1: yes.
0: Poi dice, dicono che non sono bravo a interpretare.
1: Bravissimo, bravissimo. Unico.
0: Al mondo. Sì, ma l'avete annunciata la canzone oppure no, ragazze?
2: No, l'hai annunciata.
1: Tu in un modo maccheronico, però l'abbiamo capita.
0: Brava.
1: Tutti.
0: Ok, va bene.
1: Vabbè, okay, annunciala di nuovo, dai, vediamo. No, prova a riannunciare, vediamo se abbiamo capito. No.

0: Owner of Lonely Heart. Gli Yes su RTL 102.5. Sentite cosa scrive il nostro amico Gianluca dal Lago Maggiore. Precisazione: gli abitanti della penisola italiana non sono 70 milioni, ma 58.936.123
1: abitanti. Giusto, è vero.
2: Secondo me l'ha detto proprio così.
1: Ha ragione.
0: E io aggiungo: Gianluca da Lago Maggiore.
1: Sono andata a controllare e confermo quello che ha scritto Gianluca.
0: E se io dicessi che ci sono pure gli italiani all'estero?
1: Vabbè, quella è un'altra cosa, non stanno allora, qui da noi in Italia.
0: Vade,
1: comunque,
2: come siamo pignoli
1: stasera. Le città più popolose: Roma, 2,75 milioni di abitanti, secondo posto Milano, 1,35 milioni di abitanti, terzo posto Napoli, 950 mila abitanti.
0: Censimento, sì, dobbiamo andare via, forse. Voi due rimanete lì, mi pare, no?
1: Dai, vediamo, vediamo. Buonanotte Armando Piccolillo, buonanotte Silvia Signore.
2: Buonanotte Vanessa Gray.
1: Ciao.
0: E buonanotte, ciao. 102.5 Time.
2: Anche a San Prospero, in provincia di Modena, sono le 3 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane e Cavour nel 2021. È finita, vado in carcere, ha detto il gioielliere in un video postato sui social. Salvini chiede la grazia a Mattarella, affermando che quella a Roggero è una condanna ingiusta. Proseguono gli attacchi americani contro l'Iran. Il comando centrale degli Stati Uniti riferisce di una nuova ondata di raid contro obiettivi militari scattata alle 15 ora americana.

0: 31 in Italia, con l'obiettivo di ridurre le capacità usate da Teheran negli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, Trump valuta un'offensiva ancora più ampia. A Teheran intanto spunta un nuovo murale raffigurante il tycoon in una bara avvolto nella bandiera USA con la scritta «Uccideremo Trump». Torniamo in Italia, a femminicidio a Rimini, dove ieri in serata una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. La dinamica non è chiara, così come non si è ancora capito se sia stato usato un martello o un coltello. L'uomo si è costituito ai carabinieri a Coriano ed è stato fermato. Calcio, sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale ad Atlanta l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1 su RTL 102.5. Domenica seguiremo la sfida nel Gran finale del nostro show Noi Dire Mondiali. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per lavori ci sono 2 chilometri di coda tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Vi informo che sempre per lavori sulla 4 Milano-Brescia, fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Rovato in direzione Milano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Oh, eccoci qua in diretta nazionale, anche noi alla grande. Noi del Club dei Poveri Pazzi. Il Crazy Club su RTL 102.5. La radio VNP, Very Normal People, eccoci qua, ci siamo per un'altra grande nottata con voi, ma come sempre, esattamente, poi va bene, dai, facciamo così, no? E si vede insieme, si sta, nottata con, dai che bello in questo modo qui, ci divertiamo.
4: Beh, già c'è qualcuno.
3: Perdonami Leo, ho fatto adesso?
4: Sento delle risate,
3: sì.
4: Sento delle risate.
3: Beh, è bello, questo vuol dire che sto dicendo cose divertenti.
4: Cioè, facciamo ridere o... Cioè, perché poi uno
3: piangere
4: dice...
3: anche, a volte, dipende. È vero.
4: Cioè, a volte facciamo anche piangere dalle risate.
3: Dalle risate, o ridere dalle piagnucolate. La pignacolata, poi, buonissima, le pignacolate, no? Hai mai mangiato?
4: No, non cominciamo a nominare delle cose che poi a me vengono i desideri.
3: Poi ti devo dire dell'anguria.
4: Ah sì? L'hai assaggiata?
3: No. No, ma no. È perché ho bisogno della ricetta, hai
4: capito? Che ricetta?
3: È la percentuale.
4: Ma va!
3: Mi stava scappando 1 chilo di sale sull'anguria. Non ho capito. Va bene. Noi siamo in diretta nazionale su RTL 102.5, grande radio, grande musica naturalmente.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno grandi aficionados 378-378-1025.
4: Buongiorno.
3: Va bene, ma credetemi,
4: Nottata calda, come sempre, ormai da un po'.
3: Benissimo, credetemi. È finita lì la frase, basta, è finita lì. Così. Leo Di Mauro alla regia del Crazy Club. Leo Di Mauro che segue anche la regia del Crazy Club. E abbiamo anche Luca, Andrea. Mamma mia, santissima. Valerio.
4: Diego.
3: Incontro e conosco per la prima volta e tra l'altro ne ho sentito parlare bene, quindi caro Diego, mi si è aperto il cuore, no, perché io sono fatto così,
4: la voce si è spazzata,
3: sì è vero, ma è bello dirlo, cioè, io faccio così, mi piace dirlo, insomma, e quindi punti in più,
4: detto anche Diego Cresta,
3: infatti
4: non mi...
3: volevo
4: Cresta?
3: Fare già una battutina, dico magari poi non gli piace, insomma, dobbiamo conoscerci, poi andare d'accordo con me non è facile, insomma, va bene.
4: Comunque Diego è contento perché siccome ha conosciuto le galline
3: e anche lui
4: si è visitato il nostro pollaio,
3: bella notizia,
4: quindi già ha detto ragazzi,
3: certo,
4: io ho già visto il pollaio, poi il crazy è una cosa secondaria,
3: certo, cioè,
4: si è innamorato del pollaio,
3: quindi grazie Diego,
4: è già diventato uno dei nostri,
3: cioè il Crazy Club, cioè prima il pollaio,
4: Beh certo,
3: poi il Crazy Club,
4: certo. ma quando vedi le nostre galline, cioè, che non sono le galline comuni che vedi tutti i giorni.

0: giorni.
1: Grazie Diego, tra l'altro adesso che ci penso bene non mi ricordo chi mi ha parlato bene di te, tra l'altro. Cioè, voglio dire adesso,
0: ma che fai, ci ripensi pensando,
1: no, poi stavo dicendo ma sarà vero, vabbè, non sarà vero. Così, e viva il nostro pollaio, ecco. Con tutti i soldi che ho speso per questo locale qui devo, ragazzi, sentire che abbiamo un bellissimo pollaio, cioè questa è la condizione mia.
0: Certo, hai delle galline profumate. Guardate.
1: Tatuate, bravo, tatuate.
0: Col piercing. Sì, il piercing, cosa vuoi di più? Hanno fatto pure un disco. Sì, ma cosa vuoi dalla vita?
1: Poi glielo facciamo sentire a Diego, la canzoncina. Ma adesso,
0: dai, su, su.
1: Che cosa voglio? Voglio aprire e sottolineo, voglio il nostro localino. Ma che bel programmino alla grande!
0: Tutti in onda, tutti,
1: vai,
0: tutti.
1: Vai, vai, vai.
2: Allora, ragazzi, sì. ciao, buona serata. Ciao. Un bacio.
3: Buongiorno, Alberto. Ciao.
4: Stonati. Sì. Ciao. Stefano Parma.
5: Buongiorno ragazzi.
6: Buongiorno a tutti, e tra poco vi dico anche buonanotte.
7: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo.
8: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, sono Massimo.
1: Ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, Paola da Genova.
10: Buongiorno Alberto, sì? Buongiorno Leo, viva il Crazy Club.
11: Stanotte il Crazy Club spacca.
12: Buongiorno RTL. Un bacio.
0: Un bacio. Ciao.
1: Ciao, grazie. Diego, caro, carissimo Diego, e questo non è niente, ti accorgerai dove sei capitato. Va bene.
0: Mi ha detto che gli fuma la cresta. A me gira la testa, guarda che coppia.
1: Siete a posto. Intanto salutiamo Manuel. Nostro Manuel, perché stanotte c'è, ritornerà domani notte, esatto, comunque. Manuel Bella, va bene, siamo pronti con la musica. Oh, scusate perché non riesco a leggere bene con gli occhiali.
0: Cos'è che
1: Angelina mangio.
0: Ma che mangi?
1: Angelina, no,
0: mamma mia, ragazzi.
1: Mango.
0: Ma Diego, Angelina, cosa deve dire? È nuovo, ma qua con noi. Ma mangio, cosa mangi?
1: Non mi mortificare così.
0: Che cosa deve mangiare?
1: Ho appena fatto dei complimenti anche a lui.
0: Dategli un bicchiere d'acqua.
1: Mangio.
0: Mangia bene.
1: Mangio anguria.

0: grande, mamma mia, che brano storico anche questo. Rihanna, Kanye West, Paul McCartney, mamma mia, bello, a me piace molto. Non lo ascoltavamo un po' di tempo e abbiamo risentito con piacere for 5 seconds. Va bene, 02 25 15 15. 4-5 seconds, anche così potrei dirlo. Coccodrillo, non l'ho salutato?
1: E salutiamo.
0: Ciao Coccodrillo, caro Coccodrillo, continua così. Potresti fare un libro sulle nostre battute. No, è un consiglio che lo dai. Ma perché mi guardi così?
1: No, Leo? Ma guarda che non è facile copiare, devi
0: appunto
1: avere anche un'ottima memoria, perché tu sai, dice, caspita, ascolto Tizio,
0: sì,
1: copio, però poi se mi dimentico, e quindi la memoria è importante,
0: sì,
1: no?
0: Sì, esatto. E poi datti da fare, Coccodrillo, perché la memoria tua.
1: Allora, l'ultimo che ho sentito, sì, io prendo

0: quando
1: bravo,
0: sai qual è
1: l'ha fatta bene, però
0: guarda che c'è del, come dire, c'è dell'entusiasmo lui in quello che dice, no? Stavo dicendo anche una buona iniziativa, ma non è proprio una iniziativa, perché col fatto di scherzarci, guarda che è geniale, la situazione, cioè quello che lui ha creato, perché con la, allora scherzando intanto tira fuori le battute mie, certo, nostre, tue, loro, e comunque scherzando, no, come dire, vabbè, lo dico, e intanto le fa,
1: certo,
0: e intanto, cioè,
1: scherzando hai capito,
0: è un atteggiamento geniale. Coccodrillo, grazie.
1: Sei unico, ma meno male.
0: Dai, che scherziamo.
1: Immagini più coccodrillo in giro. No, meno male che le c'è.
0: È bellissimo. No,
1: uno
0: cosa
1: va benissimo.
0: Va bene. No, Leo, questo però io non lo accetto.
1: Stavo pensando. Quasi quasi.
0: Non lo accetto, Leo.
1: Io mi metto d'accordo con Angela. Perché? Dimmi se ti va bene questa mia idea.
0: Che cosa?
1: Quasi quasi, una di queste notti mi metterei d'accordo con Angela. Che ne pensi tu?
0: Sì.
1: E gliela mandiamo.
0: A lui?
1: Così, no, all'improvviso.
0: Ma scherzi, gli apri un'autostrada.
1: All'improvviso e all'incoscienza.
0: No, gli apri un'autostrada. Sai cosa ci tira fuori? Si mette d'accordo anche con Angela.
1: Per
0: tirare fuori delle scenette nuove.
1: Perché è unico, è unico al mondo.
0: Tra un po',
1: sì,
0: aspettatevi veramente di tutto, perché tra un po' farà la parte di Angela lui.
1: Può darsi, può essere.
0: Nella presentazione.
1: Un attimo, Angela, scusaci.
0: Hai già lì Angela?
1: Sì, sì, già pronto.
0: Oh, mamma mia.
1: Occhio, ho visto una ragnatela
0: lì. Per favore.
1: Angela, vieni.
0: No, non voglio.
1: Dai.
0: Ciao Angela.
1: Angela, devi sapere che Alberto soffre un po', ma comunque è una sofferenza piacevole.
0: Perché questa presentazione?
1: Adesso Diego non conosce Angela, te la facciamo conoscere subito.
0: Angela,
1: vai.
2: Classic Club apre le porte al popolo della notte. Con Alberto Bis e Leo Di Mauro che ci fanno divertire tutta la notte.
1: Anche Diego.
2: Sei benvenuto Alberto. La tua simpatia e la tua allegria ci fanno compagnia.
0: No, mamma mia.
1: Ma perché fai così?
0: È graffiante.
1: Ma tu ti devi rilassare.
0: La voce.
1: Ma tranquillo.
0: Grazie Angela, sei gentilissima con me.
1: No! La tua simpatia
0: è grande.
3: Che la notte del Crazy Club abbia inizio.
4: E allora sono in onda.
0: Eccolo qua, Achille Lauro. Comuni immortali.

0: was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banged in my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
1: Manu, ciao. È bella questa. Bongo bong. Va bene, RTL 102.5, la radio VMP, veri normal people, alla grande. Un saluto a tutti i nostri aficionados, vecchi e nuovi, e grazie, come sempre, veramente per l'ascolto che ci date. Tra l'altro, una cosa importante da ricordarvi, insieme a Leo Di Mauro. Ho fatto la presentazione, Leo...
2: Sì, Diego, certo, che l'hai fatto, sì. Certo. Diego Cresta, ormai Cresta, l'abbiamo battezzato,
1: è
2: così.
1: Vero, Diego Cresta.
2: Mi sa che rimarrà, eh.
1: Te Diego... lo dico, posso dirtelo anch'io, Diego Cresta, è bellissimo. Va bene. Allora, segnatevi questa data, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, e quest'anno la lineup è veramente super.
2: Ma sì, partiamo con lo special guest di questa edizione, che sarà Tedua, ma non è finita qui, perché sul palco, sullo stesso palco, proprio quella sera, saliranno Anna, Artify, certo, Tommaso Paradiso, Gaia, i The Colors.
1: Bene, alla grande, come sempre, un cast pazzesco. E la lista è ancora lunghissima. Ci saranno veramente tantissimi artisti, Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, vado un po' veloce, Fred De Palma, eccetera, ancora Samurai J, ancora.
2: Ah sì, ragazzi, la combo tra LDA e H7, certo. Poi Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti.
1: Ah sì,
2: e poi Rari dal tacco. Segnatevi questo personaggio molto forte. 22 Grande. Simba, Promessa, Mr. Rain, G. Mineiro.
1: Alla grande, insomma, veramente. Ok, e allora, i biglietti per Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona.

0: attenzione, volano, ok? Le prevendite sono già aperte su ticketone.it. Stavamo andando fin troppo veloci, grazie per l'ascolto e anche che ci date. A proposito del fatto di ringraziarvi, perché ci seguite sempre tantissimo, grazie anche per l'ascolto. Abbiamo un momento di economia aziendale e a questo punto dovrei anche dirvi due cose in un occhio.
1: La vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: Beh, pazzesco, il brano, pazzesco, veramente. C'è della sintonia, insomma, nella musica a volte. Sì. E questo ci comprende un po' più amichevoli, ci comprende. Mi segui?
1: Diego sta imparando.
0: No, adesso mi fai passare per uno che non sa parlare.
1: Assolutamente no. L'ho visto, tra l'altro, che prendeva appunti.
0: Ah, dai. Ma quindi, come Manuel e David,
1: sì, il ragazzo c'è, per me sì, per me.
0: Va bene,
1: sì,
0: per me sì. Beh, allora anche per me. Ci sono delle situazioni imbarazzanti, no? E a questo punto può anche scattare un blef.
1: In che senso?
0: Adesso ci mi sono frega. Delle situazioni imbarazzanti a volte, si vivono delle situazioni imbarazzanti.
1: Vuoi fregarmi?
0: E a questo punto può scattare un blef.
1: È la password?
0: Bravo,
1: okay.
0: Cari aficionados, la password.
1: Blef. Okay.
0: Sapete come usarla. Per i nuovi, perché sono sempre persone nuove ad ascolto, allora io vi ringrazio, salutiamo i nuovi. E la password si usa per entrare al Crazy Club.
1: Sì.
0: Quando dovete parlare con noi, mandare dei messaggi prima, durante o anche dopo, appena avete finito di parlare. O di lasciare il vocale, comunque di parlare nel messaggio vocale o con noi in diretta, insomma ci vuole la password, se no

0: Esatto.
1: A me, per me non c'è nessun problema. Ma io vi ricordo di fare attenzione perché Leo Di Mauro potrebbe far partire, esatto, i suoi verbali, che sì, costano, sì, c'è da pagare tantissimo per un verbale di Leo Di Mauro. Se non vi ricordate, la passo. Non chiedetemi quanto costa, però è meglio evitare.
0: Fa niente. Noi l'abbiamo detto, quindi abbiamo la coscienza pulita. Poi fate voi, ragazzi.
1: Lo so. Per Diego Cresta è giusto chiarire.
0: Diego Cresta è da un po' che mi dice blef, perché ha paura del verbale. Blef.
1: Perché se sta pagando il mutuo, hai capito?
0: Ragazzi, ognuno deve.
1: Leo Di Mauro.
0: Ognuno fa come può. Cioè, io faccio così, sì. Cerco di arrotondare.
1: Certo. Però Leo, imbarazzante quello che stai dicendo.
0: Ma va!
1: No, è domando. Domando.
2: Alessandro da Padova.
1: Poi Alessandro.
2: Ma dico cresta, non è che fa poi la cresta delle galline, no, perché le galline sono nostre, mica sue, che peraltro. Ciao, sì, Alessandro, certo, da Padova.
1: Ma Alessandro, ma cosa c'entra la cresta di Diego? Ma io non riesco. Ma perché fa così Alessandro?
0: Beh, sai, si sta informando Alessandro.
1: Prende informazioni, sì, eh. Sì, lui, sì, è tipico, insomma.
0: Secondo me le galline.
1: È un atteggiamento tipico, sì.
0: Secondo me le galline, perché l'ho vista, ne ho vista una poco fa che usciva lì il collo, tirava sul collo dal pollaio.
1: Per curiosare
0: Diego Cresta, vabbè. Perché poi c'è quella lì, come si chiama quella lì? Geltrude, come si chiama quella lì? Quella più birichina, come si chiama?
1: Rosaria?
0: Non lo so, comunque.
1: Non mi ricordo più.
0: Secondo me, appena l'ha vista, caspita, ma la cresta più grossa della mia.
1: Quindi c'è anche della rivalità.
0: Sì,
1: insomma,
0: noi abbiamo delle galline, ragazzi.
1: È pazzesco.
0: Vabbè, comunque.
1: È un pollaio di tutto rispetto.
0: Diego, ne parleremo meglio.
1: Va bene, parleremo anche di te, Diego.
0: No, no.
1: Cosa vuole?

0: Californication, Red Hot Chili Peppers, questo, questo brano fantastico che è presentato da una band, insomma, di una band di giovani artisti, no? I Red Hot Chili Peppers, ancora giovani, no?
1: Sì, esordienti.
0: Tra i 20 e i 30 anni, voglio dire, scusate se è poco.
1: No, sono una band, una bella band esordiente, sì. Noi siamo una banda di rimbambiti,
0: scappati di casa,
1: al di là, cioè Diego,
0: no, Diego no, Diego... non sentirti mai tirato dentro da noi, anzi se ti senti tirato dentro da noi stanne fuori, perché no.
1: Io anzi gli direi scappa,
0: è meglio se puoi.
2: Ma sai che Diego si è montata la cresta,
3: andiamo che è tardo.
4: Buongiorno Roberto, buongiorno Leo, buongiorno Panificio d'Arte Bianca, buon lavoro a tutti.
5: Ciao carissimo. Grazie. Amico Alberto, un saluto, sì, a tutti, ecco. Gioacchino da Marsala, ciao Leo.
6: E l'inglese a casa, ciao, isn't I, a sì, casa isn't I. Ciao Francesco Trieste.
0: Ciao Francesco. Grande partita,
1: Sì, sì.
0: Inghilterra-Argentina,
1: esatto.
0: Ragazzi, un partitone. Non mi aspettavo però,
1: diciamo,
0: questa
1: che...
0: chiusura da parte dell'Inghilterra, hanno cominciato a rimanere,
1: sì,
0: chiusi
1: sull'1-0.
0: Il pressing dell'Argentina è stato pazzesco, ragazzi, 1-0, 2-1,
1: L'Argentina non si è fermata, invece sull'1-0 l'Inghilterra si è un po' seduta, diciamo.
0: Esatto, è vero, purtroppo però Messi è veramente pazzesco, è un calciatore straordinario, insomma.
1: Fantastico.
0: E un tempo, quando io giocavo a calcio, giocavo più o meno come lui, Leo,
1: Allora, non sei stato convincente, mi spiace.
0: No, vabbè, diciamo che ci ho provato.
7: Scappate. Stare con te è perdere.
0: Grazie.
7: Sì. È perdere tutto.
0: Ma perché mi dici così?
7: È perdere tempo.
0: Ah, pure.
7: Amarsi un minuto. Per odiarsi a lungo.
0: Ma roba da pazzi.
7: Stare con te è unico.
0: Ah, sì?
7: È l'unico errore. Ce ne siamo accorti che era già metà luglio. Questo bacio è l'ultimo.
0: In questo periodo, infatti.

0: Vedi, vedi, poi uno la canta, se la canta tutta dall'inizio alla fine, no? E poi dici, che faccio? Adesso prendo e me ne vado. Hai fatto come fa quello lì, quello lì.
1: Hai fatto bene, scusami.
0: No, no, perché tu fai così?
1: Stavo salutando degli aficionados. No, credetemi, cioè, quando ce vo, e no, basta. No. Bluff.
0: Qui hai bluffato bene, tu. Vedi, perché cosa hai fatto? So. All'inizio te la sei cantata tutta.
1: Suonata.
0: Poi, suonata e cantata. E poi hai detto, io prendo e me ne vado. E infatti poi se n'è andato.
1: Se n'è andato. Ragazzi, ma ho degli atteggiamenti veramente irresponsabili, insomma.
0: Come fa quello lì, il tuo amico? Tuo amico?
1: Chi è il mio amico?
0: Fa così, prende e me ne vado.
1: Ma no!
2: Esce dalla scena.
1: Ma è uscito, ma ha fatto così, coccodrillo.
0: Certo.
1: Ma
0: certo.
1: Pure è uscito.
0: Certo.
1: Adesso
3: ciao, Bertone.
1: Mamma mia.
3: Il Crazy Club, il miglior programma della notte e non è un bluff.
1: Adesso lo chiamo il coccodrillo. Oh ragazzi, tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox.

Prince, Sign of the Times, bellissima, lui è un grande artista. Continuiamo a proposito di artisti con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, è sbagliato Nucleari, vero?

0: Crazy Jukebox, disco dedica, caro Alex, di dove sei?
1: Io sono da Malano, si sente?
0: Da Malano si sente, va bene. È da tanto che stai a Malano?
1: Sì, da più o meno da 60 anni.
0: Ah, bene, quanti ne hai adesso? 50?
1: 59,5.
0: Parliamo di musica, caro Alessandro. Allora, si tratta degli ABBA. Conosci gli ABBA?
1: Gli ABBA? Sì. Abbastanza, sì, li conosco, sì, abbastanza.
2: Questa è bella,
0: sì,
2: però.
0: Sì. ABBA, abbastanza.
2: Ha fatto una bella battuta.
0: Non è male, abbastanza. Qui al Crazy Club la possiamo accettare. Sì, sì, in mille pezzi proprio. No, no, dai, che scherzo. SOS, è bellissimo. A chi fai la tua dedica?
2: Appunto, vedi, SOS.
1: Ma guarda, ho delle persone spazio un po' per il mondo.
0: Sì.
2: E ne puoi approfittare, perché RTL 102.5 è ovunque.
1: Tutto. Saluto delle persone che a quest'ora dovrebbero essere sveglie.
0: Benissimo.
1: Che sono la famiglia di Maria Silvia, che sono simpaticissimi di Taranto.
0: Bene. Ah, le salutiamo. Poi, anche noi. L'elenco è molto lungo, perché per Natale io avrei un appuntamento, però fai tu.
1: No, scherzo, dai.
0: No, è che si sta facendo tardi. Senti, ho detto bene, Alessandro?
1: Sì, tutto bene, dai. Poi volevo salutare anche Sora Lella di
0: sì, bene.
1: Del Molise, Sora Lella.
2: La salutiamo anche noi, dai.
0: Un abbraccio, grazie.

0: SOS ABBA per quanto riguarda l'appuntamento con il Crazy Jukebox.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche a Stimigliano, provincia di Rieti, nome strano, bello però, provincia di Rieti, sono esattamente le 5 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura il calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina a un'altra finale mondiale, Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra nel recupero dopo essere stati a lungo sotto di un gol. Domenica la finale sarà Argentina-Spagna su RTL 102.5, anche l'ultimo atteso capitolo del nostro show Noi Dire Mondiali. Ora le altre notizie. È in gravi condizioni la bambina di 11 anni dopo un principio di annegamento in piscina a Sestri Levante nel Genovese. Sembra che sia stata trattenuta sott'acqua perché la bocchetta di aspirazione dell'acqua le aveva risucchiato i capelli impedendole di risalire in superficie. Il titolare dello stabilimento avrebbe tagliato i capelli per liberarla. L'impianto è stato sequestrato. La politica, la maggioranza si spacca ancora, è stata bocciata anche la proposta dei Vannacciani sulle preferenze. Via libera unanime al voto per i fuorisede, intanto ancora critiche dalle opposizioni. La segretaria del PD Schlein su RTL 102.5 ha ribadito che è stata punita l'arroganza di Meloni. Dalle 9.30 le dichiarazioni di voto in aula e poi il voto finale sulla riforma elettorale. La cronaca: Paolo Belli è rimasto coinvolto in un incidente nelle campagne di Reggio Emilia, ha costato la vita a un uomo di 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il cantante era in bici quando si è scontrato con il pedone Alessandro Magnani, morto in ospedale il giorno dopo. Ferito lievemente anche Belli, che è stato indagato in vista dell'autopsia. Ed è davvero tutto. Traffico.
2: Via radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 7 Serravalle Genova a finale 5 è chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Stessa situazione anche sulla 12 Genova Sesse Levante, dove finale 6 è chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Recco verso Sesse Levante. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Ok, eccoci qua, buongiorno Italia e ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. Ma che bello calino, ma che bel programmino qui su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People, nel cuore della noce insieme a Leo Di Mario
5: sì.
0: E il nostro carissimo Diego Cresta.
5: Esatto.
0: Che Diego, cresta che ha, veramente pazzesco. Ma come fai a avere quella cresta lì? Dimmi.
5: Hai nominato tutti,
0: sì,
5: ma tranne il popolo della notte. Vogliamo fare dei nomi? Non so.
0: Tipo?
5: Abbiamo, non so, i metalmeccanici.
0: Ah, le categorie!
5: I tassisti,
0: certo,
5: ragazzi.
0: Ma ne parlo sempre.
5: Anche
0: io.
5: Jerry, il nostro tassista.
0: Jerry,
5: di fiducia.
0: Un saluto. Gli autisti, gli autotrasportatori, i panettieri.
5: Ci sono anche
0: i pasticceri, pasticcioni di tutta Italia.
5: Non lo sentiamo da un po'. Chi? Qualche amico nostro.
0: Sì.
5: I tecnici di ascensore.
0: Cioè, tecnici,
5: questa
0: dove
5: è un'altra,
0: li hai trovati?
5: Un'altra categoria da non sottovalutare. Perché metti che rimani dentro chiuso in ascensore.
0: Ma
5: di notte.
0: Ma chiuditi dentro tu, perché mi devo chiudere dentro io.
5: A chi chiami?
0: Chiamo tua sorella, che poi tu non ne hai di sorella.
5: Ma quella è sempre impegnata, lascia stare.
0: No, no, mia sorella è sempre impegnata. No, a parte scherzi, non mi ricordo, non ne hai sorelle.
5: Chissà, devo chiedere a mio padre se ne ha fatto ancora. Non lo so, se in giro per
0: il mondo. Va bene, allora parlerò con mia sorella. Poi, ancora, sono tante le categorie, vi salutiamo. Per esempio, i giornalisti
5: certo.
0: Fanno i servizi notturni.
5: Scrivono anche su di noi.
0: Scrivono.
5: quei due cretini, cioè,
0: no, magari
5: niente, no.
0: Almeno per scrivere, no,
5: niente, neanche mezzo articolo, neanche il titolo, no, neanche quello,
0: ma,
5: neanche,
0: zero. Non siamo nessuno.
5: Va bene.
0: E poi tra l'altro i parrucchieri,
5: i parrucchieri di notte, ragazzi,
0: i parrucchieri, ma sono in giro, caro, certo, mio, poi hanno le giornate di festa. Adesso quanti sono in giro per tutta Italia
5: per vacanza, magari
0: ferie, vacanze, eccetera eccetera, insomma, le forze dell'ordine, Leo,
5: salutiamoli tutti, tutti
0: carabinieri, polizia, i vigili del fuoco. Come grazie, no, per come il vostro lavoro, veramente,
5: i nostri amici autisti, camionisti,
0: camionisti, gli autotrasportatori.
5: Oh, vi stiamo citando,
0: Diego, hai visto quante categorie sono? Dottori, infermieri, le persone, certo, che sono in ospedale, certo, che magari non stanno molto bene, salutiamo anche loro.
5: Adesso se ci dimentichiamo di qualche categoria, fateci sapere, chiamateci e diteci: oh, ma siete veramente rintronati? Ci siamo anche noi. Si può fare anche così.
0: I portieri di notte.
5: I portieri.
0: Devo salutare un carissimo portiere di notte, amico mio, che lavora in un resort. Si chiama Upiccion Resort.

0: migliore. Grande Giorgia su RTL 102.5, la radio VMP. Very normal people. Solo noi non siamo proprio normal people.
1: Sei un bluff, Alberto.
0: È un io sono un bluff. Da che pulpito. sì, insomma.
1: Però
0: noi,
1: vedi,
0: noi siamo un po' così, un po' very normal.
1: Vedrai che
0: poco normal.
1: Verranno
0: sì.
1: fuori delle storie di questo tipo, no? Come
0: sì.
1: dire, tizio, guarda, non me l'aspettavo. È risultato un bluff.
0: Sì.
1: No?
0: È vero, può capitare di tutto, no? No, può capitare di tutto, qualsiasi cosa, voglio dire,
1: hai
0: per
1: voglia,
0: usare
1: sì.
0: il termine bluff. A voi è capitato? Quando vi siete sentiti bluffati? Quando avete fatto un bluff? Sono tante le situazioni. Con chi? Come? Dove? Quando?
1: Che
0: perché? Come è andato? È riuscito il bluff?
1: Adesso che ci penso.
0: O ve l'hanno fatto voi il bluff?
1: Bleffare non è facile,
0: no,
1: perché
0: no.
1: se ti fai sgamare fai la figuraccia.
0: A partire dalla classica partita di poker,
1: caro mio.
0: Lì devi essere abile.
1: Beh sì, è vero.
0: Va bene. Allora parliamo di questo. Allo 02 25 15 15 communication, la nostra community, soprattutto dico sempre con la diretta nazionale e quindi con la comunicazione by telephone, volevo dire, ma anche con i vostri vocali, naturalmente, i messaggi 378 378 1025. Grazie per l'ascolto che ci date, tantissimi messaggi. Ma Riccardo di Pordenone, sei ancora in giro tu? Non fai un po' di ferie? Un po' di pensione.
1: Ma perché? Vorresti mandarcelo?
0: No, è sempre sotto, veramente.
1: Vabbè, lo mandiamo.
0: Salutiamo.
1: Mandiamolo in ferie, dai.
0: Scarica farina, salutiamo gli autotrasportatori di farina, insomma, no? Le farine di tutta Italia. Tanti tipi di farine, vogliamo elencarle, ma adesso no.
1: Adesso non c'è tempo.
0: Avevi bisogno?
1: No, ma devo capire se Marco è un bluff oppure no. Vediamo.
0: Marco?
1: Facciamo un test.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
1: Marco, sei tu umano o non sei fatto con l'intelligenza artificiale, giusto?
2: No, sono io carne e ossa.
1: Allora
2: sono da Grosseto.
1: Ok, non è un bluff, Alberto.
0: No, non sei un bluff. Sei stato. Ti ha fatto un bluff qualcuno, Marco?
2: No, caro, senti. Ti volevo dire, hai dimenticato la cartoleria delle guardie giurate. Hai salutato tutti.
0: No, certo.
2: E a noi le guardie giurate
0: Non viverla. Non viverla così perché mi arrabbio, Marco. No, dai, sono tante, ma l'abbiamo detto, aiutateci a ricordarle. Poi io che faccio sto programma ormai da qualche mese, ne ho salutate di categorie, credimi, veramente, anche le guardie giurate, anzi, li salutiamo anche adesso, la categoria delle guardie giurate, tutti coloro che hanno giurato di fare la guardia,
1: ma tu,
0: di notte, di giorno, hai capito?
1: Tu Marco,
0: ecco,
1: hai giurato di fare la guardia?
0: Hai giurato? Marco?
1: Vedi,
0: cos'è successo?
1: Si è spaventato, se n'è andato.
0: No, addirittura.
1: Oppure non ha giurato.
0: Hai giurato.
1: Oppure non ha giurato ed è una guardia giurata così, un po' così.
0: Improvvisata. Un abbraccio, Marco, è caduta la linea. Ci risentiamo anche più tardi, se vuoi.
1: Caro Alberto,
0: dimmi.
1: La verità è questa.
3: Siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
4: Grazie.
0: Bruno Mars, On My Soul. Bellissima. Un sound pazzesco. Ascoltatelo bene.

0: 2. Beh, in questo caso 10, bravissimo Raf.
1: Voto 10.
0: Che battutona che ho fatto. Grande Raf, un grande artista qua su RTL 102.5.
2: Oh, buongiorno RTL, sì. Buongiorno Albe, buongiorno Leo. È tutto funzionante?
3: Sì, sì. Oh, allora siete vero rintronati. E ci siamo anche noi, Trasporto Farmaci, Vincenzo del Sasso Maggiore.
0: Certo.
3: Ciao ragazzi, buona nottata, grazie. Buona vita a tutti. Occhio alla penna con sto cavolo di tempo. Buona
0: sì.
3: Nottata.
0: E infatti, balordo il tempo, grazie, salutiamo anche Trasporto Farmaci. Farmaci, aiutateci a ricordare le categorie che sono veramente tantissime. Un momento di economia aziendale.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Mi manchi ma domani torna.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna.

Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: no. Certe donne brillano, Ligabue, alla grande, come sempre, qui al Club dei Poveri Pazzi, la notte dei poveri pazzi, su RTL 102.5. Ma Massimo da Lipari, hello, le mie ottime referenze come portiere di notte, le ho messe a disposizione per un colloquio, no? Ha messo le sue referenze, Massimo di Lipari. Stamattina sono andato per un colloquio, lui direttamente, al Ubicion Resort, figurati. È solo che gli hanno detto, così liquidandolo,
1: che non c'è spazio?
0: Non c'è spazio, no, assolutamente, che se poteva invece presentare sua sorella.
1: Ah, vabbè. Massimo, alla fine
0: non c'era spazio per lui, va bene. Massimo, un abbraccio.
1: Facci sapere, insomma, come si evolverà la storia. Però io te l'ho detto anche ieri, no? Bisogna organizzarsi, perché io adesso una notte di queste voglio telefonare in diretta e voglio sentire se esiste veramente questo
0: l'ufficio resort. Te l'ho detto, però è un ambiente privato, è riservato veramente a pochissime persone, personaggi famosi, insomma.
1: Ho capito, ma io
0: lo so, non è facile,
1: io
0: per
1: voglio sentire chi sta lì in reception
0: a chiamare. Hai capito dove ti stai trovando, caro Diego? Diego Cresta,
1: infatti mi sa che sarà la prima e l'ultima.
0: È l'ultima volta. 02 25 15 15.
1: A proposito,
0: sì.
1: Sì, Stefano, ciao.
2: Alberto, ti volevo ringraziare prima di tutto perché sì, mi è arrivato un fax da Ubicion Resort dove mi hanno confermato per l'ultima settimana di settembre,
0: ecco,
2: una suite. Sicuramente sì, devo ringraziare Leo perché mi hanno detto che mi verranno a prendere all'aeroporto con una limousine.
0: Ho
2: e
0: capito.
2: Poi fatemi sapere, certo, a chi devo mandare la damigiana di Barolo.
0: Te lo dico subito, tu hai fatto due errori. Primo, perché è un bluff, ovviamente non è successo niente di tutto questo.
1: Sta bluffando?
0: Perché no, è un bluff quello di ma Leo Di Mauro non si è interessato. Come poteva interessarsi? Adesso mi arrabbio, non c'entra, è un bluff.
1: Infatti io dicevo, comunque, ma caspita, ma ho fatto tutto questo, non me ne sono manco accorto.
0: È vero, capisci.
1: Cioè, vabbè che mi gira un po' la testa.
0: Hai
1: però
0: sbagliato due volte.
1: Cioè, perché mi prendi così, sono così rimbambito,
0: no,
1: secondo te?
0: Leo, capita, comunque io ti ho capito, okay, vai tranquillo.
1: Quindi non ho
0: però
1: fatto niente.
0: Non hai fatto niente.
1: Ok.
0: E poi mi tiri fuori la cassa di Barolo. Ma secondo te che domande sono da fare? A chi le mando? Hai capito? Hai sbagliato due volte, perché adesso la cassa di Barolo diventano due, una per me e una per Leo. E cerca di essere veloce, eh! Hey! Madonna! Meravigliosa! Ehi, buongiorno Italia!

0: Complimenti, complimenti, complimenti. Il più fragile, Gianluca Grignani. Bravissimo, è un grande artista anche Gianluca Grignani. Io in certe canzoni non lo capisco bene, non riesco, cioè non gliela faccio.
1: Non ti trovi.
0: Un po' sì, un po'. No, tu devi, cioè, per un po' lo seguo, poi l'ho perso.
1: Tu ti devi calare nella parte.
0: Perdoni, un po' lo seguo e poi lo perdo, ma. E non è facile, è quello che è difficile per me. Calarmi nella parte. Ma chi te l'ha detto?
1: Tu provaci, fidati, io l'ho provato.
0: Sì?
1: Sì. Fidati, vedrai che ti troverai bene. Oh!
0: Non so perché ho la sensazione di non ascoltarti.
1: Intanto ti ho visto saltare.
0: Sì.
1: Solo io, ti hanno visto anche gli altri.
0: Anche gli altri, sì, benissimo.
2: Sì. Leo, buongiorno. Buongiorno. Ma cosa gli ha dato a fumare a questi stamattina? Mica ogni volta salta sempre. Vedi, ma io te la voglio dare, Albe. Io te la voglio dare.
1: Dagliela tutta, dai.
2: Una suonata, Albe.
0: Oh, mamma mia. Ma che suonata è questa? Arrugginita. Racket gomma.
3: Ma finché non mi ami,
0: madame,
3: scorro para per para finché non mi parli,
0: madame,
3: ho la fame, la fame, l'uno altri programmi,
0: madame.

0: spettacolo in questo caso con Santana, The Game of Love. Mamma mia, brividi qua, eh?
1: Hai detto brividi?
0: E te credo.
1: Tipo, perché? Tipo i brividi che ti mette Angela, tipo.
0: Mamma mia, e basta, Leo. Sì, adesso mi stanno venendo proprio.
1: Ma
0: come
1: tra,
0: quando sento Angela.
1: Tra Angela e Angelo.
0: Sì, no.
1: Chi è che ti mette più brividi?
0: Angela.
1: Angela?
0: No, Angelo, no, anche.
1: Angelo, vieni qua, Angelo.
0: No.
1: Ma cos'è?
2: Buonanotte, Crazy Club. Ma che bella serata. Con Alberto Bisi, che l'ha organizzata. Leo Di Mauro.

0: Catarro.
1: Ah, vedi, grazie Angelo. Sul leo di Mauro, catarro. Vabbè,
2: pezzi di polmone dappertutto. Mamma, ma come fa?
1: Vabbè, è colpa tua, li hai clonati, adesso te li tieni.
2: Cioè, prendo in carta e porto a casa.
1: Hai creato dei mostri.
2: Ah, lasciami perdere, Leo, perché
1: io non ho fatto niente.
2: Lo sai che quando fai così la testa incomincia a girare.
1: Ma lascia
2: e
1: stare.
2: E gira, gira,
1: gira.
2: La testa gira. Fred De Palma, Anitta, Amy Schilla. Più forte.

0: Crazy Club Jumbo.
1: Ehi, grande ritmo, come sempre. Buongiorno Italia, ancora.
2: Buongiorno.
1: Ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. E allora, Pasquale.
3: Ehi, ciao Alberto.
1: Pasquale, cosa ciao. Mi racconti dopo tanti anni?
3: Dopo tanti anni che siamo stati insieme.
1: È vero, è vero.
3: Sì,
1: anche per me.
3: Anni.
2: Siete stati insieme, ma cosa avete combinato?
1: Un vecchio aficionato del Crazy Club.
3: Sì. Senti un po', io da un paio di mesi ti ho ascoltato perché sono andato ad aiutare un amico.
1: Sì.
3: E quel detto che dicevi, sulle mani e giù le mutantine, non le dici più.
1: Bravo. Ogni tanto cambiamo, ci rinnoviamo, ma le cose le riprendiamo anche, alcune battute. Sulle manine e giù le mutantine.
3: E io sono un maratoneta, quando vado a correre, si rende la corsa,
1: che bello.
3: Mi metto a gridare sempre questo detto, sulle mani e giù le mutantine.
2: Pasquale, una mia curiosità. Quanti chilometri fai più o meno al litro?
3: Da Capartone.
1: A parte gli scherzi, in che anno hai iniziato ad ascoltarmi? Mamma mia,
3: io sono quasi, avevo 40 anni, adesso ce n'ho 71, sono in pensione.
1: Eravamo negli anni 90? Ha iniziato?
3: Vedi.
1: Ok, senti. Intanto
3: abbiamo trascorsi parecchie notti
1: lo so.
3: Peccato che non ci siamo mai toccati.
1: Frequentati. Speriamo di avere modo di incontrarci. Prima o poi, però io ti ringrazio in diretta nazionale di cuore veramente per la tua fedeltà. Rimaniamo in contatto, ho anche il tuo numero e magari ci risentiamo.

0: Ancora, grazie per esserti fatto sentire, grazie per il fatto che ti sei fatto sentire ancora, ok?
1: Va bene.
0: Un saluto anche ai vecchi amici. Abbiamo un grande, una grande band hard rock, AC/DC, con Thunderstruck. A chi vuoi fare? È bella tosta questo pezzo, bello tosta.
1: La dedica sì. A Vincenzo e ad Ammi che stanno lavorando
0: bene
1: a quest'ora. Sì.
0: Li salutiamo anche noi. Veramente grazie di cuore, rimaniamo in contatto. Abbiamo fatto un tuffo nel passato.
1: Vabbè, ti mangiato per cuo, come ora cacao nuovo. Ciao!
0: Racket gomma! Thunderstruck! 3, 2, 1! Hey! Thunder! Più forte! Lui, Brian Jones! Hey!

0: Albè.
1: Albè.
0: Ehi, ehi.
2: Albè.
1: Oh.
2: Sono scappate le galline.
3: Colpa tua.
1: Beh, ma ben vengano gli AC/DC Thunderstruck. Lui è il grande Brian Johnson. Chi è? Per favore, chi è in questo momento?
4: Mazza quanto siete brutti.
1: Ma ti sei mai visto tu? Io vi adoro. Anche a Sciacca, provincia di Agrigento, le 9 in punto.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero, accusato di aver ucciso due ladri durante una rapina nel suo negozio a Grinzane e Cavour nel 2021. È finita. Vado in casa.

0: carcere, ha detto il 72enne in un video postato sui social. Salvini chiede la grazia a Mattarella affermando che quella a Roggero è una condanna ingiusta. Gli esteri: proseguono gli attacchi americani contro l'Iran e il comando centrale degli Stati Uniti riferisce di una nuova ondata di raid contro obiettivi militari scattata alle 15 ora americana, le 21 in Italia, con l'obiettivo di ridurre le capacità usate da Teheran negli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz. Secondo Axios, Trump valuta un'offensiva ancora più ampia. Torniamo in Italia con il femminicidio a Rimini, dove ieri in serata una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. La dinamica non è chiara, così come non è stato ancora capito se sia stato usato un martello o un coltello. L'uomo si è costituito ai carabinieri di Coriano ed è stato fermato. Infine il calcio: sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale ad Atlanta, l'Argentina ha battuto l'Inghilterra 2-1. Su RTL 102.5 domenica seguiremo la sfida nel gran finale del nostro show Noi Dire Mondiali. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni. Stessa situazione anche sulla 12 Genova-Sesse-Levante, dove fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Genova Nervi e Recco verso Sesse-Levante. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 1025 Play.
1: Eccoci qua in diretta nazionale per l'ultima ora del Crazy Club per oggi, 02 25 15 15. E questo è il numero, Leo?
2: Ma l'hai azzeccato?
1: No, pensavo fosse quello di casa mia, no, certo, no. Per quello mi te l'ho chiesto, ma non è il mio.
2: Perché poi alla fine è questa, è casa tua.
1: Sì. È casa anche dei nostri aficionados, grande nottata, è vero o no? Dove lo trovate un altro programma così? Un'altra radio così? Dove?
2: Sai cosa mi ha detto Diego?
1: Diego è il nostro tecnico video adesso, sì?
2: Sai cosa mi ha detto? Ha detto, oh, la cresta gira.
1: Ah, è come se gira. Anche lui, vedi? Ormai sei dei nostri, Diego, e otto dei vostri.
2: Oh, ha già fatto una sua versione?
1: Sì.
2: Sulla cresta gira.
1: Ah, bene, mi fa piacere.
2: La sentiremo, la sentiremo.
1: Ok, allora siamo in diretta nazionale su RTL 102.5. Grazie di cuore veramente ancora a voi. Ultima ora, preparatevi per... La prima colazione, insomma, che faremo in chiusura del Crazy Club, lo sapete, foto e video, quello sì, che volete voi, insomma.
2: Tazzina di caffè.
1: A tazzulella e caffè senz'altro.
2: Cappuccino.
1: E poi quello, brioche.
2: Un pezzo di pizza.
1: Oh, ieri le cozze sono arrivate, un piatto di cozze, la
2: fai?
1: Carbonara.
2: E non... fai?
1: Mamma mia.
2: E le rifiuti?
1: E le rifiuti.
2: No.
1: Una torta bellissima e buonissima, insomma.
2: Una cosa che non sopporto più
1: che
2: e
1: cosa?
2: Non so più come dirvelo.
1: Che cosa?
2: Guarda, io non ce la faccio più.
1: Ma cos'è che è successo?
2: Quasi quasi, sai cosa faccio?
1: Ma non puoi...
2: Metto i sottotitoli.
1: Ma perché?
2: Così.
1: Ma non puoi fare così.
2: Ma non ce la faccio più.
1: Mamma mia.
2: Anzi, comincio a girarmi la testa.
1: No.
2: Ragazzi.
1: Cos'è?
2: Dovete mettere i nomi.
1: I nomi.
2: Cioè, se mandate le foto o i video, metteteci i nomi.
1: Certo.
2: Perché io non ce la faccio più.
1: A detta così non è una bella cosa.
2: Sto sclerando. Non ce la faccio
1: stai
2: più.
1: Stai calmo. Prenditela con me, Leo. Prenditela con me.
2: Ma quasi quasi.
1: Prenditela con me. Safe. Ehi, buona domenica. Più forte. Baila, baila. Noi vi vogliamo bene.
3: Modo di fare amiccante, zingarello per strada, la fortuna nei palmi, perché sono capace di dedicare le stelle a farti sentire

0: Justin Bieber. Ehi, ragazzi, alla grande qua con la musica, eh? Grande radio, grande musica, grandi aficionados. Pasquale, che è ricomparso dopo tanti anni, è così che va il Crazy Club. A proposito di vecchi aficionados, saluto anche Agostino, no?
1: Agostino
0: di Savona, no? Mi sembra Ago.
1: Sì, è lui, lui.
0: Sì, che mi diceva che ma ha detto in un vocale: Alberto, dovresti gli aficionados, quelli che no, seguono da tantissimi anni, salutarli tutti uno ad uno. Guarda, mi piacerebbe farla questa cosa, ci vorrebbe un giorno intero, insomma, potremmo fare una diretta di 24 ore non stop, eh?
1: Già facciamo tante cose, poi tra l'altro
0: è tanto che ne parlo io, eh? Una diretta di 24 non stop
1: io me la collerei, come si dice in inglese.
0: Sì.
1: Guarda che poi, Agostino, non so se lo sai, però facciamo il Crazy Club anche a casa vostra, eh?
0: Sì.
1: Ogni tanto perché? Lo diciamo, anche se non ne parliamo, però esiste questa cosa.
0: Ma perché adesso hai detto questo? Vorresti andare a casa di Agostino?
1: No, però vedi? Quando ha detto salutali uno per uno, io ricordo che se vi va, noi, se ci chiamate, se ci contattate, facciamo anche questo. Cioè, veniamo a casa vostra e facciamo un po' di show.
0: Ma c'è un ufficio che organizza?
1: Ma un ufficio, cioè, facciamo tutto così. Tutto
0: facciamo così, ma non si.
1: Ma tu l'hai già fatto, ti sei dimenticato.
0: No, ma c'è un costo, eh.
1: Lui fa così, lui fa le cose e poi le cancella, no?
0: Io?
1: Cestina.
0: Ah no, questa la dice Coccodrillo.
1: Vedi,
0: aspetta. Guarda, Leo, che se vai avanti così io prendo.
1: No, pure quella ti copia. Quindi,
0: allora.
1: Non puoi non puoi dire più niente.
0: Cari aficionados, saluto tutti gli aficionados del Crazy Club, vecchi e nuovi.
1: Nel cuore della notte.
0: Notte, bellissimi. Ma no, anche questa.
1: Pure questa.
0: Ma tutte me le ha prese.
1: Sai come l'hanno.
0: Che cosa?
1: No, sai come l'hanno nominato, no?
0: No,
1: lo sai,
0: non lo so.
1: Coccodrillo.
0: Sì.
1: Il.
0: Ma
1: il copiatore
0: seriale. È vero,
1: è lui.
0: Un saluto a proposito di aficionados, Massimiliano di Lecce, Ermanno, un salutone anche a te, sempre pronto con le sue battute particolari.
1: Non farlo più, Ermanno. Buongiorno, facciamo i seri con Valeria. Da buongiorno Valeria, buongiorno.
2: Alberto, Leo,
0: sì.
2: Signor Diego, sono Valeria da Monastier, piacere di conoscerla, sono un'affezionatas. Buona giornata a tutti. E dunque la categoria delle mamme e delle casalinghe non le salutate mai, vero?
0: Vero.
2: E poi sono troppo felice che l'Argentina e la Spagna sono in finale.
0: Ah, vedi?
2: Tifo un po' più dell'Argentina, però chiunque delle due vince, sono contenta.
0: Bene, Valeria, grazie. Hai sentito Diego, eh?
1: Oh,
0: gentilissimi,
1: signor
0: i nostri aficionados. Lei è un aficionados. Valeria.
1: Vai, Valeria, grazie, io sono con te, quindi sì. Io l'ho sempre detto, insomma, le mie squadre preferite.
0: Un bel match, eh?
1: Sì, sono sempre state la Spagna, il Brasile, che purtroppo poi è uscito, insomma, e l'Argentina.
0: Argentina-Spagna, io in questo caso preferisco la Spagna, in questo caso. Grande Argentina, assolutamente
1: sarà
0: sì.
1: Un bel match, ragazzi.
0: Ma sarà quel che sarà. Vabbè, comunque, grazie, Valeria, hai ragione. Però non è che ci siamo dimenticati, ogni tanto, cioè non possiamo salutare sempre tutti, voi, tutte le categorie, aiutateci a ricordarlo, perché la categoria delle casalinghe e delle casalingue,
1: sì,
0: anche,
1: è importantissima.
0: Ogni
1: tanto
0: le saluto, noi le salutiamo, in questo caso le salutiamo ancora, le casalinghe di tutta Italia comunque.
1: Una categoria importante, ma non mi dite, mi dite che alle 5:16 del mattino c'è qualche casalinga messa lì a stirare.

0: Non me lo
1: ma
0: dite?
1: Sì, ci no. sono.
0: Altro dici?
1: Che, sì, altro che. Sì,
0: perché magari sono. Fa meno caldo, dici? Sì,
1: sì, sì.
0: Può essere.
1: Si sta,
0: può
1: ci essere, sta. Tanti essere. Lavori si fanno anche di notte, le pulizie, eccetera, eccetera. Le ditte che fanno pulizia.
0: Oh, come no, certo.
1: Le ditte di pulizie, no? Che di tutta Italia, insomma, la categoria.
0: E chi in casa sposta i mobili di notte?
1: Sì, non si fa.
0: Non mai capito questa cosa.
1: Non si fa.
0: Non mai capito, ma perché scegliete le ore notturne per spostare i mobili?
1: Sì. Nel frattempo, Marion, sei una recchi di gomma!
2: Buongiorno, club dei poveri pazzi! Siamo tornati più scatenati di prima!
1: Alla grande i piccoli, eh! Saluto Marione, San Giuliano Milanese, panificio pugliese!
3: Andremo a finire come hey!
1: Baby K!
3: Non sanno bene né come né dove né quando. Luci rosse la sera, il suono di una sirena.
1: Tuca Macarena!
3: Mi portava da te.
1: Ole!
3: Bacio giù al murale di Maradona, che tanto già lo sai.
1: Ai.
3: È la solita storia per te che si innamora. Ma sai cosa c'è?
1: Let's go!

0: Francesco Renga, cambio direzione. Ma no, pensaci un attimo, Francesco, perché cambi? Vabbè, poi se ritieni opportuno, a volte si cambia nella vita, eh?
1: Soprattutto quando ci stanno di mezzo i blef.
0: I blef, quando... mi raccomando, blef è la password,
1: Poi se è più di uno il blef diventa complicato e quindi infatti, cosa fai? Cambi direzione.
0: Cambi direzione. Ma ti è capitato, Francesco, o proprio una scelta editoriale? Bah, io l'ho buttata lì.
1: Mandaci un fax.
0: Mandaci un fax.
1: Facci sapere.
0: Facci sapere.
1: Ma c'è una cosa importante.
0: Poi, c'è una cosa importante.
1: Ma sembri quasi. Armando.
0: No, sembri. Mi sembra di essere la tua
1: pappagallo.
0: Ecco, è vero.
1: Pappagallo.
0: Un pappagallo.
1: Pappagallo seriale. Copiatore seriale.
0: Che gallo.
1: A parte gli scherzi, ragazzi. Sì. C'è Marcello che ritorna.
0: Ah, sì, eccolo qua.
1: In splendida forma.
0: A sorpresa, eccolo qua, Marcello. Il Fornaro di Roma con un altro dei suoi episodi.
2: Buongiorno Alberto, buongiorno, no, Marcello Il Fornaro. Ho sentito sul podcast la puntata di venerdì,
0: sì,
2: che praticamente un collega ci ha avuto un problema con il nostro amico Tyson che non voleva pagare. Alla fine ha speso il nome mio e si è risorto tutto. Quindi
0: visto?
2: Io voglio dire a tutti gli amici da notte che se ci sono problemi con quella persona o anche con altre persone,
0: certo,
2: possono contattare il numero verde di assistenza che ho io sul mio sito www.marcellorfornaro.basta. Contattatemi per qualsiasi motivo, come qua a volta che stavamo a bardare i chiamozza a Torcerbara.
0: Ma come?
2: Io stavo con i miei amici, stavo con Smaila, Cecchetto, Mangaci, insomma,
0: sì,
2: la comitiva mia.
0: Sì, cioè,
2: a un
0: amici.
2: Certo punto un gruppetto dei ragazzi comincia a litigare con Batista che
0: ma
2: non
0: dai,
2: volevano pagare quello che avevano preso da beve, no? E si alza uno tutto gonfio palestrato e fa non pagamo. Indovina chi era Alberto?
0: No, non
2: era mai Tyson, certo? A supplichi le gambe, è qua che ti insegno io l'educazione. Cosa va andare a finire?
0: Com'è andata?
2: E io ho tirato una centralina in bocca che adesso fa lasciarsi le scarpe e deve guardare un video su YouTube.
0: Alla grande! Complimenti!
1: Bravo!
0: Bravo, complimenti, bravo, Marcello!
1: Bravo,
0: Marcello! Altro grande aficionados, questo è il popolo della noce. Vecchi e nuovi aficionados. I nuovi aficionados, quando iniziano, sono già così.
1: Sì.
0: Siete fantastici.
1: È tutto bello quello che dici,
0: sì,
1: io
0: ma...
1: ti credo perché è così.
0: Ma
1: se dovesse suonare Mike Tyson, ci
0: sì?
1: apri. Io non ci apro!
0: No.
1: Non ci apro!
0: Ma
1: io.
0: Che sono scemo?
1: No,
0: sono
1: fatti tu!
0: Ma che sono scemo?
1: Diego, magari vai tu!
0: Vai tu, Diego! Pensaci tu!
3: Perché siete qui?
4: Non lo so!
5: Crazy Club
6: RTL!
7: Sì!
6: 102.5!
8: Sì, sì, va bene!
0: Aumentiamo il ritmo a quest'ora ancora di più. Another featuring 54 Ultra. Ultra è bellissima, una carica pazzesca, una botta di energia, la famosa EP, energia pura. Talk to you.

0: Alessandra Amoroso, comunque andare Alessandra, andare alla grande,
1: vada.
0: Non dicevo andare via, no, comunque andare alla grande, molto brava lei.
1: No, andare nel andare. Senso, beh, c'è chi si alza in questo momento, no, per andare al lavoro, prego, vada.
0: Buona
1: pure.
0: Giornata a tutti voi, comunque a prescindere, lavoro, non lavoro, vacanze, chiaramente, insomma, anche ferie, tanti in ferie. Tra l'altro siamo arrivati a giovedì e vi devo ricordare, un po' rammaricato, ci sta, che oggi è l'ultimo giorno del Crazy Club.
1: No, domani, cioè stanotte.
0: Esatto. Oggi sì. Giovedì notte, la notte tra giovedì e venerdì. Ormai. Va bene, menai.
1: Quindi stanotte alle 3.
0: Ultima nottata, tutti insieme che ci salutiamo.
1: Vi aspetta una bella puntata, vi aspetta sì. Alberto B, vi aspettano le galline.
0: Ma insieme a Leo Di Mauro. Sì, certo. Poi ci sarà Manu stasera. Intanto un grande saluto al nostro Diego carissimo Cresta. Diego Cresta. Sì, grazie Diego.
1: Diego, se non hai niente da fare, passa da qua.
0: Esatto. Beh, ma magari ha bisogno anche di riposare. Però. Tranquillo,
1: no,
0: vieni,
1: perché sarà una puntata speciale, perché io tirerò su la Claire, come si dice, no?
0: Sì, la sale cinesca.
1: La sale cinesca delle galline, quella automatica.
0: Ah,
1: con
0: è
1: telecomando.
0: Vero, è vero.
1: E via,
0: anche
1: facciamo
0: loro.
1: Passare le galline. Cioè, ci sarà una bella festa. Insomma,
0: sì, sì, dai, tutti insieme. L'occasione per salutarci, una notte particolare. Noi poi ci sentiremo nel 28, mi sembra, no?
1: Non ho capito. Gennaro!
2: Buongiorno Alberto, buongiorno Leo, tutto a posto? Gennaro da Napoli, un abbraccio forte.
3: Buongiorno RTL 102.5, Neno da Venezia.
4: Ciao, Neno. Buongiorno RTL, anche mia, sono Claudio, camionista. Alberto, buongiorno a tutti, categoria camionisti.
0: Bene, quando vi scappa la sonata fatela. Anni fa facevamo anche, caro Diego, la sonata in diretta nazionale. Una bella sonata e partivano sonate da tutte le parti, eppure sempre tutto sotto controllo, perché sanno quando farlo. Qualche volta
1: adesso dovuto, quando gli scappa la fanno ancora.
0: Quando mi scappa ho dovuto pagare anche delle multe. No, non è vero, assolutamente.
1: Ma prima o poi ti arriva.
0: Va bene, grazie, tiè.

0: È meraviglioso questo brano, eh? I say the word today, Eurythmics su RTL 102.5, fantastici. Poi lei, Annie Lennox, no? Ma quanto brava è! Grande voce. Va bene, ma attenzione, intanto una mi ricordo di salutare la categoria dei pensionati, tantissimi, è vero. Un saluto anche a voi, ma adesso attenzione battaglione, perché c'è l'appuntamento con la viabilità. 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, quindi informazione stradale e autostradale. Nino, buongiorno.
1: Ciao Alberto, ciao Leo. Nino, Scuderia Cucinotta, mi trovo sulla 106 Taranto Reggio Calabria, direzione Reggio Calabria. Sì. All'altezza di Chiatona è tutto positivo e già ci sono 30 gradi.
0: Purtroppo. Buona giornata e buon viaggio. Grazie Giuseppe, ci siamo.
2: Buongiorno Alberto.
0: Ciao.
2: Mi sono sull'autostrada a 14, all'altezza del casello di ci sono 24 gradi, sì. E traffico scarso. Buongiorno. Vabbè, a tutti.
0: C'è la linea un po' disturbata, mi sembra di aver capito. Daniel, buongiorno.
3: Buongiorno, sono sulla 12 Genova, direzione Livorno, altezza di Versilia, tutto posto, 23 gradi. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata e buon viaggio. Grazie Daniel. Ciccio, ci siamo.
4: Buongiorno a te Alberto. Ciao. Sto percorrendo la 4, Milano, direzione Torino, fino a Vercelli, 20 gradi. Si sta freschi, tutto positivo. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata e buon weekend anche a te. Continuiamo con Ettore. Vai Ettore, grazie.
5: Buona giornata Bertino, buona giornata a tutti. Allora, circonvallazione di Bergamo, all'altezza dell'uscita dello stadio. Questa mattina tutto positivo, 21 gradi. Ciao Asia, ciao a tutti voi.
0: Buona giornata, ciao Peppe.
6: Ciao Gianberto, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Autostrada Palermo-Catania, direzione Catania, altezza di Bagheria, traffico regolare, 27 gradi. Un saluto a Raffaele, Scuderia Integrato. Ciao.
0: Buona giornata. Continuiamo adesso con Calimero. Ciao Calimero. Mi senti? È caduta la linea. Va bene, chiudiamo qua, si è fatto tardissimo. Grazie per la vostra collaborazione e per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale. Ancora a tutti voi, buon viaggio.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 19.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
14: Mi manchi ma domani torno a Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

Gaia, eccola qua, bossa nostra. Brava, molto simpatica anche. Un salutone anche a te, Tommaso di Soverato, vecchissimo aficionato. Grazie, grazie carissimo, grazie anche a te. Continuiamo ancora con i gemelli diversi.

0: Ehi, gemelli diversi con Mary. Un saluto anche a Paolo dalla palestra. E poi devo fare un'osservazione al messicano, veloce, Leo.
1: Sì?
0: Bene, sì.
1: Che succede?
0: Caro messicano, non è il resort Ubiccione Resort.
1: No,
0: no.
1: No.
0: Il resort è Ubiccione Resort. Così sì. Mannaggia gli gamberetti.
1: È un resort.
0: Ubiccione Resort.
1: Cioè, sembra un gioco di parole, ma no, non lo è.
0: Non c'entra niente, no. Anzi, di tutto rispetto, ci stanno in tanti, insomma, lì, poi alla fin fine.
1: Certo.
0: A questo resort.
1: Di tutto rispetto, come Adolfo ritorna dopo tanto tempo.
0: Alla grande, Adolfo!
1: Ritorna, ci fa la viabilità del mare per chi è in vacanza, capito?
0: Ah, vedi, bene, ci fa piacere, Adolfo.
2: Molto ciao Alberto, ciao Leo, viabilità del mare, mare Adriatico, da Cesenati, correzione, squali, totta di balene, mucilagine e qualche medusa. Ciao.
0: Ma che disastro!
1: Puoi fare un fritto di pesce.
0: Ah, mamma mia.
1: Un bel piattone.
0: Ancora musica per voi. Magnetic! Giovi, anguri e meloni per il tuo amico, per questo suo problema. Speriamo bene, veramente.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua all'appuntamento con il Millennium Hit in chiusura del Club dei Poveri Pazzi RTL 102.5. È il momento di Riccardo Cocciante. Cervo a primavera.
3: E io rinascerò cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera.

0: Grande Riccardo Cocciante con Cervo a Primavera in chiusura del Crazy Club. Passiamo subito alla prima colazione per chiudere il Crazy Club. Allora, abbiamo delle ciambelle, ne sono arrivate molte di foto, grazie, grazie anche per i nomi che mettete. Ciambelle di Pippo, eccole qua, di Cinisello Balsamo.
1: Perfetto.
0: Ancora, poi un...
1: Mamma mia.
0: Cavale, un vassoio, mi sembra di...
1: Dolci, dolci a go-go.
0: Brioche stupende.
1: Ornetti, signori, signori.
0: Di Emanuela Voghera. E poi concludiamo in questo caso con un piatto di spaghetti alle vongole e lupini. Renzo da Modica, ciao Renzo.
1: O tagliatelle, forse saranno delle tagliatelle, mi sa.
0: Però lui ha scritto spaghetti,
1: sì.
0: Ha scritto spaghetti, sì, per quello. Va bene.
1: Ok.
0: Buona colazione a questo punto, l'appuntamento sarà per questa notte, come sempre nel cuore della noce, ore 3, ultima puntata. Un ringraziamento particolare a Diego Cresta, mi ha fatto piacere Diego, ci sentiremo ancora senz'altro, grazie per la tua collaborazione, grazie naturalmente a Leo Di Mauro, ma soprattutto grazie di cuore, come sempre, a tutti voi! Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È giovedì 16 luglio, buona giornata da Ludovica Marafini. In questa edizione partiamo dal calcio, la finalissima dei mondiali sarà Argentina-Spagna ed RTL 102.5 la seguirà nello show Noi Dire Mondiali. Sentiamo Paolo Pacchioni.
4: La finale del mondiale sarà Spagna-Argentina, dopo la Francia torna a casa anche l'Inghilterra, ad Atlanta l'albiceleste ancora una volta ha vinto in rimonta nel finale, 2-1 il punteggio, è stato comunque un successo meritato, dopo un primo tempo soporifero la partita si stappa a inizio ripresa con il vantaggio inglese di Gordon al culmine di un contropiede, a quel punto inizia l'assedio argentino, due pali e un paio di grandi parate di Pickford fanno pensare a una notte stregata per Messi e compagni, ma la svolta arriva all'85esimo con il pareggio di Enzo Fernandez con un gran tiro dal limite. L'Argentina continua a spingere, al 92esimo ecco il sorpasso, cross perfetto di Messi e colpo di testa vincente di Lautaro Martinez.
3: Ora le principali notizie. In primo piano la decisione della Cassazione su Mario Roggero. I supremi giudici hanno reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere che uccise i ladri. Il vice premier Salvini ha invocato la grazia e Roggero sui social ha fatto arrivare il suo messaggio. Lo ascoltiamo.
5: È finita. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti. Quindi hanno voluto darmi l'ergastolo. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
3: Siamo alla politica, Fratelli d'Italia vota le preferenze con Vannacci, ma l'emendamento non passa perché Lega e Forza Italia sono contrari. Si torna in aula alle 9.30 per le dichiarazioni e il voto finale. E c'è ancora la cronaca, in gravi condizioni una bambina di 11 anni dopo un principio di annegamento in piscina a Sestri Levante nel Genovese, sembra che sia stata trattenuta sott'acqua perché la bocchetta di aspirazione le aveva risucchiato i capelli impedendole di risalire in superficie. Il titolare dello stabilimento avrebbe tagliato i capelli proprio per liberarla dalla trappola, l'impianto è stato sequestrato. E tra poco è al via un'altra puntata di Non Stop News, allora scopriamo l'argomento della linea diretta. Buongiorno Massimo Lonigro.
6: Buongiorno Ludovica Marafini, buon mattino ai nostri veri normal people. Allora non possiamo non partire dalle notizie di cronaca di cui hai parlato, la conferma della condanna in via definitiva a Mario Roggero, il gioielliere, la storia l'avete sentita riassunta anche nel tuo giornale. Allora vi chiediamo che idea vi siete fatti di questa vicenda, quanto effettivamente l'idea di legittima difesa in Italia possa creare polemica, l'abbiamo visto anche le parole del ministro Salvini che si è rivolto direttamente al Presidente della Repubblica chiedendo la grazia. La dinamica processuale oramai è chiara, quello che è successo, il video è diventato virale, le vostre idee su questo tema 02 25 15 15, a tra poco.
7: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
8: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
9: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
2: Previsioni del tempo.
10: Buongiorno da Emma Parigi, un'altra giornata, quella di giovedì, con ancora molto caldo sulla nostra penisola, intenso, pesante, si farà sentire ovunque, con temperature massime elevate, abbondantemente oltre 35-37 gradi e con anche alto livello di umidità. Per il resto il tempo sarà sì asciutto ed assolato per lo più, fatta eccezione per locali rovesci anche a sfondo temporalesco sulle Alpi occidentali ed anche sull'Appennino Ligure. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
11: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione in graduale aumento, in particolare in prossimità delle grandi città. Ricordo le chiusure notturne per lavori sulla 16 Napoli-Canosa. Dalle 22 alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Sulla 1 Milano-Napoli chiuderanno dalle 21 alle 5 i tratti tra inizio Complanari di Piacenza e Fiorenzuola in direzione Bologna e tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia verso Milano. Con lo stesso orario sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Monselice e Terme Ugane verso Padova e tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. E ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettola è chiusa l'entrata di Novi Ligure verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino alle 10 del 31 agosto. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Grazie Cristina, a voi per averci seguito, arriva Non Stop News.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Eccoci, cominciamo questo giovedì 16 luglio alle 6 e 7 minuti, buon mattino, siete quasi alla fine, siamo quasi alla fine della settimana, questo vi dia un barlume di speranza, anche se il tema di cui parliamo questa mattina, insomma un po' complesso, un po' serio, ci riporta la cronaca, adesso vi spieghiamo tutto quanto. Buongiorno Giusile Grenzi.
12: Buongiorno, buongiorno naturalmente a Massimo Lonigro, sì, tema di strettissima attualità, si attendeva molto questa sentenza della Cassazione di ieri, è arrivata e non ha fatto altro che confermare quanto era già stato stabilito dalla Corte d'Appello di Torino. Per Mario Roggero, 14 anni e 9 mesi. Buongiorno Lucrezia Bernardo.
13: Buongiorno, buongiorno a voi, è giovedì, la settimana insomma è quasi giunta al termine con qualche difficoltà come abbiamo raccontato anche nei giorni precedenti, soprattutto dovuta al caldo. Questa mattina però vogliamo parlare con voi, lo sapete, quando ci sono delle notizie di attualità, di cronaca particolarmente risonanti, no? Ecco, vogliamo sentire la vostra e allora ve lo chiediamo al 378-378-1025 tramite messaggio scritto o vocale, mi raccomando breve così da poterlo ascoltare, oppure lo 02-25-1515.
6: Allora, ieri avete sentito, cioè quell'ultimo video tra l'altro molto, come posso dire, toccante se volete, il saluto di Mario Roggero dopo questa lunga trafila giudiziaria. Riassumiamo brevemente la vicenda. Mario Roggero, gioielliere, qualche...
12: 2021.
6: Era il 2021, era l'aprile del 2021, sì. Subisce l'ennesima rapina, vengono coinvolte anche i suoi familiari, le figlie, la moglie, arrivano questi tre uomini mascherati, rubano quello che possono rubare, fanno per scappare via mentre stanno salendo verso l'auto che insomma li avrebbe dovuti portare lontani dal luogo della rapina. Roggero impugna una pistola, esce, spara a tutti e tre, due muoiono, uno rimane gravemente ferito e allora la polemica è diventata: si è trattato di legittima difesa? Mettiamoci sempre nei panni di quest'uomo che appunto ha subito varie rapine, ha visto la moglie presa a pugni, la figlia minacciata, legata, eccetera. Secondo la giustizia ha avuto un eccesso evidentemente di legittima difesa, sì. E quindi il video, devo dire, fa un po' impressione, no? Lui che proprio gira la macchina, a un certo punto dopo aver sparato uno di loro gli dà un calcio. Sono momenti forti ovviamente, però questa cosa sta scatenando molte polemiche, dicevamo lo stesso ministro
12: Salvini.
6: Esatto, Salvini sì. È intervenuto dicendo: chiediamo al presidente Mattarella la grazia per quest'uomo. Voi che devi siete fatti? 02 25 15 15.
12: Vi aspettiamo naturalmente come ogni mattina e questa settimana. Prima di cominciare anche con la musica salutiamo il nostro compagno di viaggio che è Exquisa ovviamente e con il suo formaggio spalmabile, fresco, cremoso.
6: Il fresco cremoso Exquisa, tutto il gusto del latte fresco e senza conservanti e senza OGM.
13: E allora è buonissimo, quindi dovete provarlo subito e lo trovate in tanti gusti, perfetto anche come ingrediente per ricette sfiziose. Exquisa, la bontà va condivisa.
12: C'è la musica, quella di Samurai J.

0: Franco Paranoia, Samurai J, 6:13 minuti. Buongiorno, buongiorno, stanno arrivando tantissimi i vostri messaggi, naturalmente anche telefonate, tra poco incominciamo. Ci sono molti punti di vista, direi che in questo momento, però sono veramente passati pochi minuti, la bilancia peserebbe a favore di Roggero, ma sentiamo subito Clara che ci raggiunge in diretta. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, RTL anche mia.
0: Da dove chiami, Clara? Dove sei?
1: Io chiamo dalla provincia di Montebrianza, esattamente di Mercate.
0: Perfetto.
1: Prego. E niente, io chiamavo principalmente per dare la mia solidarietà al signor Mario, perché credo che veramente questo sia un caso di mala giustizia o perlomeno di poca correttezza nei confronti di una persona che ha subito tanti torti. Questi non sono stati comunque considerati, è stata solo vista la parte, diciamo così, esasperata di questa persona che alla fine ha commesso, diciamo così, un fatto in difesa della sua famiglia. Chiaro. Insomma, io vorrei vedere se siamo onesti intellettualmente, se ognuno entrasse in casa nostra con così, certo, tanta frequenza e invadesse la nostra privacy, il nostro lavoro, perché comunque adesso il signor Giordano, per quello era il suo lavoro, manteneva la sua famiglia, faceva i suoi sacrifici, e vedersi spesso depradato di tutte queste sue cose, a un certo punto uno può avere anche una, certo, reazione sbagliata.
2: Clara, permettimi di fare una precisazione. Tu hai parlato di mala giustizia. Mala giustizia normalmente vuol dire che qualcuno viene condannato per qualcosa e diventa palese il fatto che quella condanna sia stata dettata da un errore.
0: Non
2: di
0: è
2: qualche
0: colpevole,
2: tipo.
0: Esatto. Insomma, ecco.
2: In questo caso, Clara, purtroppo allora, la legge parla chiaro.
0: Molto chiaro.
2: Ti do subito la parola. Cioè, nel momento in cui tu subisci una cosa come quella che ha subito il signor Roggero, che è sicuramente orribile, ma il rapinatore sta andando via di spalle, sì, eccetera, la legge dice che tu non puoi andare a sparargli nel momento in cui tu tecnicamente non sei più, diciamo, nell'immediato pericolo. Ecco, loro stanno andando via, lui è andato. Guarda, il PM ha parlato proprio non di legittima difesa ma di illegittima vendetta, una roba da Far West, dice lui. Quindi questo è il tema. Tecnicamente non è mala giustizia, quelli hanno applicato la legge.
1: D'accordo, è vero, ragione, concordo, però bisogna anche mettersi nella situazione psicologica di quel momento,
2: certo,
1: di questa persona.
0: Ma sicuramente, ma secondo te, Clara, ti chiedo, ma secondo te gli avvocati di questo signore non avranno lavorato su questo? Cioè, proprio su questo avranno puntato, stato proprio d'animo, ansia, difficoltà,
2: pericolo.
0: Di pericolo eventuale, perché se ne stavano andando, eh? E quindi, insomma,
1: guarda, io penso che secondo me se la cosa si fosse svolta al contrario, che fosse morto il signor Roggero, ci sarebbe stata molta più clemenza, perché comunque lui ha pagato, perché ha dato fino di soldi a queste persone, anche di rimborsi, da quanto
0: a quello che è rimasto che vivo, ma che è rimasto incidentato, sì, che ha avuto l'incidente,
1: sì, comunque ha pagato, diciamo, giustamente, perché
0: ok, quindi quella la trovi una cosa corretta.
1: Io penso che questa sentenza sia principalmente troppo severa nei confronti.
0: Ok, ottimo.
2: Chiarissimo.
0: Molto, molto lucida la tua riflessione di questa mattina, Clara, ti ringraziamo naturalmente. Ciao, buona giornata. Fate come lei, 02 25 15 15 e continuiamo a parlarne anche nelle nostre news. 14 anni e 9 mesi, come aveva già stabilito la Corte d'Appello. Diventa definitiva la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzan, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo dopo una rapina nel suo negozio. È finita, vado in carcere, ha detto lui stesso postando un video sui social definendo la condanna un ergastolo. Gli sia concessa la grazia, chiede Salvini nell'appello al presidente Mattarella.
2: La maggioranza si spacca ancora, è stata bocciata anche la proposta dei Vannacciani sulle preferenze con Fratelli d'Italia, che ha votato sì a differenza degli alleati. Via libera unanime al voto per i fuorisede, intanto ancora critiche dalle opposizioni. La segretaria del PD Schlein su RTL 102.5 ha ribadito che il governo è stato sfiduciato da deputati della maggioranza, è stata punita l'arroganza di Meloni.
0: Sono le 6:18, torniamo in linea diretta non prima di aver seguito le notizie sul traffico.
3: Via Radio.
4: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla nostra rete. Il traffico è intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Milano. E la coda è per lavori sulla 1 Milano-Napoli tra Fidenza e il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione Bologna. E sulla diramazione di Roma Sud c'è un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare verso quest'ultimo per traffico sulla viabilità esterna. E ricordo le chiusure. Misure notturne per lavori sulla 16 Napoli-Canosa. Dalle 22 alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli, mentre sulla 1 Milano-Napoli chiuderanno dalle 21 alle 5 i tratti tra inizio Complanari di Piacenza e Fiorenzuola in direzione Bologna e tra il bivio con la 22 Brennero-Modena e Reggio Emilia verso Milano. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:19, sì, tutti i messaggi che stanno arrivando dal 378-378-1025 sono dalla parte di Mario Ruggero. Se entri per rapinare, la difesa è sempre legittima, scrive Luca. La sentenza è vergognosa, ma i giudici da che parte stanno? I giudici stanno dalla parte della legge, cioè infatti, leggono una norma e la applicano.
0: Daniela scrive: effettivamente è un po' voce fuori dal coro, la legge è legge, ha sbagliato, spero siano state tenute in considerazione tutte le attenuanti psicologiche del caso, ma la legge deve essere legge per tutti e per tutti i tipi di delinquenti.
2: Allora, tra poco torniamo su questo tema perché stanno arrivando moltissime telefonate, vogliamo darvi voce. Intanto però comunicazione di servizio importante: segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future is Live e quest'anno la lineup è super.
0: Assolutamente sì, una line up molto speciale, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
5: Un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J.
2: E ancora Angelina Mango, Bresh, Mark & Cremont, Baby K, Lady AK7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gassman, Prima Stanza Destra e anche Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
0: Ma li sai tutti, caro Massimo, e ricordatevi che i biglietti per Future is Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona, volano. Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
5: E allora affrettatevi, mi raccomando, andate subito ad acquistare i biglietti finché ci sono, più che altro per festeggiare alla grande, mi raccomando, il 2 settembre all'Arena di Verona.
2: Tra poco torniamo con le vostre testimonianze, anzi le vostre opinioni su questo caso di cronaca. Ancora un altro messaggio è appena arrivato al 378-378-1025. Rincorrere e freddare una persona non è legittima difesa.
0: Infatti qui arriva la legge.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Jason Derulo su RTL 102.5, 6 e 26 minuti, grazie a Leo Di Mauro e Diego Barbato che ci stanno seguendo in regia, grazie a voi che state chiamando lo 02 25 15 15 e ci dite un po' che idea vi siete fatti attorno a questo caso di cronaca, la sentenza che è arrivata ieri che riguarda il caso di Mario Roggero, accusato di aver ucciso due rapinatori e di averne ferito un terzo nel 2021, la condanna è a 14 anni e 9 mesi, l'abbiamo raccontato quel video particolarmente così diciamo commovente, se volete, per molti, di Roggero che saluta la famiglia negli ultimi minuti poco prima di costituirsi e dice serve che qualcuno cambi questa legge perché non è possibile che chi si difende, ammesso che di difesa si sia trattato, e poi su questo un po' la polemica, insomma, finisca in carcere anche dopo aver subito una rapina con tutto lo stress e il pericolo che ovviamente questo comporta. Andrea, buongiorno, benvenuto.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Prego.
1: E niente, io mi riallaccio al discorso che hai fatto tu prima, no? Dicendo che la legge, applicando la legge, questo signore è praticamente un eccesso di legittima difesa, giusto?
2: L'ha detto il giudice, no? Un eccesso, sì, no, in realtà neanche.
1: Ma mi riallaccio.

0: il PM, okay, per correttezza, il PM ha detto non è legittima difesa ma illegittima vendetta. Questo è
1: illegittima vendetta, benissimo. Però io dico anche questo, che la legge dice che anche che tu non puoi andare a fare una rapina.
0: Certo.
1: E quindi se vuoi i soldini in tasca vai a lavorare, non devi andare a rapinare. Ma e io da un certo punto di vista il signor Ruggero lo capisco e sai, te lo dico anche, che ha fatto bene.
2: Sì,
1: perché
2: allora,
1: lo Stato è latitante, benissimo, ci ha abbandonato tutti.
2: Tu hai fatto un ragionamento che giustamente fa parte del tuo modo di pensare, ma questo ha fatto bene, gli sta costando 15 anni di carcere.
1: Sì, io ho capito, ma io, fosse capitato a me, vado in carcere con onore.
2: Deve aver pensato perché... così anche lui.
1: Basta.
0: Secondo me in quei momenti non lo pensi.
2: Esatto, andrò anche in galera, ma almeno ho fatto il mio dovere. Questo è quello che stai dicendo, no?
1: Esatto, perché lo Stato è latitante. Io ho la passione degli orologi. Una donna ha tentato di rubarmi l'orologio al polso, ma non c'è riuscita perché ha preso un pugno in faccia.
2: Ok.
0: Ecco, quindi non l'hai... No, è chiaro Andrea, ma questo, perdonami, è una cosa che ti è successa oppure è un caso?
1: Che sì, certo, sì, mi è successa raccontando, a Bologna. Sì.
0: Ok, nel momento in cui chiaramente una persona arriva, ti strattona, cerca di portarti via
2: ti aggredisce,
0: cioè, è chiaro, il momento in cui quella persona si sta allontanando e tu le spari a morte...
2: Alla schiena?
0: Questa cosa chiaramente sono due dimensioni diverse, siamo tutti d'accordo?
1: No, certo, ma io faccio questo esempio perché lo Stato ci ha abbandonato.
2: Ma cos'è lo Stato esattamente?
1: Lo Stato, le forze dell'ordine non possono interagire, non possono difendermi, non possono fare niente.
2: No, ma lì non c'erano le forze dell'ordine, stai facendo dei discorsi molto ampi, stiamo ragionando sullo specifico.
1: Benissimo.
2: Lì non c'era nessuno, non c'erano forze dell'ordine presenti.
1: Allora io dico che il signor Ruggero ha fatto bene a difendere la sua famiglia.
2: E l'abbiamo, l'abbiamo capito molto bene il tuo punto di vista, Andrea.
1: Grazie. Ha fatto benissimo. Benissimo.
2: Ti dispiacerà che stia andando in carcere per 15 anni.
1: Esatto,
2: però,
1: mi dispiace, solo quello.
2: Perché poi la legge viene applicata. Ciao Andrea, buona giornata. Ciao.
1: Grazie a voi.
0: Andrea. Grazie. Vedete, è un caso abbastanza controverso. Siamo tutti d'accordo sul fatto che se qualcuno si permettesse anche solo di torcere un capello a una persona che è cara, lo afferriamo e gli andiamo addosso. Però a un certo punto la legge serve a questo, per cercare di intervenire laddove gli istinti sono un po' possono avere poi delle derive oggettivamente spiacevoli. Nicola, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, RTL anche
2: lì. Ciao Nicola, da dove?
3: Da Campobasso.
2: Nicola, prego.
3: Allora, sono d'accordo, pienamente d'accordo della sentenza che ha emesso il PM.
0: Il giudice. Sì.
2: Pubblico ministero l'accusa.
3: Giudice. Perché in pratica lui ha applicato la legge. Cioè, in pratica, questo signore, gioielliere, è stato rapinato, però lui non può sparare. Rapinatori sono andati via, lui li ha inseguiti, li ha sparati e li ha ammazzati.
2: Sì,
3: cioè non esiste.
2: È quello che dicevamo appunto poco fa.
3: È chiaro, sia per il delinquente, ma anche per le persone che cominciano a fare questi tipi di
2: questa che chiameresti giustizia, insomma, un po'. Personalizzata, chiamiamola così. Quindi tu sei d'accordo col giudice sull'illegittima vendetta?
3: Sì, sono d'accordissimo, perché le leggi, se ci stanno, bisogna rispettarle.
0: Chiara la tua posizione, Nicola, cioè tu dici alla fine il giudice non ha fatto altro che applicare la legge. Ti è capitato di vedere il video, perché era un po' ovunque, il video in cui Ruggero effettivamente spara ai rapinatori?
3: Non ho capito, scusami.
0: Dico, ti è capitato di vedere il video dove Ruggero insegue i rapinatori e spara?
3: Sì, l'ho visto.
2: È da lì che ti è venuto un po' questo pensiero, cioè hai proprio visto che c'è stata un'azione volontaria.
3: È stata proprio una scelta. Una scelta ad inseguire, a sparare.
2: Certo, infatti.
3: Per esempio, tu insegui, spari in aria, va bene.
2: Sì, ma per spaventarli. Hai sparato per uccidere, certo.
3: Hai sparato per uccidere.
2: Ed è quello che gli contestava decisamente il PM, questo.
0: Va bene, grazie Nicola per questa tua opinione. Devo dire netta minoranza, Nicola.
2: Fa parte di quel 5-6% che stamattina dice

0: È giusto così e la legge deve essere rispettata.
1: Molto bene, state con noi, ci sono le ultime notizie e poi ovviamente torniamo in diretta con le vostre opinioni.
2: Reazioni anche dalla politica per la conferma della condanna per il gioielliere Mario Roggero. Chiede la grazia a Mattarella al ministro Salvini. Sit-in di Futuro Nazionale davanti alla Cassazione. Senza la rapina quei criminali sarebbero ancora vivi, dice Vannacci. Non si sblocca lo stallo su Hormuz. Nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area dello stretto per ridurre ulteriormente le possibilità di Teheran di minacciare le navi commerciali. La cronaca ci riporta in Italia. Femminicidio a Rimini. Ieri una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. La dinamica è al vaglio. Sarebbe stato usato un martello o un coltello. L'uomo si è costituito ai carabinieri di Coriano. Infine il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale. Ieri l'albiceleste ha battuto l'Inghilterra 2-1. In Argentina è esplosa la festa con i tifosi che si sono riversati per le strade di tutto il paese. Le 6:34 minuti. Per il momento è tutto.

0: Los Angeles Blanco alle 6:37 minuti. Andiamo subito da Simona. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti e grazie mille della vostra compagnia.
2: Grazie a te per l'ascolto. Dici un po', che idea ti sei fatta di questa vicenda di Roggero?
1: Allora, io faccio parte del 5-6% che è d'accordo, nel senso che io penso che tantissime persone sono veramente al limite nelle città, perché vengono rapinate, perché vengono disturbate a casa propria, vengono picchiate. Però se tutti facciamo

0: Siamo così, cioè diventa veramente un far west, come sì, diceva il giudice, sì, no? Sì. Perché comunque non è corretto per le persone che entrano a casa tua a rubarti o comunque nella tua attività, perché tu stai lavorando e devi guadagnare per mantenere la famiglia. Però io trovo che questo averli inseguito, io ho visto anche il video diverse volte, ho infatti seguito anche la situazione, mi è sembrato dal mio punto di vista proprio che li ha seguiti, cioè non apposta come diceva il signore prima, che diceva Nicola, per ucciderli, però magari nella sua esasperazione di tutto quello che hanno fatto lui ha sparato, non ha sparato per aria, ha sparato per colpire, ma non penso che l'abbia fatto apposta. E trovo che è giusto che gli sia stata data una condanna, però la trovo eccessiva in base a tanti omicidi che sono stati fatti e sono stati giudicati in meno anni. Questo sì, questo lo trovo un po' eccessivo.
1: Sì, perché poi qui entriamo in tecnicismi, ma poi ci sono attenuanti, ci sono tutta una serie.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: cioè, l'omicidio sì, rimane un reato, punto, è un reato, viene punito con X anni mediamente, e poi ci sono le aggravanti, le attenuanti, insomma, poi ci sono tutta una serie di situazioni che possono, immagino addirittura che qui si siano applicate delle aggravanti, ma ripeto, non ho letto la sentenza, quindi lo sto immaginando, proprio perché si è parlato di illegittima vendetta, quindi addirittura come se ci avesse messo il carico da 11, non so se mi spiego.
0: No, questo l'ho capito, io non, vedendo il video non l'ho interpretata così, cioè che lui gli ha corso dietro apposta per ammazzarli. Secondo me questo impeto che lui ha avuto di corrergli dietro, perché era l'ennesima volta, perché gli hanno picchiato la figlia, perché gli hanno picchiato la moglie, forse ha fatto una cosa che non andava fatta, ma non trovo che l'abbia fatta apposta.
1: Ok, questo quindi dici sì, sono d'accordo, perché la legge deve essere applicata, però potevano essere meno duri, questa è un po' la tua lettura?
0: Bravissima,
1: bravissima, molto bene, ho compreso
0: proprio
1: perfettamente
0: questo.
1: Simona, grazie mille per la tua condivisione e ti auguriamo una buona giornata.
0: Grazie mille,
1: ciao,
0: anche
1: ciao,
0: voi, buona
1: Simona,
0: giornata, e grazie mille, ciao.
2: Ciao, grazie mille.
1: C'è un tuo omonimo.
2: C'è un mio omonimo?
1: Mi sembra che di
2: ci
1: sì
2: ha chiamato.
1: Fra qualche secondo convochiamo Massimo.
2: Lo stiamo collegando. Stavo leggendo un po' di messaggi che, come ci dicevamo, sono quasi tutti dalla parte di Mario Roggero. Quello che abbiamo visto però non giustifica la legittima difesa, dice Salvatore, lui uno dei pochi che insomma come dire, si schiera dall'altro lato. William scrive: la rovina dell'Italia è il buonismo marcio dell'italiano ipocrita. Se entri a casa mia contro la mia volontà devi mettere in conto l'eventuale morte. Insomma, sono riflessioni dure che però chiaramente vengono generate da una condizione quasi di esasperazione, quella che viveva Roggero. Oggettivamente era l'ennesima rapina, vedi i tuoi familiari che vengono picchiati, legati, una reazione che sicuramente poi è condannabile dalla giustizia, ma che forse a livello umano, e ce lo stanno descrivendo i nostri ascoltatori, la reputano comprensibile. Massimo, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie per avermi chiamato, purtroppo è caduta la linea prima.
1: Massimo, prima di tutto, di dove sei e poi di cosa ti occupi?
3: Faccio l'investigatore per conto delle forze dell'ordine da ormai 36 anni.
1: 36, investigatore per le forze dell'ordine.
2: Tipo Sherlock Holmes.
1: Tipo Sherlock, sì.
3: Sì, diciamo sì.
1: Versione italiana.
2: Di dove sei?
3: Naturalmente, lavoro in Piemonte.
2: In Piemonte.
1: Beh, ok, quindi siamo anche in zona,
2: diciamo, lo Sherlock.
1: Siamo in zona. Ti sentiamo un po' male, quindi non so se hai un viva voce, se hai, non lo sappiamo.
3: Sì, purtroppo sì, perché sto andando al lavoro, sono a piedi, sono anche un po' in
2: ritardo. Se riuscissi mentre sei a piedi a mettere il telefono all'orecchio,
1: visto che forse si può, vedi se ci puoi aiutare.
2: Bene.
3: Assolutamente.
1: Prego, così ascoltiamo meglio, e anche gli ascoltatori, quello che ci stai raccontando. Dici un po'. Fatto il passaggio telefono auricolare.
2: Coraggio,
1: ci sei, Massimo?
2: Dai. Niente, vabbè, ma magari lo riproviamo a chiamare dopo, perché altrimenti diventa.
1: Mi spiace, perché insomma immaginiamo fosse un po' dentro, ecco, queste questioni.
2: Ecco.
1: Lo richiamiamo, sì.
2: Massimo scrive, un altro Massimo, evidentemente. Sì. Pagare i danni ai familiari dei rapinatori, una follia. Ricordiamo che due rapinatori hanno perso la vita dopo i proiettili sparati
1: sono
2: da Roggero.
1: Okay, sì.
2: Uno invece è rimasto gravemente ferito. I fatti risalgono al 2021.
1: Esattamente, sono passati più di 5 anni. Torniamo da voi tra pochissimo, vediamo se riusciamo a raggiungere Massimo, ma fate come lui allo 02 25 15 15 se volete chiacchierare con noi in diretta.

0: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
5: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH
6: Resorts. Ufficio, cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Femminicidio a Rimini, dove ieri sera una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. La dinamica non è chiara, così come non è stato ancora capito bene se sia stato usato un martello o un coltello. L'uomo si è costituito ai carabinieri di Coriano ed è poi stato fermato.
1: Non si sblocca lo stallo su Hormuz. Nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area dello stretto per ridurre ulteriormente le possibilità di Teheran di minacciare le navi commerciali.
0: Il maltempo al nord fa una vittima nel Modenese durante il lubifragio. Una persona è morta nello schianto frontale con un'altra auto a Bonporto. Nella Bergamasca Bagnatica una piccola tromba d'aria ha divelto il tendone di un locale ribaltando un'auto sui tavoli esterni. Allerta nubifragi a Milano, poi sul Triveneto e appunto in Emilia Romagna. Sole e temperature estreme nel resto d'Italia.
1: 6:48 minuti, allora torniamo ad ascoltare le vostre voci. Il caso di Mario Roggero, oramai lo stiamo ampiamente raccontando. Ieri è arrivata la condanna definitiva della Corte di Cassazione per il gioielliere che aveva ucciso due rapinatori e aveva ferito un terzo malvivente. È stato condannato a 14 anni e 9 mesi. Quella dinamica del video l'abbiamo raccontata, l'abbiamo vista. Loro che finiscono la rapina, fanno per tornare in macchina, lui esce con la pistola, ne fredda due e il terzo rimane gravemente ferito. Andiamo da Francesco, buongiorno.
2: Salve, buongiorno, sono Francesco da Ginevra, RTL è anche mia.
0: Da Genova?
2: Ginevra.
0: Ah, da Ginevra, ok, stiamo parlando dalla Svizzera. Sì. Raccontaci Francesco, cosa, che idea ti sei fatto di questa storia?
2: Senta, io più che altro sono convinto sì che la legge sia legge, tutto quello che volete, per carità, c'è stato un eccesso, però dobbiamo un attimo metterci nei panni di questa povera persona che è stata rapinata per l'ennesima volta, vedere la sua famiglia picchiata, legata. Io personalmente penso anche che Mario Roggero sia stato anche troppo paziente per tutto quello che è successo, anzi perché ha voluto rispettare giustamente e dire denuncio, denuncio, denuncio, però giustamente vedersi portare via tutto, vedersi la famiglia in quello stato, cioè per me è stato ucciso Mario Roggero e la sua famiglia in ultimo momento, quando è stato picchiato, è stato depredato e tutto. Poi capisco che c'è stato un eccesso, però mettiamoci un attimino nei panni di quella persona che può anche aver avuto un velo nero davanti.
0: Francesco, posso ragionare con te di questo? Perché siccome questo pensiero l'abbiamo sentito tantissime volte questa mattina,
2: sì.
0: Ma se questa questione del velo nero che ti si cala davanti agli occhi per rabbia, per mille motivi, fosse ogni volta giustificante di azioni penali così forti, saremmo veramente nel Far West. Tu concordi su questo? Cioè io ogni volta andrei in tribunale perché mi è venuto il velo nero perché quello mi ha tradita e quindi l'ho accoltellato, abbi pazienza. Cioè, capisci che qua il filo è molto sottile?
2: Sì, assolutamente, però perché ogni volta dobbiamo giustificare queste persone? Perché
0: no, non credo ci sia, no, qui non c'è nessuna giustificazione. Perché dici giustificare? Sono morti, cioè noi li abbiamo giustificati. Cioè, in che senso
2: però,
0: giustificare?
2: Però io guardi, non voglio essere cattivo, però bisogna mettere in conto che quando si fa quel tipo di, tra virgolette, mestiere, bisogna mettere in conto che davanti a te puoi trovare una persona buona che ha paura, quindi non fa nulla, e la persona che reagisce. Cioè devi mettere in conto anche questo.
0: Cioè tu ladro dici? Tu che vai a rapinare?
2: Il ladro, parlo del ladro.
0: Devi mettere in conto che puoi perdere la vita, dici?
2: Esatto, perché l'aggravante per quanto mi riguarda da persona lesa,
0: sì.
2: L'aggravante per me è quando tu vieni a toccare la mia famiglia, perché è un conto che tu mi rubi la roba e dici vabbè, provo a passarci su.
0: Certo, è un conto che minacci mia moglie, mia figlia, eccetera.
2: E le picchi, tra l'altro. Tra parentesi.
1: Chiaro.
2: Quindi volevo giusto dare il mio sostegno
0: a Mario Roggero.
2: Lo capisco assolutamente.
1: Grazie Francesco.
0: Ciao,
1: per
0: Francesco.
1: Il tuo contributo, per la tua riflessione.
0: Buona
1: giornata. Andiamo da Andrea, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, sono Andrea, chiamo da Parma.
0: Sì.
3: Io posso capire l'esasperazione tutto di questo povero gioielliere, però trovo giusta questa sentenza, perché qua non si tratta più di legittima difesa, ma quando esci dalla forza della tua attività, lì con una pistola in mano e spari la stessa uomo, mi dispiace, ma lì vuoi o ferire o uccidere. E se ti va peggio puoi prendere anche una stessa persona innocente. E a quel punto potrebbe anche subentrare magari una condanna peggiore. L'unica cosa che modificherei di questa sentenza, magari non in carcere, ma ai domiciliari di scarità, perché se tu un uomo di 70 anni me lo sbatto in carcere, mi azzeri totalmente la vita e muore lì.
0: Ma questa purtroppo è una sentenza per omicidio, e quindi non credo siano proprio previsti i domiciliari. Credo che non siano,
3: siano previsti. È una questione morale, più che altro.
0: Comprendo.
3: Tutto lì.
0: Certo. Grazie mille per questo pensiero, Andrea. Volevi aggiungere qualcosa?
3: No, niente. Mi dispiace solo per questa situazione che non se l'è iniziata e cercata lui. È per colpa di qualcun altro.
0: Certo, certo, chiaro, lui si è trovato a doversi difendere, questo senza dubbio.
1: A dover gestire quella situazione oggettivamente preoccupante. Grazie,
0: ciao,
1: Andrea.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao, grazie mille. Tra poco ancora i vostri messaggi. Si tratta di una legge da stracciare, scrive Massimo. Il cittadino per bene e il poliziotto carabiniere devono poter offendere i malviventi. La differenza è che però il poliziotto viene addestrato per gestire una situazione di crisi, in teoria noi persone comuni no.

0: Sono Mario, chiamo dalla provincia di Milano.
1: Bene, vai Mario, dici tutto, che idea ti sei fatto di questa vicenda di Roggero?
0: Sì, pur essendo, capendo l'esasperazione e tutto, però non è legittima difesa, secondo me, come la legge è stata applicata fuori dal tuo, dalla tua proprietà.
2: Cioè, vuol dire, quando esci dal negozio per inseguire e con in mano un'arma, dici non è più legittima difesa?
0: Non è più legittima difesa e diventa un omicidio, appunto.
2: Quindi tu sei d'accordo con la sentenza?
0: E non potevano fare diversamente, secondo me, i giudici. Applicano la legge.
2: Certo.
0: Ecco, l'unica cosa è il risarcimento del danno alla famiglia, che vai a intaccare anche la famiglia di questo signore, nel senso chi ha commesso l'omicidio va in carcere, però devo dare migliaia di euro alle famiglie dei malviventi, dei cosi.
2: Non conosco i dettagli, ma immagino che una gioielleria possa essere assicurata, mi viene questa idea, magari mi sbaglio, e quindi non è che grava sulla famiglia, no? Potrebbe gravare sull'assicurazione.
0: Il risarcimento danni alla famiglia di quelli che sono stati uccisi.
2: Sembra
0: che nella sentenza c'è anche un risarcimento danni.
1: Sì, c'è un risarcimento.
2: Quello ti sto dicendo danni. Che probabilmente non pagherà di tasca sua.
0: E non si sa questo.
2: Appunto, ti sto dicendo, non conosco i dettagli, ma immagino, insomma, che un gioielliere sia assicurato.
1: Tra l'altro c'è da dire che è stato molto ampio il sostegno della società civile attorno al caso Roggero, e sono state fatte tantissime donazioni, tanti hanno
2: raccolte fondi.
1: Esatto, per cercare di contribuire anche alle spese legali, a tutte queste cose qui, quindi probabilmente anche sul fronte del risarcimento, che immagino sarà comunque cospicuo, probabilmente avrà un sostentamento anche da questo punto di vista. Grazie Mario per il tuo punto di vista lucido. Grazie, a presto.
2: Buona giornata. Ciao.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie, state con noi, siamo arrivati alla fine della prima ora, tra poco la rassegna stampa con Davide Giacalone, prima il nostro giornale orario con Ludovica Marafini.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Sono le 7 anche a Castelspina, in provincia di Alessandria.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È giovedì 16 luglio, buona giornata da Ludovica Marafini e Lucrezia Bernardo. In primo piano, lo avete sentito, c'è il caso Roggero, le reazioni sono anche politiche. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: 14 anni e 9 mesi, confermata la sentenza della Corte d'Appello, diventa dunque definitiva la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni della provincia di Cuneo, che il 28 aprile del 2021 uccise a Grinzane Cavour due rapinatori e ne ferì un terzo durante una rapina nel suo negozio, mentre i malviventi, armati di pistola giocattolo e coltello, erano in fuga quando, cioè si legge nella sentenza di secondo grado, l'azione aggressiva da parte dei ladri era conclusa. La Cassazione ha accolto la richiesta della Procura Generale, rigettato il ricorso della difesa, è finita. Mi hanno dato l'ergastolo, ha detto Roggero in un video diffuso sui social prima di costituirsi in carcere. Siamo assolutamente sorpresi e delusi, così i suoi legali che attendono di conoscere le motivazioni. Matteo Salvini, che si è sempre schierato dalla parte del gioielliere, ha lanciato un appello a Mattarella affinché conceda la grazia. Anche Vannacci ha espresso sostegno a Roggero sulla scia del sit-in organizzato dai militanti di Futuro Nazionale all'esterno della Cassazione.
7: Ora all'estero, nuovo attacco russo su Kiev a poche ore dalla visita della Presidente della Commissione Europea von der Leyen per rafforzare la partnership con Bruxelles in materia di difesa. Nella capitale ucraina sono 2 i morti e 5 i feriti.
5: Al centro della politica italiana c'è ancora la legge elettorale. Allora riassumiamo le ultime ore con Raffaella Coppola.
8: Dopo lo schiaffo politico sulle preferenze e in un clima di veleni e sospetti nella sua maggioranza, la premier Giorgia Meloni lascia passare il messaggio che si è trattato solo di un incidente parlamentare, che vuole andare avanti, seppure continuino anche le riflessioni, e si aspetta di vedere come andrà nelle prossime ore la conclusione delle votazioni sulla legge elettorale. Nel frattempo si è materializzato anche il primo voto comune tra Fratelli d'Italia e Vannacciani sull'emendamento proposto da Futuro Nazionale proprio sulle preferenze, che però non è passato perché si è scontrato con il no di Forza Italia e Lega.

0: Ed è esattamente nei partiti di Tajani e Salvini che si guarda per cercare i 40-50 franchi tiratori responsabili di quello schiaffo politico consumatosi per un solo voto di scarto. La tentazione è quella di riprovarci al Senato, stavolta a voto palese, ma qualunque riscrittura della legge prevede un ritorno a Montecitorio.
1: E siamo allo sport, i mondiali di calcio, in finale c'è l'Argentina. Paolo Pacchioni.
2: L'Argentina è una squadra che non molla mai, ieri sera ha ribaltato l'Inghilterra nei minuti conclusivi e domenica giocherà la finale del mondiale contro la Spagna, dunque sarà Messi contro Yamal. È una sentenza giusta, gli inglesi hanno fatto troppo poco, quando si sono trovati in vantaggio con Gordon a inizio ripresa si sono limitati a difendere e si sono fatti schiacciare. L'assedio dell'Albiceleste prima è sembrato sfortunato, due pali e un paio di grandi parate di Pickford, poi ha dato i suoi frutti, pareggio di Enzo Fernandez e sorpasso di Lautaro Martinez che ha segnato il gol più pesante della sua carriera, almeno fino a domenica prossima.
1: Domenica seguiremo proprio la finale nel nostro speciale Noi Dire Mondiali. Era l'ultima notizia, adesso il meteo, poi la viabilità.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante sul nostro territorio, prevarrà il sole e il contesto sarà in gran parte stabile. Segnaliamo solo qualche isolato fenomeno sui settori alpini. Le temperature massime diurne supereranno localmente i 35 gradi, specialmente nelle aree interne del centro-sud, con picchi fino ai 40 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla nostra rete. Iniziamo con il traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia. Tra Dalmine e Trezzo verso Milano in direzione Brescia c'è coda per un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni. A seguire circolazione intensa tra Pero e Milano Est. E un altro incidente tra tre auto sulla 8 Milano-Varese causa 2 km di coda tra il bivio con la 9 Lainate Chiasso e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Tre al momento le corsie al transito. E in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, il traffico è congestionato con 3 km di coda a partire da via Togliatti verso il centro città. Ricordo la chiusura notturna per lavori sulla 16 Napoli-Canosa dalle 22 alle 6 di domani mattina, chiuderà il tratto tra Cerignola Ovest e Candela verso Napoli. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sette e sei minuti, cominciamo la seconda ora di Non Stop News. Questo caso del signor Rogero, devo dire, ha diviso molto i nostri ascoltatori. Più tardi ce ne occuperemo con un legale che ci aiuterà a capire meglio un attimino anche, come posso dire, i risvolti di questa vicenda, anche i tecnicismi di questa sentenza. Buongiorno Enrico Galletti.
8: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Massimo. Giusi, Lucrezia, buongiorno, buon inizio di giornata. È una questione effettivamente molto delicata, va compresa, voi l'avete raccontata molto bene. E poi quanto ci si può fare un'idea? Ecco, fino a che punto di fronte a una sentenza definitiva di Cassazione, certo, il lato umano c'è sempre e tutti noi ci immedesimiamo, no? Anche in quella famiglia.
1: Esatto, e quindi staremo sicuramente a commentare ancora, almeno per la giornata di oggi, ma non solo la vicenda, come detto lo faremo anche in rassegna stampa. Prima però c'è la musica, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Una buona giornata, naturalmente arriva la nostra rassegna stampa alle 7:10 in punto. Temi trattati oggi, quello soprattutto legato alla legge elettorale, ma si parla sulle prime pagine dei quotidiani anche della sentenza Roggero, che è stato argomento della nostra chiacchierata con gli ascoltatori. Bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buongiorno. Scusa Giusy, non vorrei che lo si dimenticasse, anche se non sta sulle prime pagine dei giornali, ma oggi è una giornata in qualche modo storica. Da oggi entra in vigore l'obbligo dell'assicurazione per chi viaggia sui monopattini. Ieri sono dovuto andare in un posto in taxi qua a Roma, sì, e mi sono impegnato a tenere la contabilità. Se avessi trovato uno, dicasi un monopattino, dove ci fosse la targa, qualcuno a bordo con il casco, e spesso erano in due. Non ne ho visto uno, sono tutti senza targa e senza casco. Ma da oggi ci vuole l'assicurazione, quindi sarete tutti più tranquilli.
3: Quella è invisibile però, dai.
2: Esatto.
1: È l'unica cosa
2: invisibile, è l'unica che è difficile da controllare, il resto è talmente evidente.
3: Allora partiamo con i quotidiani, con l'apertura dei quotidiani. Corriere della Sera, legge elettorale, Meloni va avanti, altra spaccatura della maggioranza ieri sulle preferenze, con Fratelli d'Italia che ha votato con i parlamentari di Vannacci e di fatto contro Lega e Forza Italia, ma la Presidente del Consiglio tira dritto, scrive il Corriere della Sera. E poi le parole dall'opposizione della segretaria del PD Schlein, riprese da un'intervista di ieri qui su RTL 102.5, è crisi di governo, dice Schlein, surreale che Meloni vada avanti. Meloni ha fallito, è il virgolettato che campeggia in prima pagina su Repubblica, la sfida di Meloni, titola La Stampa. A te Davide.
2: Il governo Meloni va avanti e, per la precisione, diciamo, sono molti anni, cioè da quando è nato, che non ha grandi difficoltà, e anzi c'è una singolarità rispetto alle tutte le altre esperienze della cosiddetta Seconda Repubblica, cioè dal 1994 a oggi. La guida del governo e il partito che guida il governo, cioè Fratelli d'Italia, nel corso di questi anni non ha diminuito, qualche volta ha incrementato i propri consensi. Se questo capita, ci sono due possibilità: che il governo sta facendo delle cose straordinariamente positive, o che l'opposizione non riesce a rappresentare una alternativa. Fossi Schlein mi occuperei di questa seconda ipotesi più che, diciamo, di altro. La questione della la legge elettorale è diventata la fiera delle suggestioni, ormai è archiviato come l'incidente.

0: parlamentare sulle preferenze, un emendamento che non introduceva le preferenze, è veramente miracoloso, cioè cambiare il nome alle cose, c'era il capolista bloccato, cioè la possibilità dell'elettore di stabilire da chi essere rappresentato l'ipotesi era soltanto per i partiti che prendono più di un parlamentare per ogni collegio, per tutti gli altri è uno solo ed è quello bloccato all'inizio. E comunque, anche in questo caso, e anche per i partiti maggiori rimane ferma, ma sarebbe rimasta ferma se fosse passato quell'emendamento, la scelta da parte dei segretari di partito di quali parlamentari volere scegliere al posto degli elettori parlamentari. Potete chiamarlo come vi pare, ma questo è il contenuto. Non si otterrà mai la stabilità per via di modifica della contabilità elettorale. Ci sono ovviamente sistemi maggioritari dove anche piccoli vantaggi relativi, prendete per esempio l'Inghilterra. In Inghilterra sia Tony, prima la Thatcher, poi Tony Blair, l'ultima legislatura governarono sia noi il 30% dei voti. Però sono sistemi nei quali, per esempio, è il partito che stabilisce chi è che fa il capo del governo. Questa storia che si forma il sistema elettorale dell'ultimo punto relativo alle bisogna indicare il presidente del consiglio, quella è o una cosa incostituzionale o una presa in giro degli elettori, propendo per questa seconda ipotesi. Perché? Prima di tutto perché la Costituzione italiana rimane in vigore e il presidente del consiglio l'incarico lo dà il presidente della Repubblica. Secondo, e perché, e che succede? A parte, diciamo così, speriamo di no, ma insomma, a parte se muore, voglio dire, ma voglio dire, se anche se non sia fisicamente impedito, e se perde, e se viene buttato giù, e se perde la fiducia, che succede? Perché nel Regno Unito, in Inghilterra, il partito stabilisce di cambiare, e cambia, punto. In Germania, non da nessuna parte in Europa esiste l'indicazione diretta dell'elettore, del presidente del consiglio o del capo del governo. Risulta evidente ed è ovvio. Come Berlusconi prima, Prodi poi, Meloni oggi dimostrano, risulta evidente che se c'è un partito o uno schieramento che vince le elezioni, a chi volete che lo dia l'incarico di fare il governo, il presidente della Repubblica? È assolutamente ovvio. A colui il quale o colei la quale guidava il partito o la coalizione vincente. Che poi le coalizioni siano dal 1994 a oggi ininterrottamente e senza mai nessuna eccezione, mai, coalizioni false dove convivono programmi opposti, questo chiarisce definitivamente l'idea che non è contando in modo diverso che ottiene una stabilità maggiore.
1: Ci fermiamo per un minuto, ci sono le informazioni sul traffico e poi ancora rassegna stampa.
2: Via Radio.
3: Grazie, una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in aumento sulla nostra rete. Iniziamo con il traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Milano. E in direzione Brescia c'è coda per un incidente tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni e a seguire circolazione intensa tra Sesto San Giovanni e Milano Est. E sulla 8 Milano-Varese un incidente tra tre auto causa 4 km di coda tra Origio Ovest e la tangenziale Ovest di Milano verso Milano, tre al momento le corsie al transito. E in prossimità della capitale sul tratto urbano della 24 Roma Teramo il traffico è congestionato con 4 km di coda a partire da fine Complanare verso il centro città. E infine circolazione intensa sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, torniamo a sentirci più tardi con nuovi aggiornamenti. 7:17, ieri si è svolta l'assemblea dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana. Oggi i quotidiani raccontano e riprendono soprattutto le parole del presidente Patuelli, le troviamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Gli istituti di credito in Italia, dice, fanno più della loro parte. Lo troviamo a pagina 25 della Stampa. Parla Panetta col risico credito più forte e poi Patuelli rieletto alla presidenza dell'ABI. L'allarme del governatore di Banca Italia, dice, rischi sottovalutati, possibile frenata delle borse.
0: Ieri è stato riconfermato la presidenza di Antonio Patuelli all'Associazione Bancaria Italiana, che non è è un'associazione di banche, le banche sono in concorrenza fra di loro, ciascuna banca è in concorrenza, qualche volta anche in conflitto, diciamo così, l'una con le altre.

0: Vorrei che non si dimenticasse, ci pensavo stamattina leggendo questi titoli, a che punto era, in che condizioni si trovava l'Associazione Bancaria Italiana prima della presidenza Patuelli, e cioè eravamo in una condizione quantomeno opaca, diciamo così, con coinvolgimenti giudiziari da parte dello stesso presidente. Insomma, era una situazione molto, molto, molto brutta, quindi averla stabilizzata e averla ricondotta alla normalità credo sia un merito innegabile. Ieri il ministro dell'economia era presente all'assemblea dell'ABI, ha detto che le banche devono fare di più per il sistema produttivo, per le famiglie. Le sollecitazioni delle banche lasciano il tempo che trovano, non servono a niente. Il governo e i regolatori, cioè quindi il legislatore, si devono occupare del tutelare la concorrenza, di favorire la concorrenza tra istituti bancari. Le banche non sono un sistema, sono aziende in concorrenza fra di loro, che restino in concorrenza. Il controllore, quindi la Banca Centrale Europea, e per l'Italia, diciamo, il braccio è la Banca Centrale, la Banca d'Italia, si occupi di controllare e di garantire la trasparenza. Il resto lo fa il mercato. Non c'è nessuna banca diretta da una persona che abbia un briciolo di cervello che dice: ho preso i soldi e adesso non li do a nessuno. È scemo, cioè non vorrei non guadagnare niente. Cioè, si guadagna, diciamo, utilizzando i soldi dei depositi che fanno i risparmiatori, che fanno i cittadini, che fanno le aziende. Quindi non è che uno deve sollecitare, cioè cerca di darne un po' di più. No, cerca di avere in concorrenza, in modo tale che se uno non vede un'opportunità, la vede quell'altro. Ieri giustamente Patuelli ha ricordato che per ottenere anche questo risultato, anziché fare, diciamo, sollecitazioni che valgono, che servono a niente, servirebbe di avere un mercato unico del risparmio, e quindi bancario europeo, e ha giustamente sottolineato che è ora di finirla con i veti o con comunque gli ostacoli nazionali a questo, perché il mercato unico europeo non lo realizza l'Unione Europea, lo devono realizzare gli stati che compongono l'Unione Europea, e non averlo ancora realizzato impoverisce i risparmiatori e impoverisce il sistema produttivo. Messa così, la cosa almeno c'ha un minimo di ragionevolezza.
1: Davide, come anticipato, torniamo a parlare del caso Roggero, che è stato anche argomento della nostra linea diretta. Allora andiamo sulla prima del Corriere. Appunto, si fa riferimento al caso che del gioielliere che nel 2021 nel Cunese uccise i due rapinatori. La sentenza della Cassazione è arrivata ieri pomeriggio, pena definitiva 14 anni e 9 mesi. E il vicepremier Matteo Salvini chiede al presidente Mattarella la concessione della grazia. Sul giornale il caso Roggero incendia la politica, ingiustizia è fatta, e su Libero ingiustizia è fatta a Roggero 14 anni per essersi difeso. A te.
0: Allora, nel corso di questo procedimento è stata varata una modifica, per la riforma secondo me un po' esagerato e ampolloso, ma insomma una modifica del concetto di legittima difesa. Tant'è vero che se ricordate all'epoca alcuni giornali, gli stessi che oggi dicono ingiustizia è fatta, titolarono la difesa è sempre legittima. Ora, per il principio del favor rei, che si dice in latino perché è piuttosto antiquato, è vecchio, è consolidato, se interviene una legge durante un procedimento che è più favorevole della precedente a colui il quale viene o colui la quale vengono processati, vale la legge che favorisce il reo. Giusto? Quindi non è che devo necessariamente applicare quella di quando è successo il fatto, ma quella più favorevole. E allora com'è che continua a essere condannato? Perché ieri non è stato condannato, ieri è stata confermata la già duplice condanna. Perché continua a essere condannato? Perché nessuno riuscirà mai a scrivere in una legge che sia legittimo, per quanto al massimo comprensibile, quando è cessato il pericolo, perché gli assalitori sono andati via, uscire e colpire. E questa non è più legittima difesa. Questa diventa vendetta, questa diventa punizione, è giustizia amministrata in via privata. Ora, ho seguito la vostra linea diretta, ciascuno ha diritto alle proprie sensazioni, alle proprie percezioni, al proprio animo, ma ci mancherebbe altro. Ma voi immaginate, ciascuno di voi, soprattutto quelli che dicono no, è un'ingiustizia la condanna, ma voi immaginate una legge in cui

0: Come lo accertiamo che c'era stato prima un problema di legittima difesa? Come le facciamo i processi in questo modo? A che serve fare i processi se ognuno praticamente processa da solo quelli che ritiene essere? Non si tratta di schierarsi con i ladri. È chiaro questo? Si tratta di stabilire che la legge non può prevedere che qualcuno si faccia giustizia da solo. Ora, quelli che oggi chiedono la grazia per il condannato sono gli stessi che hanno modificato la norma. Quando fate le norme, provate a ragionare e a studiare su quello che fate, perché così evitate di trovarvi in queste alquanto imbarazzanti e deprimenti condizioni.
1: Alle 7.24 si conclude la rassegna stampa di oggi. Grazie a Davide Giacarone, ci troviamo, ti trovi con i colleghi domani mattina come sempre, buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: A domani Davide, grazie. Lautaro de Dios, titolo alla Gazzetta dello Sport, si parla dei mondiali, Argentina in finale domenica contro la Spagna, una pazzesca rimonta anche con l'Inghilterra. E poi in taglio alto si parla della nostra nazionale, Maldini sceglie Pirlo, il CT del futuro, palla Malagò, i dubbi poi della Serie A. Corriere dello Sport in apertura anche qui mondiali, è stata la testa del toro 40 anni dopo la mano di Dios. Ne parleremo anche in questa puntata di Non Stop News.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
11: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
10: Lavorato fresco.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a €28.000 di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150.
15: Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

Nuovo stop alla Camera alle preferenze nella legge elettorale. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. Via libera intanto al primo articolo della riforma. Nel testo il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione che ottengano almeno il 42% dei voti. Sì, unanime poi all'emendamento sul voto dei fuorisede. Arrivano anche reazioni politiche per la conferma della condanna ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 sparò e uccise due rapinatori dopo appunto una rapina nel suo negozio ferendone un terzo. Chiede la grazia a Mattarella, al ministro Salvini, sit-in di Futuro Nazionale davanti alla Cassazione. Ora all'estero non si sblocca lo stallo su Hormuz e nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area dello stretto per ridurre le possibilità di Teheran di minacciare le navi commerciali. Nuovo attacco russo sull'Ucraina a poche ore dalla visita della Presidente della Commissione Europea von der Leyen per rafforzare la partnership con Bruxelles in materia di difesa. A Kiev sono 2 i morti e 5 i feriti. 5 feriti anche nella regione russa di Belgorod colpita da un drone ucraino. La cronaca ci riporta in Italia. Femminicidio ieri a Rimini. Una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. La dinamica è al vaglio. L'uomo si è poi costituito ai carabinieri di Coriano. Cambiamo argomento. Da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Secondo una stima di Assoutenti, la polizza costerà tra i 35 e i 55 euro all'anno. Chi non si adegua rischia una multa fino a 400 euro. Infine il calcio. Sarà Spagna-Argentina la finale del mondiale. Ieri l'Albiceleste ha battuto l'Inghilterra 2-1. In Argentina è esplosa la festa con i tifosi che si sono riversati per le strade in tutto il paese. Domenica seguiremo la finale con Noi Dire Mondiali. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Partiamo come sempre dal segno zodiacale dell'Ariete. Facile muoversi e comportarsi in modo sicuro e consapevole quando Marte regala coraggio e Giove infonde ottimismo e speranza. Non rinunciate a niente. Cari Toro, non date nulla per scontato, mettendo in conto l'errore, la facile illusione, qualcosa che non è come sembra. Non basatevi su false certezze, verificando ogni cosa. Gemelli, conciliate la vostra voglia di fare e di essere parte di qualcosa con tutti i dubbi e le incertezze del caso, con quelle energie che non si decidono e che hanno forse paura. Cancro, forte il richiamo verso le cose pratiche, concrete, ma importante anche il moto incerto di Mercurio, che rischia di confondervi le idee con strane risposte. Prudenza. Cari Leone, questa luna così vicina vi spinge a vivere da vicino qualcosa, trovando sempre il coraggio di fare quello che sentite giusto e importante. Non dovreste vietarvi nulla. Vergine, usate la presenza di Venere nel vostro segno per perdonarvi alcune imperfezioni, per non rimproverarvi mai nulla di importante, accettando persino i vostri errori. Cari Bilancia, se qualcuno non sembra apprezzare le vostre proposte, facendovi programmi diversi da quelli che avevate in mente, allora decidete di fare da soli. Funzionerà. Scorpione, dovreste forse fidarvi degli altri quando si parla di futuro e di progetti, semplicemente perché qualcuno ha le idee più chiare e una visione migliore del tutto. Sagittario, questo cielo non smette di piacervi e di sostenervi, facendovi sentire sempre al massimo, sempre capaci di decidere la direzione e di preferire qualcosa e qualcuno. Cari Capricorno, siate molto prudenti nel dire e nello scegliere sul posto di lavoro, provando a rimandare e delegare più spesso per non essere artefici di qualcosa di forse sbagliato. Acquario, sarete particolarmente sensibili ai giudizi e alle scelte di qualcuno, sentendovi spesso in dovere di accontentare e di accondiscendere a una persona. Infine, amici del segno dei Pesci, non sempre le persone sapranno capire o apprezzare i vostri sforzi di gentilezza, quelle mani tese con cui cercherete di stabilire intese migliori e che funzionano.
2: Ed era il nostro oroscopo alle 7:39 minuti. Allora, siamo pronti per andare in Piemonte. Vi abbiamo raccontato in queste settimane varie emergenze, quella che riguarda gli incendi, più recentemente quella il problema della siccità. Sono giorni molto complicati per la mancanza di acqua. Allora facciamo il punto su tutti questi temi con il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, che è venuto a trovarci. Buongiorno presidente, grazie.
3: Buongiorno, buona giornata.
4: Buongiorno, allora partiamo inevitabilmente dall'emergenza siccità. Ci racconta com'è la situazione ad oggi?
3: Innanzitutto noi ci chiamiamo Piemonte perché siamo ai piedi delle montagne. Essere ai piedi delle montagne vuol dire che l'acqua ti arriva dalle montagne ma ti scorre sotto i piedi e poi scappa. Ed è il problema geomorfologico del Piemonte. Ed è il motivo per cui negli anni sono stati costruiti numerosi bacini, numerose dighe per trattenere l'acqua. Questo sistema tiene, funziona, ma funziona naturalmente in condizioni normali. Le condizioni che stiamo vivendo sono condizioni anormali che ci hanno messo in una crisi pari a quella quasi del 2022, per cui ho convocato immediatamente questa cabina di regia dell'emergenza. Oggi stiamo intervenendo in modo straordinario per garantire l'agricoltura, che è quella maggiormente esposta ai rischi. Sull'idropotabile siamo in una condizione di monitoraggio, non abbiamo ancora fattori gravi, però abbiamo almeno 100 comuni del Piemonte che hanno già fatto ordinanze salva acqua, cioè per un utilizzo più consapevole, più risparmioso, se mi permette il termine, dell'acqua per scopi idropotabili.
5: Presidente, la situazione è ancora più aggravata dagli incendi che hanno colpito la sua regione. Allora, com'è la situazione da quel punto di vista?
3: Beh, il danno ambientale è un danno enorme per quanto concerne gli incendi, perché evidentemente ettari e ettari di boschi che bruciano sono un danno che poi paghi. Peraltro il danno dell'incendio ha anche permesso di conoscere da cosa è nato l'incendio, perché l'incendio è nato dai temporali. Sono stati i temporali di inizio luglio con i fulmini che hanno innescato l'incendio dopo quei 15 giorni di caldo afoso ai 40 gradi. Quindi prima il caldo, il sottobosco diventa secco, poi il fulmine e il fulmine innesca l'incendio. Oggi la situazione sotto il profilo incendi è pienamente sotto controllo. Abbiamo lavorato tanto in questo fine settimana con i vigili del fuoco, con l'antincendi boschivi, con la protezione civile. Oggi la situazione è pienamente monitorata, restano evidentemente i danni ambientali.
6: Assolutamente sì, è con noi il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio. Le chiedo, gli esperti continuano in ogni caso a lavorare e a parlare di prevenzione, perché questo un po' sarebbe la strada preferibile, no? Come siete intervenuti in questo senso?
3: Allora, noi siamo una regione che sul PNRR ha centrato il 100% degli obiettivi. Tra questi obiettivi c'era anche quello dell'acqua, di fare gli interventi o di fare gli impianti affinché le dighe, per capirci, potessero individuare nuovi bacini, nuove aree, nuove condotte. Quindi noi stiamo andando avanti. Evidentemente io continuo a dire che sarebbe importante un piano invasi straordinario a livello nazionale, anche con delle regole straordinarie, perché capisce, se io oggi mi metto a pensare a una nuova diga, domani ho già 50 associazioni ambientaliste che me l'hanno bloccata con i ricorsi. Allora bisogna mettersi d'accordo, se non vogliamo l'emergenza acqua, vogliamo salvare le aziende agricole, bisogna che da qualche parte le dighe si facciano, e questo è quindi un monito che io lancio per riuscire ad ottenere una via preferenziale per autorizzare non dighe ovunque, ma almeno laddove serve.
2: Certo. Poi Presidente, abbiamo letto anche che ci sono comunque dei meccanismi di solidarietà tra regioni, penso per esempio alla Valle d'Aosta che insomma si è offerta anche di venire in aiuto del settore agricolo, è vero?
3: Sì, è vero, lei consideri che sull'agricoltura noi adesso stiamo gestendo questa emergenza con l'esperienza già del passato. Noi abbiamo ottenuto che IRA interna, che sono le società private che gestiscono questi bacini idroelettrici, cioè questi laghi di montagna che loro gestiscono per fare energia, usano meno acqua per fare energia e ne riversano di più nei canali, e noi li usiamo per l'agricoltura. Questo lo stiamo già facendo. Nel caso in cui non fosse sufficiente, io ho già attivato i rapporti con la Valle d'Aosta e anche col Canton Ticino, con cui condividiamo comunque la gestione di quelli che sono i bacini e le risorse idriche più importanti del nord-ovest del nostro paese, per un intervento che per noi vuol dire vita. Lei pensi che soprattutto parliamo di risicoltura, la risicoltura ha bisogno evidentemente di acqua come tutta l'agricoltura, e su questo stiamo gestendo con attenzione l'emergenza con questo piano B di salvaguardia.
4: Certo, questa è la situazione in Piemonte, Piemonte che nei giorni scorsi ha detto che chiederà lo stato di emergenza, quindi dunque monitoreremo questa situazione. Grazie al Presidente della Regione Alberto Cirio per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie a lei, buongiorno.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente.
9: No, te lo sei rovesciato sulla giacca.
8: Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
10: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte e se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
12: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
13: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
21: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
22: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Cabana e Rama su RTL 102.5 alle 7.49. Allora dobbiamo tornare sulla questione che oggi inevitabilmente fa più discutere, quella del gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni, sparò i banditi, l'orefice in cella. Questi titoli che troviamo oggi sui quotidiani, e qualcuno non esita a parlare di ingiustizia che sarebbe stata fatta ieri. Insomma, davvero questo ha creato una contrapposizione, per quanto sia possibile, lo ricordavamo anche in linea diretta, di fronte a una sentenza definitiva di Cassazione. Ci colleghiamo per capirne di più con l'avvocato penalista Giuseppe Di Palo. Grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a tutti.
2: Allora, avvocato, intanto vogliamo capire dal punto di vista tecnico, no, tutta questa situazione, perché ci si sposta molto per percezioni, per sensazioni, per rabbia del momento, ma cerchiamo di capire perché si è arrivati in terzo grado a questa sentenza.
1: Allora, è chiaro che in una vicenda come questa distinguere il diritto, la legge e il sentimento è assai complicato, ma anche gli operatori del diritto riescono a stento a farlo. Immagino gli stessi giudici di primo, secondo e Cassazione, terzo grado, la Cassazione, abbiano avuto la medesima difficoltà. Purtroppo però sentimento e legge non sono la stessa cosa. Tecnicamente è successo che i giudici hanno escluso sia la legittima difesa in senso tecnico oggettivo, sia la legittima difesa, come dire, soggettiva, quella putativa. La legittima, per intenderci, la legittima difesa putativa è quella legittima difesa che si configura quando c'è qualcuno che crede di essere in pericolo pur non essendolo, crede ragionevolmente. E i giudici della Corte d'Appello, d'Assise d'Appello in secondo grado, hanno escluso categoricamente questa possibilità, perché si ritiene, dalla visione delle immagini evidentemente, che quelle condizioni per poter configurare la legittima difesa putativa non c'erano.
0: Come si coniuga ciò che dice l'opinione pubblica, ma non solo l'opinione pubblica? Ieri il vice premier Salvini ha invocato per Mario Roggero la grazia, no, che può dare il Presidente della Repubblica eventualmente. E come si coniuga tutto questo con una sentenza che invece è molto blindata, cioè per tre volte ha detto di fatto la stessa cosa, cambiando leggermente il verdetto, però esprimendosi a favore di una condanna?
1: A guardare quelle immagini da un punto di vista tecnico, ripeto, non da un punto di vista del sentimento, ognuno di noi ha il proprio sentimento, la propria emotività, no? Rispetto a quella storia, a quella vicenda che è umana come tantissime altre vicende, ma da un punto di vista tecnico, guardando quelle immagini, mi sono sentito sin dall'inizio, infatti non è oggi che ne ho parlato, io ne parlo già quando è, come dire, c'è stato il primo verdetto. Difficilmente quella condotta era compatibile con una qualche forma di legittima difesa da un punto di vista tecnico. Poi umanamente stiamo su un altro binario, guardiamo al concetto di giustizia come un concetto ideale ma soggettivo. È evidente che si invochi di qua e di là una qualche forma di clemenza, fin anche la grazia del Presidente della Repubblica, che è veramente in questo momento l'unico strumento normativo che consentirebbe quantomeno di evitare, da un punto di vista proprio umano, l'ulteriore patimento di quest'uomo, che sicuramente ha vissuto degli anni di tribolazioni assurde.
3: Certo. Avvocato Di Palo, ieri abbiamo visto il video che appunto vedeva protagonista Roggero, pochi istanti prima in realtà di costituirsi, ha ringraziato ovviamente tutti coloro che gli sono stati vicini, poi ha detto, si è rivolto direttamente ai suoi sostenitori, ha detto: sta a voi portare avanti una legge che sia veramente contro le ingiustizie. Ci potrebbero essere dei margini di modifica delle leggi attuali che potrebbero in un futuro, lei vede insomma dei margini di modifica che in un futuro potrebbero intervenire in casi più o meno simili come questo?
1: Nel passato c'è già stata parliamo del 2019, una riforma della legittima difesa proprio volta alla tutela di situazioni in cui si reagisce ad un'aggressione che avviene in casa oppure nei luoghi di lavoro, come in questo caso. Devo dire che comunque, ed è questo il dato tecnico che purtroppo mi tocca rimarcare dal momento che sono un tecnico, lì non c'è stato neppure un eccesso colposo nella legittima difesa. La legittima difesa non esisteva proprio. Quella, secondo i giudici, è una condotta volontaria, estranea completamente al concetto di difesa. E devo aggiungere, perché questo è un dato evidente, che i giudici non sono stati freddi e assolutamente, ossequiosi del dato normativo. Questa è una vicenda in cui una qualsiasi persona avrebbe, credo, meritato, rischiato l'ergastolo o 20, tra i 25 e i 30 anni. Mario Roggero è stato condannato a una pena molto mite per un duplice omicidio, per un tentato omicidio. E quindi direi che siamo, come dire, all'interno di un perimetro che pur se modificato non arriverebbe mai a giustificare condotte come quelle che sono state analizzate dal primo grado, secondo grado, dalla Corte di Cassazione.
0: Avvocato, in pochi secondi, se tutto questo fosse avvenuto all'interno della gioielleria, le immagini che abbiamo visto sono agghiaccianti, cioè, insomma, non dimentichiamo che questi ladri si erano intrufolati nella gioielleria, avevano legato la moglie, hanno fatto il male alla figlia, in ordine sparso ovviamente, no? Cioè, avevano messo sul quadro la gioielleria, avevano tenuto avevano anche questo, documentano le immagini, non dobbiamo dimenticarlo, non era la prima volta. In quel caso, se tutto fosse accaduto all'interno, sarebbe cambiato ovviamente tutto, perché lì sussisteva un pericolo per Roggero.
1: Hai centrato perfettamente il punto, perché in quel momento il pericolo era ancora attuale. I rapinatori non si sono comportati come dei bravi agnellini, i rapinatori hanno fatto delle cose di una violenza e di una gravità inaudita in quel momento. C'era un pericolo che era assolutamente attuale, e la difesa all'interno della gioielleria avrebbe sicuramente dato ampio spazio ad una ipotesi di legittima difesa. Il problema lì è che è venuta meno l'attualità, che è uno dei presupposti della legittima difesa, l'attualità del pericolo nel momento in cui i rapinatori erano usciti e stavano scappando, correndo, dirigendosi verso l'esterno. Il problema che molti si sono posti, e giustamente direi, è: chi è che mi viene a dire quando è che il pericolo è cessato davvero? E se quelli fossero tornati indietro? Ecco, questa è una grande domanda, un grande tema, e purtroppo viene analizzato ex post, certo, e non va, come dire, a toccare quelle che sono le corde della emotività, no? Di chi poi si ritrova.
2: Sì. Ed è una domanda senza una risposta in questo momento, no, avvocato? Purtroppo, quando in finisce una rapina, come lo sappiamo?
1: La risposta è stata data, in realtà. È evidente
2: dalla sentenza, intende dire,
1: certo.
2: Avvocato, grazie davvero per il suo intervento. Grazie. Avvocato penalista Giuseppe Di Palo, abbiamo analizzato un po' questa sentenza di cui si parla molto in queste ore. A presto, buon lavoro.
1: Grazie mille.

0: La voce di Freddie Mercury, Queen, Bicycle Race. Chiudiamo la nostra seconda ora, pronti con la terza e tanti ospiti, c'è il giornale orario.
1: G La Scola, RTL 102.5 ti invita ai concerti di Giorgia. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Sono le 8:01, anche a Capistrello, in provincia dell'Aquila.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Giovedì 16 luglio, buona giornata da Ludovica Marafini e Lucrezia Bernardo. In primo piano in questa edizione c'è la politica, agitata ancora dalla legge elettorale, il servizio di Raffaella Coppola.
4: Nuovo colpo di scena ieri, la Camera ha detto ancora no alle preferenze, bocciando, dopo quello del centrodestra, anche l'emendamento di Futuro Nazionale. Solo che stavolta Fratelli d'Italia ha votato coi vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato la loro contrarietà. Nessuna battuta d'arresto, l'esame è andato avanti, si è arrivati perfino a dare il via libera all'unanimità alla possibilità di voto per i fuorisede. L'attesa ora è tutta per il voto di oggi dell'intera riforma. Le dichiarazioni di voto sono previste in aula a partire dalle 9:30. Sullo sfondo rimane aperta la possibilità di riprovarci a Palazzo Madama, ma imporrebbe un ritorno alla Camera inevitabilmente con la fiducia. Le opposizioni si preparano all'ultima battaglia. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha affondato su Giorgia Meloni. Fischietta come se non fosse successo niente.
5: Cambiamo argomento. All'alba è crollata una vasta area del Tribunale di Bolzano. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. In corso il sopralluogo dei vigili del fuoco.
3: Arrivano anche reazioni politiche per la conferma della condanna ieri in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 sparò e uccise due malviventi dopo una rapina nel suo negozio ferendone un terzo. Il vice premier Matteo Salvini ha chiesto per lui la grazia. Ascoltiamo il suo appello.
6: Io sto con Mario Roggero, lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a un furto nel suo negozio. Ritengo ingiusta questa condanna e spero di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
5: Un passaggio anche all'estero. L'Iran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain. Nelle ultime ore gli Stati Uniti avevano invece annunciato una nuova ondata di raid nell'area dello stretto di Hormuz, dove il traffico è quasi del tutto fermo.
3: E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio. La finale sarà Spagna-Argentina. Paolo Pacchioni.
7: L'Argentina ha voluto la finale più dell'Inghilterra e l'ha conquistata con merito. Domenica si giocherà il Mondiale contro la Spagna. Ad Atlanta è finita 2-1. L'Inghilterra aveva segnato per prima gol di Gordon a inizio ripresa, poi però ha voluto solo difendersi e si è consegnata all'assedio dell'Albiceleste. Sembrava una notte stregata per gli argentini, due pali e due grandi parate di Pickford, ma Messi e compagni nel finale hanno creato un altro ribaltone. Enzo Fernandez ha pareggiato l'85esimo con un gran tiro dal limite, al 92esimo un cross perfetto di Messi è stato girato in rete di testa da Lautaro Martinez. La sintesi finale è: l'Argentina non molla mai, l'Inghilterra non vince mai.
5: È tutto per il momento, ora il meteo in diretta e il traffico.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Previsioni del tempo.
0: Neve, grandine, tempesta, temporali. Ieri ne abbiamo viste di ogni. Paolo Corazzon, Trebi Meteo, buongiorno.
10: Sì, davvero, buongiorno Massimo, buongiorno a tutti, ma purtroppo si conta anche una vittima nel Modenese, in realtà un incidente stradale però sotto un nubifragio. Ieri poi grandinate davvero impressionanti, raffiche di vento potenti, solo il nord. Uno dice, vabbè, questo almeno ci farà star bene, ma no, non sono manco serviti per far abbassare le temperature, nel senso che abbiamo dormito bene, ma già oggi pomeriggio farà un caldo bestia nuovamente, ecco. Quindi purtroppo col caldo ancora non si intravede, o meglio, alla fine si intravede, ma ma per ora no. Cioè fino a sabato c'è da sudare, punto e basta. Ieri in Sardegna 45 gradi, da spaventoso. E da domenica però è confermato, domenica si comincia a respirare un po' al nord, lunedì sul medio adriatico, martedì nel resto del centro e mercoledì anche al sud. Quindi progressivamente settimana prossima torniamo a respirare. Si parla di 30-32 gradi comunque, però non sono i 45, capisci? Quindi aspettiamo la settimana prossima, ragazzi, e la fine del tunnel sarà vicinissima.
0: Dai, aspettiamo, e nel frattempo, come sempre, tutti gli aggiornamenti in diretta con il nostro Paolo Corazzoni intorno a quest'ora. Un abbraccio, a domani, Paolo.
10: Ciao.
1: Via Radio.
11: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Sulla 8 Milano Varese un incidente tra tre auto causa 5 km di coda tra Legnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Tre le corsie al transito e ripercussioni sulla 9 Lainate Chiasso tra Uboldo e il bivio con la 8 in direzione Lainate. E coda per un incidente che vede coinvolti un camion e un'auto sulla 1 Milano Napoli tra inizio Complanare di Piacenza e Basso Solo di Giano verso Milano, si viaggia su una corsia. E circolazione intensa sulla 4 Milano Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Milano, tra Monza e Cormano verso Torino e in direzione Brescia tra Pero e Milano Est. E code sulla 1 tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna Taranto verso Bologna. Ed è tutto, raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità. Buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
12: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Eccoci qui, allora la terza ora di Non Stop News, 8 e 8 minuti, la diplomazia del merluzzo grazie a Putin. No, perché?
2: Mi scusi?
0: Perché la Germania non vuole rinunciare ai bastoncini, vedete i bastoncini di sì. Merluzzo, no? Quelli lì panpanati eccetera, azione diplomatica di Berlino per togliere il pesce russo dalla lista, sapete, dei prodotti banditi. Esatto, si sta lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni, però sul merluzzo lì si sono impantanati perché la Germania non vuole rinunciare in nessuna maniera a questi bastoncini
13: di pesce. Piacciono i bastoncini che sono salvacena, no? Per tutti, very normal.
5: È vero, confermo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni su RTL 102.5 ad aprire la nostra terza ora, quando siamo pronti per tornare sui principali fatti del giorno, l'attualità politica che inevitabilmente la fa da protagonista, ma anche il caso di Mario Roggero. Allora, su tutto questo facciamo il punto con Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, che torna a trovarci. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, allora cominciamo
2: grazie
1: dalle. Grazie a te, direttore. Cominciamo dalle complicate, perché oggettivamente è così. Giornate politiche. Ieri un'altra spaccatura della maggioranza sulle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato con i parlamentari di Vannacci contro la Lega e Forza Italia. La maggioranza dice che, insomma, questo governo, nonostante tutto ciò che stiamo raccontando in questi giorni, sembra voler tirare dritto. Ieri, però, la segretaria del PD Schlein, a questi microfoni su RTL 102.5, ha parlato di una crisi di governo che è già in atto. E ha detto: è surreale che Meloni, in queste condizioni, con questi presupposti, vada avanti. Che ne pensi?
2: Credo che vada avanti, anche perché la crisi è palese ed è una crisi di fiducia soprattutto all'interno della stessa maggioranza, cioè non si fidano più gli uni degli altri. Questo è il dato di fondo. Ma è chiaro che cercheranno di andare avanti e il banco di prova sarà l'approvazione oggi, tra l'altro con voto segreto, della legge elettorale, anche se non avrà le preferenze. Poi magari le preferenze cercheranno di reintrodurle al Senato, dove non c'è il voto segreto, insomma. Ma il dato di fondo è quello, cioè che non si fidano più gli uni degli altri, cioè una maggioranza di esponenti che non si fidano del collega di governo. E poi c'è anche un tema che riguarda la personalità e il potere della nostra Presidente del Consiglio, che sente che un po' i suoi non sono più così allineati come un tempo. E questa è, diciamo, una prova psicologica piuttosto significativa.
1: Come valuti la reazione delle opposizioni? Abbiamo citato prima le parole di Elly Schlein, però è un po' il momento adesso, li vedi più uniti rispetto a prima? Perché sembra che comunque alcuni nodi non siano ancora venuti al pettine.
2: Ma in questa partita le opposizioni non hanno fatto assolutamente nulla, perché sul tema delle preferenze non si sono espressi, insomma, voglio dire, cioè ci sono anche posizioni differenti all'interno dello stesso campo largo sul tema delle preferenze. Hanno fatto gli spettatori, ovviamente vedendo la crisi conclamata di una maggioranza che arriva con il fiato corto alla fine della legislatura, insomma. Questo ha consentito a Schlein, a Conte e agli altri di accantonare ancora per un attimo i temi che devono affrontare in campagna elettorale. Quale programma? E poi, se la legge elettorale richiederà l'indicazione del candidato premier, beh, questo è un passaggio significativo, particolarmente ostico per il campo largo.
1: Allora, lo accennavamo in apertura, facciamo un passaggio anche sul caso di cronaca che da ieri divide l'opinione pubblica. Insomma, non è la prima volta che se ne parla. Del resto, ieri è arrivata la condanna in via definitiva, 14 anni e 9 mesi, lo ricordiamo. Il caso è quello del gioielliere Mario Roggero, che uccise due rapinatori dopo un furto. Il vice premier Salvini chiede al presidente della Repubblica Mattarella la grazia. Che idea ti sei fatto? È una vicenda complicata.
2: Una vicenda complicata, anche perché comunque qui siamo al di là dell'eccesso di legittima difesa, una delle tante vicende di cronaca che vengono strumentalizzate a fini politici. Credo che probabilmente Salvini andrà avanti nella richiesta di grazie da parte del Presidente della Repubblica. Però la legge parla chiaro, ci sono dei limiti alla legittima difesa, insomma. Poi abbiamo una sentenza, insomma. È una vicenda comunque che solleva tutta una serie di interrogativi, ecco. Dopodiché esistono delle leggi che vanno applicate. In questo caso c'è una sentenza, poi ci sarà una sentenza che sarà rivista, ci saranno diversi gradi di giudizio, insomma. La situazione è questa.
1: È chiaro, grazie per questi commenti a Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera. Buon lavoro.
3: Una notizia delle ultime ore: questa mattina all'alba una parte importante del tribunale di Bolzano un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco.
1: Nuovo stop alla Camera alle preferenze nella legge elettorale. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. La maggioranza si spacca, via libera intanto al primo articolo della riforma. Nel testo il sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede.
3: C'è il calcio, sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ieri l'albiceleste ha battuto l'Inghilterra 2-1. In Argentina è esplosa la festa con i tifosi che si sono riversati per le strade in tutto il paese su RTL 102.5. Domenica seguiremo la finale.
4: Via Radio.
5: Una buona giornata da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla nostra rete. Iniziamo con la 8 Milano-Varese. Un incidente tra tre auto causa 5 km di coda tra Legnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. 3 al momento le corsie al transito e ripercussioni sulla 9 Lainate Chiasso tra Uboldo e il bivio con la 8 in direzione Lainate. E per un altro incidente che vede coinvolti un camion e un'auto sulla 1 Milano-Napoli si segnalano 3 km di coda tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano. Si viaggia su una corsia. E stessa situazione sempre sulla 1, la coda è di 3 km tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra un'auto e un camion. E raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
6: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8:19 minuti, oggi il quotidiano La Repubblica pubblica un reportage in provincia di Nuoro, in quel di Orani, e allora succede che il paese è arrivato fino a 46 gradi nella giornata di ieri. Sono esplose le tubature, talmente erano molto vecchie, non propriamente manutenute, però con questo caldo, con queste temperature,
7: come
6: sono
7: biasimarle, mi verrebbe da dire,
3: ha detto le tubature. Beh, dici, certo. Poverine,
1: come si fa con 45 gradi?
6: Stai fermo,
3: stai fermo e respira piano,
7: e già fai piano. Fatica,
6: e sudi, soprattutto sudi tanto, sudi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
9: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
12: Preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
13: A forza di dire ti, ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
14: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Aperti anche domenica 19.
15: Dettagli in negozi su demenego.it.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
21: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
22: Mi manchi ma domani torno.
23: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana

0: The Giornalisti con New York alle 8:27 minuti. Ancora una buona mattinata, Enrico Massimo, Lucrezia Giusi, nostro Top News. Dedichiamo un po' questo spazio all'estate. All'estate in realtà è un tema specifico estivo, che sono tanti dubbi sulle creme solari, su come comportarci, su come proteggere la pelle, e non possiamo che trattare questo argomento col maggior esperto davvero di pelle, il dermatologo, direttore dell'Istituto Dermoclinico di Milano, professor Antonino Di Pietro, che torna a trovarci. Buongiorno, professore.
1: Buongiorno, buona estate, buon caldo.
2: Buongiorno. Quando la sentiamo, devo dire, ci accorgiamo che proprio siamo entrati nel vivo della stagione più calda, quest'anno in particolare. Allora, cominciamo proprio da qui. Il sole è bellissimo, ma va maneggiato con cura, soprattutto con le temperature di questi giorni, e non solo quando ci si espone magari al mare, in piscina, sul lettino, ma anche quando si gira per la città, no? E si è esposti ai raggi UV. Come comportarsi correttamente?
1: Beh, allora, se pensiamo di percorrere un bel tratto di strada sotto il sole, e una protezione è sempre molto importante e molto utile, perché mai come in questo periodo i raggi ultravioletti hanno una grande potenza, riescono a penetrare e sono ancora più pericolosi per la nostra pelle. Quindi la buona, santa, tra virgolette, crema protettiva solare diventa obbligatoria.

0: Non dobbiamo temere di avere la pelle unta, appiccicosa, perché le nuove formulazioni, le nuove creme solari hanno una texture anche molto leggera, invisibile. Quindi, le vecchie creme del passato che coprivano tutto, questo mascherone bianco che facevano, ormai appartengono a tempi, andati. Una buona crema quindi è utile. Bere sicuramente tantissimo perché perdiamo tanti liquidi e questo ci fa sentire poi spossati, stanchi, quindi reintrodurre tanti, tanti liquidi. Rinfrescare spesso il viso. Ecco, se siamo al sole, la crema ci protegge dai raggi ultravioletti, però purtroppo non frena i raggi infrarossi che penetrano nella nostra pelle, oltrepassando la crema. Ricordiamo che i raggi infrarossi entrano anche nelle nostre automobili attraverso la lamiera e se non c'è l'aria condizionata rischiamo di stare molto molto male.
1: Ecco,
0: Cosa
1: professore,
0: fare?
1: mi perdoni, proprio su questo però, a volte, insomma, ultimamente si parla anche del paradosso, no, della crema solare, quindi a volte proprio perché magari mettiamo la crema solare, la protezione giusta, prestiamo attenzione e poi ci esponiamo al sole e pensiamo, insomma, di aver fatto la cosa giusta, ma forse anche questa va rinnovata, no? Ogni, insomma, di ora in ora o ogni tanto.
0: Certo, sicuramente mediamente ogni 2 ore. Questo perché dopo 2 ore col sudore, soprattutto se fa molto caldo, la crema tende a essere molto diluita, assorbita e quindi perde il suo potere protettivo. Quindi buona regola è metterla ogni 2 ore e metterla anche in quelle zone che in genere tendono a essere trascurate. Noi la mettiamo sul viso, però ricordiamo che c'è il naso che ha una pelle molto delicata e quindi questo è il rischio di ustione. Le orecchie anche sono un'altra zona estremamente delicata e così anche la fronte fino all'attaccatura dei capelli cercando di entrare con la crema anche nella parte dove i capelli sono un po' più radi, nel mio caso sono molto radi, anzi ce ne sono più,
2: Non
0: ecco,
2: si
0: allora
2: butti
0: qui
2: giù,
0: la
2: non si
0: crema,
2: butti giù.
0: questa la crema, bisogna anche affrontare la dura realtà così come. Ecco, e quindi la crema sempre, no? Dobbiamo considerarla come una protezione e quindi va messa dove la parte più esposta. E se
2: Adesso
0: facciamo il bagno in mare, va
2: va
0: rimessa,
2: rimessa,
0: ecco.
2: chiaramente va rinnovata come ci raccontava. E, professore, le faccio una domanda che lei dirà basta, questa me la fanno tutti. Cioè, con la crema 50, no, protezione 50, ci si abbronza o no? Non è mai abbastanza, ripeterlo.
0: No, ci si abbronza. Ci si abbronza perché una certa quantità di raggi ultravioletti riesce a passare e a stimolare quelle cellule della nostra pelle che producono la melanina, ma lo fa in maniera molto delicata, molto soft, facendo produrre una quantità di melanina che è a lunga durata. Ricordiamo che le abbronzature selvagge, quelle che cerchiamo di avere velocemente, fanno produrre una melanina a pronta risposta che poi dura anche meno. Sono quelle abbronzature che uno cerca di avere in un giorno di
2: Certo.
0: mare, di sole, però poi dopo pochi giorni quell'abbronzatura già non c'è più. Invece chi riesce ad abbronzarsi lentamente ha una qualità di melanina che dura molto più a lungo e quindi l'abbronzatura va
2: È più
0: oltre
2: sana, ecco,
0: i
2: un'abbronzatura più
0: giorni.
2: sana. Professor Di Pietro, per chiudere il cerchio e poi ci salutiamo, se dovessimo poi dopo una giornata di mare, di piscina, al sole, tornare a casa, guardarci allo specchio e vedere che la nostra pelle è del colore del logo di RTL, non la parte nera, la parte rosso, rosso fuoco. Co co
0: Sì.
2: come rimediare, ecco, nella maniera corretta?
0: Allora, quello è il classico eritema, cioè i vasi capillari si sono dilatati, si è creato l'infiammazione, quindi la pelle è tutta rossa. C'è un vecchissimo rimedio che i miei padri dermatologi, quindi veramente di qualche decennio fa, raccomandavano sempre e che io amo sempre ricordare. Un impacco con acqua e amido. L'amido è un elemento naturale che rinfresca molto, toglie gli arrossamenti. Se non abbiamo a portata di mano dell'amido da sciogliere nell'acqua, prendiamo del pane e facciamo quello che noi dermatologi chiamiamo impaccoccione. Cos'è l'impaccoccione? Si prende del pane, si inzuppa d'acqua, acqua fresca, poi si avvolge in un canovaccio, in un grosso fazzoletto, un grosso tovagliolo. E l'acqua che trasuda attraverso la stoffa è un'acqua ricca di amido, no? L'amido del pane. Si fanno degli impacchi sulle parti arrossate e il rosso.

0: migliora notevolmente. Sì, è così, è una cosa naturale, ma molto grazie. Efficace.
1: Com'è che si chiama l'impaccone?
0: L'impaccone.
1: Questa non la conoscevo, ci sentiamo ogni anno, ma devo dire che questa è un'ottima dritta.
2: Grazie davvero, abbiamo preso nota anche di questo. Grazie al professor Antonino Di Pietro, dermatologo e direttore dell'Istituto Dermoclinico di Milano, per essere stato con noi questa mattina e averci suggerito veramente le istruzioni corrette per poter affrontare una estate serena. Grazie professore, una buona giornata.
0: Buona estate.
3: Paura a Bolzano, dove all'alba è crollata una vasta area del tribunale. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione ed ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, ma sono in corso i sopralluoghi dei vigili del fuoco. All'estero l'Iran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain su una base aerea in Giordania. Nelle ultime ore gli Stati Uniti avevano invece annunciato una nuova ondata di raid nell'area dello stretto di Hormuz, dove il traffico è quasi del tutto fermo. Ieri nel Riminese una donna di 62 anni è stata uccisa dall'ex marito. La dinamica non è ancora chiara, così come non si è ancora capito se l'oggetto utilizzato per compiere il delitto sia stato un martello o un coltello. A dare l'allarme sarebbe stato proprio l'uomo, che sarebbe già stato fermato. Infine il calcio: sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Ieri l'Albi Celeste ha battuto l'Inghilterra 2-1. È tutto.
4: Encore 10 mots, je dis ça cher.

0: Speciale Mondiale.
1: Eccoci qui con lo Spazio Mondiale, abbiamo in collegamento la nostra squadra, la squadra di cronisti. Ultima settimana, domenica la super finale attesissima, insomma andiamo ad approfondire intanto questa Argentina che è la seconda finalista di questo mondiale, battuta l'Inghilterra 2-1. Commentiamo tutto con Paolo Pacchioni, a te buongiorno.
2: Sì, buongiorno. L'Argentina per il secondo mondiale consecutivo arriva in finale, invece si interrompe ancora una volta, per l'ennesima volta, il sogno dell'Inghilterra. Ma è una sentenza giusta, perché l'Argentina ha voluto di più questa finale. Gli inglesi si sono trovati in vantaggio a inizio ripresa con Gordon, ma poi hanno fatto troppo poco per meritarsi la finale. Si sono limitati alla fase difensiva, si sono fatti troppo schiacciare, c'è stato un assedio di più di mezz'ora dell'Argentina, che prima sembrava vivere una serata sfortunata perché c'erano stati due pali di McAllister, due grandi parate di Pickford. Poi però il muro inglese è crollato. All'85esimo ha pareggiato Enzo Fernandez con un gran tiro dal limite, al 92esimo è arrivato il gol vittoria di

0: Lautaro Martinez di testa su cross perfetto di Messi. Dicevamo, una sentenza giusta, l'Argentina si è confermata una squadra che non molla mai, ancora una volta ha ottenuto un ribaltone nel finale. L'Inghilterra ha sbagliato tattica, secondo me l'allenatore Tuchel finirà sul banco degli imputati, perché già in sede di convocazione qualche scelta aveva lasciato perplessi, tipo l'esclusione di Foden. Poi per esempio non è mai stato utilizzato da titolare Saka, che ieri sera non ha giocato neanche un minuto, e ripetiamo, chiude per 40 minuti facendosi assedare dall'Argentina sembra una tattica suicida, perché è chiaro che prima o poi Messi qualcosa la inventa. Ieri sera non ha segnato, ma ha fatto due assist, e domenica si giocherà ancora il mondiale.
1: Chiaro, grazie al nostro Paolo Pacchioni. Dicevamo, l'Argentina sfiderà la nazionale di De La Fuente, la Spagna. Conosciamola un pochino meglio allora con il nostro Nicolò Pompei. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, la Spagna inevitabilmente, avendo battuto la Francia che era l'assoluta favorita di questo mondiale, si presenta secondo me con i favori del pronostico a questa finale, pur essendoci dall'altra parte l'Argentina di Lionel Messi. Una Spagna che ha mostrato non solo contro la Francia una grande qualità tecnica, ma questo ci sorprende davvero poco, ma soprattutto una chiarezza tattica che ha avuto fin dall'inizio. Una Spagna che ha pareggiato solo con Capoverde, guarda un po', poi le altre le ha vinte tutte, ma quello che ha sorpreso contro la Francia è stata veramente la solidità difensiva, ancora una volta, perché ha subito solo un gol in tutto il mondiale, e poi proprio una mentalità vincente che si porta dietro dall'europeo, pur con interpreti e protagonisti diversi, perché all'europeo abbiamo visto Nico Williams e Yamal brillare. Questa volta a brillare non sono stati loro, non è stato sicuramente il mondiale di Yamal, ma è stato il mondiale di Oyarzabal, il mondiale di Rodri, che ha mostrato ancora una volta perché qualche anno fa ha vinto il pallone d'oro. Quindi sicuramente sotto il punto di vista mentale ci sarà una grande sfida tra due squadre molto molto solide, due squadre che sono abituate a non mollare mai un centimetro fino all'ultimo secondo di partita. Quindi Spagna secondo me favorita, la qualità tecnica di Yamal deve venire fuori e può venire fuori in una finale mondiale. Ciao.
3: Grazie a Nicolò Pompei. E come ricordava poco fa anche Giusy, domenica sera ci sarà la finale. Hanno suscitato scalpore, ma a dire il vero anche indignazione, i prezzi dei biglietti, vero Tommaso Angelini? Buongiorno.
4: Buongiorno. Quella di New York sarà la finale del mondiale più costosa di sempre, non soltanto per il prezzo dei biglietti. Per entrare al MetLife Stadium si parte da circa 7.300 euro per i posti più economici, cioè quelli più in alto, mentre quelli più esclusivi superano i 66.000 euro sul mercato della rivendita. E le spese però non sono finite qui. Il treno da Manhattan, che normalmente costa $12, per la finale arriva anche a 90, mentre taxi e servizi privati hanno ritoccato le tariffe. Anche mangiare all'interno dello stadio richiederà un budget importante, a meno di aver acquistato un pacchetto hospitality. A rendere l'evento ancora più spettacolare poi ci sarà, per la prima volta nella storia dei mondiali, l'halftime show in perfetto stile Super Bowl, con una parata di grandi star della musica come Justin Bieber, Madonna e i BTS. Il confronto con Qatar 2022 rende l'idea. Per la finale tra Argentina e Francia dell'ultimo mondiale i biglietti ufficiali costavano da 181 a 1410 euro. Quello del 2026 è un mondiale da record negli incassi, ma anche il più caro di sempre per i tifosi. Grazie e buona giornata.
5: Questo appuntamento è stato presentato da BMW Serie 1.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana.

0: Italiana a 1,99 euro e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Controllate periodicamente l'efficienza del motore della vostra unità da diporto e verificate sempre le condizioni meteo marine lungo la rotta da percorrere consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112 dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.
2: All'alba è crollata una vasta area del Tribunale di Bolzano. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, in corso i sopralluoghi dei vigili del fuoco.
3: È in gravi condizioni la bambina di 11 anni rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante nel Genovese. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stata trattenuta sott'acqua perché la bocchetta di aspirazione l'aveva risucchiato i capelli impedendole di risalire in superficie. L'impianto è stato sequestrato.
2: Da oggi scatta l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici. Secondo una stima di Assoutenti, la polizza costerà tra i 35 e i 55 euro all'anno. Chi non si adegua rischia una multa fino a 400 euro.
3: 8:48 minuti, allora torniamo in diretta, l'ultimo spazio di questa puntata, di questo giovedì 16 luglio, e continua il nostro viaggio nei luoghi dell'arte, della cultura italiani. E come sapete è un viaggio che facciamo con RTL 102.5, con Intesa San Paolo e con il nostro inviato in questo Grand Tour che è Michele Coppola, direttore generale delle Gallerie d'Italia. Michele, ti vedo collegato da un posto nuovo per noi e per questo spazio, per questa rubrica. A te, buongiorno.
4: Ciao Enrico, buongiorno, buongiorno a tutti. Sai, ci siamo lasciati a Roma, alla Galleria Borghese, oggi siamo in un luogo magico, siamo a Cortona, questa è l'ennesima anteprima per noi, tra poche ore prenderà via

0: 16ª edizione del festival dedicato alla fotografia, Cortona on the Move, uno dei festival più importanti che l'Italia ospita. E tra l'altro, Enrico, lasciami dire, è un festival che Intesa San Paolo e le gallerie sostengono da quasi 10 anni, per l'esattezza sono 9 anni di lavoro fatto insieme. Ed è importante anche ricordare che l'identità della sede torinese delle Gallerie Italia in realtà nasce anche grazie all'ispirazione che abbiamo raccolto e abbiamo trasformato in una sede museale in Piazza San Carlo a Torino.
1: E allora, con chi ti trovi oggi?
0: Guarda, come sempre un ospite d'eccezione, sono con la direttrice artistica, la neo direttrice artistica alla sua prima edizione, Renata Ferri. Tra l'altro con Renata abbiamo fatto tante cose insieme, molte sono in cantiere. Ricordo fortissimo della mostra da lei curata nella sede milanese, in Piazza della Scala delle Gallerie d'Italia, la mostra di Jesty Duggan. Ma oggi siamo qui per parlare di Cortona, siamo qui per parlare del festival, tra l'altro un festival che si annuncia ricco di novità da un titolo subito accattivante, Beautiful Country, evidentemente dedicato all'Italia. Renata, ce ne vuoi parlare?
2: Ah sì, Beautiful Country è un'intuizione, diciamo, il festival è la mia prima edizione, è un'avventura sempre, credo, pionieristica, perché è pieno di eccezioni, è pieno di incognite e mi sembrava giusto, doveroso e anche molto, molto appassionante una grande sfida dedicarlo al nostro paese, un paese molto stereotipato, molto osservato, ma in realtà poco guardato profondamente, poco indagato e la fotografia. Questo lo sa fare molto bene. Inoltre, mi sembrava fondamentale restituire visibilità e mettere l'accento sulle produzioni, l'autorialità italiana, che è molto forte. C'è una generazione straordinaria che emerge, che vediamo in queste sale oggi, domani inauguriamo questa sede. E quindi Beautiful Country, il bel paese, pieno di ferite, di fratture, di criticità, ma sempre un paese straordinario che va assolutamente riconosciuto, osservato e dobbiamo imparare a guardarlo con più lentezza, profondamente.
0: Renata, siamo alla 16ª edizione. Tu conosci il festival da tanti anni, commentavamo prima che sei stata qui dalle primissime edizioni da osservatrice, da esperta. Quali sono le ragioni di questo successo? Qual è il segreto per rendere un festival che compie 16 anni ancora attuale?
2: Ma sicuramente essere nella contemporaneità, quindi intercettare le tendenze della fotografia, dell'arte, i temi che appassionano. E poi è un festival che vive di vita proprio perché è nel cuore dell'Italia, è proprio lì al centro, in un panorama, in una cornice meravigliosa, circondato da arte, bellezza, Beato Angelico, come sappiamo. Insomma, Cortona è un posto ricco e che ha saputo inglobare la contemporaneità con
0: Certo.
2: l'arte antica. E la storia dell'arte. Questo secondo me è una grande chiave. Poi l'associazione On the Move da 16 anni si impegna, è stata capace di stare radicata sul territorio, di accogliere i volontari, quindi generazioni di giovani che studiano arte e vengono qui, sono i volontari, un patrimonio inestimabile di training sul campo. E questa capacità di relazione è molto, molto importante e della grande ricchezza.
0: Enrico, tu hai qualche curiosità dallo studio?
1: Sì, una domanda, Michele, per la direttrice. Il festival dura fino a novembre e il più delle volte, anzi direi sempre, gli appuntamenti che lanciamo, i festival, ma anche le mostre, sono l'occasione per raccontare il territorio, che è un territorio da visitare. Con Cortona viene facile perché parliamo di uno dei borghi più belli d'Italia. Dunque c'è un'occasione in più, no, da rivolgere ai nostri ascoltatori.
2: Assolutamente, è un'occasione in più, sono 33 mostre, sono sguardi incrociati, doppie visioni, se vogliamo, e dialoghi. Pensate che tra le 33 mostre, più questa collettiva con 10 artisti italiani, 5 donne e 5 uomini, non dimentichiamo questo sforzo per tenere dentro anche lo sguardo femminile fondamentale per capire il mondo. E queste 33 mostre, molte sono dei dialoghi generazionali, l'incontro fra Gabriele Basilico e Angelo Leonardo, 50 anni di differenza alle periferie milanesi, Federico Patellani sull'isola di Stromboli nel 49 con Roberto Rossellini, 70 anni dopo un'artista raffinatissima, Chiara Indelicato, racconta l'isola del vulcano con le sue fragilità. Quindi i temi della contemporaneità che prima dicevamo hanno dato forza a questo festival, quest'anno sono assolutamente esaltati dal fatto che c'è un focus su questo paese. Le ragioni per venire sono tante, già 33 più una collettiva sono 34 ragioni.
0: Ho una domanda da farti, obbligatoria a questo punto. L'hai detto bene tu, inauguriamo domani qui nel

0: la fortezza del Girifalco, la mostra Peninsula, che è ancor più incentrata sull'Italia, vista da 10 fotografi italiani, 5 uomini e 5 donne, mostra sostenuta anche in modo particolare dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Ecco, che Italia viene fuori? Qual è l'immagine che esce da questo scatto collettivo del nostro paese?
1: Allora, in Italia, questi artisti sono artisti contemporanei molto raffinati che usano linguaggi molto differenti, quindi non troverete immagini cronachistiche, non troverete uno sguardo emergenziale, ma c'è un'Italia bellissima, molto poetica, ma dentro ognuno di questi lavori c'è la delle fragilità. Le fragilità del nostro paese, del nostro ecosistema, del nostro habitat, perché cioè, non è un titolo di cronaca, è in pericolo davvero. E la fotografia, questa investigazione che ammalia con la bellezza, con la forma, con l'estetica, dall'altro però ci lascia anche, cioè in trasparenza si vede sotto ogni lavoro, ogni opera, c'è questa grande fragilità. Come dice molto bene uno degli autori, dall'alto non si vedono i fiori, Alessandro Imbriaco, cito solo lui perché questo titolo evocativo è tornare a guardare da vicino le cose, non solo perché dall'alto, dove lui fotografa questo Vallo di Diano, non si vedono i fiori, quindi scende, raccoglie i fiori, ma il messaggio è vedere le cose da vicino.
0: Hai detto bene, lascia. Chi verrà qui potrà incontrare, portare con sé questo straordinario libro, questo catalogo dedicato all'edizione del 2026 di Cortona and the Move, pubblicato dalle Mandi, un bellissimo volume con due capitoli, uno dedicato a Peninsula e uno alle altre 32 mostre.
2: E allora, grazie per questo bello spaccato di Cortona on the Move. Voglio ricordare ai nostri ascoltatori che anche questa rubrica, che per diversi mesi ci ha fatto attraversare l'Italia, le bellezze che hanno a che vedere con la cultura, i festival più attesi, le mostre, si prende una piccola pausa per l'estate, ma ci ritroviamo, è vero Michele, a settembre?
0: Sì Enrico, ci vediamo a settembre, ci vediamo il 10 settembre, ci sarà un ospite eccezionale, ovviamente non lo svegliamo. Lo scoprirete a ridosso del prossimo appuntamento, ma prima di darti linea io voglio dire ancora una cosa, Enrico. Siamo alla decima puntata, abbiamo iniziato a lavorare insieme qualche mese fa. Ricordo quel momento quando con il presidente di RTL, con Lorenzo Suraci, iniziammo a ragionare su un viaggio attraverso l'Italia che avrebbe dovuto raccontare le bellezze irrinunciabili del nostro paese. Ecco, attraverso questo ricordo voglio ringraziare lui, voglio ringraziare te, voglio ringraziare tutte RTL per questo viaggio incredibile che abbiamo fatto.
2: Grazie a Michele Coppola, che abbiamo definito dalla prima puntata il nostro inviato nei luoghi dell'arte e della cultura, e grazie alla tua ospite, l'ospite di questa puntata, la direttrice Renata Ferri. Buona giornata e insomma buona cultura a tutti.
0: E ci vediamo tutti a Cortona.
2: Esatto, infatti così magari ci sentiamo anche durante l'estate e poi ovviamente ci ritroviamo a settembre con il nostro viaggio che continua. A proposito di Cortona on the Move, se andate sul nostro sito, sulla nostra app RTL 105 Play, potrete aggiudicarvi gli inviti per visitare questo bel festival di cui abbiamo parlato oggi.
3: Molto bene, sono le 8:58 minuti, siamo quasi pronti per andare verso la fine di questa puntata.
4: E allora dobbiamo ringraziare tutti gli ospiti che sono intervenuti in diretta con noi, grazie al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, abbiamo chiacchierato con l'avvocato penalista Giuseppe Di Palo e poi ci è venuto a trovare l'editorialista del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, il professor Antonino Di Pietro, dermatologo, direttore dell'Istituto Dermoclinico di Milano. Trovate un sacco di consigli utili per l'estate anche su RTL 102.5 Play. Grazie ai nostri cronisti sportivi, ovviamente grazie a Michele Coppola e Renata Ferri, collegati direttamente da Cortona.
3: Ci sono i nostri amici e compagni di viaggio della settimana da salutare, soprattutto insomma Exquisa. Avete provato il formaggio spalmabile fresco e cremoso Exquisa?
4: Che aspettate? Fatelo subito, il gusto del latte fresco vi conquisterà all'istante e poi scoprirete che con il fresco cremoso Exquisa si possono creare in un attimo tantissimi abbinamenti sfiziosi per un pasto veloce e di qualità.
5: E se invece avete più tempo e volete liberare la vostra creatività in cucina, allora andate su exquisa.it perché ci sono un sacco di ricette deliziose.
2: Grazie in regia a Ricky Aristarco e a Pio Ingegno a Milano, grazie anche a Stefano Pretoni, grazie a Pier Vincenzo Vitiello a Roma e a Ludovica Marafini al coordinamento news. Noi torniamo con questa formazione lunedì mattina, grazie a Giusile Grenzi.
3: Grazie a Lucrezia Bernardo.
5: Grazie a Enrico Galletti e Massimo Lonigro.
2: Arriva la famiglia, grazie a tutti.
5: Ciao.
3: Pochi secondi alle 9 anche a Offlaga, in provincia di Brescia.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Giovedì 16 luglio, buona giornata da Ludovica Marafini. In questa edizione ripartiamo dal caso Roggero. Il gioielliere condannato in maniera definitiva ha lanciato un messaggio. Il servizio è di Alessandra Giannoli.
2: Mi hanno dato l'ergastolo, così Mario Roggero, in un video affidato ai social ieri sera prima di costituirsi in carcere dopo la sentenza della Cassazione che ha trasformato in condanna definitiva la pena 14 anni e 9 mesi inflitta in secondo grado per aver ucciso nel 2021 a Grinzane Cavour, nel Cuneese, due ladri nel corso di una rapina nel suo negozio e ferendone un terzo, mentre i malviventi armati di pistola, giocattolo e coltello erano già in fuga. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Siamo sorpresi ed estremamente delusi, ammettono i legali del gioielliere. Attendiamo le motivazioni, poi valuteremo Strasburgo. Prima di finire dietro le sbarre, Roggero ha lanciato un appello, ascoltiamolo.
3: Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Quindi un grande abbraccio a tutti voi. Sarete voi la mia voce.
2: Matteo Salvini ha definito la sentenza ingiusta e si è rivolto al capo dello Stato affinché conceda la grazia.
1: Cambiamo argomento. Una bambina è grave dopo un incidente in una piscina. Sentiamo Tommaso Angelini.
4: Pochi attimi, il tempo di immergersi e non è più tornata in superficie. Una bambina di 11 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche dopo un drammatico incidente avvenuto ieri pomeriggio in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, in Liguria. La piccola stava facendo il bagno nella piscina del Lido quando, per cause ancora da chiarire, i suoi capelli sono rimasti risucchiati dal bocchettone di aspirazione, trascinandola sott'acqua e impedendole di riemergere. A salvarla è stato il proprietario dello stabilimento, che si è tuffato in acqua e l'ha liberata tagliandole i capelli rimasti impigliati nel bocchettone della pompa. Le persone presenti hanno poi allertato i soccorsi. Il personale del 118 ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione. Poi la bambina è stata trasferita in elicottero all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. I carabinieri hanno sequestrato l'impianto della piscina e avviato gli accertamenti per verificare se il sistema di aspirazione fosse regolarmente funzionante, conforme alle norme di sicurezza.
1: Siamo al calcio, sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale. Ieri l'Albiceleste ha battuto l'Inghilterra 2-1. La finale è domenica e la seguiremo qui nel nostro show Noi Dire Mondiali. Prima di chiudere, uno sguardo anche all'economia, all'apertura della borsa a Milano. Il FTSE MIB segna più 0,09%. Con questo è davvero tutto, adesso il meteo e poi la viabilità.
0: Previsioni del tempo.
5: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il caldo si farà ancora sentire sul nostro territorio. Le temperature massime generalmente toccheranno i 35 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro-sud, dove sono attesi picchi fino ai 40-42 gradi. Una giornata assolata, segnaliamo solo qualche isolato disturbo sulle zone montuose del nord. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
6: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli la coda è di 6 km tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Si tratta del tamponamento tra due camion e si viaggia su tre corsie. Incidente risolto sulla 1 tra la diramazione di Fiorenzuola e Bassolo di Giano. Ci sono 2 km di coda verso Milano e sempre sulla 1 segnaliamo 5 km di coda per un camion rimosso tra Calenzano e il bivio con la direttissima in direzione Bologna. E la circolazione è intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e Cormano verso Torino e in direzione Brescia tra Pero e Milano Est. Code a tratti per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e il bivio con la 1 in direzione Firenze. Raccomandiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ed è tutto, buon viaggio!
1: È tutto anche per noi, c'è la famiglia!
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5. Eccoci. Rieccola, c'è la famiglia. Poi giovedì 16 luglio 9:04 minuti. Senti che casi. Ho capito, Ricky. Ma siga.
8: Family.
7: Yeah, ciao, family. Ciao. Buongiorno. Ciao. Amici.
8: Hey, allora.
7: Mannaggia. Buongiorno amiche.
8: Come on. Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
9: Ma dai. Ci sono qui.
7: Se non vuoi lavorare stai a casa.
8: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie. Basta.

0: anche la seconda ora.
1: No, no, no. Allora io basta, ho già dato tutto. Sono finita. Ormai ho cantato tre volte, basta.
2: Allora, buongiorno, ragazzi, che è Ricky era, sentite la bravura, il tecnicismo. Buongiorno.
3: Scusami, da oggi è Riccardo con una C sola, perché oggi è solo in spagnolo. Argentino.
1: Riccardo Aristarco. Ci sta.
0: Vogliamo aggiungere Martinez, che c'è sempre.
1: Brava, Gemma.
0: Non è che hai delle origini? Ci sono? Secondo me c'ha delle origini. Sì.
1: Vedi. Va bene, allora trasformiamo tutti i nomi in onore dell'Argentina stamattina, visto che poi c'è anche la Spagna, per cui no? In versione olé.
3: Allora, Sara Halojuros de Bolates.
1: Facciamo Baris. Baris.
3: Più o meno.
0: Julieta.
3: Abbiamo Julia, Laura. Abbiati. Perché tu sei
0: Abbiati francese?
3: Perché tu sei vicino ai Paesi Baschi. Sì. E poi abbiamo Jennifer Pressman.
0: No, sono Jennifer.
3: Jennifer.
0: Ma perché il francese li ha fatti? C'è anche Carocci comunque.
3: Perché siete tutti dei Paesi Baschi. E poi abbiamo Manu Carochos.
0: Carochos.
1: E Viscardos. Juan Lucas Viscardos.
2: Va bene, amici, avete capito? 2 ore a parlare con la garra argentina. La garra.
1: Sì, mondiale. Qui. 2 ore di mondiali, quindi no.
0: No,
3: prima di tutto questo, però, salutiamo Eurospin e i suoi 1300 punti svenditas in Italia.
1: No. Pianta la Viscardos. Io da quando vado da Eurospin ho capito che certe scoperte ti cambiano la spesa, perché da Eurospin la convenienza incontra la qualità ogni giorno.
0: È vero, i prodotti a marchio sono ottimi e quelli della gastronomia sempre freschissimi.
1: Da Eurospin, la spesa intelligente. Brava, Gemma, fate in versione. Come si dice spesa in spagnolo, mo?
2: Silenzio.
4: La spesa. Let's go. Sounds good. Real good.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. Che fa un freddo cane in questo.
1: Dananai, 9:13, la famiglia, buongiorno e buon giovedì 16 luglio. Siamo tornati a grande richiesta, ladies and gentlemen. Ora sì. 2 ore sui mondiali.
2: Yeah. Aiuto, aiuto.
1: No, 2 ore no, 2 ore no.
3: Ma avete sentito? Anche il testo della canzone che abbiamo appena ascoltato riguarda i mondiali, perché erano le frasi a caso degli inglesi ieri sera. Che freddo fa in questa stanza.
2: Sì.
3: Il dolore non è necessariamente sangue.
2: Allora, diciamo che Viscardi tifava Inghilterra, per cui riesce a carpire cose ovunque, perché stamattina è il cuore addolorato, diciamo la verità.
3: Mi spiace, però ieri hanno proprio meritato di perdere.
4: Sono d'accordo. Voglio diventare amica di Enzo, perché a quanto pare il mio compagno
2: sì, lui ha puntato sulla finale Argentina-Spagna, vedi?
4: A quanto pare sia avverata.
2: Sì.
1: Ah, avete fatto soldi allora?
2: No, non so. Io so solo che lui ha detto: io ho dato. È stato generico, non mi racconta le sue robe. Per favore, per piacere, io ho scommesso, ma ha detto su Argentina-Spagna. Poi non ho idea.
4: Se domani è le Maldive, abbiamo capito tutto. Benissimo, ok.
1: Abbiamo capito. Va bene, quindi domenica Argentina-Spagna. Chi vince, Jay?

0: E anche Giulia, visto che siete i nostri.
1: Intanto
0: punti
1: ieri ci ho azzeccato, quindi un pochino, no, di riconoscenza.
2: Te credo. Alla 40ª prova.
3: Vabbè. Mio va tutto male, a parte che ha perso l'Inghilterra e avrei voluto che vincesse, anche perché ha fatto il primo tempo meglio di tutti. Cioè, ha giocato un primo tempo splendido.
4: Allora, io mi sono addormentata ieri sera. Guarda, vi dico questo.
3: È stato bellissimo. Poi falli non concessi. Vabbè, vai, pronostico. Pronostico. Argentina-Spagna 1-3.
0: Ah,
3: vince l'Argentina. Argentina 1, Spagna 3.
0: La Spagna.
1: Okay. Io non lo so il punteggio, ma ti dico Argentina.
4: Allora, io ho dato per vincitrice la Spagna, però siccome nell'Argentina c'è un grande Lautaro, tra l'altro, perché si parla tanto di Messi, ma Lautaro, tanta roba.
3: Quando c'è lui è una garanzia.
4: Ecco, per cui Lautaro Inter, adesso sono un po' così in bilico.
2: Posso dirvi che essendo un gioco a chi, cioè un campionato a chi gioca peggio, c'è il rischio che la Spagna vinca stavolta.
4: Ecco, vedi, quindi vinco io su tutti voi nei pronostici. Pensate, guarda il mondo come va.

0: 21, buon giovedì con la famiglia RTL 102.5 che è sempre in diretta 24 ore su 24 e vi beccate noi tra le 9 e le 11 che vi vogliamo anche ricordare la data del 2 settembre all'Arena di Verona, tornerà il Futurist Live con una line up sempre meglio.
1: Sì, tutti sullo stesso palco, Tedua, Anna, Artie 5, Tommaso Paradiso, The Colors Gaia, un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara e Samurai J.
2: Vado in apnea per ricordarvi che ci saranno anche Angelina Mango, Bresh, Merken, Cremon, Baby K, Lady Aya, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. I biglietti per il Futurist Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
3: Ecco, ricordiamo che questi sono le comparse, cioè quelli che vengono lì a fare un giretto. Vera protagonista è la nostra Giulia Laura Biasi. Lei sul palco con tutti intorno che muovono
2: tutti
3: le
2: voi.
3: Piume.
4: Sì, certo. Gli sfotto di Viscardi, veniamo lì.
2: No, ma io
4: vediamo...
2: ho messo la foto all'ingresso, che ho scritto wanted, ricercato, non può entrare.
4: E ti è andata bene, Viscardi. Vocale.
5: E io che ieri sera ho spento all'80esimo perché l'avevo già battezzata.
4: Bravo.
5: Calcio imprevedibile.
4: Ma infatti anch'io, stessa cosa. Cioè, quando ho visto il gol dell'Inghilterra ho detto, vabbè, va.
2: Andata.
4: Vince l'Inghilterra. Con un po' di tristezza, devo dire.
1: No, appena hanno messo Lautaro dentro, ho detto, basta, è finita, è finita.
4: Via, via, via. Allora, altri messaggi al 378-378-1025. Buongiorno, famiglia. It's not coming home.
2: Direi.
4: Poi ancora, non avete ancora capito, qui c'è la polemica di Alberto, che dice che Messi deve vincerlo per forza questo mondiale.
0: No, perché questa è una polemica social, si dice che lo stanno agevolando, però se l'Inghilterra sta dietro per tutto un tempo non è colpa.
2: Beh, avrebbero agevolato anche Cristiano Ronaldo in quel senso, no?
4: Boh, non so, io riporto solo
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: zucchero, zero calorie.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da

0: 19,90€.
1: Expert, gli esperti, sempre con voi.
0: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89€ e salsa barbecue da 300 ml a 1,19€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Robbie Williams, mentre la produzione era del grande Avicii. 9.33, giovedì, la famiglia RTL 102.5, a volte abbiamo la fortuna, devo dire questa è proprio una fortuna, di avere delle inchieste che fa la nostra Jennifer Pez.
1: Meno male.
0: Sono notizie
1: meno
0: esclusive.
1: Male. Attenzione. Notizie.
2: Sì, è una piccola chicca.
3: Sì, vero. Sì. Questo programma si chiamerà nel futuro l'inchiesta.
1: Sì, sì, sì, sì,
3: in assoluto. Vai, Jay.
2: Allora, 18 anni dopo aver fatto il bagnetto a aspetta un attimo.
3: L'ha presa bene.
2: Fammi domanda allora, filo le fire. Vabbè, Yamal, 18 anni fa è stato messo in, ha fatto un bagnetto con Lionel Messi. Però il bagnetto quello per pulire, non quello da fare nel mare. Sì. Come si dice?
0: Quello per
2: bagno,
0: pulire.
2: Bagno, il bagno. Cioè, si chiama bagno uguale.
3: Okay.
2: Allora, lui era piccolino e quindi Lionel Messi lo ha lavato.
3: Lo ha lavato, no. Brava, brava, è quello che volevo dire.
0: Brava, brava Sara.
1: Gli ha fatto il bidet.
2: No. Il bagnetto ai bambini, si fa il bagnetto.
3: Ha lavato il bambino.
2: Vabbè, 18 anni fa Lionel Messi ha fatto il bagno a Yamal.
3: Sì.
2: E adesso si vedono nella finale dei mondiali e fa ridere.
3: C'era un ente, grande ente di beneficenza, che ha realizzato un calendario per destinare appunto i soldi.

0: ai bambini, e Lionel Messi, che all'epoca era già Messi, era il calciatore protagonista di questo bagnetto ai bambini, e questo bimbo era Yamal.
1: Brava. Senti Jennifer, sì, è quello che ho detto io, perché lo stai dicendo?
2: Facciamo così.
1: Cioè, come se io, no,
2: io trovo le notizie e poi te le passo.
0: No,
2: così lo fai tu. No, no, meglio.
0: No, l'ho spiegato perché se no non si capisce perché l'ha fatto il bagnetto.
2: No, sembrava che l'avesse trovato per strada, l'ha preso, sì, l'ha lavato a caso, capito? No, poi, cioè c'era una
3: Jennifer,
2: storia.
3: Scusa, ieri sera non hai seguito la telecronaca della partita,
2: vabbè, noi
3: Lionel.
2: Diciamo Lionel.
0: Vabbè, comunque a me questa notizia è piaciuta tantissimo perché è il mondo coincidenze. Cioè tu pensi, dopo 18 anni poi si ritrovano a fare la finale.
2: Ma esatto. Poi dovevi vedere Yamal.
1: Jay, facciamo così, mettiamo una canzone, poi ritorniamo da te. Una canzone Yamal. E poi Yamal.

0: Hit Blanco nella famiglia 939, buongiorno RTL 102.5 con mega apprezzamenti per l'inchiesta di Jennifer.
1: Certo. Dire che
2: ma perché la parola bagno per noi è pulirsi, non è fare il bagno al mare, quindi
3: sì,
2: mi sono confusa.
3: Era la prima che hai detto del okay. bagnetto, di pulirsi.
2: Tanto
3: proprio.
2: Sono sicura che tra qualche mese sì, ci rinciampiamo in sta
3: uguale,
2: storia.
3: Uguale.
4: E salutiamo in particolare gli amici piemontesi che quando hanno sentito parlare di bagnetto non capivano più niente, perché Lisa che con la bagna a cauda sì. è un'altra roba.
3: È il bagnet, cioè, si fa il bagnet.
4: Pucci praticamente le cose per mai.
3: Ecco, caro, c'è più chiaro adesso?
0: Guarda, con Viscardi del bagnetto, bagna a cauda mi ha peggiorato ancora di più la narrazione.
3: Però a me è piaciuta tanto sta notizia, proprio per il discorso del caso, del fato, delle cose che possono succedere per coincidenza. Io sono innamorata di questo che può accadere così, come una meraviglia.
0: Vuole riparare dello svedese,
3: no!
0: Quindi allora le coincidenze
3: quando vai sulla profondità basta, è finita basta. Quindi la famiglia,
2: guarda, posso dire che oggi mi sento un piccolo genio.
4: Ma vuol dire che sei andata ad Eurospin. Tutti siamo piccoli geni quando facciamo la spesa ad Eurospin, perché troviamo qualità e convenienza, una carne freschissima e una grande varietà di prodotti a marchio.
3: E scaricando l'app Family scopriamo anche tutti i vantaggi Eurospin, come Colombo che ha scoperto l'America. Pensa
0: beh,
3: te.
0: Certe scoperte, se posso, vi cambiano davvero la spesa, quindi cercate anche voi l'Eurospin più vicino su eurospin.it e ce ne sono 1300 in tutta Italia.
4: Jennifer, vuoi riconsiderare il fatto che ti senti un genio oggi?
2: Eurospin, la spesa intelligente.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no.
6: E sì?
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
9: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a €14,99 e cuscino memory rinfrescante a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete! Ricca di calcio, povera di sodio.
13: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
15: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di €9,99. In negozio, app e sul sito.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16,950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13,452. Anticipo €3,260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Adesso Jay dirà: ma lui è newyorkese, sì, amico mio, Somber,
1: è il numero uno, Shane si chiama, ovvero Somber. Sì.
2: Hai visto,
1: sì,
2: che ha distribuito gelati nei giorni scorsi?
1: Sì, un gran uomo.
2: Certo.
1: Quindi scusa, ripeti il nome di Somber?
3: Shane.
1: Ah, oh, vedi?
3: Come Shane McGowan dei Pogues.
1: Non come so il marchio, conosce, come il brand?
3: Sì, quello è
2: come
3: Shane,
2: quello dove compri i vestiti che prendono fuoco da soli.
1: No!
2: No! Okay. Luca Biscardi l'ha detto. Luca.
1: Comunque si chiama Shein il brand.
4: Visto gli occhi di Sara.
1: Ah, veramente, io non so. Sono più le sudate veramente che faccio nella famiglia. Allora, voltiamo pagina.
2: Sì, ma posso avvicinarmi?
4: No, noi non ce li abbiamo quelle robe lì.
1: Sempre mondo mondiali. Il rigolo di sangue dietro, di sudore dietro la schiena. In Perù, oltre 559 neonati hanno avuto il nome di Haaland, il calciatore norvegese.
4: Ma dopo i mondiali?
1: Sì, proprio in questo periodo. Attenzione, perché hanno iniziato un po' prima dei mondiali, in realtà.
0: Nove mesi prima, penso.
1: Bravo Emanuele. Grazie. Allora, non Erling, che è il nome di battesimo, ma proprio Haaland.
2: Il cognome.
1: E addirittura a volte insieme, Erling Haaland.
2: Certo.
4: Come nome proprio.
1: Quindi Erling Haaland Marquez, per esempio.
4: Sì, perché poi in Perù.
1: Esatto.
4: Non c'è zecca proprio.
1: Non sono nuovi a questa cosa, perché statisticamente, secondo i dati ufficiali, in Perù vivono già 3.402 persone chiamate Messi, ma anche 1.185 Cristiano Ronaldo.
0: Bello.
1: E 1.241 Yamal.
4: Bello, sì. Yamal. Preferisco Lamin, però.
2: Ma sì, Lamin. Domanda. Yamal. A Roma ci sarà qualcuno che si chiama Francesco Totti proprio come nome proprio?
0: Sì, tutto. Mia figlia si chiama Francesco Totti Virginia.
4: Comunque io mi ricordo che c'era un sito con lo stivale, quindi con l'Italia, e tu cercavi il tuo cognome e vedevi quante persone nel tuo paese si chiamavano col tuo stesso cognome. Mi ricordo che facevo questa cosa da piccolo.
1: Perché non l'hai cercato prima, ne abbiamo
4: Adesso
1: parlato?
4: Adesso lo facciamo, dai.

0: In chiusura della prima ora su RTL 102.5 Genesis, mentre noi quattro chiacchieravamo, sì, c'era Sara che lavorava.
1: Certo, di questo, come sempre, posso dire che non è una novità.
0: Quindi Sara, il prossimo intervento è sponsor by Sara.
2: No, perché Giulia ha lanciato questa cosa dei cognomi, no? Cioè, certo, trova il tuo cognome in giro per l'Italia.
1: Certo, o per il mondo volendo.
2: Esatto, io non l'avevo mai fatta sta cosa e mi ha incuriosito. Quindi ho cercato, ci sono proprio dei siti che si occupano delle mappe dei cognomi.
1: Vedi, è esattamente quello che dicevo io.
2: Ecco, ho scoperto.
3: Dove sono i calogiuri?
2: 340 in Puglia, ovviamente. Vedi? Poi però tipo ce ne sono 5 in Sicilia.
3: Ok, okay.
2: E ancora uno, beh, in Friuli lo so perché è cugino di mio papà, quindi è lui.
0: Okay. Facciamoci gli affari della famiglia in diretta,
2: no,
0: su RTL.
2: Sì, no,
0: che continuiamo.
3: Vai.
2: Ho cercato anche Carocci, 303 in Lazio, e ce n'è anche tu uno in Sicilia, Emanuele, quindi potresti scroccare la vacanza.
0: Che... Allora, Carocci siciliana, un siciliano, vengo.
3: Di Scardi ci sono un gruppo in provincia di Bergamo, un gruppo in provincia di Napoli, non hanno alcun legame tra loro.
1: Sei,
3: cioè,
1: sicuro?
3: Non,
1: ma non ci sono... Indaga.
2: Sì.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Anche a Carlantino, provincia di Foggia, sono le 10 in punto.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: È giovedì 16 luglio, buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione c'è la cronaca, ci sono le novità sul femminicidio di ieri in provincia di Rimini. Sentiamo Mario Vai.
8: È stata uccisa a martellate dall'ex marito Mario Bonifazi di 71 anni, Tania Sperindio 63. Il femminicidio è avvenuto ieri sera intorno alle 20:30 in un'abitazione di Mulazzano nel comune di Coriano nella Riminese. I due erano separati da 3 anni e divorziati da 1. Avevano 2 figlie, in passato avevano gestito insieme un negozio di fiori a Riccione. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato lo stesso Bonifazi a chiamare il numero di emergenza e a confessare l'omicidio. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione lo hanno trovato accanto al corpo senza vita della donna. Alcuni residenti avrebbero riferito agli investigatori di aver visto nel pomeriggio l'uomo tranquillo. Nulla avrebbe lasciato presagire quanto sarebbe accaduto poco dopo. Il 71enne è stato interrogato nella notte dal pubblico ministero e poi trasferito in carcere. Al momento non risultano precedenti denunce per violenze presentate dalla vittima.
7: Altra notizia arrivata in questi minuti a Fasano, siamo in provincia di Brindisi. Nella notte un uomo di 43 anni è stato accoltellato nel sonno, a colpirlo sarebbe stata la moglie, portato in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita, la donna invece è sotto osservazione in psichiatria. La politica, la Camera proseguono i lavori sulla legge elettorale, sono iniziate le dichiarazioni di voto, la votazione finale è attesa intorno alle 11:30, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ora un flash che ci porta in Algeria, almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio. Le fiamme sono divampate all'interno di un orfanotrofio. Siamo ai numeri della borsa, sentiamo come ha aperto Milano. Marco Castelletti, buongiorno.
9: Buongiorno, apertura negativa per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,34%, negativo anche il FTSE Italia Midcap a meno 0,13%. Tra le blue chips si distinguono Mediobanca più 1,14% e Tenaris più 0,98%, in controtendenza ST Micro meno 2,41% e Prismian meno 1,79%. Stabile lo spread BTP Bund a 79 punti, stabile anche il petrolio a $85 al barile. Del SEG Data Analytics è tutto, buona giornata.
7: E infine vi ricordiamo che sarà Spagna-Argentina la finale dei mondiali. Ieri l'Albiceleste ha battuto l'Inghilterra 2-1. È tutto.
6: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia. Vediamo insieme le principali segnalazioni di traffico. Sulla 13 Bologna-Padova ci sono 3 km di coda per un veicolo spento tra Altedo e Arcoveggio verso Bologna. E la circolazione è intensa sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia con tempi di 30 minuti. E sulla 1 Milano-Napoli tra Modena e il Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Il tratto si percorre in 25 minuti. E traffico intenso sulla 1 tra Firenze e Scandicce, il bivio con la direttissima in direzione Bologna, qui i tempi sono di 50 minuti. E sulla direttissima per un camion fermo in direzione Firenze si segnalano 2 km di coda tra Firenzuola e il bivio con la 1 panoramica. E infine in prossimità della capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, c'è coda a partire da Portonaccio verso il centro città. Ed è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: È tutto anche per noi, a più tardi e grazie.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Rieccola, sempre la famiglia RTL 102.5 in diretta. Buongiorno, buon giovedì 16 luglio.
3: Dai, niente, dai,
0: tradizione
3: dai.
0: Della doppia sigla. Vai, Ricky, vai.
3: Trucca Butù.
0: We are family, we are family.
2: Manu, Luca, Sara, Jay, Julie.
1: Quando sono... facciamo la seconda, tu sì. Sali sempre.
2: Perché sono stanca della prima.
1: Ok, sei esaurita.
0: Perché è un'ora in palestra.
3: Chi è?
11: Buongiorno ragazzi, scusate, ma forse me lo sono perso.
0: Sì.
3: Dica.
11: Ma un pronostico per la finale?
1: Abbiamo fatto.
11: No, sapete, tanto almeno... punto l'altra squadra. Le avete azzeccate tutte. Ciao Ferruccio da Milano.
3: Ciao Ferruccio.
1: Intanto ieri l'abbiamo azzeccato, appunto. Quindi poca ironia.
2: Sempre criticato.
0: Allora, Jay ha detto che vince la Spagna, sì. Comunque, ma Giulia invece ha detto che vince l'Argentina. Quindi, amico, decidi te.
1: Abbiamo messo un po' in crisi, perché così come
2: fa. Fra poco, però. Apriamo un'altra grande inchiesta qui nella famiglia. Quindi state con noi, si parla d'amore, no?
1: Ah sì?

0: problema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa.

0: Tiziano Ferro, 10 e 13, giovedì 16 luglio. Allora, vi volevo dare un dato,
1: sì?
0: Se siete d'accordo.
1: Sì.
0: Nuovo studio, 2 storie su 3 partono da storie tra amici.
2: Mm.
0: Cioè, parliamo un po' di un po' di allora posso dire momento gossip della trasmissione.
1: Ma no, ma momento amore, non è? Io lo chiamerei proprio un momento Temptation Family, come ha suggerito. Sì, il suggerimento arriva da un ascoltatore che ci segue sulla social. E niente, e via così.
2: Dai. Chi è la tentatrice dello studio?
1: No, scusa, pensavo.
3: La faccio io.
2: Vai.
3: Scusa, Emanuele, prego, vuoi raccontarci un po' la storia di cui vogliamo parlarvi oggi?
0: No, allora, la storia è questa. 2 amici.
3: Sì.
0: Sono solo amici, poi a un certo momento scatta qualcos'altro e uno dei due si innamora però dell'altra persona.
3: Sì.
0: Ma lei dice, ma siamo solo amici, non ti devi innamorare.
3: Certo.
0: E quindi...
1: E lui dice, va bene, non mi innamorerò. Questa
3: esatto.
0: Poi invece una volta che stai insieme uno dei due ci va sotto e quindi perdi l'amico o l'amica e tutto va schifo.
3: E qui si cerca anche il colpevole, no? Un po' alla caccia alle streghe, ovvero chi è il responsabile di quello che è successo, se ce n'è uno, perché poi alla fine
1: secondo me è soprattutto anche il modo per magari invece ritornare a essere amici, non lo so, no?
0: Dico, no, impossibile. Una volta che stai insieme.
1: Ah sì? Cioè salvare il salvabile non
0: quindi, la vedo difficile.
1: Quindi che cosa vogliamo dagli ascoltatori? Testimonianze di cose simili oppure soluzioni, come uscire dal problema?
2: Quindi cosa vuoi? Storie di amicizia finite bene o finite male?
0: La vera domanda è, tra amici ci si può solo divertire? Secondo me no.
1: Cioè, 378-378-1025.
3: Oggi
0: perché
3: più che mai abbiamo bisogno di
0: una volta che scatta quella cosa lì è difficile rimanere solo amici. Questo era un po'.
2: Secondo me ci vuole del professionismo per riuscire a rimanere amici.
3: Eccolo lui.
1: Allora, ci vuole anche del professionismo per fare la radio e parlare così di Temptation Family, capito?
0: Certo.
1: Quindi attenzione, ragazzi. L'altra grande inchiesta questa mattina, però dai, è un argomento estivo, ci sta.
3: Sì.
2: Quindi insomma, amicizie finite bene o amicizie finite male?
1: L'amore che viene a seguito.
0: Vi faccio notare che a Ricky piace l'argomento, allora oggi lascia solo la base.
2: Vogliamo sentire Gianna Nannini, vai.
0: Continuiamo a parlare di cornazze, se vuoi Ricky, senza problemi.
1: Fammi vedere l'America.

0: Imagine Dragons, questa RTL 105, buongiorno dalla famiglia, fino alle 11 stiamo insieme con, devo dire, i vostri vocali,
1: sì.
0: Messaggi che
1: aspetta,
0: più
1: in aspetta un attimo, scusate, salutiamo Luca che dice stavo per arrivare, sì. Ma ho preso una strada più lunga solo per ascoltare i gossip degli altri. Cioè, quindi bravo, sta
2: cioè
1: resistendo
2: nostri.
1: Insieme a noi, dai, vai, vocali.
3: Pronto? Ciao RTL, sono Claudio.
1: Ciao.
3: Io quando andavo all'università, tanti anni fa, ho avuto un'amica che era praticamente, si può dire, una amica con la quale abbiamo fatto delle cose bellissime, ci siamo divertiti tanto, siamo restati amici al punto che, quando poi alla fine mi sono sposato, alla mia prima figlia ho dato il nome di questa amica.
1: Che dolore,
2: un borderline.
1: Qui c'è una domanda che sorge spontanea. La moglie sapeva che la figlia si chiama come?
4: Secondo me stiamo scavando un po' troppo.
1: Dai, un po' troppo.
4: Messaggio.
5: Ciao RTL.
1: Ciao.
5: Ma riguardo l'argomento che avete appena tirato fuori, io vi dico che ho avuto una storia non sentimentale, ma sicuramente fisica,
1: sì.
5: Con una persona che conoscevo, che eravamo amici, eccetera, sì. Eccetera, ma poi è finita, ma comunque adesso ci si vede, ci si saluta senza problemi. Non ha lasciato strascichi negativi, quello che è successo.
2: Io voglio più dramma comunque, sì. A me queste storie così non mi piacciono. Più dramma.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: La spesa intelligente!
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatino!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snack.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica De Menego.

0: sempre con voi.
1: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
2: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

0: La pausina insieme a Kelly Minogue, 10.33 la famiglia RTL, con i vostri vocali di Kuz, vai.
1: Buongiorno RTL.
2: Buongiorno.
1: Allora, io sono arrabbiatissima con il mio ormai ex amico, perché appunto eravamo cari amici, uscivamo insieme a fare tante cose diverse, quindi un gelato, una tisana, una passeggiata, ma anche una festa, insomma, facciamo tante cose belle insieme, divertenti, stavamo bene, ma lui un giorno ha deciso di rovinare tutta la nostra amicizia.
2: Facendo?
1: Dicendo, penso che mi piaci. Ma perché? Ma tienitelo per te, insomma.
2: No.
1: Perché gli uomini non sanno distinguere fra
2: una voce così,
1: volersi bene, stare bene insieme, apprezzarsi, stimarsi e la voglia di...
2: Sì, abbiamo capito.
0: Capito.
2: La voglia lì, dai.
1: Sì, sì, e sì. Niente, insomma... Sono molto arrabbiata per questo.
2: Beh, però, no.
3: Con una voce così è difficile che non si innamori, eh?
0: Sì. Sì. Anche io, amica, ti amo.
3: No, però, appunto, qui lui non è che semplicemente volesse divertirsi, mi pare di capire. Mi sa che lui si è innamorato. Quindi è un'altra storia.
2: No, no, beh, in realtà, guarda che quella è la storia, cioè, perché l'intenzione non è quasi mai voglio solo avere un rapporto occasionale.
3: Vabbè, ma che fa uno? Non te lo dice. Questo te lo deve dire, perché in amicizia devi essere onesto.
4: Vabbè, poi, scusa, tu mi piaci, tu no. Cioè, finita lì.
2: No, perché poi si compromette tu. Guarda che è un casino,
3: Vabbè, ancora, dai.
4: Messaggio.
5: Ciao RTL, Carlotta da Torino. Volete sapere un mio grandissimo gossip?
2: Sì.
5: Che il mio fidanzato attuale si chiama come mio ex.
2: Ah, così.
5: Ultima scelta. Tant'è che quando io l'ho presentato a mia madre, pensava fosse la stessa persona. Un bacio.
2: Beh, almeno non ti sbagli, perché a me è capitato spessissimo di sbagliarmi col nome dell'ex con l'attuale fidanzata. Almeno così sei a posto, no? Non ci sono problemi.
3: Cioè, ma io poi sono curiosa. Nome e cognome.

0: Good old days, new hit nella famiglia 10:38. Buongiorno e buon giovedì 16 luglio. Volevo solo darvi l'ultimo dato e poi basta. Vai. Però per farvi capire, gli amici di letto, per intenderci, solo un'amicizia su 10 diventa poi una storia seria.
1: Okay.
0: Cioè, quindi spesso quando tu dici sì, ma tanto ci divertiamo e basta, poi spesso si litiga, non si è più amici e di solito, quindi, questa roba non fa bene.
2: Non ne vale la pena, ecco. Perché comunque anche pochi hanno una relazione stabile.
1: Beh. Dipende, non ne vale la pena. Adesso,
2: adesso
1: dipende.
2: Ma cosa fai, Ricky? Guarda che dopo
1: dipende.
2: Facciamo i conti,
3: Mamma mia.
2: Si applausi così.
3: Nel frattempo, giusto per rovinare ancora di più il romanticismo, c'è una cosa che riguarda,
2: sapevo,
3: gli anelli di fidanzamento.
4: Che sono in discesa adesso le vendite, cioè, la gente sta comprando delle pietre preziose da incastrare nell'oro,
3: incastrare?
4: Sì, invece dei diamanti adesso.
3: Ok, quindi non, i diamanti stanno fallendo, questo è il senso, è sempre meno anelli.
4: A quanto pare ci sarebbe un leggero caro nelle vendite.
2: Vabbè, sì. Posso dire pietra preziosa, diamante, io non faccio distinzioni, vanno bene entrambe.
3: Sì, non dirlo a Carocci.
0: Basta che mi sposi, diglielo,
2: no,
0: questo, perché Giulia,
2: per
0: quello vuole dire al fidanzato. Guarda, anche una pietruzza, basta che mi sposi.
1: Qualcuno lo avvisi del pericolo.
2: No, era per collegarmi al disco. Ma sì, ma va bene tutto.
3: Scusa,
2: Jay,
3: ma chiedi a Carocci, lui con gli zirconi è andato benissimo lo stesso.
0: No,
3: non è che...
0: no,
2: ma
0: no,
2: guarda che quando... sei una roba.
0: Non è vero. Quando ho fatto la... mi sono inginocchiato, era lì tutto per
3: certo,
0: preciso.
3: Come no, collo di bottiglia.
2: Allega foto, devo valutare.
0: Te la mando, ciao, baci.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America.

0: tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS. Love people, not labels.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Miles Smith, buona mattinata e buongiorno RTL 102.5, bravi che scegliete sempre questa bella radio, fino alle 11 con la famiglia, poi andate avanti tutta la giornata ricordandovi, così ve lo segnalo, che seguiremo la finale anche dei mondiali in diretta, no?
1: Visto sì,
0: che
1: esattamente.
0: Pacchioni e gli altri.
1: Noi dire mondiali domenica sera a partire dalle 21 con tutto il team.
2: Allora, in tema sempre anelli di fidanzamento, visto che ne parlavamo anche prima, stiamo passando da una serie di cose che riguardano sempre l'amore.
3: Che ricordiamo vanno di più le pietre naturali, più dei brillanti.
1: Diamanti.
2: Sì, le pietre artificiali.
3: Artificiali prodotte in laboratorio.
2: Esatto.
3: Artificiali no, non mi piacciono.
2: Vabbè, però sono più economiche, questo è il tema.
0: San Pietrino, San Pietrino ti regalo a te, Giulia. San Pietrino, cioè,
2: sì,
0: qua.
2: Provaci a prenderlo San Pietrino a Roma, vedi come ti arrestano subito.
0: No, vabbè,
2: dicevo appunto, anelli di fidanzamento, attenti, perché chi spende fino a 4.000 euro, diciamo dai 2.000 ai 4.000, quindi comunque dei soldini li tira fuori, pare che abbia più probabilità di separarsi. Quindi devi spendere meno.
3: Ma non capisco il nesso,
2: non lo
3: scusatemi.
2: Non lo so.
0: Cioè più spendi e meno probabilità che la storia sia lunga.
2: Sì,
0: dici.
2: Cioè non è una connessione diretta, ma statisticamente succede
1: quindi,
2: questo.
1: Quindi se da piccoli trovate un anello di plastica dentro l'uovo di Pasqua, conservatelo per quando diventerete grandi.
3: Perché dici che diventa più un vanto?
2: Non saprei, forse perché la storia è meno vera, non lo so, non so che peso dia.
3: Meno fondata. Adesso c'è gente che lo tatua anche, no?
2: Vero. Comunque il mio suggerimento invece è presente l'anellino del collo della bottiglia di plastica,
1: no? Esattamente.
3: Sara, perché
2: usate quello quando eravamo bambini, così
1: avete
2: si faceva.
1: Avete presente l'anellino?
3: Dice basta che arriva qualcosa.
1: Avete presente l'anellino della lattina?
2: Sì,
1: ecco,
2: sì.
1: L'anellino della lattina, ecco quello lì potrebbe essere.
0: Io vorrei salutare l'ascoltatrice Erika. A proposito, vendesi Trilogy in oro bianco, molto ben conservato. Quindi, perché poi uno magari riceve la proposta e se poi non ti sposi, se poi non va avanti.
2: Enzo, vendesi Trilogy, scusate il mio compagno in viaggio.
3: Pur usato, cioè risparmia anche.
2: Ma vabbè, appunto, è un'offerta.
3: Ti capita
2: da non
3: più,
2: perdere.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Niente, raga, oggi la trasmissione dura altre tre ore.
3: Sì, ma più che altro io vi consiglio sempre l'extra o comunque TikTok, Twitch, i social, perché davvero noi lì facciamo un programma a parte.
4: Aprite l'applicazione, c'è un bottone con scritto social TV e potete sentire tutto quello che succede tra un disco e l'altro qua in studio.
5: Come merita. I nostri, Barbara, quindi... Giancarlo, Fernando, Andrew.
6: Sì, c'è un solo problema, e cioè che diciamo delle cose, sinceramente, che
4: di cui ci pentiamo. Anzi, dopo aver sentito quello che dite su social TV, io vorrei dirvi quello che dicono i police.
6: Stand so close to me.
4: Non state mi addosso.

0: Va bene, pezzone dei Police. Scusate, ma finisce subito la trasmissione, che dobbiamo chiamarci tra noi della famiglia con i nostri spettacolezzi.
1: Io penso sempre a Don't Stand So Close to Me, sì, che tradotto in dialetto lombardo è Su de dos.
2: Su de dos. Sì. Mollami, mollami.
3: Ecco, no, ma visto che abbiamo fatto una puntata così romantica stamattina, vero? Certo. Cioè, come al solito, d'altronde, quello che intendevo. Cioè, noi quando parliamo degli argomenti, di cose, noi demoliamo qualunque, la qualunque, e questo siamo, la famiglia Gian Nord.
2: Se tu dici quella cosa, Emanuele, Emanuele ti dice quest'altra
3: allora,
2: cosa.
3: Allora, io
2: così
3: voglio, voglio sapere i nomi delle persone che, diciamo, sono nella cosa raccontata
2: coinvolte
3: da Emanuele, coinvolte, e io poi ti dico, Emanuele, chi era il nostro collega che ho sognato quella notte.
2: Con cui facevi cosa, scusami?
0: Perché per gli ascoltatori che fossero appena arrivati in radio, aspetta, aspetta. Sara una notte ha sognato uno della radio con cui faceva.
2: Secondo me non eri tu, è inutile che ti casi,
1: Vabbè, in attesa di tutto questo, io ringrazierei voi che siete stati all'ascolto.
0: Bravo, ma ringrazierei anche Eurospin, che con i suoi 1300 punti vendita in Italia porta ovunque qualità e convenienza.
3: È proprio vero che certe scoperte ti cambiano la spesa. Io da quando ho scoperto Eurospin mi sento più intelligente.
1: Ovvio, da Eurospin ogni cliente diventa un piccolo genio, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Cercate il punto vendita più vicino a voi su eurospin.it. Ce ne sono 1300 in tutta Italia.
4: Are you ready?
2: Yes.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
3: Grazie Ricky, grazie Pio.
2: Ciao family.
1: Ciao.
3: Buongiorno anche a Monguzzo, provincia di Como. Sono le 11 in punto.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona giornata, bentrovati da Enrico Galletti. In apertura torniamo a parlare del conflitto fra Stati Uniti e Iran. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz. Nuova ondata di attacchi americani in quell'area. Valentina Iannicelli.
7: Prima della nuova ondata di attacchi sull'Iran, il presidente degli Stati Uniti aveva chiesto ai Pasdaran di sedersi di nuovo ai tavoli diplomatici, ma l'escalation non si è fatta attendere. Una pioggia di bombe è caduta sul territorio dei Mullah, soprattutto nelle aree intorno al fatidico stretto di Hormuz. Il collo di bottiglia dal quale passava un quinto del petrolio globale, oggi completamente chiuso al transito. I guardiani della rivoluzione hanno risposto agli attacchi colpendo basi americane nella regione, in Kuwait e Bahrain, e per alzare l'asticella anche in Giordania. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il tycoon starebbe valutando la possibilità di ampliare le operazioni, forse anche di terra. In Libano si respira aria di tregua, per quanto fragile, dopo i colloqui a Roma tra le diplomazie di Beirut e Tel Aviv. Sabato prossimo il premier Netanyahu sarà a Washington per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, e lunedì potrebbe vedere il suo amico Donald.
6: Torniamo in Italia. È attesa per il primo pomeriggio di oggi la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Furono 43 le vittime. Un processo

0: a carico di 57 persone, durato 4 anni, per un totale di oltre 280 udienze. Per gli imputati l'accusa ha chiesto complessivamente 400 anni di carcere. Voltiamo pagina, oggi entra in vigore l'obbligo di assicurazione sui monopattini elettrici. Mario, vai.
1: Da oggi anche i monopattini elettrici entrano nel mondo delle assicurazioni. Per sfrecciare in città non basteranno più casco e prudenza, servirà una polizza RC dedicata con tanto di identificazione del mezzo. La novità riguarda migliaia di utenti e porta con sé anche i primi controlli. In alcune città la polizia ha già iniziato le verifiche dopo che diversi monitoraggi hanno scoperto monopattini non in regola. Dopo una diffida alla società Bird per adeguare la flotta, il comune di Milano ha accertato il mancato rispetto delle regole e ha revocato l'autorizzazione al servizio. Chi circola senza assicurazione rischia una multa fino a 400 euro. La copertura, pensata per proteggere pedoni, ciclisti e altri utenti, avrà un costo medio tra i 30 e i 55 euro l'anno. È l'inizio di una nuova era per la micromobilità, che resta agile e veloce, ma dovrà avere anche i documenti in ordine.
0: Per lo sport il calcio, sarà Spagna-Argentina la finale del Mondiale 2026. Si giocherà domenica e la gran finale in diretta su RTL 102.5.
2: Via Radio.
3: Buongiorno e bentrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Monitoriamo la viabilità sulla rete autostradale da noi gestita partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso si sono formate code tra Firenze, Scandicci e il Bivio, con la 1 direttissima verso Bologna, dove registriamo tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza, un'ora in più del solito. Trafficata sulla 1 anche il tratto tra Modena Nord e il Bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Flussi intensi poi sulla 14 Bologna-Taranto con code tra il Bivio per la 1 Milano-Napoli e Imola verso Ancona, dove occorrono tempi di circa un'ora, il doppio del normale, e code tra Bologna-Borgo Panigale e il Bivio per la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima. Infine segnaliamo traffico intenso sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Origio Ovest verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio a Terrico.
0: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Viva l'Italia, viva l'Italia, viva,
5: viva l'Italia.
4: Banana. Siamo quasi tutti e tre in tinta. Cioè,
5: no, no,
4: c'è un
5: beigiolino.
4: Tu sei beigiolino. No, che colore è Cecilia oggi?
6: Secondo me non è cru.
4: È cru.
6: Sì, è un
4: ma chi
6: paglia chiaro.
4: Paglia chiaro. E noi invece siamo giallo paglia. Vabbè, ma questo chi se ne frega, lo diciamo solo per chi si fosse distratto un attimo e non avesse visto in questo momento il canale 36, la nostra radiovisione, oppure non ci stesse seguendo sull'app RTL 102.5 Play, dove appaiamo in tutto il nostro splendore.
6: Secondo me vi siete messi d'accordo senza dirmelo, così venite matchy in ufficio.
4: Ecco, e non ti ascolto più, cicca lolla. Specchio riflesso, diciamo delle cose a caso.
6: Ma il mio, la mia era un'osservazione ricca di dolore, non mi prendere in giro. Signore e signori, colui che mi prende in giro, Angelo Baiguini.
4: Buongiorno
5: Angie.
4: La Ceci, buongiorno. Jessica Brugali,
7: buongiorno.
4: Diciamo, la nostra Jessica è quella che mette pace.
7: Certo, io sì. Ho questa funzione, diciamo.
6: Io invece semino zizzania, non ho capito.
7: La Ceci sì, un pochino di zizzania.
4: Il suo ruolo, insomma.
6: Ma io cosa ho fatto stamattina?
4: Ma niente,
6: partiamo male.
4: Niente, facciamo un po' il gioco delle parti.
6: Sì,
4: cioè,
6: l'abbiamo
4: non
6: anche
4: è che
6: detto.
4: Dobbiamo essere sempre buoni, carini,
7: Sempre grandi amiconi.
4: Come sei vestita stamattina?
6: No, anche perché l'abbiamo detto settimana scorsa, per chi ci segue, che in amicizia ogni tanto bisogna prendersi in giro per alleggerire il rapporto.
4: Vi autorizzo a dirmi che ho le braghe larghe, va bene? Ok,
7: cominciamo. Non ci avevamo fatto caso comunque.

0: Una vita in vacanza su RTL 102.5, lo stato civile 11:12. Buongiorno, stato associato.
1: Scusa, io infatti non volevo correggerti.
2: Ma chi è lo stato civile?
1: Stiamo dando un esame di diritto? Cos'era? Diritto privato? Diritto costituzionale?
0: Sì, l'anagrafe, vabbè. Sì. Dai, è un lapsus.
2: Capita, dai.
0: Lapsus. Buongiorno. Buongiorno a tutti, Jessica, buongiorno, Ceci, Angelo, buongiorno. Ora, stavo facendo un calcolo.
2: Sì.
0: Se dovesse passare l'idea che stiamo per proporvi, qui dentro saremmo, siccome siamo più o meno una sessantina fissi dentro la struttura qui di Collonio Monzese, 120. Sì, perché più
2: esseri
0: o meno ognuno di noi ha un animale domestico.
1: Tutti abbiamo un
0: animale. Più o meno sì.
2: La media, penso sì. Di sì. Se facciamo la media, secondo me ognuno di
0: quindi,
2: noi possiede.
0: Quindi qual è l'idea?
2: Allora, l'idea è quella che un lavoratore europeo su due sarebbe disposto a cambiare azienda, esatto, la metà, per poter portare il proprio animale domestico in ufficio. Una persona su due, cioè, insomma. Sì. Tanta roba, eh.
1: Allora,
2: tra noi tre iniziamo noi tre.
1: Ah, partiamo dal presupposto che tutti e tre siamo
2: abbiamo dei pet,
1: sì, abbiamo dei animali.
0: Esatto. Ok.
1: Io sono contraria per il semplice fatto che un animale richiede coscienza, conoscenza, empatia, ti devono piacere, devi avere una capacità anche di entrare in contatto con loro. Ci sono persone che scelgono la vita di non avere animali,
0: certo,
1: perché nel momento in cui devi venire al lavoro, magari sei allergico, magari hai paura, tu devi passare magari 8 ore con gli animali altrui.
0: Anche sull'animale, giusto, se è soprattutto un animale territoriale, cioè spostarlo ogni volta da un posto all'altro può essere un po' un trauma.
2: Sì, anche, ma dipende da tanti fattori, cioè dal tipo di animale, sicuramente cane e gatto, dipende anche dal tipo di ufficio, perché se una, insomma,
0: se
2: la possibilità
0: ti, si
2: di
0: porta
2: avere
0: un uccellino,
2: sì, ma anche comunque un ufficio
1: cavallo,
2: in solitudine,
1: uno dei miei cavalli.
2: No, se una magari lavora davvero in un ufficio da sola, perché non portarsi il cagnolino?
0: Certo,
2: quindi dipende da tanti fattori, assolutamente.
1: Però nel momento in cui tu condividi gli spazi con dei colleghi, magari hai un ufficio con altre persone, ma io penso ai miei gatti, io ne ho due, mai presente, ti salgono sulla scrivania, ti mangiano i documenti.
2: E poi i tuoi gatti con il mio cane, secondo me, assolutamente no.
1: Hai presente, ci sarebbe tutto ribaltato.
2: Esatto.
1: Cioè.
0: Però, la metà dei lavoratori europei sarebbe disposto a cambiare posto di lavoro per potersi portare con sé il proprio animale domestico.
2: Esatto.
0: Voi amiche e amici all'ascolto, al 378-378-1025 sono due o tre le possibilità. Animali domestici propri in ufficio?
2: No. Spiegateci, dai, perché, insomma. E poi qual era l'altra?
1: Cavalli.

0: At the Greatest sia 11:21 RTL 102.5 al 378-378-1025. Subito le risposte alla domanda: animali domestici propri in ufficio, sì o no?
1: Oh no, esatto, ci scrivono un bel messaggio, ve lo leggo subito. Ci dicono: ciao, diciamo che io sarei pro al proprio cane in ufficio, ma da cinofilo sono al contempo contrario. Un cane, così come un gatto, i propri istinti, e se non è un animale equilibrato, buttarlo in mezzo a 3.000 stimoli non è proprio l'ideale, senza contare ovviamente colleghi, clienti, quindi dipende sempre da ogni situazione. È una risposta intelligente,
2: sì,
1: questa,
2: sì.
1: Vero?
2: Sì. Che è quello che diciamo anche noi, esatto. Ci sono tante tante variabili, ovviamente quando in gioco entrano tante variabili è sempre meglio dire, forse è meglio dire no, anche per il benessere dell'animale.
1: Bravissima.
2: Quello che diceva sì, Angelo prima, sì. Cioè i gatti ad esempio sono molto territoriali, ai gatti non è che piace ogni giorno essere messi nel trasportino, portati indietro, cioè probabilmente si stresserebbero più che apprezzare questa cosa.
1: Certo.
2: Forse si tratta più dei cani.
0: Io sto solo pensando all'ultima volta che ho messo Mia nel trasportino.
1: Secondo
0: me ho ancora i segni sulle braccia.
1: Davvero? E come fai a portarla dal veterinario?
0: Proprio perché aveva capito che stavamo andando lì, secondo me.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quante cose al mondo.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
6: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
10: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH Resorts.
11: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Sempre applausi per Marco Mengoni e la sua guerriero. 11:32 RTL 102.5.
2: La o qua. Andiamo sempre, togliamo sempre una lettera in meno.
3: A un certo punto ti chiameremo L.
1: Bene, è al 378-378-1025. Noi vi ringraziamo perché siete sempre super reattivi e partecipate a tutte le piccole inchieste che certo, facciamo noi. No, sì, inchiesta vero, mi sembra troppo, dai.
3: Beh, invece sì, qua parte la sigla di Beautiful. Le inchieste della mattina. Allora, volevo leggere un messaggio che mi è piaciuto molto, che dice: io ho due cani lupo, meravigliosi, ma mai farei loro una violenza tale da costringerli con me al lavoro. Naturalmente dipende dal lavoro che si fa e dall'ambiente, ma in ogni caso non mancherei mai di rispetto ai miei colleghi e tantomeno ai miei cani, imponendo una presenza non adeguata. Questo non toglie che ci siano situazioni e situazioni, e chi ha animale non è che deve per forza disperarsi perché non sa dove lasciare il cane mentre lavora. Una zona animali sul lavoro non è una brutta idea, ma una zona animali non liberi dove vogliono andare, creando disagio.
2: Giusto.
3: Questa è una bellissima proposta.
1: A meno che l'animale domestico non sia del capo. Allora, se è del capo,
3: allora lì anche il cavallo.
2: Anche in quel caso. Benissimo. E ci scrivono: io porto con me il mio cane, una maltesina di circa 10 anni, in ufficio, bella, tranquilla nel mio ufficio. E chiunque viene crea dolcezza infinita con le persone con cui lavora in ufficio, gradiscono la sua presenza e non crea assolutamente nessun fastidio. Probabilmente lei è il capo.
1: Sentiamo una voce, dai.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Sì, eccoci qua, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, va bene. Era un augurio.
2: Piace, certo.
3: Sì. Siamo?
4: Ciao a tutti. Io faccio parte di quelli che non prendono un animale domestico perché non sono in grado di occuparmene, quindi una scelta coscienziosa.
2: Certo,
4: solo che ho le formiche c'ho come a livello domestico, non riesco a debellarle.
2: A me è sempre qualcosa, no?
3: Certo, le puoi iniziare, no? Ad educare, certo. Lascia le briciole da un'altra parte, così poi loro andranno a cercarsi una casa migliore.
1: Io ho voglia di ascoltare la nuova canzone di Madonna.
3: Me too.

0: 11:38 è l'ora dell'acqua gym. Oh, everybody get up and dance. 5, 6, 7, 8.
1: Acqua gym.
0: Gym.
1: Scusa, di Modena, non di Napoli.
0: Ok, okay. Senti qua una voce.
2: Ciao ragazzi, ciao. Ascoltate un po'.
1: Sì.
2: Animali domestici. Ok. A parte che secondo me, per rispetto dell'animale, portarlo in ufficio non è neanche giusto. Aria condizionata, casino. Dove stare immobile. Sì. Poi se è un ufficio di 10 persone che ognuno porta il loro, il suo animale domestico, cosa diventa? Uno zoo?
3: È vero,
2: no, lo trovo giusto.
1: No.
2: Cioè, lavoro è lavoro, animali animali, casa è casa, e ogni cosa al suo posto. Ciao, un bacione da Esther.
3: Grazie Esther, è vero, giusto.
0: Punti di vista che noi accogliamo,
1: certo,
0: e spesso condividiamo. Noi torniamo tra pochi secondi perché abbiamo preparato le ultime notizie della Guardia Costiera.
1: Sì.
0: Prima
1: sì,
0: di tutto è la nostra musica che non si ferma mai. State qui con noi.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
8: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
14: Non voglio essere fritto!
15: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
14: E gli altri?
15: Gli altri vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
17: Mi manchi ma domani torno.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Prima di un'immersione subacquea, verificate sempre le condizioni meteo marine in zona, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530, oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530. Via Mare è stato presentato da Exquisa.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm.

0: Pochito, pochito. Ed è spazzito Luis Fonsi, Daddy Yankee su RTL 102.5. Tutto in questa lingua fantastica che sarà la lingua più parlata domenica sera per la finale. La finale del mondiale tra Argentina e Spagna. Si capiranno quando si insultano.
1: Si insultano, certo, certo. Quello è un vantaggio svantaggio. Però chissà chi tipperà il mondo. Secondo me la Spagna e l'Argentina dividono. Cioè,
2: vero,
1: hanno tanti supporter
2: vero.
1: Entrambe come squadre. Voi avete una.
2: Beh, io non lo so.
1: Il giallo delle vostre magliette sembra già. Vuol dire dare un posizionamento abbinato al tavolo di RTL, sembrate già dei supporter spagnoli.
0: Sì, c'è il giallo, sì, non è una maglia.
1: Ah, nella bandiera.
0: Nella bandiera.
2: Non lo so.
1: Scusa, la nazionale spagnola si chiama La Roja.
0: La Roja, hai ragione.
1: Perché sono tutti rossi.
0: Esatto.
1: Lo so perché ero in Spagna quando vinsero i mondiali l'ultima volta.
0: Attenzione. Cosa che potrebbe succedere anche questo.
1: E che passa, vamos todos.
2: Vedremo.

0: Barcellona.
1: Vuoi tornare agli animali domestici?
2: Come volete.
1: Direi di sì.
2: Sì, torniamo, perché abbiamo tante voci, quindi sì, sentiamo subito.
3: Ciao, io ho un gatto e non ci ho mai pensato a questa, scusatemi, stronzata, perché il mio gatto sta bene a casa mia.
1: Certo.
3: Lui è molto affettuoso quando io ritorno a casa la sera e non lo metterei assolutamente in gabbietta per portarmelo in giro e creargli lo stress che già sto subendo io ogni giorno in mezzo al traffico per arrivare in ufficio. Per poi no, grazie. No, ma... il gatto sta a casa.
1: Il gatto sta a casa, sì, bello, sì, al fresco. Ma perché tu vai in ufficio con la gabbietta? Cioè ti portano
2: lui
0: ogni giorno.
1: Simpatia.
0: Ma poi il gatto lo sappiamo adesso. Quando tu esci, il gatto fa
2: che bello.
0: E i miei così, un po' di libertà.
1: Grazie al cielo se n'è andata. E adesso possiamo fare quello che ci pare. Noi adesso sapete cosa facciamo? Ascoltiamo Jovanotti e Alfa, dai. Un po' di

0: Seal, Future Love Paradise. Sapete cosa ho fatto? Cosa che faccio spesso, sono strano, lo so. Io mi perdo quando ascolto certe canzoni a seguire le linee del basso.
1: Che bello. Bello, bello, bello.
2: Anche perché il basso.
1: Sì, sì, sì, è stato no. molto, molto coinvolgente questa interpretazione.
2: Interessante.
1: Devo dire, sì.
2: Ah, ti ho colpito una pagina, allora, che mi viene sempre fuori, cioè? Di una ragazza che dice sempre: le persone dicono che tanto il basso non si sente, e lei fa sentire i pezzi senza il basso e poi suona certo, lei. Certo. Te le manderò tutti questi video.
1: Potrebbe farlo anche lui.
2: Tu suoni il basso?
0: No, no.
2: E i citofoni?
0: Raramente.
1: Ogni tanto.
0: Poi io scappo.
1: Anch'io.
0: Ragazzi, è il momento di ascoltare le ultime notizie. Torniamo tra poco. State qui con noi.
3: RDL 102.5 Time.
0: Bella, bella, bella.
1: Andiamo a Daci Castello, in provincia di Catania. Anche lì le 12.
2: Stupendo.
4: RDL 102.5 Giornale Orario.
5: Buona giornata da Ludovica Marafini. Subito la politica alla Camera. Poco fa è arrivato il via libera alla legge elettorale. Allora andiamo a Montecitorio. Alberto Ciapparoni.
6: Fra i cartelli dell'opposizione, legge truffa, legge incostituzionale, Meloni a casa, il voto finale a scrutinio segreto, ha detto sì con 217 voti a favore e 152 contrari. Il testo ora passa all'esame del Senato. L'aula è stata a lungo semivuota, con i deputati arrivati alla spicciolata. Sui banchi dell'esecutivo la ministra delle riforme Casellati. In aula sono intervenuti sia la segretaria PD Elly Schlein sia il leader 5 Stelle Conte. Per Schlein la maggioranza è diventata colabrodo e la premier ha tradito l'Italia e gli italiani. Dal suo canto Conte si è portato avanti, ha già guardato all'elezione del prossimo capo dello Stato, affermando che il Quirinale non sarà mai Colleoppio, zona di Roma dove si trovava la sede storica del Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile dell'allora Movimento Sociale Italiano. Ricordiamo che il testo prevede un sistema misto, proporzionale, con premio di maggioranza e parlamentari eletti attraverso le liste bloccate a meno di 10 anni dall'ultima riforma elettorale, il cosiddetto Rosatellum. Questo è in sintesi lo stabilicum che il centrosinistra chiama Melonellum. A te, Ludovica.
5: Grazie Alberto. Andiamo all'estero. Sergei Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale, è il nuovo primo ministro ucraino. Lo ha deciso il Parlamento di Kiev nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Adesso parliamo di scuola, perché sono stati pubblicati, consueti dati invalsi, una fotografia degli studenti italiani. Benedetta Mannucci.
7: Gli studenti italiani faticano a tornare alle prestazioni pre-Covid. È quanto emerge dalla rilevazione invalsi per il 2026. Il sistema scolastico continua ad arrancare, le stime raccontano una difficoltà nel raggiungere un pieno recupero nelle competenze di base. Preoccupano in particolare i dati sulle scuole elementari, la vera novità di quest'anno. Rispetto al 2019, infatti, si è confermato un calo nei risultati medi di circa il 9%, quando fino a 7 anni fa erano oltre il 70%. Quasi il 40% dei bambini quindi non avrebbe conoscenze base di matematica. Le difficoltà sono state riscontrate in particolare per la seconda e la quinta elementare. Migliorano invece i licei, in particolare gli studenti dell'ultimo anno, che superano almeno il 50% delle sufficienze. Leggero miglioramento anche per quanto riguarda gli istituti del Sud Italia, ma la riduzione del divario con quelli del Centro-Nord resta da imputare al crollo subito dal settentrione dopo la pandemia.
5: È tutto, viabilità.
8: 9,4 milioni di media spettatori, pari al 52,3% di share per l'Argentina su Rai 1. Un milione in più rispetto alla Spagna della sera precedente. Bene anche il prepartita, 4,8 milioni di media spettatori e 29,5% di share. E il postpartita, 6 milioni e 42,9%. Su Canale 5 la ruota della fortuna, 3,7 milioni e 20% di share. Ricomincio da me, 1,3 milioni e 9,5%. Di tutti gli altri programmi della serata, solo Un posto al sole arriva al milione di media spettatori con il 6,1% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
4: Via Radio.
1: Ben ritrovati, ancora una buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. La circolazione è scorrevole sull'intera rete autostradale da noi gestita, poche sono le eccezioni che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 12 Roma Civitavecchia, dove a causa di un incidente tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la strada statale 1 Aurelia, il traffico è bloccato, i soccorsi sono sul posto. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove un incidente genera code di un chilometro in aumento tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. E ancora in A1, a seguito di un incidente ora risolto, ci sono code di 2 km tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Tutte le corsie sono tornate disponibili al transito. Restiamo in autosole per segnalare inoltre code per flussi intensi tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Ed è tutto, buon viaggio.
5: Anche per noi è tutto, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Mmm.

0: Life is simple. In questo momento vediamo un po', l'immagine è sempre quella di ieri e dell'altro ieri, chiosco in riva al mare. Radiolina accesa al volume giusto? Non vogliamo essere fastidiosi, vogliamo essere fare quell'effetto. Buongiorno a tutti.
1: Quelle good vibes.
0: Sì.
2: L'effetto compagnia, volevi dire.
0: L'effetto compagnia, proprio quello. Sì, con la voce un po' media.
1: Media, dentro un po'
0: con le casse, con il basso.
1: Non diventa
0: dici, viva l'Italia! Buongiorno. Viva l'Italia! Comunque, buongiorno, viva l'Italia, Jessica, Ceci, Angelo, buongiorno a tutti. Attenzione. Voltiamo pagina.
1: Sì, no. Dove andiamo?
0: Adesso apriamo la nostra piccola rubrica di psicologia per ascoltatori giovani e non, della nostra Jessica Brugali.
1: Sì, allora, titoletto: avete paura dell'aereo? Perché in realtà non esiste la paura dell'aereo in sé, ma si ha paura di ciò che può accadere quando non hai il controllo di qualcosa.
0: Quindi e paura di volare.
1: Sì,
2: paura dell'imprevisto.
1: Lasciatemi, sì, esatto, dunque, dell'imprevisto. Okay. Sì.
2: Scusa, oppure, a me sta già uscendo sangue.
1: Iniziamo benissimo. La paura di volare non è uguale per tutti, perché c'è chi teme un incidente, chi magari delle turbulenze, oppure chi soffre soprattutto della sensazione di chiuso, ok? La paura più forte è quella di avere un attacco di panico e non riuscire a gestirlo.
2: Ok.
1: Ma perché sapere che l'aereo è sicuro spesso non basta? Perché ovviamente dicono che l'aereo è il mezzo più sicuro.
0: Sì, no, lo è.
1: Lo è, ecco. Ma perché quando il cervello percepisce una minaccia può attivare la risposta di allarme, anche se sappiamo appunto razionalmente che l'aereo è il mezzo più sicuro.
0: È colpa del cortisolo.
1: E quindi è colpa dello stress anche qui. Allora, questo per dire che
2: colpa
1: la
2: di
1: paura
2: Lost.
1: Di volare è più la paura di perdere il controllo, no? Di avere magari un attacco di panico, un attacco d'ansia.
2: Sì, io ad esempio, l'ho detto, sembrava una battuta, l'anno scorso ho preso l'aereo dopo aver visto Lost, avevo appena iniziato a vedere la seconda stagione e ho provato dell'ansia perché la suggestione delle immagini, ad esempio, di una serie TV possono crearti del panico.
1: Certo.
2: Però, quindi, grazie per questo grande spunto, grazie. Dottoressa Brugali, dove vogliamo volgere il nostro sguardo e il nostro naso col sangue?
1: Parliamo di paure? Parliamo di paure, di fobie.
0: Vuoi fare una domanda?
1: La domanda?
0: Dai,
1: la domanda,
0: falla.
1: Sì, banalmente, qual è la vostra più grande paura, quella fobia che non siete mai riusciti ad affrontare nella vostra vita? Io faccio parte di questa lista di paurosi, insomma.
0: Sul volo,
1: okay. Sull'aereo, insomma, posti chiusi magari, anche l'altezza, ce ne sono tante.
2: Interroghiamo il paziente numero uno, vai quindi Angelo, la sua paura non risolta?
0: Non risolta, mi danno solo fastidio, non è paura, i ragni.
1: Come si chiama la
2: aracnofobia?
0: Adesso facciamo anche la lista delle fobie.
1: Quelle più strane.
0: Sì, perché poi sono belle combinazioni di greco e latino.
2: Allora, io se dobbiamo parlare di fobie, ne ho una molto strana che ho scoperto essere reale. Ma non è un problema pratico, mi creano molto disagio, molta ansia e paura le statue gigantesche.
1: Perché?
2: Perché mi sembrano delle cose.
1: E qui finisce.
0: Va bene. Allora, dai. Ok, abbiamo capito. 378-378-1025, come sempre, potete scriverci o mandarci i vostri vocali per raccontarci, se volete, condividere ansie, paure, fobie. Sono tre cose diverse.
2: Sì, decisamente.
1: Anche paranoia, perché sai. Aggiungiamo anche le paranoie.
2: Anche i risolti.
0: Dai.

0: Chiedo l'aiuto da casa, per favore. Ceci, com'è che si dice lui?
1: Lil Nas X con Star Walking.
0: Grazie, grazie.
1: 12:22.
0: Invece chiedo l'aiuto da casa, Jessica, prego, un piccolo elenco di fobie curiose con nomi quasi impronunciabili.
2: Allora, iniziamo subito. Arachibutirofobia, ovvero la paura che il burro di arachidi si attacchi al palato.
1: Ah, ma panico, che magari hai paura di non respirare.
0: Ma sì, perché
2: sì, ma solo burro di arachidi.
0: Perché allappa un po'.
2: Poi, termine
1: tecnico.
2: Anatidaeofobia, paura che da qualche parte una anatra ti stia osservando. Veramente esistono,
1: certo,
2: ragazze,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: sono
1: sì,
2: inventate.
0: Sì, sì.
2: Sì, sì. La nomofobia, paura di rimanere senza cellulare o senza connessione, questa l'abbiamo un po' tutti quanti, devo dire. La pogonofobia, paura delle barbe. Ti piacciono le barbe? Delle barbe.
1: No, a me piacciono.
2: Quindi
1: zero
2: non sei
1: fobia.
2: Pogofobica. No, ok, no. Ok. Continuiamo dopo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
6: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Un bel Harry Styles che la nostra Ceci guarda sempre ammirata.
1: Vero, l'abbiamo notato.
2: Ero con la bocca.
1: Buongiorno. Con la bocca.
0: Sì, spalancata.
2: Harry, I'm your biggest fan, just to let you know.
0: Tutto a posto, sono le 12.32, buongiorno da Jessica, dalla Ceci, buongiorno. Da Angelo, eccoci qui. Vorrei fare un saluto a un amico che ci ascolta da una panda,
1: sì.
0: Da Formentera in questo momento, sulla ecco. Frequenza 90.7.
2: Ah, 90.7
0: esattamente, però se andate alle Baleari, ovunque andiate anche in Italia, ci potete naturalmente seguire, oltre che con la radio tradizionale o la radio DAB, con la nostra applicazione
2: RTL 102.5 Play.
0: Ok, ecco, non abbiate paura di cercarci.
1: Quella fobia non esiste. Esatto, paura di Viva l'Italia assolutamente no. Ci sono arrivati tante voci che ci raccontano fobie particolari, vogliamo sentirle?
0: Sì,
1: sentiamo.
0: Certo.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Beh, io ho il terrore del buio, devo ammetterlo. Al buio proprio non ci sto. Però lavoro nonostante quasi sempre la notte. Ecco. Beh, ogni tanto che i corridoi bui di notte sono ben un'avventura. Buona giornata, Christopher.
1: Grazie.
2: Christopher proprio l'affronta di petto.
0: Spero che lui non faccia la guardia giurata. No. È proprio uno stress lavorare. Ancora, dai.
4: Ciao RTL.
1: Ciao.
4: La mia più grande paura è la velocità, o meglio l'accelerazione.
1: Oddio,
4: l'accelerazione brusca mi fa venire un'ansia terribile. Ciao.
1: Anche a me. Allora, cioè, ci sai perché io non vado in auto con Angelo?
2: Perché
1: lui ha questa accelerazione brusca. Sì. Non guardarmi così, è vero, mi hai traumatizzata l'anno scorso, io non sono più salita in auto con Angelo.
2: Questo che io invece ci salgo sempre, non me ne ero mai accorta.
1: Ma perché Milano Centro non te ne accorgi?
2: No.
0: Bene, andiamo avanti.
5: Io quando vedo i film dove si infilano nei tubi, nei funicoli, nelle cose di aviazione, cioè dove non riesci neanche a muoverti, ecco, io lì morirei. Cioè la mia claustrofobia non è l'ascensore perché posso muovermi, ma è proprio il posto dove non posso muovermi, dove non posso girarmi, non posso tornare indietro, se trovo qualcosa non posso fare niente. Questo per me è un grave.
0: Lei non fa la speleologa?
2: No, assolutamente.
0: Credo proprio di no. Vogliamo vederci domenica a mezzogiorno in punto?
2: Beh, oui, ça va. Ça marche.
6: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Quando... Eclipse o Charlie Charles con Dardust. Attenzione, attenzione, fobia. Ce l'hai o ancora qualche fobia dei nomi strani? Te
1: sì,
0: le sei insegnate,
1: sì,
0: Jessica,
1: sì, sì. Allora,
0: per piacere?
1: Allora, mi fa molto ridere la xantofobia, ovvero la paura del colore giallo. Quindi mi auguro che nessuno al canale 36 sia xanofobico, altrimenti...
0: Abbiamo perso due o tre ascoltatori, esatto. Anche perché la fobia del giallo mi sembra un po' strana.
1: Poi c'è l'ergofobia, ovvero la paura del lavoro, dell'ambiente lavorativo.
2: È quello.
1: È quello, che cosa vuoi dire?
0: No.
1: La cherofobia, paura della felicità. No, questa no.
2: Sì, perché hai paura che finisca.
1: Sì, ok. Poi abbiamo la globofobia, la paura dei palloncini,
0: sì.
1: E la
0: globofobia.
1: Okay. E la coulrofobia, la paura dei clown.
2: Beh,
1: e questa insomma
2: diffusa.
1: Per i bambini sì, è diffusa.
2: Ma anche per gli adulti.
1: Anche per gli adulti.
2: Io ho degli amici che hanno paura dei. Sì, sì, dei clown.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
5: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin 12.000 BTU in pompa di calore a €399.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
13: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
14: Hai dimenticato i costumi da bagno.
13: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.

0: E questo era Coez, come nelle canzoni su RTL 102.5 in Viva l'Italia. Mancano 10 minuti all'una.
1: No!
0: Vabbè, dai, abbiamo ancora 10 minuti e stiamo parlando di fobie. Abbiamo tante voci, quindi sentiamo subito una voce.
2: Ciao RTL.
0: Ciao. Ciao.
2: Purtroppo la mia grande fobia è quella di essere in mezzo a tante persone. Tanto è vero che purtroppo non vado più a matrimoni e battesimi. Fino adesso ne ho saltati parecchi.
3: Che da un lato.
2: E non riesco, vado nel panico. Ho provato anche con andare da una psicologa, ma purtroppo non è servito. E questa mi sa che me la porterò a vita.
3: Allora, vedi il lato positivo, sai quanti soldi hai risparmiato di regali? Cioè, mettiamola così.
0: Questo no, sì, cioè, guardiamo
1: sì,
0: il lato
1: oppure vedila in un modo ancora più filosofico,
0: cioè?
1: Che nella vita poi alla fine è importante essere circondati da poche persone, ma buone. Evidentemente riuscirai a costruirti una tua rete sociale ad hoc di persone cui ti puoi fidare e dal caos scapperai come tutti scappiamo da qualcosa.
0: Però questo significa saltare anche i concerti, eh?
1: Vabbè, li puoi vedere in live da casa e piano piano magari vai ai concerti a teatro.
0: Questo è vero.
3: Sono un po' più. Sì. Ancora una voce, prego.
4: Ciao RTL. Ciao. Allora, la mia grande paura sono le api.
3: Le api.
4: Fobica.
3: Le api o le vespe?
4: Le vespe, tutto ciò che c'ha un bungiglione, anche perché mi vengono proprio delle vere crisi di panico. E da qualche anno si è aggiunta anche il fatto di guidare sulle autostrade. Quindi devo prendere tutte le strade provinciali anziché autostrada. Non so perché, cosa è successo da 2-3 anni. Vabbè. Chissà quale sarà la prossima.
3: Fai le strade panoramiche, va bene.
1: E poi quella dell'autostrada è molto diffusa in realtà.
3: Sì. Ma si abbina un po' anche a quella dell'aereo, cioè quindi tra alta velocità,
1: secondo me sì. E si abbina anche un po' alla paura, sai, quando devi passare sui binari del treno, cioè quell'imprevedibilità legata alla strada. Sì. Se fai una strada di campagna vai più piano, c'è meno gente. E arrivi un po' dopo, ma con sicurezza.
3: Ehi, businessman.
1: Amen.
3: Dito nella piaga.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Dai, siete pronte? Scaldamuscoli.
3: No, mi hai rubato la battuta, sì, la volevo fare io. No, dai.
4: Vabbè, dai, dai.
3: No, basta.
4: Torna qui, torna
3: Vado
4: qui.
3: Vado via a ballare.
2: Flash dance.

0: con Irene Cara e Flashdance What a Feeling. Siamo arrivati alla fine di Viva l'Italia per questa settimana, perché oggi è giovedì, signore e signori.
1: Già finita la nostra settimana.
0: Mentre la nostra Ceci si mette in viaggio per la Riviera Romagnola, così ci hanno detto i tuoi agenti di viaggio.
2: Sì, no, ma vado dopo Frezza, però.
0: Dopo. Io e Jessica torniamo sabato e domenica, vi accompagneremo andata e ritorno dal vostro weekend.
1: Esatto, perché siamo qui alle 17, ricordati. Io mi ricordo, io alle 16 ti chiamo e ti ricordo il nostro appuntamento.
0: Quindi ci sentiamo sabato pomeriggio. Grazie a Ricky Aristarco e Pio Ingegno per essere stati con noi, a voi tutte e tutti per averci seguito. Grazie Jessica, grazie Ceci.
1: Grazie Angelo.
0: Ciao. Dove si va?
1: Andiamo a Monte Rotondo in provincia di Roma, anche lì le 13.
2: Stupendo.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona giornata da Enrico Galletti. Subito una notizia appena arrivata: si è costituito nel carcere di Fossano Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise due banditi. Ieri la condanna in Cassazione. Andiamo in diretta da Ludovica Marafini. A te, Ludovica.
5: Sì, Enrico, buongiorno. All'indomani della decisione della Suprema Corte che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi, Mario Roggero è in carcere a Fossano, non lontano da casa. Tutto era iniziato 5 anni fa, quando il gioielliere di Granziano Cavour aveva fatto fuoco contro 3 rapinatori, uccidendone 2 e ferendone un terzo. Si è chiusa così la vicenda giudiziaria, almeno per il momento, perché sono sempre di più gli esponenti, anche politici, che si mobilitano in suo favore. Stamattina il capogruppo di Camera e Senato dei partiti di centrodestra hanno avviato una raccolta firme per chiedere la grazia al Ministero di Giustizia, anche in considerazione dell'età di Roggero, che ha 72 anni. E poco fa si è espresso anche il ministro della Difesa Crosetto, che chiede di valutare tutte le possibilità per evitare il carcere al gioielliere. È stato consentito di mandare in libertà dopo pochi anni anche assassini di servitori dello Stato, ha scritto il ministro. Per questo, aggiunge, quello che è accaduto a Roggero è ingiusto e incomprensibile. A te.
4: Grazie Ludovica. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018, che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio. Fra meno di un'ora alle 14 è prevista la sentenza. La procura ha chiesto complessivamente quasi 400 anni di carcere. In aula presenti anche molti familiari delle vittime. Ora la politica, via libera alla Camera della legge elettorale, tensione in aula dopo l'approvazione. Allora andiamo a Montecitorio in diretta. Alberto Ciapparoni, buongiorno.
6: Il voto finale a scrutinio segreto ha detto sì, con 217 voti a favore e 152 contrari, il tutto fra i cartelli dell'opposizione, con scritto legge truffa, legge incostituzionale, Meloni a casa. Il testo ora passa all'esame del Senato, contrapposti i giudizi degli schieramenti. Sentiamo da Fratelli d'Italia Donzelli.
7: Se voi dite che è una legge elettorale che premia chi prende un voto in più, è una legge elettorale che premia Giorgia Meloni, voi state dicendo al vostro elettorato che non prenderete mai un voto in più di Giorgia Meloni.
6: Dai 5 Stelle Conte ha guardato l'elezione del prossimo capo dello Stato, dice che il Quirinale non sarà mai Colleoppio, zona di Roma dove si trovava la sede storica del Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, così dal PD, Elly Schlein.
8: Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo, prendetene atto e traetene le conseguenze per il Paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
6: Ricordiamo che il testo prevede un sistema misto, proporzionale con premio di maggioranza e parlamentari eletti attraverso le liste bloccate. A te Enrico.
4: Grazie. Tragedia sfiorata a Bolzano, dove questa mattina all'alba è crollata la parte centrale del palazzo del tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Vigili del fuoco ancora al lavoro per sopralluoghi, non ci sono persone coinvolte. I bambini italiani hanno difficoltà in matematica, il 40% non raggiunge il livello base. A certificarlo i dati Invalsi usciti questa mattina, buoni risultati in inglese nelle competenze digitali. L'economia, i numeri della Borsa di Milano, negativo il FTSE MIB, meno 0,40%. Ora lo sport, il calcio nel nostro speciale mondiali.
3: Speciale mondiale.
4: Cominciamo dall'Argentina che, dopo aver battuto l'Inghilterra, vola in finale contro la Spagna. Paolo Pacchioni.
9: L'Argentina non molla mai, l'Inghilterra non vince mai. È una sintesi un po' brutale per descrivere la semifinale di Atlanta. Domenica la finale sarà Spagna-Argentina. Giusto così. Gli inglesi hanno fatto troppo poco. Quando si sono trovati in vantaggio a inizio ripresa, si sono rintanati in difesa. Ma resistere per 40 minuti all'assedio argentino è complicato. La tattica di Tuchel è stata suicida. Bellingham e Kane non hanno inciso. Invece Leo Messi, a 39 anni, ha condotto l'assalto finale. Non ha segnato, ma ha fornito gli assist per i gol di Enzo Fernandez e di Lautaro Martinez, per l'ennesima rimonta di una squadra che forse non è perfetta, ma ha tutto quel che serve per vincere.
4: E intanto è però polemica sui prezzi folli dei biglietti per la finale di domenica. Sentite Tommaso Angelini.
10: La passione non ha prezzo, si diceva, ma per assistere alla finale del mondiale al MetLife Stadium di New York servirà un budget da capogiro. I biglietti sul mercato partono da circa 7.300 euro per i posti più lontani e possono superare i 66.000 euro nelle aree più esclusive. Ma le spese non finiscono qui. Il treno da Manhattan è passato da 12 a circa 90 dollari, mentre taxi, noleggi e perfino cibo e bevande allo stadio hanno subito rincari. Un confronto impressionante con la finale di Qatar 2022, dove i biglietti costavano tra 181 e 1410 euro.
4: Grazie Tommaso, ci fermiamo qui. Adesso, come sempre a quest'ora, notizie in inglese. Jennifer Pressman.
11: Good afternoon, here's the latest world news in English. The U.S. military has carried out fresh strikes against Iran, including in Tehran, the first time the capital has been targeted in the latest round of attacks. Demonstrations against Volodymyr Zelensky are taking place on the streets of Kyiv after his decision to fire Ukraine's defense minister Mykhailo Fedorov. The EU has failed to agree the latest round of sanctions against Russia. The European Court of Justice has ruled that tech giant Google may be held liable for content on YouTube when made by a commercial partner. In sports, England has exited the World Cup after losing yesterday to Argentina 1-2 in Atlanta. Lamine Yamal and Lionel Messi face off at Sunday's final when Argentina meets Spain in New Jersey. Kickoff, 3 p.m. local time. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
3: Previsioni del tempo.
12: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di giovedì con caldo ancora intenso e bollente su buona parte della nostra penisola. Sono soprattutto le zone interne del centro-sud, ma anche delle isole maggiori, ad avere le temperature diurne più elevate, anche prossime o superiori ai 40 gradi e con alto livello di umidità, ma si fa sentire su tutto il territorio e non solo in giornata, anche nella notte all'alba. Per il resto sole prevalente, locali disturbi sull'arco alpino. Dettagli maggiori di consueto sull'app Trevi Meteo.
3: Via Radio.
13: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Angelica Marcantoni. Partiamo subito dalla 12 Roma Civitavecchia, dove per un incidente che vede coinvolte tre auto tra Torri in Pietra e Cerveteri verso la strada statale 1 Aurelia rileviamo code di 5 km in aumento. I soccorsi sono sul posto. Eccoci poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un altro incidente ora risolto segnaliamo code di 5 km tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente.
2: E ta ta ta!
3: Mamma mia, mamma mia, mamma mia!
1: Miseria e nobiltà!
3: Mi piace
4: tum!
3: Ah ah! Mi ripiace
4: tum!
3: Ah ah ah! Sembra incredibile, ma ci siamo messi d'accordo io e la bambina!
2: È vero!
3: Siamo tutti a righe come dei
5: uguali!
3: Come dei galeotti, dei
2: calciatori!
5: Certo,
2: mai.
5: Vede!
2: Vengo a portarvi le arance!
3: Ci manca solo Marzullo fra di noi con le
5: anche
3: sue righe!
5: Anche una limetta per le
2: unghie! Esatto, Marzullo! Oppure quel negozio di scarpe! No, famoso,
3: quello non me lo ricordo.
2: Come no?
5: No?
2: Sì, hanno tutti la stessa divisa.
5: Buongiorno, okay, allora sì,
2: Misera Nobiltà 13:09 minuti. Ben trovato al nostro Conte Galè.
3: Posso fare il mio bonjour? Un saluto, noblesse oblige, come sa va di Bion?
2: Bion, signorina
5: Bion,
2: Simpone, come sta?
5: Bene, bene, grazie. Lei, Zappone?
2: Molto bene. Cominciamo da J-Ax.
5: Sì,
2: andiamo.
5: Andiamo.
2: Dai, IPIO.

0: fine ci siamo goduti questo strumentale meraviglioso di The Weeknd, In Your Eyes, alle 13.16. Buon giovedì, il 16 luglio, come corre questa Summer 2026?
1: Il 16 luglio, lo devo segnare perché ho fatto un tagliando pazzesco, mi sembra una macchina da guerra.
2: Facciamo la domanda: cosa ha fatto questa mattina, signor Conte?
1: Sono andata a farmi siringare tutto.
0: Come?
2: Avevo
1: dei liquidi da togliere e altri da immettere
0: davvero?
1: Nel mio corpo.
2: Ma in che parte del corpo?
1: In zona ginocchia, naturalmente.
0: Ma lei è un cyborg?
1: Ma mi hanno tirato via liquidi, iniettati altri.
2: Certo.
1: Lavorino.
0: Rigenerato
1: tutte le ginocchia, grazie. Il dottor Pellecchia, Vincenzo, bravissimo.
0: Bravo.
1: Mi tratta benissimo, mi coca. Sì. Erika, meraviglioso.
2: Però, dottore, salutiamo. Poteva tenerselo un po' di più,
0: esatto.
2: Perché è soltanto un'oretta questa mattina.
1: Una mezz'oretta abbiamo fatto
2: pure.
1: Tutto.
0: Ma come gliel'ha fatto? L'ha fatta sdraiare?
1: Delle siringate. Ovvio, sul lettino da paziente, come si fanno tutte le cose, sciocco.
0: Quindi oggi è tutto asciutto.
1: Non è che l'abbiamo fatto nel corridoio sulle scale dell'ospedale.
0: Che ne so, sa, ormai, anche seduto. No, voglio dire, adesso non suda neanche più. E questo è un bene con questo caldo.
1: Da tutti i liquidi.
0: Esatto,
1: la siringata di qua, ma di là via. E però altre robe messe
0: nuove, che richiedono tempo per adattarsi.
2: Tutte queste cose mi fanno un po' venire la pelle d'oca.
1: Ma non si sente niente, sono talmente bravi a fare tutto.
0: Mica l'ha fatto lei, l'ha fatto il professore.
2: Ma sei solo il pensiero del lago, a me mette ansia.
1: Ho capito, c'è ago e ago, amore.
0: Sì, c'è anche l'ago e filo.
1: Hanno degli aghi che sono in dolore adesso.
2: Immagino.
0: Ma adesso sta meglio però.
1: Ma io sto sempre bene.
0: Bene.

0: Oh, Mountains and Men, Little Talks su RTL 102.5. Segnatevi questa data perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Quest'anno la lineup è super.
1: E certo, tutti sullo stesso palco: Teidua, Anna, Arti Five, Tommaso Paradiso, The Color, Gaia.
2: Un cast pazzesco, la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
0: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA, H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
2: I biglietti per Future Hits Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
0: E vai, vi aspettiamo numerosi per un evento straordinario. Già vi abbiamo dato il cast, ma le sorprese sapete che con noi sono sempre dietro l'angolo.
1: Sempre dietro l'angolo, certo. Anche in fondo a destra.
0: Come la stanza.
2: Stanza in fondo a destra.
1: E ora introdurremo non gli aghi, ma l'argomento.
0: Bravo, sì,
1: dopo.
0: Non interventi.
2: Oggi saremo un po' venali.
0: Venali, ma anche abitudinali.
1: Cioè, l'ago in vena proprio.
0: Addirittura.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal

0: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 19.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Lo dicono i descripti, misera e nobiltà nel nostro giovedì su RTL 102.5. Allora, scusa.
1: Ora ci devi introdurre questo argomento, iniettare questo siero della verità.
0: Lo iniettiamo,
2: come sentiamo.
1: Con l'ago giusto, perché prendiamo la bambina ha paura.
2: No, esatto, allora, senza ago.
0: Quante cose siamo abituati a fare durante la giornata? Tante. Però sottovalutiamo delle accortezze che potrebbero migliorare il nostro patrimonio economico. Guardate come sembra un avvocato.
2: Vede che si parla di soldi, Conte, io gliel'ho detto.
1: Ma come, che
2: non
1: volgarità,
2: è volgarità?
1: Non c'è una volgarità, parla, pensate sempre solo a quello.
0: Allora, vorremmo aiutarvi e aiutare noi stessi, naturalmente, perché tutto ciò che diciamo lo proviamo sulla nostra pelle.
1: Sulla nostra pellaccia.
0: A prendere nota per almeno un mese, 30 sì. giorni, quindi fino al 16 di agosto, tutto ciò che spendiamo, ma tutto vuol dire caffè.
1: No, vabbè, ma che
2: già
1: no.
2: posso
0: taxi,
2: fare però.
0: Delivery, quindi quando ordiniamo il cibo.
2: Sì. Lei deve sapere che tra me e il Conte le uscite sono nettamente maggiori delle entrate. Di conseguenza,
1: sì.
2: se noi dovessimo annotare ogni cosa che spendiamo, sarebbe un problema, perché ci metteremmo a piangere.
1: No, poi si aggiungerebbe un'altra spesa, lo psicologo.
0: No,
1: esatto. Per gestire tutto ciò.
2: E quello costa più di tutte le nostre uscite.
0: Allora, se facessi una giornata intera con voi. Qual è la nota più alta del vostro, delle vostre spese quotidiane?
1: Beh, se andiamo a fare shopping, sta fresco,
2: senza
1: se niente,
2: doppio.
1: Niente.
2: Per me il cibo, forse.
0: Cibo, vedete?
1: Io il cibo. Cioè, mi spacciate per ciò che non sono, perché io mangio poco.
2: No, sto parlando di me stessa.
1: Ah, lei magna, che è meglio comprargli un vestito.
2: Sì, è vero.
0: Conte i vizi,
1: cioè, l'altra
0: un po'
1: sera
0: gli oggetti.
1: Cena, ragazzi.
0: Cosa fa?
2: Ma si faccia gli affari suoi.
1: Secondo me ha mangiato per una settimana.
0: Davvero?
1: Lei ha introdotto cibo per una settimana. Carne per una settimana.
2: Era solo invidioso che rubava pure il cibo dal mio piatto.
0: Ma non
1: è
0: la
1: vero, solo l'insalatina volevo rubare.
0: E dove l'ha messo se non ha la gobba?
1: Ah, non lo so, me lo sui fianchi. Sul glutine,
0: va
1: so.
0: Bene, allora tra poco altri consigli, intanto vi chiediamo di dirci i vostri se avete anche voi queste abitudini.

0: Quando dorme la città, ultimo su RTL 105 New Hit, ma qua non possiamo dormire, caro ultimo, no, dobbiamo annotare tutte le spesucce.
1: Allora, no. Io cambio per quanto spendo di più, per i viaggi.
2: Per i viaggi. Sì.
0: Ma lei glieli regala,
1: ma non è vero.
0: Nota,
1: non è
0: vero. Sul web,
1: io spendo un sacco di soldi, ma deve vedere.
2: Ma se le fa l'influencer e la fanno viaggiare nel mondo a gratis. Dica.
0: Allora andiamo dal nostro Ricky.
1: Se avete bisogno, scrivetemi.
0: Ricky One in regia, sentiamo un vocal one, dai.
3: Salve a tutti.
0: Salve.
3: Mi piace. Grande zappone che ti ammiro e ti
0: carissimo.
3: Ecco. Allora, la signorina Simpone e il signor Conte fanno bene a spendere soldi perché, come si dice a Firenze, il che ci va ci vuole.
2: Il che ci va ci vuole.
3: Se uno ce l'ha i soldi e fa bene a spendere. Buona giornata, Ari. Un abbraccio.
1: Ma grazie. Poi io sono dell'idea che se tu spendi, poi i soldi ti tornano indietro.
2: Ti tornano,
1: ma
2: c'è un
0: boomerang.
1: Anzi, te ne tornano di più.
2: La vigilia della legge di causa effetto, che è proprio molto buddista, ha capito solo questa cosa.
1: Certo, l'ho capita molto bene.
0: Quindi scusi,
2: dai, ti torna.
0: Se il Conte compra un anello, gliene tornerebbero due.
1: Ma c'è.
0: Magari uno da uno sposino.
2: Uno lo perdo, poi me ne tornano tre.
4: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ti preparo qualcosa? Ti do una mano. Ti aggiorno appena.
8: A forza di dire ti dimentichi di te.

0: fa dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
1: Resorts. Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
4: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia Pura. Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: of the World, anche Miley Cyrus in Miseria e Nobiltà nel nostro giovedì su RTL 102.5. Allora stiamo cercando di fare insieme a voi i risparmiatori, quelli che mettono via i soldini grazie a dei consigli e delle abitudini che potrebbero davvero farci risparmiare qualcosa o perlomeno farci trovare più soldi alla fine dell'esperimento.
1: È proprio il periodo, dobbiamo anche comprare tutte le cose da portarci via.
0: Lo dica.
2: È il mese delle tasse questo,
1: e poi ora il 20 sono le tasse da pagare, ma figuriamoci.
0: Basta.
1: Bella, non segniamo nulla.
0: Andiamo da Anthony, sentiamo cosa dico.
3: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
1: Caro.
3: Io 4 anni fa avevo deciso di fare il resoconto di tutte le spese che facevamo giornalmente. Ecco. Tra cui anche l'acquisto del pane, qualsiasi cosa, anche 5 centesimi, le avevo segnate tutte in una tabella Excel che avevo fatto sia io e una copia a mia moglie. Fatto sta che dopo 3 mesi ho lasciato stare perché altrimenti veramente sarei entrato in depressione.
1: Vedi.
0: Ha ragione,
3: è automatico che si spende sempre un pelo in meno. La teoria è spendere un pelo e si spende sempre un pelo in meno rispetto a quello che si guadagna.
0: All'entrata,
3: si guadagna 1000, si spende 999,99.
1: Ecco.
3: E se guadagni 2000 ne spenderai 1999,99.
1: Sì.
3: Solo che in quel caso le uscite erano sempre superiori alle entrate.
2: Ecco.
0: Ma certo, diventa un altro lavoro.
1: Però vedi, come abbiamo detto noi, poi dobbiamo aggiungere anche la spesa dello psicologo. Non vale
0: ma
1: la
0: veramente
2: pena. Non ne vale la pena.
0: Ma ecco perché io vi ho detto facciamolo per un mese, poi vediamo come va. Magari qualcuno
2: Vabbè,
0: non l'ha fatto.
2: Ci può dare un altro consiglio.
0: Vogliamo già andare all'abitudine 2? Pagare prima noi stessi degli altri. Nel senso, ogni mese mettere via il 10% del nostro reddito.
2: E poi tutto il resto possiamo pagare le spese, l'affitto, la spesa.
1: Beh, questo già mi piace di più.
0: L'avvicina un po' con te,
1: fare per me stessa è quello che mi piace.
2: Lui si darebbe
0: tutto. Non avevo dubbi.

0: Travis chiude la prima ora di Miseria Nobiltà in questo giovedì su RTL 102.5. Terza abitudine, attenzione, sì. Avere un obiettivo chiaro, questo non serve solo nel risparmiare.
1: Su tutte le cose.
0: Cioè non basta dire voglio risparmiare.
2: Sì.
0: Deve essere qualcosa, voglio accumulare 10K in due anni.
2: Sì. Ok.
0: Ok, oppure voglio comprare casa entro 5 anni.
1: Vabbè, quello
0: oppure voglio avere 100.000 euro entro i 40 anni.
2: Okay.
0: Vabbè, ragazzi, questa è un po' impegnativa.
1: Lei, anche perché lei ha già 40 anni.
0: A posto.
2: Ma come si fa a sapere quando è realistico un obiettivo?
0: Dopo glielo dico.
3: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica. Una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche alla Loggia, in provincia di Torino, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. È attesa in questi minuti la sentenza sul crollo del Ponte Morandi che nell'agosto del 2018 causò 43 morti. Valentina Iannicelli.
5: Sì, Ludovica, attesa proprio in questi minuti la sentenza dei giudici a carico di 57 imputati per il crollo del Ponte Morandi avvenuto 8 anni fa, che costò la morte di 43 persone. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere per omicidio colposo plurimo e crollo colposo. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, che oggi non era in aula. Ieri Aspi aveva scritto una lettera di scuse nella quale la Diggiana ha parlato di ferite indelebili per scelte di alcuni. Oggi invece presenti in aula moltissimi familiari delle vittime. Ci aspettiamo condanne severe, ha detto Egle Possetti, presidente del comitato vittime del Ponte Morandi. La manutenzione deve essere percepita come un investimento e non come un costo, ha aggiunto la presidente. Secondo i PM fu il cedimento di uno strallo a causare il collasso del ponte. A te.
4: La politica, l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Opposizione all'attacco, mostrati i cartelli con gli slogan legge truffa e Meloni ha fallito. La cronaca, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, siamo in provincia di Lecce, mentre stava eseguendo dei lavori per la fibra. Una scarica elettrica lo avrebbe raggiunto mentre lavorava ad un palo della luce. Intanto restano critiche e instabili le condizioni della bambina di 11 anni che ieri pomeriggio a Sestri Levante è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina. L'ospedale Gaslini, dove è ricoverata, fa sapere che la prognosi resta riservata. Cambiamo argomento, entra in vigore oggi l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, ci spiega tutto Mario Vai.
6: Da oggi anche i monopattini elettrici entrano nel mondo delle assicurazioni, per sfrecciare in città non basteranno più

0: casco e prudenza, servirà una polizza RC dedicata con tanto di identificazione del mezzo. La novità riguarda migliaia di utenti e porta con sé anche i primi controlli. In alcune città la polizia ha già iniziato le verifiche dopo che diversi monitoraggi hanno scoperto monopattini non in regola. Dopo una diffida alla società Bird per adeguare la flotta, il comune di Milano ha accertato il mancato rispetto delle regole e ha revocato l'autorizzazione al servizio. Chi circola senza assicurazione rischia una multa fino a 400 euro. La copertura pensata per proteggere pedoni, ciclisti e altri utenti avrà un costo medio tra i 30 e i 55 euro l'anno. È l'inizio di una nuova era per la micromobilità, che resta agile e veloce, ma dovrà avere anche i documenti in ordine.
1: E adesso torniamo sulla notizia con cui abbiamo aperto questa edizione, la sentenza sul crollo del ponte Morandi, perché ci sono degli aggiornamenti. Valentina Iannicelli, a te.
2: Sì, Ludovica, è uscito adesso l'aggiornamento per il quale Giovanni Castellucci, l'ex amministratore delegato di Autostrade, è stato condannato a 12 anni. A te.
1: Grazie, ovviamente vi daremo maggiori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Per il momento, linea alla viabilità.
3: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e da Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento tripli del normale. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari, per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa continua con la musica più bella della discoteca nazionale. Ascolta RTL 102.5 in TV canale 36 e in streaming dall'app RTL 102.5 Play. Con Eurospin.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Miseria e nobiltà.
8: Fatto bene a mano con questa manina d'artigianino fiorentino.
7: Ci siamo 14 e 6 minuti, seconda ora insieme in questo giovedì su RTL 102.5, il nostro Conte Calè siringato, iniettato e asciugato.
8: Ma diranno cosa gli hanno iniettato, sembra morsi dalle tarantole. Tutte
9: gli hanno tolto cose, l'hanno messo.
7: Dalle ginocchia, Princess of China, signorina Simpone Virginia Chang.
9: E lo zappone. Allora, ci siamo tutti, parliamo di risparmio e di come fare ad accantonare un po' di soldi.
7: Sì, sì, esperimenti.
9: Diciamo, sì, esatto.
7: Esperimenti, cioè, abbiamo detto il primo, l'abitudine è quella di annotare qualsiasi piccola e grande spesa. Dal caffè, anche quello alla macchinetta, al pane, al delivery.
8: C'è anche chi ha già detto c'è poco da annotare, tanto prendo una pensioncina.
7: Ma naturalmente,
8: fame, quindi,
7: sì. Questo si faceva con l'abitudine che grazie al cielo sta un po' scomparendo, con le sigarette per i fumatori che cercavano poi di ridurre, no?
8: Brutto vizio quello del fumo.
7: Lo dica.
9: Bravo,
7: dai che ripartiamo.

0: cosa, notare, mettere un obiettivo
1: però,
0: chiaro davanti a noi.
1: Chi ha scritto questo messaggio ha ragione.
0: Lo dica.
1: Tutti questi studi su come risparmiare, ma il concetto è semplice e il modo è solo uno. Come per dimagrire? Devo mangiare di meno per risparmiare. Devi spendere di meno, semplicemente. Non c'è bisogno di uno studio, dice. Per dimagrire,
0: sì,
1: ti tappi la bocca e non mangi. Per risparmiare, chiudi la borsa,
0: sì,
1: il portafoglio
0: e non spendi. Carta canta, carta, cioè canta, annotare, sì, aiuta.
2: Però c'è canta. Qualcuno. Vabbè, sentiamo chi se è? C'è il campanello, poi vi dico.
3: A dire il vero, io lo faccio da anni questa cosa, ma io non faccio testo perché sono un po' come Furio, quel personaggio di Carlo Verdone, quello un po'. Manca, tu mi ami, tu mi adori. È veramente come quell'altro ascoltatore. Io faccio tuttora il resoconto di ogni singola entrata e uscita su qualsiasi formato,
1: e funziona?
3: Da carta di credito a contanti, conto corrente, investimenti, tutto quello che tutto quello che si muove.
1: Fai il commercialista
3: economico.
2: Passerei più tempo ad annotare che fare altro.
3: Un caso forse da da psicanalisi.
0: Vedi, lui lo ammette, però consapevole, maniacale.
1: Certo.
2: Tra poco vi leggo un messaggio che dà uno spunto abbastanza interessante, che secondo me si potrebbe è già più fattibile.
0: Ok,
2: rispetto
0: più smart.
2: A dire, spendere basta, che tanto non lo facciamo perché comunque i soldi li dobbiamo spendere.
0: Stavo pensando al conte, se dovesse avere un marito come questo ascoltatore, si sentirebbe in difficoltà.
1: Lo lascerei.
0: No!
4: Da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

0: Fire to the rain, anche Adele su RTL 102.5, miseria e nobiltà. Cara signorina Simpone, sì, aveva lasciato in sospeso un bel WhatsAppone.
1: Allora ci hanno scritto: buongiorno, io adotto la tattica del bilanciamento. Voglio comprare una borsa, allora vendo una borsa che non uso più. Idem, vendo un vestito, compro un vestito. Certo. Capito? Ci sono tante piattaforme ormai su cui farlo.
2: Sì.
1: E quindi dice: almeno in questo modo non ho più alcun tipo di rimorso.
2: E non accumuli, riuscissi a farla anche io di vendere quello, tutto quello che ho, cioè, di superfluo.
0: Anche il conte lo fa: compra un anello e ne compra un altro.
1: No, lui compra un altro, se lo fa rubare. Allora ne compra altre due. Altro.
0: Capite?
2: Ora non dica queste cose che ogni tanto mi si riapre la ferita.
0: No, non la riapre.
1: Poi piange,
0: perché oggi è stato asciugato, non ha neanche un briciolo di sangue.
2: No, oramai allora, l'hanno risucchiato tutto. Andiamo.
1: Ci dia un altro consiglio, Zappone.
0: Allora, sì, abitudine 4, evitare debiti inutili. Cioè, per esempio, ecco, possibilmente sarebbe corretto non avere le rate, i finanziamenti, dove spesso paghiamo più interessi che quant'altro.
2: Il tempo
0: no?
2: Si diceva di non fare il passo più lungo da
0: pagare. Esatto.
1: Secondo me dipende di cosa si tratta, perché molti pensano che anche tipo il mutuo della casa sia
0: Posso dire una cosa?
1: No, per me non
0: allora, io non sono d'accordo con chi fa un finanziamento per andare in vacanza. Questa è una mia decisione. Ce ne sono tanti però, eh?
2: Ah, per la casa sì, perché è veramente l'unica cosa che è importante avere sicura.
0: Esatto. State con noi tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
4: Kia.

0: that inspires.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, tu non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Pizzurrisce elettriche, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
4: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: Gates, ex ambassadors in Misera Nobiltà nel nostro giovedì su RTL 102.5. A proposito di quello che dicevamo poco fa sul un ipotetico eventuale finanziamento che molti utilizzano per andare in vacanza, Gaspare ci dice purtroppo chi lavora tutto l'anno non può andare in vacanza perché ha troppe spese, dice non è bello vivere così, se non vai in vacanza che fai? Vivi per lavorare? Io ancora non ho avuto bisogno, ma non vi nascondo che lo farei.
1: Però scusate,
2: in realtà poi secondo me c'è differenza tra un finanziamento vero e proprio, che è quello che puoi chiedere ad esempio per la macchina, o pagare una cosa a rate, tipo una vacanza a rate che poi la paghi prima di partire alla fine. Quindi dico, se io da adesso a, che ne so, ottobre, decido di andare in vacanza ad ottobre, voglio pagare a rate, perché no? Capito?
0: Però è difficile, certo, che non hai un tasso, comunque a rate non ce la fanno pagare una vacanza.
1: Non è che te lo regalano, capisci? Un finanziamento.
2: Ho capito, esatto, ma ormai ci sono tanti. Ci dica.
1: Mamma mia.
3: Io vorrei risparmiare, ma il mio reddito è quello della pensione di invalidità, quindi vedete voi. Ciao da Tiziana.
1: Quindi da Tiziana sicuramente in vacanza non ci va e non fa certo il prestito per andare in vacanza, perché poi con cosa lo ripaga?
0: Per esempio, per Simone e Angelo dicono: ragazzi, le strategie per risparmiare sono tante, ma la prima resta sempre avere uno stipendio o pensione. Ecco, partendo da quello si può ragionare. Le spese possono essere suddivise razionalmente, dice lei, pensando come una formichina che piano piano accumula per i periodi neri e poi concedersi un piccolo sbaglio.
2: Un attimo,
1: faccia parlare anche noi un attimo, Anthony. Come si
0: Anthony spinge.
1: No, signora si impone, il signor si impone, sono due qua.
2: Vabbè, comunque carino.
1: Io sono
2: anche
1: più
2: per
1: cicala
2: i bambini.
1: Che vede? Formica, va bene. Posso sentirmi cicala ogni tanto?
2: Si senta cicala.
0: Cosa vuol dire?
2: Secondo me
1: della formica.
2: Mentre lui parla di cicale, è molto carino anche farlo imparare ai bambini il risparmio in qualche modo.
0: Sì, esatto, ci sta. Fin da piccoli, dice lei, è una bella abitudine. Scusi, Conte, può farmi il verso della cicala?
1: Cicale, cicale, cicale.
0: Ah, è questo?
2: Ah,
0: è
2: la cicina della...

0: Diaz che ha infiammato lo stadio di San Siro a Milano l'altro ieri con ospiti del calibro di Michael Jordan. L'ha pubblicato anche sul suo profilo Instagram.
1: Ragazzi, comunque la musica da San Siro la si sente anche da CD
0: fino a casa sua.
1: No, la casa della mia amica spesso si sentono i concerti.
0: Ma questo lo facciamo perché lei può uscire sul suo terrazzino e cantare.
2: Sì, per quello lui fa i concerti privati. Fare per chiunque
1: ma
2: passa
1: perché
2: davanti a casa sua.
1: Parla
2: per
1: sempre esempio, di me a sproposito.
0: Bruno Mars, vede, lei può fare.
2: Anzi, forse lui affaccia all'interno del palazzo, no, quindi lei canta per il palazzo.
1: No,
2: Conte.
1: Ma adesso se mi affaccio sul balcone devo arrampicarmi sulle impalcature. Stiamo ristrutturando il palazzo.
0: Male.
1: Sciocchi.
0: Quando finiscono?
1: A Natale, se va bene.
0: Natale al Christian.
1: Ma neanche, anche a Pasqua dell'anno prossimo. Sì.
0: No, ma le impalcature poi sono impegnative d'estate.
1: E
0: perché
1: poi le metteranno a me dopo, finita
2: alle sue ginocchia.
0: Sulla impalcatura, il muratore la guarda fare la shower.
1: Ma perché un fittanaso così?
0: Sai perché? Perché la testa gira.

0: Fred De Palma, Anita e mi squilla. La testa gira su RTL.
1: No, squilla.
0: Ah, no.
2: Ma cosa dice? Ma dai, Diego.
0: In amicizia.
1: Smettere di nominare.
0: Allora, facciamo lavorare Anthony, che lo vedo soppito. Vai. Sentiamo Anthony, grazie. Dai, dai.
1: Sveglio. No, no.
3: Salve, chiedo scusa, sì. Io rompo sempre le scatole, ma questa ve la devo dire, è un fatto veramente accaduto. Allora, io sono 88 kg distribuiti a mezzo.
0: Ecco.
3: E allora, ritornando al discorso della dieta, e gli dissi al mio dottore, che fa anche il dietologo, gli dissi, scusi dottore, ma io per dimagrire devo levare i carboidrati?
0: No.
3: Lui, essendo di Firenze, di San Frediano, mi disse, no Alfonso, per dimagrire e tu devi levare le maniglie al frigorifero. Buona serata Ari.
0: A proposito di risparmiare,
1: non le maniglie dell'amore, le maniglie al frigorifero, quindi no.
4: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
5: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
4: 13.750 euro?
5: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
6: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa, buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. La bontà va condivisa.
7: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Ok, calma. È il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè. Liberi la mente. No! Te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax. Coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini. Li hai messi di due blu diversi. OVS. Love people, not labels.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Don't worry, anche Matt Con e Ray Dalton quasi in fondo a Misera Nobiltà su RTL 102.5. Siamo sì. arrivati all'abitudine numero 5. Anche se sono 50, anche se sono 100, anche se sono 5 euro, come fa la mamma Cathy, la mia mamma da
1: pensavo
0: anni.
1: Sfumature sì. di qualcosa
0: Mettiamoli da parte, cioè okay. c'è chi fa anche per esempio la collezione dei 5 euro proprio dedicati alle vacanze.
1: Tesoro, 5 euro l'ho messi a mezzogiorno sulla chiavetta,
2: già finito.
1: Nella macchinetta mi sono rimasti 24 centesimi.
0: Ma lei
1: un caffè,
0: ma scusi, lei è un uomo nobile e brillante, offre il caffè tutta la radio.
1: Un attimo, ora ne devo mettere altri 5, capisci?
2: Ma scusate, ma c'è Anthony che vuole dire qualcosa?
0: Anthony, Anthony ci dica. Ma che fa catcalling?
3: Le formiche cicala, io sono più cicala come il Conte.
1: Sono più cicala.
3: Immediatamente, perché deve essere una forza, deve essere uno spasso il Conte in vacanza. Però andrei anche con voi tre a cena immediatamente. Perché deve essere proprio una bella cena dove possiamo cicaleggiare un pochino.
0: Cicaleggiare
3: fuori. Sei in vacanza, non è che fai la formichina. Non è che non guardi il conto, però un po' si cicaleggia su via.
2: No, ma poi non preoccuparti, perché se usciamo a cena col conto offre lui.
0: Va benissimo. Ma tra me e la signorina Chang mangiamo
1: guardate,
0: tutto il ristorante.
1: Ho offerto tutto io anche ieri sera, non fate tanto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora andiamo ad ascoltare un bel inno rock soul.
3: Ma certo,
4: molto volentieri.
2: Dei Blues Brothers,
4: ma
2: dei due fratelli.
4: Scusi, mentre continuiamo a cicaleggiare io e la
2: Virginia
3: e a spendere soldi.
4: Quanto è bello fare le cicale invece delle formiche.
2: Dai, andiamo con Give Me Some Lovin', il nostro millennium dei Blues Brothers.

0: and Lovin Blues Brothers chiudono con questo Millennium Misera Nobiltà.
1: Vabbè,
0: ma andiamo al volo da Anthony Loponte.
1: Sì,
0: sentiamo questo bel vocale. Sentiamo. Dai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao cara.
2: Cara. Ho smesso di fumare.
1: Brava.
2: 4 anni fa. I soldi delle sigarette li ho messi in un trullo.
3: Ok.
2: Un salvadanaio.
1: Ah, forma di trullo.
0: Sì.
2: Che si chiama Banca dei Trulli. Non potete crederci, ma i soldi che metto da parte servono per mandare mia figlia in vacanza ogni anno. Bel gruccioletto.
1: Ecco.
2: Metto solo da parte 1 euro, 2 euro e 50 centesimi.
3: Capito?
0: Bravissima.
1: E ci guadagni anche in salute. Cara.
0: Esatto, complimenti,
1: brava,
0: grazie
1: signora.
0: A tutti, a domani.
3: Ciao, a domani.
1: A domani, ciao.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Anche a Vittoria, in provincia di Ragusa, sono le 15 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni, arrivata un'ora fa e ve l'abbiamo data in diretta la sentenza per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Sono arrivate condanne per gli ex vertici di Autostrade per l'Italia. Sentiamo i dettagli con Valentina Iannicelli.
7: Condanne al ribasso, quelle emesse in primo grado dal Tribunale di Genova rispetto alle richieste dei PM per il crollo del Ponte Morandi e la morte di 43 persone. 12 anni di carcere all'ex amministratore delegato della società Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. La procura ne aveva chiesti 18 e 6 mesi. L'accusa è di crollo colposo e omicidio stradale. Più basse anche le altre condanne, che sono per l'ex direttore della vigilanza del Ministero delle Infrastrutture, Mauro Coletta, 5 anni. 11 anni per Michele Don Ferri Mitelli, ex numero 3 di Autostrade, 5 anni e 6 mesi per Berti, ex numero 2 della società. Infine Galatà, ex di Spea, la società di collaudo, è stato condannato a 5 anni. Secondo la procura, Autostrade avrebbe attuato una sistematica politica dei tagli della manutenzione e avrebbe omesso i controlli sulla struttura. Nell'aula bunker, durante la pronuncia, era presente Silvia Salis, la sindaca di Genova, città ferita al cuore dal collasso del 14 agosto 2018.
0: Un'altra notizia arrivata negli ultimi minuti: il ministro della giustizia Nordio ha avviato le pratiche per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso due rapinatori inseguendoli fuori dal negozio. Sentiamo Mario Vai.
8: Dopo la richiesta di grazia lanciata in mattinata dal centrodestra, il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria per valutare la concessione del provvedimento a Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour nel Cuneese, condannato ieri in via definitiva dalla Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria avvenuto il 28 aprile del 2021. Il leader della Lega Matteo Salvini si è schierato fin da subito contro la condanna, definendola ingiusta, e si è fatto promotore di un'iniziativa comune della maggioranza per chiedere la grazia. Conclusa l'istruttoria del Ministero, la decisione spetterà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Contrariamente a quanto diffuso inizialmente, Roggero non si è costituito. Il fratello ha precisato: si costituirà solo quando ci sarà l'ordine di carcerazione.
0: La politica, Laura della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Opposizione all'attacco, mostrati i cartelli con gli slogan legge truffa e Meloni ha fallito. Restano critiche e instabili le condizioni della bambina di 11 anni che ieri pomeriggio a Sestri Levante in Liguria è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina. L'ospedale Gaslini di Genova, dove è ricoverata, fa sapere che la prognosi resta riservata. Calcio: il mondiale si prepara a vivere la finale tra Spagna e Argentina. Intanto in Italia si lavora per la scelta del commissario tecnico della nazionale. In queste ore è salito il nome di Andrea Pirlo, che piace al direttore tecnico della federazione Paolo Maldini, ma critica e tifosi sono spaccati. La carriera del Pirlo allenatore al momento non è paragonabile a quella del Pirlo calciatore. Ed è tutto.
6: Via Radio.
9: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima in direzione di Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti, doppi del normale. Sempre sulla 1, nel tratto compreso tra Fabro e Valdichiana in direzione di Firenze, c'è 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Grazie, subito all'imbarco perché parte The Flight, buon volo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very Normal People. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Noah.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Le 15:05 minuti, buon giovedì 16 di luglio 2026, ben ritrovati. Parte un nuovo appuntamento con The Flight. Seguite come sempre il sentiero luminoso.
4: Noi passeremo presto con popcorn, stuzzichini, dolci, salati, quello che vi pare. Qui in diretta dall'imbarco ringraziamo la torre di controllo, dove c'è Paolo Pacchioni che sorveglia i destini di tutti noi e del mondo intero. Lo abbracciamo e abbracciamo
3: posto,
4: tutta la
3: allora.
4: Redazione. Allora siamo a postissimo. Lei è la Zacca.
3: Lui è Matteo Campese. Oggi ti vedo più cotonato del solito.
4: Sì, perché non lo so, perché c'ho un po' di mostri, come si dice? Io vivo sempre insieme ai miei capelli, come diceva
3: Nicolò Fabi.
4: Il poeta, esatto.
3: E allora seguiteci anche Radio Visione per questi altri consigli sulle acconciature.
4: Auguri allora. Guarda, siete messi bene proprio.
3: Ma anche sulla, per esempio, su TikTok, su Twitch, sulla social TV, oppure semplicemente scrivendoci, insultandoci sì. Altri. No, dai. 378-378-1025.
4: Il salone Wanda è aperto. Cominciamo con Merck Cremon e la loro Partenope.

0: D'altronde, perché essere solo happy quando puoi essere happier?
1: Cioè, assolutamente.
0: Ancora più felice. Marshmallow con il featuring dei Bastiglie su RTL 102.5 and the fly.
1: Cresce l'attesa per la finale dei mondiali e per tutte le esibizioni che sono state annunciate. La domanda è quanto durerà l'halftime, quanto durerà tutto proprio la situa, perché si è aggiunto adesso Post Malone come headliner. Okay. Abbiamo già detto di Laura Pausini e Robbie Williams, e ai quali si è aggiunto anche Nicole Scherzinger.
0: Ok.
1: E poi BTS, Madonna. E
0: dove li mettono tutti questi qua?
1: Quello che stanno.
0: Che devono fare il famoso terzo tempo, fanno come nel rugby. Altrimenti come fai a farli suonare?
1: Bello, è bellissimo, però

0: Ah, ci sono pure loro alla finale nel caso.
1: Ah, pure. Così solo non si vedono i leocorni.
0: Esatto. Every Teardrop is a Waterfall, Coldplay su RTL 102.5. Ma vi siete segnato la data che vi abbiamo detto nei giorni scorsi? Se no segnatevela.
1: Quella del 2 di settembre all'Arena di Verona, perché è lì che torna il Future Hits Live e quest'anno c'è una grande line-up.
0: Sì, tutti sullo stesso palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Gas, cast veramente pazzesco. Chi altro c'è?
1: C'è una lista lunghissima, ci sono anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, poi c'è Fred De Palma, Clara, Samurai J.
0: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merkin Cremon, Baby K, LDA, H7, Nerissima, Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari, Dal Tacco, 22, Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gashman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
1: Allora amici, i biglietti per il Future Hits Live 2026 del 2 di settembre all'Arena di Verona decollano e quindi le prevendite sono già aperte, per vostra informazione, su ticketone.it.
0: Absolutely.
1: Quindi cartellone ricco alla finale dei mondiali, ma anche il Future Hits Live.
0: Non scherza. Effettivamente. A tra poco.

0: 1025 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! TV QLED TCL 75 pollici a 499 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 260 pezzi disponibili.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè, buona, ma non fritta.
5: Ah!

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: The Chainsmokers con All Say Closer su RTL 102.5 alle 15.32 minuti. Ancora buon pomeriggio, ben ritrovati. Oggi è giovedì 16 di luglio 2026, quindi insomma siamo belli avviati verso la fine della settimana dal punto di vista della favorizia estate.
1: Della ovviamente. Classifica, certo. Scusa, un secondo, che tornando al finale dei mondiali, questo sì. Al time infinito, non è che Post Malone si è confuso, pensa che sia football? Perché di solito lui col calcio non...
0: Ma guarda, dove lo metti? Ma dove mica deve calciare?
1: No, ma sai,
0: cantare.
1: Affinità elettive.

0: Ho appena realizzato un fun fact. Posso esporlo?
1: Dai.
0: La traduzione di questa canzone di Moby è tirami su, lift me up.
1: Lift me up.
0: Quindi chissà se quando arrivano i turisti in Italia...
1: Come abbiamo, quando abbiamo tradotto anche drop dead.
0: Casca morto. Però non è proprio la stessa cosa.
1: Ma anche lift me up non lo usi per dire. Mi dà una fetta di lift me up,
0: grazie.
1: No, capito,
0: come fanno il lift me up qua, tra l'altro, guarda. Non lo fanno da nessuna
1: con
0: parte.
1: Con quella spolverata di cacao amaro sopra,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì, sì. Ma è una proprio una...
1: Mamma mia.
0: Speciale. Annalisa.

0: canzone estiva di Annalisa su RTL 102.5. Ci scrivono da Twitch che dovrebbe durare una mezz'oretta l'esibizione.
1: Lifetime. Ma non si è mai visto una. Però alla finale dei mondiali si può anche pensare.
0: Sì, però non so dal punto di vista della concentrazione dei giocatori in campo, capito? Cioè, abituati ad avere tot tempo, me ne dai di più, non lo so se mi fa bene, capito?
1: Sì, perché di solito è un quartino d'ora, più o meno. Questo è il doppio, il che vuol dire anche tenersi caldi, fare stretching, capito? Eccetera, eccetera. Per la finale è effettivamente un unicum.
0: Grazie comunque per la segnalazione, amico.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli i negozi su demenego.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Let's go! Da Mediaworld solo dal 17 al 19 luglio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozio online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.

0: In questi giorni in cui si parla tanto di calcio, Ed Sheeran in qualche modo rientra nell'argomento, perché lui è il proprietario dell'Ipswich, che poi è la squadra della sua città natale, insomma nei dintorni. Questa era Azizam su RTL 102.5 in The Flight.
1: Lui ha investito tanto nella sua zona, nella sua comunità, insomma ha voluto in qualche modo restituire quello che gli è stato dato con la fortuna, insomma, di essere un cantante molto amato in tutto il mondo, che gira letteralmente il pianeta con i suoi tour.
0: Sì, ma può essere che avesse aperto anche un bar, forse
1: un pub, sì.
0: L'aveva fatto per promozione
1: con
0: del
1: quello
0: del
1: che
0: disco.
1: Era il suo diciamo amico manager, che poi è passato a miglior vita, dedicato tra l'altro ampie pagine molto molto belle della sua musica.
0: Ma la serve la birra Nuclear Tactic Penguins?
1: Non lo so.

0: Che poi può darsi che sia vera questa canzone che si riferisca a lui e alla moglie, no? Sai che stanno insieme praticamente dalle
1: da una
0: scuole,
1: vita, sì, da una vita. Cioè,
0: può essere.
1: Cioè, tu dici è una sorta di dichiarazione di intenti.
0: Come per dire, ci eravamo fatti l'uno dell'altra senza saperlo. Tu sei nata per essere la mia donna,
1: la mia baby.
0: E non mettere baby nell'angolo, mi raccomando.
1: No, per carità.
0: E io sono stato allevato, cresciuto per essere il tuo uomo.
1: Baby, I was made to be your man. Mm. E in qualche modo I was made for loving you. Ci sono dei kiss in sottofondo.
0: Che ci sta sempre bene.
1: Che arrivano lì e si infilano al matrimonio.
0: No, però è vero, insomma. Diciamo delle coppie più longeve, forse insieme a Bon Jovi è solo Bono degli U2.
1: Perché anche loro stanno da 30 anni stanno assieme, vedi? Amici, giornale orario e poi torniamo con la classifica. Anche a Castelsilano, in provincia di Crotone, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Paolo Pacchioni. È stata emessa la sentenza per il crollo del ponte Morandi di Genova. Nel 2018 morirono 43 persone. Condanne per chi all'epoca era ai vertici di Autostrade per l'Italia. 12 anni per l'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci. Per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi. Condanne comunque più lievi rispetto alle richieste del pubblico ministero, anche per gli altri imputati. Ma possiamo sentire un passaggio della lettura della sentenza.
4: Come del popolo italiano, Tribunale di Genova dichiara altresì Roberti Paolo, Stellucci Giovanni, Donferri Mitelli Michele, responsabili dei reati di crollo colposo e omicidio stradale.
3: Nel complesso combinate 32 condanne per 180 anni di reclusione, soddisfatto il comitato dei familiari delle vittime. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato le pratiche per la richiesta della grazia per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 12 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Non è stata riconosciuta la legittima difesa perché lui ha inseguito e ucciso i ladri fuori dal negozio mentre stavano scappando. E intanto per la politica, l'aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. E allora andiamo in diretta ad Alberto Ciapparoni. Un cordiale ben ritrovato, Alberto.
5: Cordialità a Paolo. Dunque, al termine di tre giorni di fuoco e non solo per le temperature esterne, centrodestra e governo, come dicevi, incassano il primo via libera di Montecitorio dalla legge elettorale, 217 sì al proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e indicazione del candidato premier, un voto a scrutinio segreto che per ora fuga i dubbi sulla tenuta della coalizione, dubbi che aleggiavano nella maggioranza dopo la sconfitta in aula sulle preferenze grazie a una cinquantina di franchi tiratori. Ora il centrodestra guarda già al prossimo round, l'esame del Senato e la full immersion della Camera sulla legge elettorale termina a metà mattinata, quasi 72 ore non prive di sorprese e soprattutto di proteste, e che si concludono con l'esultanza della maggioranza e le proteste delle opposizioni con tanto di cartelli: Meloni hai fallito, ora a casa. A te Paolo.
3: Grazie Alberto. Italia sempre più nella morsa del caldo. Per la giornata di sabato sono addirittura 19 le città con bollino rosso per le alte temperature e già domani saranno 16. Intanto il mese di giugno appena trascorso è stato il secondo giugno più caldo di sempre in Italia. Per il calcio, l'Atalanta poco fa ha presentato il nuovo allenatore Maurizio Sarri, e allora in anteprima vi facciamo ascoltare le sue parole.
6: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Quello che hanno fatto mi ha sempre colpito molto, lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto.
3: Con la voce di Sarri si chiude questa edizione. Ora linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
7: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti, doppi del normale. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 9 Lenate Como-Chiasso tra Como-Monte Olimpico e Chiasso verso la Svizzera ci sono code per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza doppi del normale. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Grazie Dario, non abbiamo altre segnalazioni, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
8: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Come si scatenano anche in regia oggi, che bello. E sì, è proprio questo il clima che piace a noi, è un happening l'appuntamento con la Power Hits Estate, è già così adesso.
1: È un happening.
0: Figuriamoci il primo di settembre.
1: Ciumbia, un happening, 6 minuti dopo le 4, amici ben ritrovati, se avete appena acceso la radio o la radiovisione, è tempo di classifica, è tempo di Power Hits Estate 2026.
0: E allora pronti ad ascoltare le canzoni di oggi? Niente, quando ballo io non ridi, poi però io non riesco.
1: Perché tu balli benissimo. Ma io smettila. Ballo in modo...
0: Allora, anche oggi faremo il nostro giro di consultazioni per vedere come si stanno muovendo le canzoni, per darvi un po' un'idea di cosa sta accadendo a quest'ora del giovedì, poi domani a mezzogiorno fermiamo le rotative e andiamo.

0: Allora, io Noemi l'avevo lasciata la numero 12.
1: È rimasta lì.
0: Oh,
1: sì.
0: Molto bene, questo è tranquillo, almeno una certezza.
1: Per
0: in
1: ora,
0: perché
1: sapete che tutto può cambiare in un attimo, in un battito di ciglia, in un battito d'ali. Basta votare su RTL 102.5 Play, perché proprio quello è l'unico modo a disposizione per votare. Voi, soltanto voi, ascoltatori di RTL 102.5. Anche se poi in realtà partiamo da una lista che è quella di Ruana, che riguarda tutte le radio, quella è la base di partenza.
0: Esatto, noi del battito animale. Achille e Lauro con Comuni Immortali, adesso alla 20. E ciao!

0: Comunque sono proprio gli anni delle reunion questi qui. È tornato anche Boss Doms,
1: sì,
0: nei video e nei concerti, diciamo nelle produzioni di Achille Lauro. La sua Comune Immortali prima era la posizione numero 20. Io ti dirò, un bel refrescino glielo do, e la troviamo, sì, ancora lì, stabile alla 20, in questo momento ovviamente.
1: Anche Noemi per ora è rimasta alla 20, quindi per ora tutto tace in queste canzoni, almeno tutto
0: no,
1: intorno.
0: No, Noemi non può essere anche lei alla 20,
1: no, alla 12. Alla 12. Dico, non si è mossa, nel ah, senso, certo, perché poi tutto intorno cambiano un po' le posizioni, ma ci arriveremo. Intanto una delle nuove entrate della settimana la troviamo alla posizione numero 42. Oh là là,
0: Sa Giselle.
2: Comme du mousse qui s'achève.

0: Dimanche midi pil, che dubito voglia dire domani mezzo pelo, così a naso, perché non sono praticissimo.
1: Domani è mezzogiorno.
0: Ah, midi, mezzogiorno.
1: Midi,
0: giusto.
1: Metà. Pil non sta per pelo, ma sta per...
0: Non staremo ad indagare, probabilmente sono indicazioni date all'estetista. Uno può scegliere quello che vuole, insomma.
1: Chiederemo Giselle.
0: Chiederemo posizione.
1: Cos'era una delle nuove entrate della settimana, giusto?
0: Me
1: sì.
0: Oui.
1: Sì, sì.
0: 42 oui. Adesso.
1: La. Allora andiamo avanti nel nostro aggiornamento con la Power It's estate 2026 e troviamo al numero 24 Gabri Ponte insieme a Jovanotti. DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: DNA, Gabri Ponte e Jovanotti insieme nella classifica, anche loro presenti con la Powerhits estate 2026. Siamo alla settimana numero 7. Sì. E andiamo spediti per la tredicesima, che poi sarà l'ultima, dove poi si aggiungeranno tutti i voti dei fine settimana e poi lì ci sarà la classifica finale che decreterà il vincitore.
1: I voti che state esprimendo adesso vanno ad influenzare proprio questa settima settimana. Se invece votate nel weekend, quando le posizioni sono ferme, non temete, perché i voti vanno proprio dove diceva la Zacca, in quel calderone misterioso che scopriremo soltanto alla fine. State con noi, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
5: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
11: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert! Smartphone Xiaomi Redmi Note 15 512 giga a 249,90 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1000 pezzi disponibili.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.

0: Mi raccomando, agitato, non mescolato. Tommaso Paradiso nei panni non di 007 ma di se stesso, con agitare Coca-Cola, posizione numero 9 per lui in questo momento in Power It's Estate 2026.
1: In tendenza positiva, perché prima quando ho spiato era la 10, quindi adesso è risalito un pochino grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play, dove diciamo le alte sfere della classifica hanno effettivamente degli scambi molto interessanti.
0: Esatto.
1: Sì, un po' meno diciamo nelle zone più basse, però quelli che sono tra i primi 10 si stanno agitando un po'.

0: La nuova di Rovazzi con Nino D'Angelo e Arisa, posizione numero 26 per loro e la loro costiera amalfitana.
1: 16:30 minuti, questa è la Power Hits Estate, il nostro appuntamento quotidiano per rinfrescarvi un po' la memoria su quelle che sono le canzoni che sono presenti nella lista di questa settimana. Ci sono anche delle new entries e domani a mezzogiorno si chiudono le votazioni per la settimana numero 7.
0: Ci sono new entry, ci sono canzoni che invece sono con noi magari non dall'inizio ma comunque da poco si stanno comportando molto bene, come questa di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, adesso alla numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni in questo momento alla posizione numero 2 della Power Hits Estate 2026. Ho detto che si sta lottando, eh? Nelle prime 10 posizioni ci sono molte lotte intestine.
2: Sì, è vero, è vero, è vero. Beh, è stata anche al primo posto per qualche ora, per qualche momento negli scorsi giorni, tra l'altro vicino a quando abbiamo sentito proprio Angelina in collegamento, no? Che sarà veramente delle influenze positive.
1: Assolutamente. Abbiamo parlato anche di nuove entrate, tra quelle presenti nella lista di questa settimana c'è una band. La quota rock aumenta, vedi?
2: Nannini,
1: anche YouTube con Street of Dreams. Io ce l'ho alla posizione 43. Tu?
2: Confermo, 43.

0: Yukon Street of Dreams. Tra le nuove entrate della Power Hits estate 2026 sono alla posizione numero 43.
1: La band di Bono Vox, la band di Edge e compagnia fischiando che tornano, bravi, bravi, bravi, sempre bello risentire una delle band che ha fatto la storia della musica di questo pianeta. 16:37, state votando, la risposta è sì e noi siamo molto contenti. La coordinata di riferimento è sempre quella, RTL 102.5 Play.
0: E siamo a giovedì, quindi domani a mezzogiorno si chiude la settimana numero 7. Non vedo l'ora di scoprire poi sabato e domenica come sarà il risultato.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it.

0: Fiat. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels. Mi manchi ma
3: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: 16:44, il remix di Dracula, questa canzone dei Tame Impala con l'ausilio di Jenny, si trova alla posizione numero 14, ci permette di tornare in classifica in Power Hits Estate 2026, dove ogni giorno tra le 16 e le 17 andiamo a vedere come vi comportate e soprattutto l'effetto che fa con i vostri voti su RTL 102.5 Play.
1: Sì, infatti vorrei segnalare Noemi che mi sta risalendo la classifica, così come Achille Lauro, anche Giselle, insomma ci sono dei bei movimenti e ho continuato a votare su RTL 102.5 Play.
0: Carol G alla 21.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: todo llegará, arriverà tutto prima o poi, con calma. Carol G e Manu Chao viaggiando per il mondo. D'altronde, se viaggi per il mondo c'è anche bisogno un attimo di tempo, perché altrimenti non riesci a arrivare, no?
1: Certo, perché, non è che puoi andare di fretta. Posizione numero 21, però Carol mi sta guadagnando posizioni, sta rosicchiando posizioni. Ci sono stati anche momenti in cui Carol gira praticamente nella top 10.
0: Molto bene. Noi
1: quindi insomma felici. Alti e bassi, ma è giusto che sia così, perché è una classifica che si basa sui vostri voti su RTL 102.5 Play.
0: Ma c'è questa aura di Manu Chao poi in sottofondo che l'anno scorso ad Alfa ha portato molto molto bene.
1: Assolutamente.
0: Perché la canzone aveva il suo contributo. Qui c'è di nuovo, quindi vuol dire insomma che è anche un po' il suo periodo, il periodo di questo suono qua.
1: Posizione numero?
0: Questa qui è la 32. Numero 32, esatto.
1: Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Giulia Biagio Antonacci con questa canzone, che è l'ultima canzone ascoltata molto volentieri alle 16.52 all'interno della Power Hits Estate 2026 e che si trova al numero 32.
2: Numero 32 per quanto li riguarda, il che vuol dire che se volete dovete potete sostenerli su RTL 102.5 Play. Lo state già facendo in tanti, perché la prossima canzone, che è quella di Emma e Fabri Fibra, si trova in questo momento all'interno della top 10, quindi ottima posizione per loro, per la precisione la numero 7.

0: Emma Fabri Fibra con antidroga, posizione numero 7 nella Power Hits estate 2026. Noi usiamo questo link che ci permette, refreshando, di vedere tutti gli spostamenti eventualmente delle canzoni che state votando.
1: Refreshando, refreshando, al di là del mare, senza più confini, eccetera, eccetera. E Anna, ecco. Oxa poi in sottofondo. Amici, abbiamo ancora tempo per una canzone, per scoprire dove vanno a finire i vostri voti e soprattutto come interferiscono con il corso di questa settimana, la settima, quella che è in corso e che, diciamo, fino a mezzogiorno di domani è attiva, se non altro, insomma, per usare i vostri voti su RTL 102.5 Play. Sal Da Vinci alla 30.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci con Poesia, per lui la posizione è la numero 30 in questo momento. In Power It's estate 2026, prima del last refresh. Eccolo qua, via andare. Allora.
1: Allora, numero 3 Merck & Cremont con Partenope.
0: Alla 2 adesso Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Alla numero 1 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.
0: Votare, votare, votare è il comandamento su RTL 102.5 Play.
1: E domani si chiudono i giochi a mezzogiorno, quindi poi pronti per ascoltare la classifica nel weekend, ma prima di allora noi ci ritroviamo domani. Grazie Matteo.
0: Grazie Zac.
2: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci,

0: Anche a Gioiosa Marea, provincia di Messina, sono le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano la sentenza per il crollo del ponte Morandi, condannati i vertici del tempo di Autostrade per l'Italia. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
3: A quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi, in cui persero la vita 43 persone, a Genova è arrivata la prima sentenza sul disastro. L'imputato eccellente, fra i 57 a giudizio, l'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci, è stato condannato per crollo colposo e omicidio stradale a 12 anni. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. La sua unica colpa è quella di essere innocente, ha commentato il legale del super manager che, lo ricordiamo, sta già scontando 6 anni per la strage di Avellino avvenuta nel 2013. Un autobus, lo ricordiamo, volò giù da un viadotto causando 40 morti. Il processo di primo grado a Genova si è chiuso oggi con 32 condanne per quasi 200 anni di reclusione. Dopo quella nei confronti di Castellucci, la seconda condanna più alta, 11 anni, è stata inflitta a Michele Donferri Mitelli, ex responsabile delle manutenzioni di ASPI, mentre l'ex direttore della vigilanza Mite sulle concessioni autostradali Mauro Coletta è stato condannato a 5 anni. Chi ha sbagliato deve giustamente pagare, ha commentato il ministro delle infrastrutture Salvini.
2: E il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grenzate Cavour, che è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021 inseguendoli fuori dal proprio negozio. L'uomo non si è ancora costituito, è in attesa dell'ordine di carcerazione. Adesso cambiamo argomento, l'Italia ancora nella morsa dell'AFA, ascoltiamo Paolo Pacchioni.
4: L'Italia resta rovente e nei prossimi giorni sarà anche peggio. Domani saranno 16 le città che presenteranno il bollino rosso per le alte temperature e sabato diventeranno ben 19. L'elenco è lungo: Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Sabato si aggiungeranno alla lista anche Ancona, Civitavecchia e Catania. Da domenica sera le temperature inizieranno a calare. Secondo la cabina di regia del Ministero della Salute, quello appena trascorso è stato il secondo giugno più caldo di sempre. Record a Torino, che in un mese ha registrato ben 23 giorni di allerta per il clima.
2: Cambiamo argomento, è morta Enoe Bonfanti, la moglie di Vittorio Feltri. Aveva 88 anni, 58 dei quali trascorsi con il giornalista. Insieme hanno avuto 2 figli, Mattia e Fiorenza. Cambiamo ancora argomento, svelato il film che aprirà la prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Mario, vai.
5: Sarà Ink, il nuovo film di Danny Boyle, con Jack O'Connell, Gay Pearce e Claire Foy ad aprire l'83esima Mostra del Cinema di Venezia il 2 settembre in prima mondiale in concorso. Lo ha annunciato la Biennale. Un regista premio Oscar, un grande autore teatrale e 3 interpreti tra i migliori del cinema inglese. È un onore aprire la mostra con un film così atteso, ha dichiarato il direttore Alberto Barbera. Tratto dalla piece di James Graham, racconta la nascita del tabloid The Sun e l'ascesa dell'impero mediatico di Rupert Murdoch. Anche quest'anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale della mostra, raccontando l'evento in diretta.
2: Ora la viabilità.
1: Via radio.
6: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e l'allacciamento con la A1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti, doppi del normale. Sempre sulla A1 tra Attigliano e Orte verso Roma, 5 km di coda per materiali dispersi. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti, code a tratti anche tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Vi ricordo di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Fedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7.

0: Seven, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, Vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Ci siamo, buon pomeriggio a tutti da Milano, ma soprattutto da Roma, dove sì, albergano, vabbè, Cianna e soprattutto Carolina Russi Pettinelli.
2: Buon pomeriggio Fulvio Giuliani, buon pomeriggio Italia, buon pomeriggio alla nostra regia e anche a Cianna.
3: Ciao, buon pomeriggio anche a voi e alla vostra calda accoglienza.
2: Ci sei anche tu.
3: Sono qui presente. Guarda com'è bello Fulvio che si avvicina e si allontana al 36 dei digitali terrestri.
1: Hai visto che effetto? Lo facciamo apposta per metterti in difficoltà.
3: No, perché anzi è un gran piacere in realtà.
2: No, ogni se tanto... si distrae è finita, già così insomma non è che vada proprio benissimo.
3: Che bella serata ieri comunque, ieri sono stato a vedere la partita insieme agli argentini, c'è stata proprio una gioia, sai, gli argentini sono ovunque comunque.
2: Ma dove li hai cercati gli argentini, dove li hai trovati?
3: Guarda, era a Campo dei Fiori, in una delle piazze più famose di Roma, ma loro veramente sono ovunque, in ogni zona d'Italia, ho visto tanti video.
1: Vero, vero, e come direbbe loro CT, beati, Scaloni, somo sesto.
2: E mamma anche merito mia, mio, tra l'altro, sapete che hanno vinto perché io mi sono collegata all'86esimo.
3: Complimenti.
1: Vabbè, quindi questo si chiama... Vabbè, prima di iniziare con la musica, una bella notizia, Carolina.
2: Torna Cinema Revolution. Per tutta l'estate, grazie al contributo del Ministero della Cultura, il biglietto del cinema per i film italiani, anche quelli europei, costa solo 3,50 euro.
3: Preparatevi a vivere una stagione straordinaria di film e promozioni. Scoprite le sale aderenti e il calendario delle proiezioni su Cinema Revolution.it.
1: Oh, non vediamo l'ora. Somo sesto, me lo dici con accento.
3: Somo sesto, a chi è stato?
1: Più argentino.
3: È che somo sesto.

0: Maroon 5 RTL 102.5. Allora io e Ciano lo ammettiamo, stiamo massacrando la povera Carolina, perché per noi esistono solo i mondiali, il pallone, Pablo Giral.
1: Ma ad oggi come fai? Pablo Giral.
2: Non so nemmeno
0: chi è. Grillo, dai, chi è Pablo Giral?
1: È il telecronista che abbiamo sentito, perché nel fuori onda ce li ascoltiamo. Okay. Quanto sono belli i telecronisti argentini.
2: No, non è bello solo sentirli in diretta quando le cose succedono, ma anche riviverle.
0: No, no, quello non confondere, quello certo, Ugo Morales, Mano di Dios, non scherziamo,
1: Però che bello.
0: Il gol del siglo. No.
2: Non so come aiutarmi, vi guardo, non affascinata non è il termine,
1: poi,
2: vi guardo.
1: Non tu sai. Che magari non segui il calcio, a volte ti sarà capitato di sentire di sfuggita queste radiocronache in lingua straniera, ed è divertente perché a volte anche in Italia le provano ad imitare e senti qualcuno che in Italia cerca di imitare quel gol, quel telecronista, il gol di Maradona.
0: Non va.
1: Un'altra cosa.
0: Senti, ma ditemi qualcosa di Adani, dai. Grande Adani,
1: Lele anche ieri si è sbizzarrito, perché devi sapere, Lele Adani è un telecronista che non è che parteggia per l'Argentina.
0: Sì, parteggia
1: per l'Argentina, sì,
0: perché negarlo?
1: Vagamente, sì.
0: È andato fuori di melone completamente.

0: Måneskin con Tom Morello, Gossip alle 17:21. È vero, un po' ho fatto il figo.
1: Senti,
0: devo dire la
1: come
0: verità.
1: Fa il figo.
0: Forse è meglio Måneskin, hai ragione.
2: No, meglio Måneskin. Si chiamano Måneskin. Sì, perché devi italianizzare tutto?
0: Måneskin. Carolina Rossi Pettinelli, Fulvio Giuliani, Cianna, e una data che dovete segnare. Per cortesia, dovreste segnare.
1: No,
0: per
1: dovete,
0: cortesia.
1: Che dovreste? Dovete?
0: Usiamo il dovete? Cioè, allora, usiamo il dovete.
2: Ora è data importante perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live. Quest'anno la line-up è super.
1: Vai, Cianna.
0: Allora, tutti sullo stesso palco, me lo confermate? Tutti sullo
2: tutti
0: stesso
2: insieme,
0: palco.
2: Tutti insieme, sì, sì.
0: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: Allora, fermi tutti. Cast pazzesco, la lista che per me è una sfida ancora lunghissima. Ok, ci saranno.
0: Vai.
1: Tony Pitoni.
2: Sì.
1: J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara Samurai J, sin qui. Poi,
2: tutto bene.
1: Esatto, poi questa te la becchi tu, vai Carolina.
2: Angelina Mango, Brash, Mark and Cremont, Baby K, Lady H, Seven, Nerissima Serve, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti che è il vincitore di Amici.
0: Che cosa c'era? Addirittura la trombetta da stadio, perché c'è una bella esultanza. I biglietti per Future is Live 2026 il 2 settembre all'Arena di Verona volano e le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
2: Ragazzi, ma ce ne saranno anche altri, cioè questi sono soltanto
0: parte. No, basta, più di così.
2: Cazzo,
0: come facciamo? Dove li mettiamo?
1: Sì, allunghiamo. Voglio una citazione eterna. E soprattutto, sì, se venite all'Arena il 2 potreste vedere Carolina vestita da sera.
0: Sì, è vero.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Scarica l'app.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 19.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Notebook Acer con processore Intel Ultra 5 a 549 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 550 pezzi disponibili.
11: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
12: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio. TH
13: Resorts. Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Yeah, uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
18: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Le promesse di Calvin Harris e Sam Smith sulla vostra RTL 102.5. Sono le 17.33, c'è il magister Fulvio Giuliani, c'è Cianna e pure Carolina Russi Pettinelli. Allora, ho un gioco per voi e per gli ascoltatori.
1: Vai, un bel gioco, pronto, dai, sì, pronto. Gioco estivo.
0: Secondo voi, quale inglese nel mondo può aver detto e pronunciato davanti alla stampa questa frase in questo momento? Questo è il giorno giusto per annegare i dispiaceri.
2: Jude Bellingham.
0: No.
2: Gazza Gascoigne.
0: No.
2: Hurricane.
0: E la regia? Niente, non è microfonata, va bene, lo dirò io.
2: Willie Williams.
1: Aspetta, aspetta, dammi, dacci un'altra possibilità.
0: È molto, molto, molto inglese.
2: William Shakespeare.
0: Molti,
2: no,
0: molti,
2: Mr.
0: molti
2: Bean.
0: Inglesi.
2: Mr.
0: No,
2: Bean.
0: Ragazzi, Re Carlo III.
2: Re Carlo. Si è attaccato alla bottiglia.
0: È andato nel Dorset per celebrare il 250esimo anniversario di una birreria molto famosa. Gli ha spillato una birra.
2: Vabbè, allora non ci hai dato il particolare, però.
0: E ha detto: questo è il giorno giusto per

0: Danceteria, Madonna, New Hit di RTL 102.5. Ci prepariamo, halftime show, ci sarà anche lei. Attenzione, allora, domenica sera la partita, la finalissima tra Spagna e Argentina, attesissima, non diciamo cose ovvie, comincerà alle 21, alle 21.45, 21.50 finirà il primo tempo e, cosa mai vista, l'intervallo pare che duri minimo 30 minuti.
1: Perché l'hai dovuto ricordare?
2: Che fortuna, ma che fortuna.
3: Ho detto
2: che Carolina non ci sarà perché c'è Justin Bieber e Carolina questa cosa
1: non
2: la soffre.
1: Solo, ah, ma non solo
0: te lo guardi
1: Justin
0: in TV,
1: Bieber.
0: Ma te lo
1: ieri
0: guarda,
1: sera
0: ma...
1: hanno annunciato anche Posti.
2: Ah, c'è pure Post Malone.
1: Posti e Justin nella stessa serata,
0: Posti?
1: Io con voi due.
2: Dottor Posti, il soprannome per gli amici.
1: Chan e Fulv.
0: Ho capito, è quello che ti meriti, evidentemente.
2: No, obiettivamente sì, ognuno ha ciò che si merita.
0: Però questa storia dell'halftime show è un bel problema, perché comunque le squadre si raffreddano. Cioè, 30,
2: infatti,
0: 35
2: guarda,
0: minuti.
1: Ma chi se ne frega?
2: Ma che chi se ne frega? Sono i mondiali. Quelli sono i mondiali.
1: Ma no, ma sì, ma c'è Boss Malone, c'è Justin Bieber.
2: Ma chi se ne frega di quei due?
0: Madonna, per questo anche BTS.
1: Ecco,
0: BTS,
1: vabbè,
0: tutta chiaro, roba di Corea. Attenzione, però parliamo di cose serie come la finale dei mondiali. Il cinema. Andare al cinema è sempre una bella idea, ma in estate, Chan, lo è ancora di più.
2: Puoi dirlo forte, Fulvio, fortissimo. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro.
1: Eh sì, avete capito bene. Per tutta l'estate, grazie al contributo del Ministero della Cultura, possiamo guardare film italiani ed europei al cinema al prezzo speciale di 3,50 euro. E allora, che aspettate? Trovate le sale aderenti e il calendario delle proiezioni su cinemarevolution.it.
2: C'è anche l'aria condizionata al cinema.
1: Che bello.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 19.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Swedish House Mafia, RTL 102.5, buon pomeriggio, buona estate, come spesso ricordiamo in questi giorni, buone vacanze come quelle di Nico che continua imperterrita a non ascoltarci. L'altro
1: ma
0: giorno,
1: neanche una volta!
0: No, mai. L'altro giorno alle 17 in punto ha pubblicato una storia Instagram in cui inseguiva un piccione.
2: Sì, era un gabbiano, attenzione perché potrebbe...
0: Era un piccione.
2: E cercava la madre di questo volatile. E più, tu dici, piuttosto che ascoltare password, cerchiamo la madre
1: comunque,
2: del volatile.
1: Scusate, Nicoletta, è flora, fauna e libri.
2: Beh, praticamente sì, ma è molto di più.
0: È una donna di classe.
1: No, è d'estate, fauna e libri.
0: Se lo può permettere, Cianna se lo può permettere? No!
2: Non lo so, ora vediamo. Totti se lo può permettere, sì. Che prima ne stavamo parlando anche nel fuori onda. Non so se avete visto la pubblicità con cui sponsorizza anche il film dell'Uomo Ragno.
0: Bravo.
1: Sì, tra l'altro il pupone viene chiamato dalle major in tutto il mondo per fare i contenuti per l'Italia, quindi pensano che sia un po' il nostro pane e pomarola la rappresentazione di questo.
0: Pupone funziona in questo spot, fa finta che nessuno lo riconosce, devo dire fa ridere.
1: Chissà quanto ha guadagnato il pupone.
0: Non lo so.
2: Negli anni o con questo spot?
1: No, con questo spot.
0: Beh, non poco, dai, non poco.
1: Un 100K.
0: Posso
2: sempre
0: dire
2: sempre meno di quello
0: bravo,
2: che merita.
0: Veramente bravo.

0: Alanis al suo meglio qui in Password con Channa Carolina che dice di sì.
1: Grazie. Perché annuisci?
2: Perché Alanis è un grande pezzo. Lei allora non ha una storia molto longeva ad altissimi livelli, poi è ritornata sui grandi palchi eccetera, però tutti i singoli che sono usciti secondo me sono uno più bello dell'altro.
1: Quanti anni è durata Alanis? Un 3 anni?
2: Non tantissimo, no, di più, forse...
1: un 6-7 non troppo, sei, il settimo comunque decadente.
2: Non diciamo cose che non sappiamo.
1: Approssimativamente, perché l'avete vissuta, quindi approssimativamente ve la ricordavate per 5 anni, che
2: ma
1: ne so.
2: Sì, ma sono dei pezzi pazzeschi, Ironic per esempio.
0: Ma sai,
2: sì,
0: poi
2: sì.
0: Ragazzi,
1: vabbè, io non ci sono cresciuto, è ovvio, io potrei dirti i pezzi della mia, del modo in
0: vabbè,
1: cui sono cresciuto.
0: Vabbè, tu il Corriere dei Piccoli, la Pimpa e questa roba qua.
1: Sì, esatto.
0: Ma Peppa Pig è la versione moderna della Pimpa.
1: Esatto.
0: Pensa ai Doors e Jim Morrison, non è che in 5 anni hanno fatto la storia, poi lascia perdere, nel suo caso se n'è andato, ma non è, la cronologia è relativa, ecco, non è che tutti sono come gli Stones che devono durare
2: è 80 l'impronta
0: anni.
2: Che lasciano,
0: è la profondità.
1: Entro io.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche a San Vitolo Capo, siamo in provincia di Trapani, le 18 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Valentina Iannicelli. In primo piano le condanne per il crollo del ponte Morandi e le prime reazioni a Alessandra Giannoli.
6: Il processo di primo grado a Genova si è chiuso oggi con 32 condanne su 57 imputati a quasi 8 anni dal crollo del ponte Morandi in cui persero la vita 43 persone. È stata scritta dunque la prima sentenza sul disastro, un verdetto atteso dai familiari delle vittime. La tesi accusatoria è stata in buona parte confermata, ha dichiarato il procuratore capo Piacente. L'ex amministratore delegato di ASPI Giovanni Castellucci è stato condannato per crollo colposo e omicidio stradale a 12 anni. L'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Il super manager sta già scontando 6 anni per la strage di Avellino avvenuta nel 2013. Un autobus, lo ricordiamo, volò giù da un viadotto causando 40 morti. Dopo quella nei confronti di Castellucci, la seconda condanna più alta, 11 anni, è stata inflitta a Michele Donferri Mitelli, ex responsabile delle manutenzioni di ASPI, l'ex direttore della vigilanza MIT sulle concessioni autostradali Mauro Coletta, è stato condannato invece a 5 anni. Questa è una giornata dal peso storico ed emotivo enorme per la città, ha commentato la sindaca Silvia Salis.
5: Approvata la legge elettorale alla Camera, non senza momenti di tensione. Ascoltiamo in diretta Alberto Ciapparoni.
7: Qui a Montecitorio il percorso è terminato con i cartelli del centrosinistra con scritto legge truffa e dopo la suspense per tante votazioni segrete, la bocciatura dell'emendamento di Fratelli d'Italia non moderati e UDC sulle preferenze con tanto di franchi tiratori, un'espulsione dall'emiciclo, il caso dei video durante lo scrutinio finito sul tavolo dei questori e l'emendamento votato da tutti che consente il voto dei fuorisede, l'opposizione promette ancora battaglia su quella che chiama schiforma il copyright di Fratoianni, leader di AWS, mentre l'opinione del deputato di maggioranza al centro di un capannello in transatlantico parla chiaro perché porta sfiga e questo è il punto. Parere confortato dall'album delle riforme elettorali, nessuno è passata liscia, la prima targata De Gasperi, persino col sangue, poiché l'onorevole Ruini fu ferito alla testa da una tavoletta lanciata dai banchi dell'estrema sinistra. A te.
5: Grazie. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzate Cavour, che è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021 inseguendoli fuori dal proprio negozio. E restiamo sulla cronaca, condannato a 27 anni di reclusione Giovanni Zippo, ex guardia giurata, processo per l'esplosione di una palazzina nel giugno dello scorso anno a Torino in cui ha perso la vita una persona. L'uomo, accusato di omicidio volontario, avrebbe appiccato il fuoco all'appartamento dove viveva la sua ex, che al momento dei fatti si trovava all'isola d'Elba. E adesso vediamo come è andata in borsa. Ascoltiamo Marco Castelletti.
8: Buonasera. Chiusura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un ribasso di 0,07%, positivo invece il FTSE Italia Mid Cap a più 0,62%. Tra le blue chips si distinguono Fincantieri più 4,18% e Moncler più 2,68%, in controtendenza ST Micro meno 4,84% e Buzzi meno 2,47%. Il leggero aumento dello spread BTP Bund rispetto all'apertura a quota 80 punti, stabile infine il petrolio a $85 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona serata.
5: E adesso la viabilità.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Via Radio.
12: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti, doppi del normale. Sempre sulla 1 tra Attigliano e Orte verso Roma, il traffico è bloccato con 7 km di coda per materiali dispersi. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Imola verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, code a tratti anche tra la tangenziale Est e Milano verso San Giovanni verso Torino. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
5: Sono le 18:05, è tutto anche per noi, a più tardi.
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E se siete in viaggio godetevelo, soprattutto se state andando verso le vacanze, magari qualcuno, anzi in tanti potrebbero partire proprio adesso, no? Anticipando il weekend. Cianna e Carolina sono pronte a vivere l'estate con voi a Praia.
2: Sì, lo siamo,
0: è vero, nella bella Calabria.
2: Esatto. E vi nomine, se volete collegare dopo 5 minuti dall'inizio di password, almeno vi perdete i 10 minuti di saluto che facciamo a Fulvio e a Nicoletta ogni giorno.
1: Cioè, è una cosa carina, che noi vogliamo fare.
2: No, dai.
0: Io a differenza di Nico vi ascolterò tutti i pomeriggi.
1: Ma che stai dicendo? Ma avrai da fare, spero.
0: Nulla potrà distogliere.
1: Tua moglie da portare da qualche parte.
2: No, dalle 17 alle 19 si ferma tutto.
0: Esatto, un aperitivo. Tutto si ferma, si frizza e io vi manderò le prove fotografiche.
1: Ah, quindi ci farà rosicare, che poi rosicare, noi siamo Praia Mare, siamo,
0: esatto,
1: una crema.
2: E se salti un giorno paghi anche pegno.
0: Come
2: Fulvio,
0: minimo, come minimo. Insomma,
2: ogni volta che lasci è una cena fuori per noi.
0: Andata, ci sto.

0: Ragazze facili, questa è una poesia, Cesare Cremonini. Cianna, la vogliamo dedicare a Carolina, dai.
1: Sì, le dedico anche il titolo e Carolina sarà pronta a dire che in realtà non è... No, sto dicendo che Carolina sarà pronta a dire che in realtà lei è tutt'altro che... Ma sa adescare i ragazzi facili, che è una cosa che Carolina riesce smuovendo il capello.
2: Allora, spiega la cosa del muovere il capello. Io veramente non avevo mai pensato di licenziarmi prima, ma adesso lo sto
0: capendo. Capisco.
1: Vienimi incontro, ti ho detto, spiega la cosa del muovere il capello, come funziona.
2: No, allora, quando io sono in periodo di singoltudine, dico che vado nei posti, agito il capello.
1: Vedere, e lì, ragazzi facili, come reagiscono?
2: Allora, visto che ho poche qualità per la radiovisione al 36, faccio un po' questo,
1: ecco,
2: no?
1: Allora,
2: capito? E poi dico qualcosa, tendenzialmente di non intelligente.
1: Intanto loro sono già svenuti sul capello.
2: No, veramente, oh, che caldo stasera. Cioè,
1: che caldo, è vero, fa proprio caldo.
2: Non ci sono più le mezze stagioni, una cosa incredibile.
0: Ah, proprio, cioè, andiamo...
2: Un imbecille.
0: Il problema non sei tu, invece, siamo noi maschi che oggettivamente poi ci caschiamo,
1: siamo semplici,
2: poi se dico le cose intelligenti si terrorizzano, quindi
0: siamo
2: è meglio di
0: stupidi.
2: No.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Mostra le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Last Friday Night, Katy Perry sulla vostra RTL 102.5. Non lo ricordavo il video, vedi a che cosa serve la radiovisione Fulvio, Giuliani e Cianna.
1: Oh,
0: un bellissimo come
1: no,
0: video.
1: Come no. Oh, ho bisogno di te, Carolina, anche di Cianna, credo sia abbastanza preparato in materia. La crush di Katy Perry con l'ex premier canadese va avanti, sì.
0: Va avanti a gonfie vele, secondo le ultime dichiarazioni, ha detto è probabilmente l'amore più forte che ho provato nella mia vita.
2: Però perdonami, Fulvio, ma non si dice la crush di lui. No, la crush casomai è una cotta.
0: Sì, ho sbagliato.
2: Ormai è la liaison più che crush.
1: In senso un po' esteso, lato. Volevo fare giovane. Che devo dire,
0: no, però Fulvio, aspetta, crush. No, devi interiorizzarlo questo lessico. Vai. La crush è quando non diventa reale, cioè quell'amore platonico.
1: Ce l'ho. La vita di Cianna.
2: Esatto. Sì, in effetti sì, sono partito subito sulla difensiva, ma in effetti sono pieno di crush che poi non diventerò niente.
0: E poi ne parla e mi fa: sono innamorato.
2: Sì. È vero, ma è molto bello secondo me innamorarsi. Non so, lo chiedo a voi in realtà, ma c'è un'età in cui si smette di innamorarsi così tanto delle sconosciute, degli sconosciuti in generale?
0: Fulvio, tua moglie ti sente, tu hai smesso quando ti sei sposato subito. Neanche platonicamente.
2: Ti capita platonicamente di entrare in un bar, stai facendo, prendi il tuo caffè americano, sai Fulvio, amante del caffè americano, e guardare una bella ragazza e dire: ma che bella, mi sono innamorato.
1: No, innamorato, si guardano, dai ragazzi, ma non facciamo
0: i fenomeni.
1: Ti succede
0: ogni giorno quando ti guarda qui su un passo.
2: Tu in quanto donna sei d'accordo che gli occhi devono guardare sempre a prescindere dalle... Invece sì, gli occhi sono fatti per guardare.
0: Guardate, ma non ve fate sì che nessuno di noi se ne accorga.
1: Vabbè, questa è un'altra storia, però...
0: Guardate senza farvi vedere.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: La spesa intelligente!
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
9: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
14: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Post Malone alle 18:31 minuti sulla vostra RTL 102.5. Enough is enough. Carolina Rusti Pettinelli, Fulvio Giuliani, Cianna, e quindi questo Halftime Show, l'abbiamo detto, ci sarà anche lui. Posti?
1: Ci sarà anche lui, e vorrei fargli un complimento, molto dei complimenti, perché in realtà è uno dei pochissimi artisti che, provenendo da un altro genere, si è affacciato al country ed è stato accettato come credibile e riconosciuto da tutta la comunità statunitense.
2: Bravo,
1: per cui, bravo Posti.
2: Quindi grazie. In questo momento tu stai criticando Beyoncé.
1: No, sì, mi permetterei, sì, no, mai. Tu vuoi che mi picchino sotto casa? Non lo farei mai.
2: Lo stai,
1: dico solo che lui è stato molto coerente con il linguaggio del genere.
0: Lei non è stata capace, lei secondo me non è stata all'altezza. Ma va bene, ma mica è sbagliato, ci sta.
2: E non c'è nulla di male.
0: Se domani, che ne so, Tiziano Ferro facesse, vabbè, Tiziano Ferro ultimamente ne ha fatti tanti. Se domani Laura Pausini si buttasse solo sul rap crudo, qualcuno potrebbe dire: Laura Pausini è un fenomeno in tutto, forse il rap crudo le riesce un po' di meno.
1: Esattamente quello che
0: o magari ci sorprende.
2: Quindi è quello che pensavi di Beyoncé.
1: Più morbido ancora, ma sì.
0: Più morbido ancora, più di così.
2: Parte le nostre battute sciocche su Beyoncé, che comunque secondo me ha fatto un album non privo di aspetti assolutamente interessanti. Detto questo, in Italia lo sapete che, nonostante tutto, lascia perdere Carolina che è un'appassionata, una marea di gente non ha la più pallida idea che Taylor Swift arrivi da lì?
1: È vero, è verissimo. Lei ha proprio iniziato così, infatti, è una cantautrice country, poi si è proprio sposato, esatto, purissima, di quelle che suonavano. Infatti, chi va a Nashville l'estate o l'inverno può capitare che entra in un caffè e trova Taylor Swift che suona, e non è una bugia, cioè lei che prova i pezzi nuovi, perché è nata lì, ha iniziato a scrivere lì, è stata scoperta lì e viene da quello che poi è il genere nazionale.
0: Ha fatto sorridere chi va a Nashville.
2: Chi va a Nashville?
0: Oggi magari si trova a Taranto e tra un mesetto sarà a Nashville.
1: Nessuno è a Nashville.
0: Nessuno va a Nashville. Cioè, no, ma sarebbe bellissimo.
2: Poi sai, Nashville è la prima meta, più di New York. Chi è che non va a Nashville?

0: Ultimo, quando dorme la città. A proposito di musica, qui in Password, ancora mezz'ora da passare insieme con Cianna, soprattutto Carolina Russi Pettinelli e il Cavalier Servente Fulvio. Si diceva allora di Taylor Swift, le sue origini country, il fatto che se capitate a Nashville, qualcuno capiterà a Nashville.
1: Ma no? Sì, ma scusa, ripetiamo.
2: Scusatemi, 378-378-1025, un nostro ascoltatore che va a Nashville. Okay. Entro
1: tra l'altro è appena arrivata Federica, scrive a settembre andrò a Nashville. Beh, Federica, sei l'unica Federica. E forse sei anche l'amica di Carolina. Esatto. Con il nome di Erna. Nessuno va a Nashville da Palermo.
2: No,
1: esatto,
2: no. No, non è lei. Naomi detta Mommy, ma comunque io non ho niente in mano, neanche il telefono, per cui questa è la nostra ascoltatrice. Brava Federica.
1: Ma le mete degli italiani saranno Ibiza, Corfù.
0: No,
2: ma
0: Nashville.
2: Non è bello
0: Nashville.
2: Sentire anche dei posti diversi invece di solo Ibiza e Corfù.
1: Sì, solo che Nashville è molto più esoso, ovviamente.
2: Secondo me tre che vanno a Nashville li troviamo, 378-378-1025.
1: Per ora una, però magari aumentano.
0: Ma allora se li troviamo è solo merito di RTL 102.5,
1: sì, perché siamo
0: veramente, perché
1: ovunque.
0: Ci ascoltano ovunque le persone più disparate e diverse tra di loro. A proposito di musica però, notizia appena battuta dalle agenzie, attenzione, Bob Dylan torna in Italia, 3 concerti in autunno, 2 novembre a Milano, 5 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, 7 novembre a Bologna. A Milano suonerà l'Unipol Dome.
1: Che bello, molto bello, anche perché in Italia, non che serviste questo, però gasa ancora di più il film di Timothée Chalamet. Secondo me tanti che non erano appassionati a Bob Dylan si sono avvicinati.
2: L'hanno riscoperto, beh, il potere dei biopic musicali anche questo ovviamente. E continua a salire, ne parlavamo l'altro giorno, quello su Michael Jackson,
0: brava,
2: Fulvio.
0: Brava.
2: Ha battuto ogni record, ha superato Bohemian Rhapsody definitivamente ed è il più visto di sempre.
0: A quanto è arrivato più o meno, te lo ricordi?
2: 1 miliardo e bla bla bla, spiccioletti proprio.
0: Mentre a proposito di cinema, oggi esce Odissea e c'è, vabbè, un'attesa, farà il botto di incassi. È andato malissimo Oceania, la versione live action.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Lava pavimenti Tineco S7 che lava, aspira e igienizza con vapore a 479 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 250 pezzi disponibili.
6: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
8: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
7: 13.750 euro?
8: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
9: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento.

0: tutto gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Ah, finalmente sei su quel treno! Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax! Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. We'll be right back.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Qualcosa di piccolo ma di prezioso vi ricorderà come qualcuno abbia ragione, come forse non vi siate accorti di certe realtà perché troppo veloci e impulsivi. Amici del segno del Toro, la Luna accarezza la vostra Venere, sostenendovi con le sue emozioni, facendovi sentire più forti rispetto a persone o a tempi che vorrebbero imporvi qualcosa. Gemelli, una Luna quadrata vi dice che è tempo di rallentare un po', di smettere di rincorrere obiettivi o ambizioni che non servono, che non hanno alcun senso. Cari Cancro, darete soprattutto importanza alle buone maniere, a quella gentilezza che vale più della premura, più di quelle cose che esigono la fretta e la poca attenzione ai dettagli. Leone, non siate troppo attenti a certi dettagli mentre fate qualcosa, altrimenti il rischio sarà quello di perdere di vista il vero obiettivo, dimenticandovi delle giuste priorità. Vergine, Luna e Venere si riuniscono nel vostro segno, opponendo un secco rifiuto a Marte e alla sua pressione di fare di meglio e di più. Decidete voi come e quando fare. Cari Bilancia, avrete poca voglia di socialità, di trascorrere molto tempo in pubblico e con certe persone. Impegnatevi per rendere il presente poco affollato e per stare un po' da soli. Scorpione, vi troverete a criticare chi forse proclama grandi progetti e ambizioni, senza però poi fare nulla di concreto per ottenere. Qualcuno che difficilmente ascolterà i vostri consigli. Cari Sagittario, avete bisogno di sentire che siete mossi da una certa dolcezza, che i modi siano gentili anche quando sarete invece impazienti di fare e di ottenere quello che volete. Capricorno, qualcuno vi chiede maggiore comprensione, vi domanda un'empatia che dovrete imparare a trovare dentro di voi, scavando tra i sentimenti e tra le pulsioni. Cari Acquario, evitate accuratamente una certa originalità, che nasconde sicuramente l'impazienza, la non voglia di aspettare certe risposte e alcune conferme. Andateci piano. Infine, cari Pesci, ci sono momenti in cui smettere di pensare

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E vabbè, qui è il caso, Gian, Carolina, di alzarsi in piedi e ringraziare la nostra programmazione, perché questo è un regalo che fanno a tutti gli ascoltatori di RTL 102.5, ma anche noi tre.
3: Questa è anche semplice da suonare. Mi ricordo che alle medie la insegnavano molto facilmente, perché ha pochi accordi talmente belli che semplici da imparare anche.
4: Fa parte della storia della nostra musica tutta.
2: Di
4: Another
2: più.
4: Break in the Wall.
2: È il mito.

0: Allora, di Roger Waters oggettivamente si possono dire molte cose, non propriamente positive, perché si è un po' andato di melone negli ultimi anni. Diciamo che non riesce ad aprire bocca senza dire qualche bestialità. No. Però, come dire.
1: No. Però la storia della musica è un po' la scritta.
2: Però senti lui, qua, esatto, senti qua comunque. Anche il videoclip che me l'ero perso, tutti questi martelli. Storico
0: storia,
2: poi,
0: storia,
2: no?
0: Storia, storia vera. Ma sai, è un po' come ragionare di Picasso. Picasso con le donne fu una persona assolutamente improponibile.
2: Una
0: però,
2: bestia.
0: Probabilmente l'artista più importante del Novecento. Ma al di là di queste dotte citazioni, prima di salutarvi, Cianna e Carolina, siete pronti a vivere una stagione straordinaria di film e promozioni?
2: Torna Cinema Revolution e per tutta l'estate, grazie al contributo del Ministero della Cultura, il biglietto del cinema per film italiani ed europei costa solo 3,50€.
1: Il calendario delle proiezioni è ricchissimo, scopritelo su cinemarevolution.it.
0: Oh, allora, pronti ad andare a Nashville? Chi non è mai andato? Ivana Faccioli, sei stata a Nashville?
3: Ci vado fra 10 giorni.
0: Non ci credo.
2: Ma lo vedi, ma è incredibile.
1: Ma non
2: lo
1: sapevo.
2: Vanno tutti a Nashville quest'estate.
4: Arena di Verona Opera Festival 2026. RTL 102.5 ti invita a vivere un'esperienza unica, una degustazione di vini e un posto speciale all'opera per una delle serate del festival. Vai subito su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Santa Cristina d'Aspromonte, provincia di Reggio Calabria,

0: 19.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Ivana Faccioli. Nell'estate del 2018 43 persone morirono nel crollo del ponte Morandi di Genova. Oggi la sentenza di primo grado, 12 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Alessandra Giannoli.
3: Il 14 agosto 2018 alle 11.36 il crollo a Genova del ponte Morandi con un bilancio di 43 morti a distanza di quasi 8 anni dal disastro. La sentenza di primo grado, che disegna un quadro di mancati controlli per creare profitti, condanna 32 dei 57 imputati per pene complessive che sfiorano i 200 anni per crollo colposo e omicidio stradale. È stata fatta giustizia, così i familiari delle vittime. La pena più pesante, 12 anni, è stata inflitta all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Giudicati colpevoli anche gli ex vertici di Aspi e Spea. La tesi accusatoria è stata in buona parte confermata, ha dichiarato il procuratore capo di Genova Piacente. Per Castellucci, che sta già scontando 6 anni per la strage di Avellino causata dal crollo di un viadotto, la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. I legali del super manager hanno già annunciato ricorso in appello. Pena pesante anche per Michele Donferri Mitelli, ex responsabile delle manutenzioni di Aspi, 11 anni di carcere. L'ex direttore della vigilanza MIT sulle concessioni autostradali, Mauro Coletta, è stato invece condannato a 5 anni.
2: La politica: oggi la Camera ha approvato la legge elettorale, non mancano le tensioni tra maggioranza e opposizione. Alberto Ciapparoni.
4: Dopo 3 giorni di fuoco e non solo per il caldo esterno, maggioranza e governo incassano il primo via libera della Camera, la legge elettorale, 217 sia al proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate, indicazione del candidato premier, un voto a scrutinio segreto che però, secondo l'opposizione, non fuga i dubbi sulla tenuta del centrodestra, così dal PD, Elly Schlein.
5: Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo, prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale dà gravi profili di incostituzionalità.
4: Dal suo canto il centrodestra guarda già al prossimo round, come spiega dalla Lega Matteo Salvini.
6: Capitolo chiuso, legge approvata, adesso si va al Senato. Spero che ci sia la possibilità di recuperare anche l'indicazione a qualche titolo delle preferenze per lasciare ancora più libertà di scelta ai cittadini.
4: Restano sul campo quasi 72 ore non prive di sorprese e soprattutto di proteste, come quelle odierne del centrosinistra con tanto di cartelli in aula con scritto «Meloni hai fallito, ora vai a casa». A te.
2: Grazie. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato la richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane in Cavour, uccise 2 ladri che stavano fuggendo ed è stato condannato in via definitiva. Valentina Iannicelli.
7: La maggioranza di governo si è schierata con Mario Roggero chiedendo la grazia presidenziale per il condannato, ma il capo di Stato Mattarella ha spiegato al ministro della giustizia Nordio che la richiesta è assolutamente prematura, visto che ancora non sono state rese note le motivazioni della sentenza della Cassazione. Molti difendono il gioielliere, che è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver inseguito e ucciso 2 dei 3 rapinatori che lo stavano derubando nel suo negozio nel Cuneese. Uno con 2 colpi di pistola, l'altro lo ha finito a calci in faccia. Roggero è ancora libero, nonostante ieri avesse assicurato in un video di stare per costituirsi. Lo farà dopo l'ordine di carcerazione, ha spiegato il fratello del gioielliere.
2: Voltiamo pagina. Oggi sono stati resi noti i risultati dei test scolastici Invalsi. Alle elementari male la matematica. Benedetta Mannucci.
8: Gli studenti italiani faticano a tornare alle prestazioni pre-Covid. È quanto emerge dalla rilevazione Invalsi per il 2026. Il sistema scolastico continua ad arrancare. Le stime raccontano una difficoltà nel raggiungere un pieno recupero nelle competenze di base. Preoccupano in particolare i dati sulle scuole elementari, la vera novità di quest'anno. Rispetto al 2019, infatti, si è confermato un calo nei risultati medi di circa il 9%, quando fino a 7 anni fa erano oltre il 70%. Quasi il 40% dei bambini quindi non avrebbe conoscenze base di matematica. Le difficoltà sono state riscontrate in particolare per la seconda e la quinta elementare. Migliorano invece i licei, in particolare gli studenti dell'ultimo anno, che superano almeno il 50% delle sufficienze. Leggero miglioramento anche per quanto riguarda gli istituti del Sud Italia, ma la riduzione del divario con quelli del Centro-Nord resta da imputare al crollo subito dal settentrione dopo la pandemia.
2: Una notizia che arriva in questo momento e che riguarda la guerra in Iran, che come sapete è ricominciata sul campo. Alcuni forti boati sono stati uditi nella zona di Business Bay, nel centro di Dubai, negli Emirati Arabi. Lo scrive la Reuters. Tasnim, invece, agenzia di stampa iraniana, parla di esplosioni anche ad Abu Dhabi. La borsa di Milano, la chiusura a FTSE MIB, meno 0,06%.

0: 7%. Ora il nostro speciale mondiale.
1: Speciale mondiale.
0: Domenica la finalissima tra Spagna e Argentina, cresce l'attesa in tutto il mondo. Paolo Pacchioni.
2: Spagna e Argentina non hanno giocato un mondiale perfetto, ma si sono meritate la finale, sapendo superare i momenti complicati e giocando meglio degli avversari in semifinale. La tecnica e la qualità degli spagnoli ha mandato in crisi la Francia, poco abituata alle difficoltà. La voglia di lottare degli argentini, che poi possono ancora contare tanto su Messi, ha rimpicciolito gli inglesi troppo rinunciatari. E così domenica sarà anche sfida generazionale. Il 39enne Messi contro il 19enne Yamal, ma oltre ai singoli conterà il collettivo. La Spagna in crescita, ma l'Argentina non molla mai.
0: E in pieno stile americano, l'intervallo della finale di New York sarà più lungo del solito. Tommaso Angelini.
3: Dall'allargamento del format a 48 squadre fino all'hydration break, passando per le novità regolamentari, il Mondiale 2026 continua a introdurre cambiamenti. L'ultimo riguarda la finale, dove per la prima volta nella storia del calcio è previsto un halftime show in stile Super Bowl con Madonna, Shakira, BTS e Justin Bieber, coordinato da Chris Martin e Coldplay. Per consentire lo spettacolo, l'intervallo potrebbe durare fino a 25-30 minuti, il doppio dei 15 previsti dal regolamento. Una novità che preoccupa gli allenatori, costretti a studiare nuovi sistemi di riattivazione muscolare negli spogliatoi per evitare che i giocatori rientrino in campo con i muscoli freddi, una rivoluzione destinata sicuramente a far discutere.
0: Sabato e domenica dunque tornerà a Noi Dire Mondiali, prima per la finale terzo quarto posto sabato e poi per la finalissima appunto domenica. Ora meteo e poi il traffico.
1: Previsioni del tempo.
4: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì in prevalenza assolato su buona parte del nostro territorio. Segnaliamo però isolati fenomeni nella seconda parte del giorno sulle zone montuose del nord Italia. Il caldo si farà ancora sentire sulla penisola, specialmente nelle aree interne del centro-sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 38-40 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
5: Buonasera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulle principali direttrici. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 5 km di coda tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma per materiali dispersi da poco rimossi. Mentre tra Terre di Canossa Campeggine ed il bivio con la A22 del Brennero registriamo code a tratti per traffico intenso in direzione di Bologna. Situazione analoga tra Fiorenzuola ed il bivio con la A15 Parma-La Spezia, sempre in direzione di Bologna. Ancora in autosole segnaliamo inoltre 1 km di coda per un veicolo in fiamme tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma, sul posto operano tutti i mezzi di soccorso, mentre sull'A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Castel San Pietro ed il bivio con l'autosole verso quest'ultima, così come tra Bologna-Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Infine sulla 10 Genova-Savona segnaliamo coda per traffico intenso tra Genova-Pra ed il bivio con la 7 Serravalle-Genova in direzione ancora del capoluogo ligure. Con questo per il momento è tutto, a te Ivana.
0: Grazie, a più tardi e buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
7: Eccoci qua, 19.9 minuti. Amici e amiche, buona serata e benvenuti anche a voi che indossate il calzino bianco, che adesso, caro signor Simioli, va di moda. Di nuovo.
8: Certo, non temete, ricordateci, fu quel tempo in cui il calzino bianco era ovviamente considerato cafone. Taranto, te lo ricordi?
9: Me lo ricordo benissimo. È vero, quello lungo, giusto? Perché quello coce, cioè, tipo fantasmino bianco, si può.
7: No, manco quello.
9: Neanche quello. Ah, ok, questo non lo sapevo.
8: Il bianco, il calzino bianco, né lungo né corto. Io onestamente ho sempre

0: Sempre amato il bianco, mutande bianche, calzino bianco, maglia della salute come insegna Fredella, rigorosamente certo. bianca. Sì.
1: Zero, e mi raccomando alle canottiere, perché in una pizzeria di Treviso, dalla zona di un paese vicino a Treviso, è stato vietato agli uomini di entrare in canottiera. Ma che tamarrata in pizzeria con la canottiera.
0: Dipende dal fisico che hai. Poi ne parliamo tra poco.

0: Clean Bandit con Sean Paul e Anne-Marie Rockabye, 19:16 minuti, protagonisti. Allora, subito.
1: Anne-Marie l'hai detto proprio in foggiano. Quindi, a questo proposito, io direi di andare a Foggia per parlare subito con la nostra città oracolo delle calze bianche. Che sono tornate calze? Di moda.
2: Voi del nord dite calze anche per quelli che indossano
0: gli uomini.
2: Gli uomini.
0: Sì.
2: Invece, sì, a Napoli almeno diventa calzino. Vabbè, comunque pare sia tornato di moda il colore bianco per i calzini.
1: Però Foggia, chi chiamiamo?
2: Sto chiamando Foggia, che devo dire, calze o calzini?
1: Di calze, vediamo se...
2: Veramente a Napoli diventa cazzettiello.
1: Vabbè, anche a Foggia.
2: O cazzettiello. Vediamo.
1: Chi è? Chi stai chiamando? Quale negozio?
2: Beh, il famoso negozio di calze, cioè...
1: Che non ti rispondono, però.
2: In calze di Foggia, pronto...
1: Ci sono? Non rispondono, vedi? Vedi,
0: troppi clienti.
2: Dobbiamo sapere se è vero che...
1: Vabbè, io provo con gli Eluzzi intanto.
2: Prova con Lino, il dandy di Milano.
3: Pronti?
1: Eccolo qua. Lino Ieluzzi, risolvici questo problema, perché poi stiamo cercando un commerciante di calze. Tu sei esperto di moda, giusto?
3: Certo, certo.
1: Calzino bianco... sotto il pantalone blu, adesso
2: torna di moda, Lino.
3: Ma che cazzo stai dicendo? No. Calzino bianco sotto il pantalone blu, ma siete fulminati?
1: Vedo tutti che lo mettono.
3: Ma tutti chi, cazzo?
2: No, Dandy di Milano è tornato di moda, fatene una ragione. Secondo me sei un po' antico.
3: Ma no, te lo puoi scordare, perché guarda, posso dirti che non è... Non ne vedi uno, cazzo.
1: Sì, però non ti arrabbiare con noi.
2: Non è esattamente così. Tra l'altro, tu sei tra quelli che quando fa l'amore i calzini bianchi o neri nemmeno se li toglie.
1: Litigate,
2: sono
1: rispondi, litigate, dai.
3: Ma poi sei fuori, cazzo. Ma quando vai a trombare, mi chiedi di con le calze.
2: Secondo me, tu sei di quelli che lo fa con il calzino. Vergognati. Ecco, adesso ti affronto. Ecco, adesso ti affronto. E secondo me, tu ti metti le mutande nere, invece quelle bianche sono simbolo di purezza, igiene e qualità.
3: Hai ragione.
1: Vabbè,
3: il nero serve che lo mettono, perché non si vede un cazzo.
1: Vabbè,
3: capito, non c'è niente.
1: Lino,
3: se metti il bianco o il grigio che ci vede se c'è sostanza.
1: Ma tu usi le mutande, basta. Quindi boxer
0: o slip?
1: Slippino.
3: Slippino è too much.
1: Anche al mare usi lo slippino?
3: No, too much.
1: Che noi uomini sai che a una certa età perdiamo il culo, no?
3: Boxer.
1: Vabbè, grazie mille, grazie al nostro Lino, ti vogliamo bene.
3: Grazie a voi ragazzi, buona serata.
2: Un abbraccio. Scusate, non l'ho affrontato, perché a me questa spocchia di questi qua che decidono le mode non mi sta più bene.
1: Posso
2: mi ribello.
1: Dire?
2: Viva il calzino bianco, dimmi.
1: Lino, Gianni è l'occhio nero.
0: Occhio.
2: È vero.

0: sorri. Scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RTL 105. Segnatevi questa data e attenzione, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It Live e quest'anno la line-up è davvero super. Allora, tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, un cast pazzesco, ma attenzione perché la lista è ancora lunga.
1: E come no, ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J e ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Cremont, BBK, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rally dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e poi il vincitore di Amici, ovvero Lorenzo Salvetti. I biglietti per Future Hits Live 2026, 2 di settembre, ricordiamo, all'Arena di Verona, certo. Volano, le prevendite sono già aperte su ticketone.it, quindi correte, mm-hmm. Perché
0: anche
1: poi
0: tu, Gianni,
1: finiscono.
0: Gianni, l'anno scorso sei stato a Castellaneta Marina?
2: Sì, eravamo insieme.
0: Ma sai quello che è successo qualche giorno fa? Il bottone blu,
1: Verdura, infatti, allora, scambiato per una medusa, giusto?
0: Il bottone blu, ma chi chiami? Io sto provando a chiamare un ristoratore, Nunzio,
2: allora,
0: di Castellaneta, vediamo se c'è, vediamo se ci risponde.
2: Sempre ste marchette, Fedue, eh?
0: Ma no, perché c'è il bottone blu, una medusa.
2: Sempre,
0: Gianni,
2: sempre sta barchetta, chiami, chissà cosa c'è dietro.
0: Eccolo qua, Nunzio.
2: La barchetta, sei tutti noi.
3: Buonasera.
0: E allora, hai preso, sei in una merceria, hai preso il bottone blu.
3: Mm-hmm. Hai visto che meraviglia che abbiamo scoperto nell'acqua?
1: Ma bellissimo.
0: Hai capito? Gianni intanto sta facendo gli affari suoi, non gliene frega nulla.
2: No,
0: diciamo.
2: Devo chiamare.
0: A chi chiami?
2: Un fruttivendolo, non so come dite, al nord di Vigevano, per capire se sa cos'è la percoca. Vabbè, chiudi con la barchetta intanto.
0: Vabbè, dopo
2: vai.
0: Parliamo della percoca.
2: Non
0: no, per capire.
2: Fammi dare il ritmo a questo programma che tu ammorbi, dai. Oh,
0: scusa, allora. Che cos'è?
3: Qui a Castellaneta Marina,
0: Che cos'è questo?
1: Cos'è?
0: Blu.
1: Esatto, cos'è?
3: È tipo una medusa, ma è bellissima.
0: Un pezzotto.
1: Ma
0: no,
1: però scusate, non punge, giusto? Non punge.
2: No, non è pericoloso.
1: Questo è importante.
0: È come Gianni, diciamo.
3: Assomiglia molto ai coralli.
1: Bello,
2: bella,
1: bellissimo.
2: Bella, grande.
3: È Nunzio, bello da vedere.
2: Nunzio, ci mancherete quest'anno perché non verremo a Castellaneta,
1: sì.
2: Peggio per voi.
3: E venite da turisti, dai.
1: È vero, è vero.
0: Verremo da nudisti.
3: Prego, la mangiata di pesce qui. Prego, sulle
1: non nudisti.
2: Siamo due ospiti, sei un signore, lo so.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
2: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. Make Arthur Glenn Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Climatizzatore Daikin, 12.000 BTU in pompa di calore a 399 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 16 al 25 luglio. 1.100 pezzi disponibili.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.

0: Happy di Pharrell Williams, 19:35 minuti. Noi atterriamo come ogni giorno verso quest'ora all'aeroporto di Roma Fiumicino, al Terminal 1, da Martina Rinelli, che è con un passeggero, tra l'altro, che fa anche una cosa molto interessante e molto bella, insomma, nobile, devo dire, no? Che ci racconterà adesso. Cara Marti, ciao Marti.
1: Assolutamente. Bye. Sì, ciao ragazzi, buonasera. In realtà non sono con un passeggero, ma
0: guido,
1: lavora qui in aeroporto, e quindi è venuto in questi giorni a raccontarmi quello che fa, oltre appunto il lavoro qui, ed è molto interessante. Vogliamo raccontarlo anche a voi. Ciao Guido.
2: Ciao Martina, buonasera a tutti.
1: Buonasera, vai, raccontaci di cosa ti occupi.
2: Allora, mi occupo di... questa attività si chiama Festaci Tu, intanto, e facciamo degli eventi, organizziamo degli eventi che ci permettono poi di regalare feste sospese.
1: Feste sospese, ok, tipo il caffè sospeso.
2: Brava, bravo. Il caffè

0: Sospeso di Napoli, esattamente. Quindi noi attraverso questi eventi dove privilegiamo del buon cibo, degli artisti, con il ricavato, con parte del ricavato, portiamo sorrisi a chi è
1: bello, ai fragile, bambini, ai bambini che affrontano disagi. Certo, senti Guido, scusate, esatto, se vi, scusate se vi interrompo, ma credo che la cosa migliore, approfittare della prima radio italiana, sia dove ti trovano, se hai una pagina, esatto, Facebook, dai.
0: Sì, allora festacitu.it è il sito, e poi da lì i vari Instagram e social, Facebook.
2: Grazie. Beh, complimenti, Guido, complimenti per quello che fai.
3: Grazie mille, grazie, perché regali, ragazzi, sorrisi a tutti. Grazie.
1: Tutti, esatto, su festacitu.it, le varie pagine social.
3: Conduce,
1: grazie Martina,
3: Gianni,
1: bellissimo, bellissimo contributo, ma quanto sei uno stronzo. Allora è arrivata la nuova di Blanco, si chiama Los Angeles, vai, vai, New Hit.

0: nuova di Blanco, si intitola Los Angeles, alle 19.40 su RTL 102.5. Le nostre sagre scritture, perché cari amici, lo sapete, andiamo in giro per il territorio, per l'Italia, e anche ci occupiamo di sagre, giusto?
1: Certo, sì, ce n'è una particolare.
2: Sto facendo il lavoro sporco.
1: Sì, ce n'è una particolare, della Percoca, che non tutti magari conoscono.
0: Tu che sei del sud, Taranto.
1: Sì, ragazzi, no, io però volete... posso dire che la conosco, mi piace anche. Vabbè, è un tipo di pesca, possiamo dirlo. È una pesca un po' più, un po' più sull'arancione.
2: Ma la conosco.
1: Vabbè, non è che non siamo
2: ragazzi,
1: comunque.
2: Ragazzi, ma hanno già chiuso a Vigevano i fruttivendoli.
1: Può essere, sì, molto probabile. Dai.
3: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
4: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
3: 13.750 euro?
4: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
5: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Prezzemolo, cosa ti aspetta quest'estate a Gardaland?
8: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
7: Minecraft?
8: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Percepisce elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: Green Day in protagonisti, 19:49 minuti. Ma allora, questa percoca di cui parlavamo.
1: Sagre. Andiamo già con la sigla.
0: Vai, Taranto. Sì.

0: scritta la Callas dal Podolo.
1: Ma chi stai chiamando? Del nord, sanno cos'è una percoca? Pronto, no. Buonasera, frutta e verdura Giustina?
2: Sì.
1: Buonasera, siete ancora aperti?
2: No, già chiuso.
1: Già chiuso, ma se vengo domani, le trovo le percoche?
2: Sì.
0: Sì.
1: Lei sa cos'è la percoca?
2: Certo. Sì.
0: E cos'è? Che cos'è? Ce lo dica.
2: Come cos'è la percoca?
0: No, ma cos'è percoca?
1: Siccome è una cosa molto del sud, ha capito? E io sto a Milano per affari, ma io non riesco a vivere senza la percoca che noi napoletani mettiamo nel vino e facciamo il famoso.
2: Sì, domani trova.
1: Trovo percoca da mettere nel vino?
0: Sì, sì, domani.
1: Ma,
0: sì.
1: Lei è Giustina?
0: No, ma chi sarà Giustino?
1: Sì. Pronto?
3: Non credo.
2: Sono io.
1: È Giustina?
2: Sì, sono io.
1: La ricordavo, ricordavo un'altra voce, come passa il tempo.
0: Ma
1: va
0: non
1: bene.
0: È Giustina.
1: Ah, sì, troppe sigarette, Giustina, la smetta che uccidono. Buona serata, grazie.
0: Ma scusa, era magari una frutteria gestita.
1: Sentite, ma Giustina certo. È una frutteria famosissima di Milano. Evidentemente non è più di Giustina, che vi devo dire?
0: Vabbè, io sto provando a chiamare, scusate.
1: Giustina se n'è andata e non ritorna più. Ecco, allora.
0: Elia Marro, che è della Prologo di Canosa, dove si svolge la sagra della percoca, giusto?
4: Nella frazione di Loconia, comune di Canosa.
0: Alzi la voce che la sentiamo malissimo. Ci dica.
4: Loconia, frazione di Canosa.
0: Bene, ci dica le date e verremo. Le date.
4: Allora, domenica 26 luglio, luglio alle ore 19.
0: Oh,
1: America!
3: Perfetto!
0: Grazie mille! Evviva la percoca, Gianna Nannini e Marrakesh. America.

0: Ragdoll degli Aerosmith, 19:59 minuti, proprio alla fine della prima ora di Protagonisti. Però attenzione, ci sarà una seconda, come diciamo sempre, sarà uguale
1: alla prima, in canottiera, perché attenzione, chiameremo questa pizzeria nel Trigiano, che ha, beh sì, proviamo, no? È tutto preparato, mica è tutto improvvisato, mica preparato.
0: No, non è preparato.
1: Arriviamo un minuto dalla sigla in studio.
0: Speriamo che la pizzeria ci risponda, non sappiamo.
2: Questa pizzeria non accetta uomini in canottiera nella sua sala. Il cartello shock.
1: Addirittura questo titolo l'ho scritto io, mi hai copiato.
2: L'hai scritto.
3: G La Scola. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Giorgia. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Giardini Naxos, in provincia di Messina, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Raffaella Coppola. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio il ministro della giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Oggi il guardasigilli ha fatto sapere di aver già avviato l'istruttoria per la grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi con l'accusa di aver ucciso due ladri dopo aver subito una rapina. In primo piano c'è anche la sentenza per il crollo di Ponte Morandi, le condanne per gli allora vertici di Autostrade per l'Italia. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: A quasi 8 anni dal crollo del Ponte Morandi, in cui persero la vita 43 persone, a Genova è arrivata la prima sentenza sul disastro. L'imputato eccellente, fra i 57 a giudizio, l'ex amministratore delegato di ASPI, Giovanni Castellucci, è stato condannato per crollo colposo e omicidio stradale a 12 anni. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. La sua unica colpa è quella di essere innocente, ha commentato il legale del super manager. Il processo di primo grado a Genova si è chiuso oggi con 32 condanne per quasi 200 anni di reclusione. La seconda condanna più alta, 11 anni, è stata inflitta a Michele Donferri Mitelli, ex responsabile delle manutenzioni di ASPI, mentre l'ex direttore della vigilanza MIT sulle concessioni autostradali, Mauro Coletta, è stato condannato a 5 anni. Chi ha sbagliato deve giustamente pagare, ha commentato il ministro delle Infrastrutture Salvini.
5: Il governo di Dubai ha smentito su X la notizia di esplosioni nel centro di Dubai. La Reuters aveva riferito di alcuni forti boati uditi nella zona di Business Bay. Chiudiamo col calcio e la ricerca del nuovo CT della nazionale italiana. Paolo Pacchioni.
7: In Italia si lavora alla nomina del commissario tecnico della nazionale. In questi ultimi giorni è salito il nome di Andrea Pirlo. Gode della stima e dell'amicizia del nuovo direttore tecnico della Federcalcio Paolo Maldini e del suo braccio destro Leonardo. Ma critica e tifosi sono spaccati. Pirlo è stato un grandissimo calciatore ed è anche un uomo intelligente, ma la sua carriera da allenatore fin qui non è stata di altissimo livello. In questa fase per l'Italia non è tempo di scommesse. Al presidente Malagò non dispiacerebbe Roberto Mancini, che se n'è andato in malo modo ma prima aveva vinto un europeo e ha dato un'identità alla nazionale. Le società di Serie A spingono per Antonio Conte, ma le azioni dell'ex tecnico del Napoli al momento sembrano in ribasso.
5: È tutto, meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tornano dei temporali al nord per l'infiltrazione di aria più umida atlantica, fenomeni anche intensi tra questa sera e domani mattina, in transito localmente anche sulle pianure. Rimane invece stabile al centro-sud con una giornata di venerdì ancora soleggiata e con clima sempre molto caldo, temperature massime fino a 40 gradi sulle aree interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
9: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Dunque, queste le principali notizie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 7 km di coda per un veicolo in fiamme ora spente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Sul posto sono presenti il nostro personale, i vigili del fuoco, tutti i mezzi di soccorso e ad ogni modo a chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire ad Orte, percorrere la superstrada 675 Orte-Viterbo per poi seguire la statale Cassia fino ad immettersi sul grande raccordo anulare. Sull'A14 Bologna-Taranto registriamo invece code a tratti per traffico interno intenso tra Bologna, Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Per le stesse ragioni coda in A10 Genova-Savona tra lo svincolo di Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serra Valle Genova verso Genova. Situazione analoga sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio con la A14 Adriatica in direzione di quest'ultima. Infine code a tratti per traffico intenso anche in A8 Milano-Varese tra Milano Nord e Castellanza in direzione di Varese. Con questo per il momento è tutto, a te Raffaella.
5: Grazie, tutto anche per noi. A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Special guest Tedua con Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, Mark and Cremont, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Mr. Rain e Jimmy Nairo. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è in movimento.
0: Ua, 20 e 5 minuti, inizia la seconda ora di protagonisti col nostro Miguel.
1: Yes. E anche qualcuno... Francesco Fredella, oh, caro Gianni.
0: È tornato?
1: È tornato.
2: Perché vuoi andare a parlare di quella cosa della Finlandia?
1: Esatto, esatto, di una moda. Sentite... che sta arrivando da noi.
2: Ma questa moda qua c'è sempre stata in Italia. Allora, i finlandesi hanno scoperto che il luogo migliore dove fare, diciamo, amicizia, rimorchio, è il supermercato.
0: Beh, certo.
2: Posso aggiungere, noi italiani ci siamo arrivati dalla vita.
1: Posso aggiungere, soprattutto i supermercati H24. Frequentati da single.
0: Certo, anche agli orari più improbabili, magari, giustamente, è vero,
2: magari
0: è vero.
2: A pagamento, quindi è facile, Frede. In Italia invece siamo
1: guarda quanto
2: è ingenuo questo ragazzo, guarda, il Cenerentolo di RTL,
1: cioè a pagamento io penso solo alle serate.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: You my little boo thing. So I don't give a hoot what you do, say girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know.
1: Oh Russell, 20 e 12, amici e amiche, Simioli e Simiole, benvenuti.
2: Saporoso, saporoso di Treviso, la pizzeria dove improvvisamente è apparso questo cartello che dice shock. Vietato l'ingresso in pizzeria. Shock, ma quale shock, dai.
1: Beh, vietato l'ingresso in pizzeria, in canottiera, canottiera.
2: Ma mica sono andati in mutande, ma dai che esagerazione. Capito, ma scusa, ma poi perché alle donne è concesso andare in canottiera?
1: Non lo so, chiediamolo a Sorbillo. Sorbillo!
2: Gino Sorbillo!
3: Buonasera.
1: Re della pizza, re di Napoli.
2: Ma non solo, fammi dire, reduce dal trionfo di Napoli Food Festival, dove hanno raccolto tanti tanti soldi per non è una marchetta, è una cosa benefica. Vabbè, Sorbillo, complimenti, andiamo avanti. Che cosa vuoi chiedere,
1: allora,
2: a Gino?
1: No, Sorbillo, scusi, ma lei ha mai invitato un cliente ad accomodarsi fuori perché in canotta?
3: Allora, io sinceramente no, però mi trovo d'accordo con il ristoratore. Perché comunque voglio dire, la donna in canottiera in estate, voglio dire,
1: è più bella dell'uomo. Cioè, secondo me, se l'uomo questo, in canottiera, che significa? No?
2: Questo è patriarcato.
1: Ma no, ma che sta dicendo Sorbillo? Ma scusi, ma perché un uomo non può stare in canotta?
3: No, in un locale di ristorazione, di ristoro, così magari a fare eventualmente colazione la mattina.
1: Perché c'hai i peli? Cioè, perché?
2: No.
1: Scusi,
2: sì.
1: È brutto,
3: è più grossolano di solito, voglio dire, la donna è più, con una piccola canottiera, voglio dire, non è più elegante. L'uomo di solito, cioè, se cena o cena in un locale, diciamo,
1: lei dice che è tamarro, no?
3: È meno fine, diciamo.
1: È meno fine, è meno
2: ho capito,
1: fine,
2: ma tutti tu. Oramai, Gino, scusa, però è proprio una moda, no? Soprattutto i fisicati girano con le canotte, quindi tu rinunci a un botto di clienti, giusto?
1: Esatto. Sì, Sorbillo, Gianni giustamente dice, tu rinunci a tutti quei fisicati che però, aggiungo io, la pizza non la mangiano in canotta perché calorie, sai, che carboidrati, quindi non vengono a mangiare la pizza.
2: La mangiano, cioè, è lo sgarro la
1: in
2: pizza.
1: In una serata magari rinunci a 7 palestrati in canotta, giusto?
3: Sì.
1: Bravo.
3: Senti, palestrati, posso dire, posso confidare una cosa, quello che vedo io come ristoratore, danno anche il più fastidio di un uomo normale che sta in canotta, perché il palestrato dà la sensazione, ma non è soltanto una sensazione,
1: l'invidia,
3: mettere in mostra, loro fanno la dieta tutto l'anno, no?
1: Ma c'è, poverini, è il loro momento, scusa.
2: però questa cosa qui sono d'accordo.
1: C'ha ragione,
4: è vero,
1: però
4: te lo fanno pesare, diciamo.
2: Tra l'altro, Gino, ti inibiscono perché sei lì che ti vuoi mangiare due pizze, guardi loro fisicati, filo di grasso zero, e dici no, rinuncio. Hai ragione, su questo sì.
1: Esatto.
2: Ecco.
1: Tra l'altro, Gino, i fisicati mangiano la pizza, diciamolo, con il braccio, no? Cioè, la tagliano ben in mostra. Noi che non lo siamo, diciamo, però. Beh, complimenti per il fisico, però diciamo, io pago uno che fa gli addominali per me.
3: Ma sì, infatti, cioè, voglio dire,
1: va bene, l'avanza, insomma.
2: Va bene, Gino, scusami.
3: Può diventare spesso anche uno show.
2: Scusami, siccome
1: aspetta, sì? Gianni, se no non lo sentiamo. Aspetta, Sorbillo, un attimo, ripeti.
3: No, io vedo, io ho visto dei super palestrati che tutto l'anno non si concedono niente, poi magari in estate o qualche volta, ma raramente, nel fine settimana si prendono

0: gelato da un chilo. Loro mangiano un chilo di gelato perché bevono, oh, non lo so,
1: sfogare, meglio mangiare tutto l'anno, dai. Vabbè,
2: io tra mezz'ora sto da te, posso venire con i pantaloncini e bermuda?
1: Non lo so, Gino, Gianni può venire con pantaloncini e bermuda?
0: Gianni sì, a lui lo concediamo perché lui è di casa, festeggia tanti compleanni da me.
2: E non è giusto, e non è giusto però.
1: Adesso ecco perché mi ha detto chiama ecco perché mi ha detto chiama Sorbillo. Adesso ho capito perché Gino festeggia i compleanni da te.
0: Mamma mia. Le prossime feste con Gianni.
1: Vai, va bene, Gino, grazie. Un abbraccio, Gino. Grazie mille. Allora ragazzi, che dire?
3: Beh, stupendo.
1: Gabri Ponte, Jovanotti.
2: Dai, ho fatto un altro marchetto con grazie. Fratella, grazie.
1: Ne hai fatti tre stasera.
2: Mio complice.
1: Tre.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Justin Bieber, What Do You Mean? 20 e 23 minuti, queste protagonisti della nostra seconda ora. Tra poco andremo anche all'aeroporto e poi altra mission, perché al esatto. supermercato si andremo, cucca, andremo. Si cucca o no?
1: Attenzione alla cassa 4, l'uomo con l'ananas è pregato di recarsi alla cassa 4, grazie.
2: Attenzione, l'uomo con l'ananas o anche la, anche la donna, fratella, può beh, mettere certo. l'ananas certo. come richiamo.
0: Assolutamente sì.
2: Di acchiappo. Attenzione, la donna con l'ananas non ha trovato nessuno.
3: Che Nicola Pinto, verremmo da te. Mitico. Dai, va subito.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito. Che estate esagerata con il sottocosto di Expert. Scopri tantissime offerte. E se cerchi un frigorifero, in abbinata il gasatore SMEG.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte sottocosto valide dal 16 al 25 luglio. Abbinata valida su una selezione di frigoriferi fino al 29 luglio.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Preparo qualcosa, ti do una mano, ti aggiorno appena.
11: A forza di dire ti, volentieri. Ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: dai, che fai? Brescia, dove siete? Dove andate?
1: Quanti siete?
2: Un fiorino.
0: Andiamo all'aeroporto di Roma, Fiumicino, posto di blocco, la nostra Martina Rinelli. Con chi sei?
3: Eccomi ragazzi, in realtà sono con un sacco di passeggeri. Veramente siamo tantissimi qui in postazione, non entriamo più. Allora, è impossibile fare un giro di nomi, però in rappresentanza abbiamo voi due. Come vi chiamate, ragazze?
4: Aia.
3: Domati. Bene, e poi in realtà abbiamo anche lui che ci vedeva da fuori e ha detto: ma posso venire anche io? Quindi si è unito a loro.
1: Ma aspetta, ma non c'entra niente con il gruppo? Lui
3: no,
1: è un altro passeggero.
3: Col gruppo.
1: Ah,
3: lui è
1: proprio un passeggero così. Beh, meraviglioso.
5: Alessandro.
0: Bellissimo.
3: Bene.
0: Bellissimo.
3: Allora, voi dove andate? Innanzitutto,
0: ecco voi.
4: Andiamo a Barcellona.
3: Ah, Barcellona.
1: Cosa? Lui dove va? Io voglio sapere lui dove va. Scusate.
3: Tu dove vai?
5: Io vado a Palermo. Vengo da Valencia. Ho fatto scalo a Roma, sono.
1: Ma perché insieme a questo gruppo?
0: Ma scusate, ma la domanda come vi chiamate l'ha già fatta? Non ho perso i nomi.
3: Sì, certo, sì,
1: Gaia e Matti, sì, mi sembra, no?
4: Gaia, non Gaia.
1: Ah, scusami. E lui non mi ricordo invece, lui non so
0: come
1: sapere.
0: Ti chiami
3: Alessandro.
0: Aia.
3: Alessandro.
0: Aia.
5: Dimmi.
0: Come lo spigolo? Come lo spigolo? Non ho capito.
3: Da un po' di
4: io
3: confusione.
4: Mi chiamo Caia,
3: ragazzi.
4: Con la K.
3: Caia.
0: Caia.
3: Bene. E dove siete?
4: Di Tolentino. Le Marche.
0: Ah, la Principato Tolentino vicino Porto San del Pidio.
4: Porto San del Pidio.
0: Lo conosco bene Porto San del Pidio. Quando c'è sta Macerata pure.
3: E voi come vi siete conosciute? A scuola?
4: No. Allora, in realtà no, loro tre già si sono conosciuti a scuola.
3: Ok. Uh-huh.
4: Invece io dov'è finita? Ok, è sparita però. Esatto, quella che è appena sbucata, mia sorella.
3: Ah, ok.
4: E noi tre invece ci conosciamo fin da piccole, quindi.
3: Bene, e tu ecco, invece bello. Sei qua.
1: E poi c'è Alessandro, che non c'entra assolutamente nulla. È stupenda questa cosa.
3: Fantastico.
0: Alessandro, posso farti una domanda?
3: Aspetta che Alessandro non ti sente, quindi ripeto quello che,
1: vai,
3: che gli
1: sì,
3: chiede.
0: Alessandro, la carbonara la fai col guanciale?
3: Me la fai la carbonara?
0: No, è così, scusa, posso?
3: Forse.

0: come con la pancetta.
1: Ma che, non come la pancetta, ma che roba è?
2: Con il guanciale.
0: Con il guanciale, bravo, okay, bravo. Naturalmente. Bene, ragazzi, allora buon viaggio sia ad Alessandro che a tutte quante voi.
3: Ciao a tutti.
0: Beh, sì, si ricorda,
4: no, Alessandro va in Egitto, giusto? È Alessandro d'Egitto.
0: Dove vai? Alessandro, oh, torna a casa.
4: Torna a casa. Torna a casa. Siamo andati a vedere i papiri.
3: Da casa a Valencia. Studio.
0: Grazie mille, ragazzi. Buon viaggio.
4: Ciao. Staccati al gruppo adesso, mi raccomando. New Hit.

0: Depende, Arabe De Palo, 20:43 minuti, quindi ultimo quarto d'ora di protagonisti. Allora, questo ananas famoso, no? Che va messo, diciamo, nel carrello, giusto?
1: Sì, per rimorchiare nei supermercati, in anche in Italia, se tu giri col carrello e l'ananas, pare che sia un segnale, un po' come nei parcheggi, sai, campeggiare con gli abbaglianti, quella roba.
2: Che ne sai, scusa?
1: Beh, quando vuoi chiedere a qualcuno di spostare la macchina, tu la
2: impari. Spostare la macchina, ok.
1: Sindaco di Bolzano, eccolo.
3: Eccoli qua, grande.
2: Buonasera, grande sindaco, grande Bolzano.
3: Grande Bolzano, sì, allora, grande Bolzano, ma grande Italia, grande tutti i comuni.
1: Bene, giusto, noi abbiamo una domanda un po' otto per lei.
2: Molto.
1: Possiamo?
3: Prego.
1: O in fascia protetta, no, sindaco, alla fascia protetta.
3: In realtà sono a cena fuori, per cui più che protetta sono esposto.
1: Ma lei lo sa che per acchiappare nei supermercati in Finlandia, ma adesso la moda arriva anche in Italia, bisogna mettere un ananas nel carrello, lei lo sapeva?
3: No, non lo sapevo, perché da noi l'ananas le mette nel cartello per digerire, non per fare altro.
0: Bravo. E questo ci sta.
3: Uno dice, vuoi digerire, prendi l'ananas. Dall'altra parte vedi in Finlandia che prendi qualcos'altro.
1: Allora ha sbagliato. Lei stasera se va a fare la spesa, provi con l'ananas. Secondo me, Gianni,
2: ma non ha bisogno il nostro sindaco di Bolzano, dai, di ricorrere a questi mezzucci, giusto?
3: No, corretto, sono d'accordo con voi. Io l'ho avuto per digerire. Questo è andato di suo.
0: Quello ci sta.
3: Ma voi siete dei minchioni su questo.
0: Beh, questo è grande sindaco.
2: Confermiamo tutto e ci costituiamo, sindaco. Quindi,
1: sindaco, lei è il numero uno.
2: Buona cena, che cosa sta mangiando? Così facciamo un po' di eno viaggio gastronomico viaggio in Italia. Che sta mangiando?
3: Pensate che a Bolzano ho appena finito di mangiare un fritto. Pensate voi.
1: Un fritto a Bolzano? Ma chi è andato? La mia madre?
2: Che avete fritto? No. Che friggete fritto a Bolzano?
0: Mare. Buono, fritto di mare.
3: Ah, un po' di gamberi, un po' di cose semplici.
1: Famosi gamberi di Bolzano, giusto?
2: Cose semplici, la ricchezza della vita è tutta nella frittura di pesce. Grazie, sindaco!
1: E buona sciata, buona sciata, sindaco.
0: No, beh, non credo,
1: vabbè, a luglio. Andrà a sciare, dice. Io già mi porto
2: d'amore.
3: Non ci sono più le stagioni di una volta, per cui...
1: Grazie. Il sentito non fa paura.

0: Noel Gallagher, The Death of You and Me, 20 scusi, e 52 minuti.
1: Sto per scendere in catinetta l'artista di questa
2: grazie
1: sera designata da me, sottoscritto Simioli e Taranto è...
0: Sì, è Aretha Franklin.
3: Welcome back.
0: No, questa è una delle canzoni.
1: Aretha, sì, no, cioè. Franklin. Va bene, comunque abbiamo imparato
0: detta anche Aretha, effettivamente. Comunque la canzone
2: poi non,
0: che volete.
2: Scusate, Franklin. Franklin con la G.
1: Franklin, infatti abbiamo scoperto. Com'è bello imparare le lingue con te, Taranto. Allora, 378-1025, qual è il pezzone di Aretha Franklin?
2: Ma quel giorno che c'era la lezione di inglese, perché sei andato in bagno due ore? Lo vedi che
1: sempre, Francesco, ti ricordi? Mi scappava tutte le volte.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Allora, ci siamo.
3: Veloci, veloci, amici, che ci sono delle urgenze.
2: Accade di tutto.
3: Veloci, veloci, se possibile. Ecco, allora, che canzone ha vinto Gianni? Sì.

0: rimettiamo in ruota.
1: Facciamola finita. Allora, non abbiamo neanche avuto il tempo. Quindi abbiamo scelto noi Welcome By, sì. Aretti H.A. Franklin.
2: Dai, ecco, che dura poco.
0: L'ho fatto apposta per te.

0: Welcome by di Aretha Franklin, Millennium Meet breve, l'abbiamo scelto breve agevolare anche.
1: Allora, sì, Fredella, scusate, sì, ho bisogno di 10 secondi, io e Taranto, perché da questa sera Francesco Fredella è ufficialmente in ferie.
0: Quella.
1: Da lunedì.
2: Dopo esattamente 12 mesi, diciamolo.
1: Quindi applausi. Lo ritroveremo in diretta da Praia, da lunedì saremo sto poveraccio di Taranto.
2: Ma ti do un'altra notizia. Che dal 10 di agosto vado in pensione.
0: No,
1: bene, Taranto, io e te, due poveracci, a lunedì. Onda, va bene così, ciao.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: Anche a Rosello, in provincia di Chieti, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Raffaella Coppola. Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli ha già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra ha lanciato una raccolta firme. Il capo dello Stato ha fatto sapere il Quirinale, oggi ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Colle. Restiamo sulla politica perché oggi è arrivato il primo ok alla legge elettorale. Alberto Ciapparoni.
6: Dopo tre giorni di fuoco e non solo per il caldo esterno, maggioranza e governo incassano il primo via libera di Montecitorio dalla legge elettorale. 217 sì al proporzionale con premio di maggioranza, liste bloccate e indicazione del candidato premier. Un voto a scrutinio segreto che però, secondo l'opposizione, non fuga i dubbi sulla tenuta del centrodestra, così dal PD, Elly Schlein.
7: Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo, prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale da gravi profili di incostituzionalità.
6: Dal suo canto il centrodestra guarda già al prossimo round, come spiega dalla Lega Salvini.
8: Capitolo chiuso, legge approvata, adesso si va al Senato. Spero che ci sia la possibilità di recuperare anche l'indicazione a qualche titolo delle preferenze per lasciare ancora più libertà di scelta ai cittadini.
6: Restano sul campo quasi 72 ore, non prive di sorprese e soprattutto di proteste, come quelle del centrosinistra con tanto di cartelli in aula con scritto «Meloni hai fallito, ora a casa».
5: Ci spostiamo negli Stati Uniti perché Donald Trump parlerà questa sera, quando in Italia saranno le 3 di notte, di integrità delle elezioni e sarà scioccante, ha preannunciato la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Alleggeriamo i toni ora con il cinema e la mostra di Venezia. Mario Vai.
9: Sarà Ink, il nuovo film di Danny Boyle, con Jack O'Connell, Gay Pearce e Claire Foy ad aprire l'83esima mostra del cinema di Venezia il 2 settembre in prima mondiale in concorso. Lo ha annunciato la Biennale, un regista premio Oscar, un grande autore teatrale e 3 interpreti tra i migliori del cinema inglese. È un onore aprire la mostra con un film così atteso, ha dichiarato il direttore Alberto Barbera. Tratto dalla piece di James Graham, racconta la nascita del tabloid The Sun e l'ascesa dell'impero mediatico di Rupert Murdoch. Anche quest'anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale della mostra, raccontando l'evento in diretta.
5: Ed è tutto, ora il traffico.
4: Via radio.
10: Parti da Luigi Di Dieco, Autostrade per l'Italia, parliamo della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 6 km di coda per materiali dispersi tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione di Roma. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Ad ogni modo, a chi è diretto verso Roma consigliamo di uscire a Orte, percorrere la superstrada 675 Orte-Viterbo per poi seguire la statale Cassia fino ad immettersi sul grande raccordo anulare. E con questo davvero tutto per il momento. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon giovedì 16 luglio 2026, siete nella suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte e poi tra poco anche noi dire mondiali.
11: No, stasera
0: È finito tutto,
11: perché domenica, sabato e domenica ci sono le ultime 2 partite dei mondiali che seguiremo anche qui su RTL 102.5, ma per noi è finito tutto. Quindi per noi, noi della suite lunedì al venerdì è finito tutto.
0: Un
11: quindi...
0: po' di, posso dire, una lacrimuccia è scesa, sì, no? Dopo sì, questo sì. Mese e mezzo condiviso anche con i ragazzi a parlare di sport, a raccontare il calcio, a raccontare a i mondiali nostro. A modo nostro.
11: I nostri quiz, i nostri giochi, le canzoni. Vabbè, cose. Dai. Tra l'altro ringraziamo anche tutti quelli che sia ieri che poi anche attraverso i social, insomma, ci hanno detto che mancherà questo format.
0: Ma chi l'ha detta sta
11: roba? Un sacco di gente.
0: Ah, veramente? Veramente? Non no, ho no. letto, non ho letto, ecco, per quello. Vedi, allora. Niente, vabbè, tra poco comunque la canzone sbagliata, poi la CIN, un sacco di cose. Pronti a cantare, dai!
12: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet.

0: Macklemore 21 e 12 RTL 102.5 è la suite, lo sapete che nei primi 20 minuti con Nicola Giustini e Simone Palmieri e tra poco anche Francesca Cheyenne si canta e si gioca con la canzone sbagliata e quindi ci sono 14 piccole regole da ascoltare insieme, prego.
1: Allora in realtà ce n'è una soltanto, vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse, voi ci dovete chiamare allo 02 25 15 15 e ci dovete indicare chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il title di questa canzone famosissima. E allora Beppe, per favore, scratch il reverse. Beppe.
0: Amici, è molto semplice la canzone, non vi diamo indizi.
1: No.
0: 02 25 15 15, artista e titolo, perché forse l'indizio ce l'abbiamo proprio sotto i nostri occhi.
1: E sotto, dentro alle nostre orecchie, in questo momento.
0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: 30 Seconds to Mars, Rescue Me alle 21.20, RTL 105 la suite, si gioca la canzone sbagliata con voi allo 02 25 15 15, due sfidanti.
1: La prima è Monica, buonasera Monica, benvenuta.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera. Da dove ci chiami?
2: Mi chiamo Monica, sì? E sono di Caravaggio, in provincia di Bergamo.
1: Caravaggio,
0: Ma che cosa spettacolare, cosa meravigliosa.
1: Cosa è spettacolare?
0: Abitare a Caravaggio.
1: Sì. Ma è vero che tutti gli abitanti di Caravaggio sanno dipingere?
2: Sì, guarda, ma dai.
0: Ho fatto ridere. Cosa fai di bello nella vita, Monique?
2: Sono un'impiegata commerciale.
0: Sì. Hai il fidanzato, hai figli, hai famiglia?
2: Sono fidanzata ma non ho figli.
1: Ma quanti anni hai? Possiamo chiederti, perché dalla
2: 30.
1: Voce
0: sei... Ah, ecco, sei coetanea, sei 96, sei, no?
2: Sì, sono una neo-trentenne appena.
1: Allora, auguri.
0: Monica. Grazie. Complimenti a te e a Caravaggio.
1: Così. Ci sta, posso dire, eccellenza.

0: italiana, cioè Caravaggio, e anche il paese di Caravaggio, che è molto bello. Allora Monica, ti presentiamo il tuo sfidante, che prima al telefono si è presentato in maniera molto particolare, mi ha colpito, perché gli ho chiesto di dove sei e lui mi ha detto: sono della provincia di Calabria. Buonasera e benvenuto a Giovanni.
1: Buonasera
2: Giovanni.
1: Allora, c'è stato un piccolo errore nella presentazione. Allora, io adesso mi trovo a Buonvicino, provincia di Cosenza, regione Calabria.
2: Però
1: sono di Pompei, provincia di Napoli.
2: Si sente
0: dalla
2: Ma cosa ci fai là? Cosa ci fai là, in vacanza?
1: Sì, in vacanza.
2: Quando finiscono le ferie?
1: A breve.
0: Senti, il dispiacere nel dirlo. Anche cosa fai nella vita, Gio?
1: Io però sono uno studente di medicina al momento.
2: Ma quanti anni hai? Scusami un attimo.
1: No, ho 24 anni.
0: Wow. Hai una voce da adulto, sì, cioè sembri una persona molto adulta dalla voce.
1: Non so se è un complimento o
0: è un complimento, è una bellissima voce, voce molto profonda.
2: Bravo Giovanni. Allora in bocca al lupo
0: per
2: medicina.
0: Per la medicina.
2: E ascoltiamo un pezzettino di canzone tutti quanti. Vai,
0: Beppe.
2: Dai.
0: Grazie Beppe. Allora partiamo da Monica. Monica, adesso da te vogliamo sapere solo il nome di chi canta questa canzone famosissima.
3: Ok, sono i giornalisti.
2: Quali?
3: Dei giornalisti.
0: I giornalisti, no, volevamo sapere di quale redazione eventualmente. Giovanni, confermi o ribalti?
1: No, confermo.
2: Signori giornalisti.
0: Vabbè, i giornalisti di RTL 102.5.
2: Giovanni, il titolo della canzone però qual è?
0: Perria.
1: Riccione.
2: Ma scusa, non sei a Cosenza?
0: In provincia di Calabria.
1: Il volo
0: all'improvviso.
2: Giulia.
0: Monica,
2: confermi i ribalti?
3: Confermo.
2: Signori, andiamo al VAR, pronti a cantare tutti quanti nel caso. Sono i De Giornalisti con Riccione.

0: se fossero te.
1: Il balletto dello sculacciamento.
0: Allora, siccome sto prendendo lezioni di canto, Beppe, ti chiederei di abbassare la base. Io provo a intonare il ritornello della canzone sbagliata di oggi.
1: Prego, Simone Paradiso, vai.
0: Sotto il sole, di riccione, quasi quasi mi pento.
1: Sentiamo se ci assomiglia anche solo un po'.
0: No, zero,
1: zero, zero proprio, zero proprio. Vabbè, grazie anche solo per averci provato, Simone.
0: Ero stonato.
1: Sì, molto. Grazie a Monica, grazie a Giovanni. La canzone sbagliata torna domani puntuale tra le 21 e le 21.30, ma tra poco la nostra stellina, Francesca Zeyai.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
1: Lavorato fresco!
2: Ti accompagno, ti aiuto io, ti aspetto, ti leggo ancora una storia.
3: A forza di dire ti dimentichi di te. Prova a dire TH Resorts e almeno in vacanza dedicati a te. Relax, energia, natura, mare o montagna. Con TH Resorts vivi la vacanza che ti meriti, perché TH ti conosce. Scopri le esperienze TH Resorts pensate per farti sentire davvero chi sei su thresorts.com o nella tua agenzia di viaggio.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: I will pray, I will pay. Giorgia, Alicia Keys alle 21.35 su RTL 105 nella suite. Io non ho ancora capito perché parla,
1: sì, prima di presentarla,
0: cioè, non le abbiamo così dato il permesso di parlare,
1: un anno e mezzo che facciamo,
2: ma io me lo prendo,
1: eccola lì, vabbè, ormai avete capito, è arrivata lei. Allora Francesca Cheyenne,
3: Casa Pulita.

0: Bianca Nancy, you follow me down.
1: Bravo, palmarès.
0: Grazie, tesoro.
1: Che soddisfazioni.
0: Alle 21.43, RTL 105, la suite. Francesco Cheyenne, che ieri era da Bruno Mars sì, a San Siro. Che concerto è stato?
1: Col pensiero. Beh, insomma, mi dicono che sia stato un concerto niente male. Insomma, uno di quelli imperdibili che però noi abbiamo perso.
0: Anche se ho letto davvero tante polemiche, e hanno ragione, perché sono stati venduti alcuni posti dove davvero non era visione limitata, non si vedeva niente.
2: Sì, più che altro non è tanto quello, il fatto che nessuno avesse informato della visibilità limitata.
0: Cioè, ma molto limitata.
2: Molto limitata. E qualcuno
1: ma sbaglio
2: adesso...
1: ci sono tante polemiche intorno ai concerti in questo periodo.
2: Vabbè,
1: eh?
2: Con quello che costano, da un certo punto di vista, è molto legittimo.
1: È certo.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: E sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snack.
8: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: C'è Pink alle 21.53 su RTL 102.5 nella suite, sì. Francesca Ceglien, Nicola Giustini, Simone Palmieri.
1: E i cori di Simone Palmieri.
0: Franci, un titolo, sì, al volo.
1: Grey Divorce.
0: Cosa, scusami?
1: Grey Divorce.
2: Il divorzio della Grey.
0: Ora va molto meglio.
2: Baby K.

0: R.E.M. Bad Day alle 21.59. C'è anche una canzone di Daniel Potter che si intitola Bad Day.
1: Tra l'altro. È vero. Quando si ascoltano queste canzoni viene da pensare perché gruppi del genere si debbano sciogliere, no?
0: Hai ragione. Questo è un bellissimo pensiero, Franci. State con noi.
2: Palmieri non lo sapeva che sarà sciolti. Anche a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso, sono le 22.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. In apertura, tensione alta tra governo e Colle sulla proposta di grazia a Roggero. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Nordio avvia l'istruttoria per la grazia dopo la raccolta firme avviata dal centrodestra, ma Mattarella richiama il guardasigilli sul caso Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due ladri in fuga al termine di una rapina nel suo negozio situato a Grinzane Cavour nel Cuneese. Il capo dello Stato ha convocato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro della Giustizia sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Non è una questione di merito, fanno notare fonti del Quirinale, è una questione strettamente di metodo che tocca i poteri del Colle così come appunto disegnati dalla Costituzione. Salvini difende Roggero, non stiamo parlando di un criminale, la Lega è dalla sua parte, non escludo a priori nemmeno una candidatura politica, ha detto il leader del Carroccio. Roggero, lo ricordiamo, è ancora libero, si costituirà non appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione, ha riferito il fratello del commerciante.
1: La sentenza per il crollo del Ponte Morandi di Genova condanna a 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Michele Donferri Militelli a 11 anni e 5 anni al dirigente della vigilanza del MIT Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, così i parenti delle vittime. Alle 20 ora italiana gli Stati Uniti hanno iniziato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran e i media riferiscono di esplosioni nel sud a Bushehr e ad Abbas. Intanto nuovo murale raffigurante il presidente Trump e il premier Netanyahu a Teheran. Affogherete nel mare della vendetta della nazione iraniana, si legge nello slogan in persiano e in inglese. Chiudiamo con lo sport, la finale dei mondiali che seguiremo su RTL 102.5 nello show Noi Dire Mondiali. Sentiamo Paolo Pacchioni.
5: Spagna e Argentina non hanno

0: giocato un mondiale perfetto, ma si sono meritate la finale, sapendo superare i momenti complicati e giocando meglio degli avversari in semifinale. La tecnica e la qualità degli spagnoli ha mandato in crisi la Francia, poco abituata alle difficoltà. La voglia di lottare degli argentini, che poi possono ancora contare tanto su Messi, ha rimpicciolito gli inglesi troppo rinunciatari. E così domenica sarà anche sfida generazionale, il 39enne Messi contro il 19enne Yamal, ma oltre ai singoli conterà il collettivo. La Spagna è in crescita, ma l'Argentina non molla mai.
1: È tutto meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tornano dei temporali al nord per l'infiltrazione di aria più umida atlantica, fenomeni anche intensi tra questa sera e domani mattina, in transito localmente anche sulle pianure. Rimane invece stabile al centro-sud con una giornata di venerdì ancora soleggiata e con clima sempre molto caldo, temperature massime fino a 40 gradi sulle aree interne. Questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla rete, le uniche eccezioni in A1 Milano-Napoli, dove fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra la fine complanare di Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna, e per questa ragione si è formata coda tra Basso Lodigiani ed il bivio con l'inizio complanare di Piacenza proprio in direzione di Bologna, mentre tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano segnaliamo 1 chilometro di coda per un veicolo in fiamme. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Dal 27 luglio RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1025 Play.
1: RTL 102.5 RTL 102.5 la suite. Buonasera, bentrovati.
2: Buonasera.
1: Come state? Come state? Noi stiamo bene, siamo qui per voi. Francesca Ciaien, Nicola Giustinissimo,
3: per la nostra gente.
1: Per la nostra gente. Questa è la mia gente.
2: Bello, ma scusa, bello. Ma la canzone?
3: Franca,
2: Franca!
1: Non devi dire niente.
3: Ma so guarda che non ti si può dire niente, Franca.
2: Non leggo i semolini.
3: Mamma mia. Mamma mia. Tra poco parliamo del topic e soprattutto parliamo con Primo. Prima M e Fibra.

0: Alex Warner, 22:11 su RTL 102.5 nella suite. Segnatevi questa data perché il 2 di settembre all'Arena di Verona torna il Futuriz Live e quest'anno la line-up è super.
1: Tutti sullo stesso palco: Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, i Colors, Gaia.
0: È un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, La Brancale, Fred De Palma, Clara e Samurai J.
1: E ancora Angelina Mango, Bresh, Merken Crem, Baby K, LDI H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Neiro, Leo Gassman, Prima Stanza Destra e il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti.
0: I biglietti per Futuriz Live 2026 il 2 di settembre all'Arena di Verona volano! Volano! Le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
1: Harry Styles.

cento giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Bellezza, incanto e nostalgia. Eccomi. Ale Amoroso, yes, alle 22.19 su RTL 105. Eccola. Nella suite è tornato dopo un mese e mezzo di mondiali. C'è lui, il nostro amico Primo.
1: Ciao Primo. Ciao ragazzi, ciao Franzi, ciao belli, allora come va?
0: Bene.
2: Ubi Maior Minor Cessat, no? Ci sono stati i mondiali, adesso invece poi torneremo con tutti gli amici della suite la prossima settimana per salutarci e poi a settembre ovviamente, no?
3: Sì, ma secondo me anche,
1: mancherebbe altro.
3: Anche durante le serate estive andremo a disturbare i nostri amici.
0: Certo, senti, ecco, la curiosità è questa, la prima. Perché
1: non fare i complimenti a questa radio?
3: Perché? Dai, dillo tu prima.
1: No, facciamo i complimenti a questa radio perché ha dato l'opportunità a chi viaggiava in strada, in macchina, per lavoro, per svago, di poter seguire minuto per minuto tutte le partite dei mondiali.
2: Vero.
1: Tutte. Complimenti, perché per l'ennesima volta si è dimostrata il vero servizio pubblico questa radio.
3: Grande, grazie, che belle parole.
2: Grazie Primo.
0: Grazie, aggiungo anche grazie a Nicola Giustini e Simone Palmieri che hanno fatto sui mondiali un lavoro eccellente. Applauso.
2: Insomma.
1: No, guarda che comunque ti dico che Pacchioni è salvati, bravissimi tecnicamente a spiegare che. Però guardate ragazzi, che anche la vostra ironia
2: serve.
3: Loro hanno Adani e noi abbiamo Giustini e Palmieri. Ciascuno il suo. Senti, comunque, a prescindere da tutto, come sono andati questi mondiali a livello proprio di risultati sportivi? Ti stanno piacendo? Il gioco ti entusiasma? La finale è giusta secondo te?
1: Guarda, le prime quattro che sono arrivate poteva essere le due che non hanno vinto ieri e l'altro ieri, o piuttosto che, cioè, quelle quattro lì erano le squadre, diciamo, mettici anche il Brasile, la Germania, ok. Però io vorrei sottolineare, ragazzi, e sarò ripetitivo, che noi ce lo siamo guardati per l'ennesima volta, le altre squadre per la terza volta consecutiva abbiamo guardato gli altri giocare. Ecco, allora adesso
2: questo mondiale è un po' amaro per noi italiani,
1: Anche quello prima e anche quello ancora prima,
3: esatto,
1: Franzi.
3: Esatto.
1: Allora, vediamo se Gravina sembra aver scelto la via veramente, insomma, di fare qualcosa di importante chiamando Maldini, che secondo me direi che è un nome al di sopra di qualsiasi dubbio.
3: Sì.
2: Sospetto.
1: Sospetto, assieme a Leonardo. Sì. Sembra che amino anche Buffon.
0: Speriamo.
1: Quindi insomma qui si parla, ragazzi, di leggende del calcio. Quando parlano questi sanno di cosa parlano, compreso Leonardo conosce il calcio a livello mondiale in tutte le sue pieghe. Quindi voglio dire, adesso vediamo con la scelta del CT sembrerebbe Pirlo.
3: Sì. sembrerebbe

0: Pirlo.
1: Ti piace come scelta?
0: Guarda, io guarda, se due come Maldini e Leonardo fanno un nome così, non ho motivo di... Poi guarda che lui ha allenato, è vero che alla Juve è stato esonerato, è vero, però
1: anche
0: è
1: alla
0: arrivato
1: Samp, diciamo,
0: anche
1: in Serie B,
0: e anche in Turchia,
1: male,
0: però, sì. però lui non è mai partito, Nick, con un progetto suo.
1: No, questo
0: bisogna
1: è vero,
0: dire anche questo.
1: E poi conosce bene la nazionale, campione del mondo,
0: Conte,
1: anche lui, insomma.
0: Conte, grande allenatore, tutto quello che vuoi, però lui è partito con un progetto
1: ci
0: sempre
1: sta.
0: Suo.
2: Certo.
0: Lui Conte ha di buono, ragazzi, che non è poco, che è capace di vincere subito.
1: Sì.
0: E l'Italia questo
1: gli
0: chiede.
1: Secondo me alla fine non sarà né Conte né Pirlo, ma arriverà Mancini. Io ho proprio questa impressione.
0: Staremo a vedere.
1: Grazie Primo.
2: Comunque,
1: è stato
2: un
1: piacere ritrovarti.
2: Un bacione, ci vediamo in Calabria.
0: Alla prossima, ragazzi. Esatto.
1: Ci sentiamo venerdì. Venerdì prossimo.
2: Quest'anno lo possiamo davvero dire che ci vediamo in Calabria.
1: Quest'anno
2: si può davvero dire questa cosa.
1: Bello,
2: grazie, Primo.
1: Bello.
2: Un abbraccio.
1: Primo.
2: Ti vogliamo bene.
1: Ciao. Hai capito?
2: Cosa ho capito? Che arriva Mancini, che torna Mancini, che forse arriva Pirlo. Sai che ci sarebbe davvero bisogno.
1: Perché mi batte il corazon.
2: Massimiliano Erfurt.
1: Ma appena arrivato a Napoli, lascialo stare a Napoli, e dai, su.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Ti subisce elettrica, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: sono mai state nella storia coppie così longeve, poiché appunto l'età, insomma, diciamo così, l'aspettativa di vita si è enormemente allungata, no? Rispetto agli anni 40, agli anni 50, eccetera. Quindi c'è gente che sta insieme da 40-50 anni e non si sopporta più, sostanzialmente, e chiede il divorzio. Oppure si separa.
1: Evviva, avete voglia di innamorarvi? Non fatelo, questo potrebbe essere riassunto. Grazie, bravo. Novità.

0: L'imbruglia alle 22.39 su RTL 102.5 nella suite con Francesca Ceie, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Vediamo Nicolò se ci sono dei messaggi.
1: Nicolò?
2: No, stavo chiedevo su cosa, perché non è...
0: Molto bene, no. Bella battuta questa. Franci, quindi... Franci, fammi
1: suppongo
0: capire.
1: Suppongo sul topic che abbiamo lanciato.
2: Ah, no? Certo, ah, scusate.
1: Non è una provocazione.
0: Non l'ha ancora capito, Nicolò.
2: Questo forse, Malia.

0: Alan Walker Fade dalle 22.46 su RTL 102.5 nella suite. Ci scusiamo, dobbiamo ricordare il 378 378 102.5, se no non ci potete raccontare dei vostri divorzi, soprattutto a quale età, perché poi alla fine è questo di cui si sta parlando, vero Franci?
1: Sì, esatto, esatto. Cioè, diciamo che la vera, il nocciolo della questione è questo, cioè non c'è più nessuno disposto a un sacrificio così enorme, cioè se stare assieme implica sofferenza, magari insofferenza più che sofferenza, ecco, la gente preferisce anche in tarda età separarsi. Questo emerge da questo nuovo studio.
0: Sì, anche perché è molto semplice e molto veloce ormai il divorzio. Ecco.
2: Semplice no, veloce magari.
1: Semplice,
2: garantisco.

0: Sabrina Carpenter alle 22.52 su RTL 102.5 nella suite. E siccome si parla di divorzi, difficoltà nelle relazioni, tra poco vi diciamo anche che nella terza ora avremo lo psicologo Ubaldo Lanzo.
1: Sì, per parlarne meglio.
0: Se ci aiuterà.
2: Mancherebbe ovvero... bitter e 9, poi la squadra sarebbe completa. No?
0: Ma adesso li recuperiamo in questa settimana e mezzo che ci rimane tutti insieme. Poi
2: dai.
0: Lo sappiamo che partiremo per la stagione estiva. A parte gli scherzi, Ubaldo Lanzo, cromatologo, che darà un colore a quest'estate e non solo.
1: È vero, al mese di luglio, perché noi gliel'abbiamo ancora chiesto.
2: Bravo.
0: Nel frattempo i Colors.

0: Whitney Houston 22:59 in chiusura della seconda ora della suite su RTL 102.5. Franci Ceglieni, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Tra poco ne apriamo una terza, il cromatologo Baldolanzo. Insomma, fino alla mezzanotte noi ci siamo. Anche a Lusevera, in provincia di Udine, sono le 23 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Raffaella Coppola. In apertura alla nota del Quirinale, Mattarella ha richiamato il guardasigilli in ordine sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il capo dello Stato ha puntualizzato sugli atti di clemenza che è prerogativa esclusiva del Colle. Critiche a Nordio dalle opposizioni. Il PD si domanda se la premier Giorgia Meloni non fosse informata delle mosse del suo ministro. Restiamo sulla politica. L'Aula della Camera oggi ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il provvedimento passa all'esame del Senato. Opposizione all'attacco. Sono stati mostrati i cartelli con gli slogan «Legge truffa» e «Meloni ha fallito». Il centrodestra parla invece di una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia. Gli Stati Uniti hanno lanciato in queste ore diversi attacchi contro infrastrutture centrali iraniane. L'aeroporto di Iranshahr, la torre di telecomunicazioni a Bandar Abbas e un ponte nella regione di Bandar el-Kamir, lo riporta Al Jazeera dopo l'annuncio appunto degli Stati Uniti di una sesta ondata di attacchi contro l'Iran. E intanto Donald Trump parlerà questa sera alle 3 della notte in Italia di integrità delle elezioni e sarà scioccante, ha preannunciato la portavoce Caroline Leavitt. Voltiamo pagina e torniamo a parlare dell'Italia che resta nella morsa di temperature roventi. Paolo Pacchioni.
3: L'Italia resta rovente e nei prossimi giorni sarà anche peggio. Domani saranno 16 le città che presenteranno il bollino rosso per le alte temperature e sabato diventeranno ben 19. L'elenco è lungo: Torino, Milano, Brescia, Genova, Bologna, Firenze, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Frosinone, Latina, Pescara, Campobasso, Cagliari e Palermo. Sabato si aggiungeranno alla lista anche Ancona, Civitavecchia e Catania. Da domenica sera le temperature inizieranno a calare. Secondo la cabina di regia del Ministero della Salute, quello appena trascorso è stato il secondo giugno più caldo di sempre, record a Torino che in un mese ha registrato ben 23 giorni di allerta per il clima.
2: Siamo al calcio, l'Atalanta ha presentato il nuovo allenatore Maurizio Sarri, ascoltiamo le sue parole.
4: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Quello che hanno fatto mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto.
2: Abbiamo concluso ora il traffico.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in panne registriamo un chilometro di coda tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. Ci spostiamo poi sulla 8 Milano-Varese, dove per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza ci sono code in direzione Milano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Grazie, è tutto anche per noi. A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: E 23:03, attention please,
6: my friends,
0: because this program is
6: amazing,
0: but not so
6: also
0: the third.
6: Eccola, è la terza ora della suite.
0: Che bello, into 2026 for naviganti,
6: navigatori satellitari Tom Tom e non
0: for passeggeri, Franca
7: e passeggiatrici,
0: pronti a cantare fino alla mezzanotte. Noi ci siamo, prego Beppe.

0: Eminem, Rihanna, The Monster alle 23.11 su RTL 102.5 nella suite nella terza ora con Francesca Ceia, Nicola Giustini, Simone Palmieri e tra pochissimo anche il cromatologo Ubaldo Lanzo.
1: Però in tanti hanno scritto al 378-378-1025 rispetto al tema del divorzio, qualcuno dice ne ho affrontato anche più di uno ma ogni volta l'ho fatto per la mia salute, ne ha fatti due questo...
2: mentale
1: sono ovviamente faticosi sia a livello emotivo che insomma a livello anche economico molte volte.
2: Sì, però il tema è questo sostanzialmente, è meglio trascinare un rapporto insomma stanco, logoro e quant'altro, oppure avere il coraggio di darci un taglio, per quanto ovviamente con un carico di sofferenza enorme, no?
1: Combattuto anche per ottenere il diritto al divorzio, probabilmente è giusto, no? Se è troppo pesante dire basta, no?
0: La capacità di lasciare andare le cose.
1: Eccoci qua,
0: a volte anche le
2: nostro
0: persone.
2: Filosofo.
0: Che bel messaggio.
2: Che bello.

0: I pinguini tattici nucleari, la storia infinita, le 23.18 su RTL 105. Tra poco arriva Ubaldo Lanzo. Forse ho sbagliato a scrivere.
1: Si sta facendo un cicchetto.
0: No, forse ho sbagliato a scrivere io l'orario. Ma vabbè, fa niente. Andrei.
2: No,
1: è strano,
2: no,
1: perché di solito sei sempre così preciso e solerte, no?
3: Quello è un mese e mezzo che non fai niente.
0: Mi fai parlare, Nicolò?
3: Sì,
0: ho una curiosità.
1: Una
0: anzi,
1: mazza fionda.
0: Ho una domanda da farti. Sì. I pinguini come sono messi con sorry, scusa, lo sento?
3: Beh, molto bene.
0: In classifica
3: molto bene.
0: Per la Power Hits. Bene, mi pare. No?
3: Hanno chiuso il primo posto per la classifica settimanale per
0: molto bene,
3: tre settimane
0: ottimo.
3: Consecutive.
0: Ottimo per i pinguini tattici nucleari.
3: Ottimo.
0: E tra poco, credo, Ubaldo Lanzo, il cromatone.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
5: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye, 2026, RTL 102.5 e la suite, anche al 36 del vostro televisore, per gli amici della radiovisione. O per chi fosse in giro attraverso l'app RTL 102.5 Play, il cromatologo Ubaldo Lanzo.
1: Oh, che piacere,
2: buonasera. Ben ritrovati, Dolce Cheyenne, Fanciulli Studio, sì. Regia del mio cuore. Finalmente i campionati di pallavolo stanno finendo.
3: È calcio, Ubaldo, è calcio.
2: Ah, palla avvelenata.
1: Non è palla.
2: Sempre una palla, Lelia.
3: Sacco di palle hai visto queste partite, no?
2: Sì, pure qua, l'altro giorno quando ho sentito cantare Simone che ero sotto la doccia. Due giorni fa c'è stato un blackout nel palazzo.
0: Capisco. Bene, innanzitutto è da un po' che non ci sentiamo, quindi come stai e come sarà la tua estate piena di eventi, immagino io.
2: No, sarò a Verona.
1: No.
0: Come sarò a Verona? A far cosa?
2: La Cheyenne.
3: ospite
2: no, certo, dobbiamo rivoluzionare il palazzo, in più l'attico, in più col Dior, che è stupendo il suo Dior, ma non vi inviteremo, quindi lo dovremo colorare di turchese e azzurro.
0: Per

0: che saranno i colori dell'estate?
1: Di agosto, che poi ne parleremo prima di chiudere tutto.
2: Sì, abbiamo già quasi finito, Ubaldo.
1: Vabbè, prossima settimana. Prossima settimana.
0: Alla prossima settimana ne parliamo, ok?
2: Ubi, siccome una cosa...
1: Però, Simoncino...
3: Sì. Ubi Maior.
0: Sì, Simon Mago,
1: allora,
0: sentiamo.
1: Simoncino, mi hanno mandato una foto tua.
3: Che foto?
1: Col perizoma fucsia.
3: Perizoma fucsia.
1: Ho detto fluo, vediamo. Metti cose fluo, perché di notte si deve vedere il fluo.
2: Sì, io ho tanta
1: non ci sta
2: paura.
1: Capendo nulla, quindi no. È lui, quindi è il mio amore.
2: Ma cosa stai dicendo?
3: Il perizoma, era un perizoma notevole, di marca, Ubi, oppure era uno di quelli un po' sotto marca? Com'è?
1: No, Jean Paul Gaultier aveva fatto una piccola cosa per me. Se vuoi, ti ringrazio, va bene. Perché lui l'aveva portato pure, però è da viola, quando era nel Giro d'Italia invece di rosa,
3: sì, perché,
1: lui si deve distinguere.
0: Stiamo parlando di
3: solo io ti sto seguendo, Ubi, io ti sto capendo.
0: Avevo confuso il soggetto.
1: Complimenti per il nuovo.
0: Grazie, amore.
1: E dopo farò un petit cadeau a settembre.
3: Un petit cadeau.
1: Mi hai rubato un'idea. Ma ci sarò anch'io.
0: Dove?
1: E tutte e quattro. Ci saremo tutte e quattro.
3: Nel petit
1: libro. In quel libro che io anche ho scritto. Poi capirete voi tre il perché.
0: Che bellezza. No. Ragazzi, quindi grandi novità per settembre.
1: Sì, ci siamo nei quattro.
2: Chiedo la cortesia. Una cosa sensata, intelligente e ordinata.
0: No, riusciamo a dire. Non è lo spirito della suite.
3: Ma dai, chi se ne frega del senso, Ubi?
1: Ma no. Sì, è inutile, giocare a palla avvelenata quando poi gioca a pallavolo e fai come le farfalle azzurre dell'Italia perché non t'hanno chiamato.
3: Esatto, sono totalmente d'accordo.
1: Fai bravo.
0: Ma certo, pere che il pompelmo faccia mele.
1: Ha capito, allora, è come un biker e una schiacciata, ma anche
3: Giusto per capire, qual è il colore di luglio? Giusto perché non ce lo siamo detti.
1: Col bene che ti voglio,
3: benissimo.
2: Grazie. Chiudiamo il collegamento.
0: La prossima settimana
2: grazie,
0: ce lo dice.
2: Novità,
1: allora,
2: Beppe. Novità,
1: no,
2: grazie.
1: Dobbiamo fare
2: ciao, Baldo,
1: quando
2: ciao.
1: Chiudiamo ad agosto ci saremo.
3: Sì,
1: no?
3: Sì, ci saremo.
0: La prossima settimana ci dici il colore di luglio.
1: Allora,
0: facciamo quello di agosto.
1: La prossima settimana.
0: Va bene.
3: Ma sì,
0: dai.
3: Ma parliamoci sopra uno sopra l'altro. Chi se ne frega.
1: Questa settimana bevete un Manhattan.
3: Un Manhattan, bravo.
0: Beviamocene anche tre.
3: Un Manhattan.
1: Ciao,
3: Baldo, buon Manhattan!

0: Alle 23.38 su RTL 102.5 abbiamo quel momento, chiedo a Franci di introdurlo.
1: Oh sì, anche perché ce l'avremo ancora, insomma avrò l'opportunità di lanciarlo ancora fino alla prossima settimana, e quindi se per caso vi siete persi delle notizie mai più senza nell'arco della giornata, non preoccupatevi perché abbiamo l'half an hour del Nick. Prego la regia.
0: State. E allora
2: partiamo da un'ufficialità che riguarda il calciomercato, sì, che è arrivata pochissimi minuti fa, perché Celik, ex giocatore della Roma svincolato, è un nuovo giocatore della Juventus.
0: Oh, meno male.
2: E poi un'altra novità, un'altra ufficialità che è arrivata invece oggi, è che l'halftime show del finale dei mondiali durerà ufficialmente 30 minuti, quindi il doppio.
1: Ottimo.
2: Della pausa solita. Non bello. Presa benissimo questa dai calciatori, immagino.
0: Non vediamo l'ora, però, perché sarà straordinaria come se siano Spyro. I like this-

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.

0: Amen, Francesco Gabbani, 23:45, RTL 102.5, Half an Hour del Nick, storie, notizie, racconti, recuperiamo tutto ora.
1: Per avere Cristiano Ronaldo bisogna avere i soldi e in questo momento, attenzione, colpo di scena perché l'Al Nassr, la squadra in cui gioca e che gli deve circa 200 milioni, ha dei grossi problemi economici proprio per il pagamento che deve, insomma, a Cristiano Ronaldo e a tutti gli altri suoi compagni di squadra, e quindi attenzione perché questo potrebbe far saltare le carte in tavola.
0: Cristiano Ronaldo senza pensione,
1: senza squadra, magari, no?
2: Dagli i tuoi soldi, Palmieri.
1: Posto stiamo.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: La voce. Francesca Michelini.
1: Cos'era scafflato finale? Inquietante.
2: L'afflato, l'afflato.
1: L'afflato Palmira.
0: Dai, abbiamo un'ultima news sì, su RTL 102.5.
1: Cinema, cinema, perché il oggi è uscito l'Odissea. Nel caso non
0: ho
1: lo sapeste.
0: Ho già visto degli spoiler su
2: TikTok.
0: Che bello,
2: di Christopher Nolan.
1: La tua vita, che fa, la tua vita fa veramente, è triste la tua vita.
0: Oh,
1: che
0: ma la, su gli pubblicano.
2: La vita non fa
1: non li guardare,
2: quella,
1: ma perché li guardi?
0: Ma perché li mettono, perdonami.
1: Ma skippali, hai anche la facoltà di decidere di skipparli.
0: Ma c'è, non è colpa mia che li guardi.
1: Vabbè, Spider-Man Brand New Day arriverà il 29 di luglio, avrà sicuramente

0: Una scena post-credit che dovrebbe portare direttamente ad Avengers Doomsday.
1: E
0: quindi
1: non vediamo l'ora.
0: State in sala finché non accendono le luci.
1: Che hype!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.56 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franci Cheyenne, a te.
3: Allora, questa è la versione originale del 1974 di Lady Marmalade, però sicuramente gli amanti del cinema ricorderanno la versione inserita nei film di Baz Luhrmann, Moulin Rouge, che è stata portata a successo da Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim, eccetera.
2: Certo.
3: Lady Marmalade.
4: Cosa dici, gesto?
2: No, non stavo... Brava la Franca.

0: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
1: Ce soir.
2: Ma anche no.
0: Alle 23.59 in chiusura delle 3 ore della suite. Domani ci ritroviamo, ragazzi. Che dite? Avete voglia? Franci?
1: No.
0: Va bene, allora buon
2: weekend. Viva l'onestà, buon weekend Franca. Noi ci ritroviamo domani dalle 21.
1: Ciao,
2: buonanotte,
1: ragazzi.
2: Grazie Diego, grazie Beppe. Buonanotte.
0: Buonanotte. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Anche a Monbasiglio in provincia di Cuneo è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona nottata da Raffaella Coppola. Subito la proposta di grazia a Roggero che provoca alta tensione tra governo e Colle. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Nordio avvia l'istruttoria per la grazia dopo la raccolta firme avviata dal centrodestra, ma Mattarella richiama il guardasigilli sul caso Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due ladri in fuga al termine di una rapina nel suo negozio situato a Grinzane Cavour nel Cuneese. Il capo dello Stato ha convocato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro della Giustizia sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Non è una questione di merito, fanno notare fonti del Quirinale, è una questione strettamente di metodo che tocca i poteri del Colle, così come appunto disegnati dalla Costituzione. Salvini difende Roggero, non stiamo parlando di un criminale, la Lega è dalla sua parte, non esclude a priori nemmeno una candidatura politica, ha detto il leader del Carroccio. Roggero, lo ricordiamo, è ancora libero, si costituirà non appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione, ha riferito il fratello del commerciante.
1: La sentenza per il crollo del Ponte Morandi di Genova condanna a 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci, che all'epoca era amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Michele Donferri Militelli a 11 anni e 5 anni al dirigente della vigilanza del MIT Coletta. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, così i parenti delle vittime. Diverse esplosioni sono state udite nella città di Hawaz nel sud-ovest dell'Iran, secondo quanto riferito dai media statali iraniani, altre anche a Bushehr nel sud del paese. Le segnalazioni arrivano dopo l'annuncio degli Stati Uniti di una sesta ondata di attacchi contro l'Iran. E chiudiamo con lo sport e con la finale dei mondiali che seguiremo su RTL 102.5 nello show Noi Dire Mondiali. Paolo Pacchioni.
5: Spagna e Argentina non hanno giocato un mondiale perfetto, ma si sono meritate la finale, sapendo superare i momenti complicati e giocando meglio degli avversari in semifinale. La tecnica e la qualità degli spagnoli ha mandato in crisi la Francia, poco abituata alle difficoltà. La voglia di lottare degli argentini, che poi possono ancora contare tanto su Messi, ha rimpicciolito gli inglesi troppo rinunciatari. E così domenica sarà anche sfida generazionale, il 39enne Messi contro il 19enne Yamal, ma oltre ai singoli conterà il collettivo. La Spagna è in crescita, ma l'Argentina non molla mai.
1: È tutto traffico.
3: Via Radio.
6: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 9 Lainate Chiasso, dove per lavori tra Chiasso e Como Centro ci sono code verso Lainate. Lavori in corso anche sulla 8 Milano Varese, dove per un altro cantiere tra Bustarsizio e Castellanza ci sono code in direzione Milano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi. E ora in ottambuli.

0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Siamo tornati!
3: Yeah!
2: Mezzanotte e 4 minuti, siamo noi, siamo quelli della notte, siamo quelli che guidano, quelli che parcheggiano anche male, quelli che parcheggiano bene, insomma siamo noi, very normal people. Allora lei vestita di bianco come la sposa, come la beata Vergine Maria, ma chi sei? Vanessa Grace. Accenditi, se non ti accendi...
3: Non abbiamo la Grey, ma c'è Vanessa Grey e Cecilia Signore. Buonasera Armando Piccolino, venga qui da me, con me.
4: Siamo vicine vicine, la bionda, la mora, la bianca e la nera. Vedi, black and white.
3: Black and white, bene. Come la Juventus.
2: Va bene, detto questo, amici, prendete subito un telefono, ma cosa dico, uno, anche due, chiamateci allo 02 25 15 15. Allora, dai, fate una foto, un selfie ci vorrebbe voi due così.
4: Rimanete con noi, ciao.

0: E bruciare per te, quando un uomo ti dice amore, sto bruciando per te, due sono le cose.
1: Sì.
0: O sta prendendo fuoco in casa.
1: Ah. Oppure...
0: sono le prime volte insomma che state insieme, no? I primi giorni, però, le prime settimane, i primi mesi.
1: Però può bruciare anche in un altro senso, anche per gelosia.
2: Anche, oppure scusate, può cucinare per te e bruciare qualcosa perché tu esatto. la...

0: ammagli con la tua bellezza, sì, la tua simpatia.
1: Ma pure io che vado a prendere questi discorsi.
2: Sei tu, sai che finisce sempre così.
1: Esatto, che poi voi attaccate il pippone sull'amore, voi donne, perché siete sempre alla ricerca, non vi accontentate mai,
0: mai.
1: Volete sempre trovare.
2: Perché siamo delle romantiche.
0: Antiche.
2: Perché ci hanno cresciuto.
0: Sì.
2: Allora, aspetta!
1: Sì, come
2: con la storia del principe azzurro, della carrozza.
0: Azzurro.
1: Ma volevo dirvi una cosa importante, amiche. Il principe azzurro è morto!
0: Noi lo sapevamo, su questo non avevamo proprio nessun dubbio.
1: Pace all'anima sua. Sentiamo un vocale, vai.
3: Buonasera, RT alla 125 anche
1: ciao.
3: Mia. Armando Piccolillo, ho visto con due signori che stai alla. Stai c'hai a fianco.
1: Sì.
3: Hai visto che belle due signore c'hai a fianco?
1: Che
3: e ti lamenti che uno è bionda, uno è mora, uno è vestito bianco e uno è vestito di nero. Armando.
1: Ma non ho detto niente.
2: Non si lamenti.
1: Sono vestite benissimo. Un po' avrei da ridire sui costumi che non sanno abbinare il costume alla loro pelle.
0: Ma no, ma se non ci hai visto.
2: Ma che ne sai tu?

0: Che bella, questo è uno dei pezzi di Jovanotti che mi piacciono davvero molto. Tutto l'amore che ho, figa, parlo milanese. È mezzanotte, 20 minuti.
1: Figa.
0: Allora ragazzi, se ci avete fatto caso, forse sì, forse no, se lo vuoi tu. Cioè oggi siamo già venerdì 17
2: luglio.
0: E via con gli scongiuri. Noi uomini sappiamo dove toccare, dove mettere le mani. Voi donne
2: anche noi siamo preparate.
1: Ma bravi. L'importante è non crederci, perché se ci credi è lì che poi arrivano le sciagure.
0: Sì, vero. Allora attenzione, ragazze, perché c'è una cosa importante. Dovete segnarvi questa data importantissima, il 2 di settembre. Perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live e quest'anno la lineup è super!
2: Tutti sullo stesso palco, Tedo, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.
1: Un cast pazzesco e la lista è ancora lunghissima. Ci saranno anche Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J.
2: E ancora Angelina Mango, Brescia, Merkin Cremont, Baby K, Lady H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, Non è finita, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Saif, Jimmy Nero, Leo Gasman, Prima Stanza Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici.
0: Allora attenzione, aspetta Silvia.
1: Dillo tu, dai.
0: No, devi dire Verona volano,
1: dai,
0: non
1: i
0: volano.
1: I biglietti per il Future It's Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona volano.
0: Volano, non volano.
1: Volano. Ecco. E le prevendite sono già aperte su ticketone.it.
0: Ok, volano. Volano.
1: Volano.
0: Tu dici volano le
2: brevetti. Si vola, ogni sera diciamo questa cosa.
1: Volano!
2: Volate con noi.
0: Ciaone.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Furri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: bel suono! È Ligabue, mezzanotte, 32 minuti. Vanessa, Silvia, Armando, siamo noi il trio della notte, non della muerte. Della notte. Allora, scusate, siamo al 17 di luglio.
1: Ecco, venerdì 17.
0: Chiamatemi Mirko, per favore, perché voglio sentire un autotrasportatore se è anche lui, come me, voglio dire, uno che crede al
1: superstizioso,
0: porti sfortuna.
2: Alla sfortuna. Mirko, che ne dici?
3: Sì. Ciao ragazzi, io mi sono già fatto tutti i scongiuri immaginabili possibili.
0: Ok, vedi, ma tu nel tuo camion ce l'hai un cuorno tipo napoletano, quello lì?
3: Come no?
2: Ce l'hai,
3: certo,
2: sì,
3: che ce l'ho.
2: Nel camion, ma solo uno o più di uno?
3: No, basta uno.
2: Ok, va bene.
3: Uno è anche... Basta, avanza.
1: Anche perché c'è tutta una storia dietro al corno, cioè nel senso, sì, te lo devono regalare,
2: sì,
1: non lo puoi acquistare.
2: No.
1: E poi bisogna tipo rovinargli la punta, giusto?
3: Ma queste cose non le so.
2: La punta rovinata no, non lo sapevo nemmeno io, però te lo devono regalare, non te lo devi comprare tu.
3: Me l'hanno regalato, sì, quando venivo giù in Sicilia me l'ha regalato un siciliano.
0: Che ci vai a fare in Sicilia, tu che sei del nord? Scusa Mirko, perché non vai al nord?
3: Io l'ho tirata tutta l'Italia, pallo.
2: Ah, bello.
0: Ma stasera ti sento un po' moscio, Mirko.
2: Sei
0: cos'hai?
2: Stanco?
3: No, no, no, no. Beh, no. Sì, stanco sì, però moscio no.

0: antichissimi, ho capito che il venerdì 17 porta fortuna.
1: E perché?
2: L'hai capito?
0: Allora oggi? vi spiego semplicemente gli studi che ho effettuati.
2: Beh, veloce.
0: Ermetici, sì. Veloci. 7 più 1 è l'infinito.
1: L'otto.
0: Quindi 18, quindi no, è l'8. 7 più 1 l'8.
2: 8, sì.
0: Quindi cosa
2: sì.
0: vuol dire? L'8 è l'infinito.
1: Infinito.
0: Quindi per... l'eterno ciclo, nascita e resurrezione, amore, eccetera, eccetera.
2: Vabbè.
0: Poi
2: anche lo nel... zero è infinito, cioè fa sempre zero, sempre
1: no, non
2: zero.
1: È infinito.
0: Poi il zero. Venerdì, tutti dicono che è no, il venerdì si chiude un ciclo lavorativo produttivo, quindi si inizia il weekend, quindi il venerdì rientra nella fase di chiusura.
2: E viene sonno a un certo punto, va bene.
0: Okay. Poi a un certo punto, e poi vi do proprio la chicca.
2: Sì.
0: Negli arcani maggiori il 17 è il numero collegato alle stelle. Cosa vuol dire? Vuol dire illuminazione, vuol dire rinascita, vuol dire che si crede in quello che uno vuole nei
2: Pichino, io non credo a niente di quello che hai detto, perché se 7 più 1 fa 8, perché devo credere che l'8 è l'infinito? Non me lo ha detto nessuno.
3: Ma lo devi capovolgere, è facile.
1: Ma scusami Armando, l'8 è un segno, cioè l'infinito è un segno, matematica.
3: Sì. È un 8 quello, è girato, scusami, l'infinito.
2: L'8 si fa alla scuola guida, quando fai l'8 con la moto, con lo scooter per prendere il patentino. Divino, ce l'hai il patentino?
3: Siamo all'infinito.
0: Ascolta, io ho anche il patentino dell'ape, quindi su queste cose qua sono molto esperto. Vi dico questo, negli arcani maggiori le stelle è una degli arcani migliori, perché vuol dire che noi crediamo nella riuscita e nell'essere e quindi nel sogno. Quindi il venerdì 17 secondo gli studi esoterici di vari antichi porta fortuna. Vi dico l'ultima chicca,
2: non abbiamo più tempo, divino.
1: Vai,
0: l'ultima chicca: siccome domani tutti hanno un carico negativo su quel giorno lì, chi crede nel positivo a campo libero.
1: Bella questa cosa.
3: Sì, io mi sono distratta un attimo.
1: A livello energetico, ha detto una cosa giusta, perché siccome tutti pensano che domani è un giorno negativo. Lo sto spiegando alla Greg,
3: Sì, mi ero un attimo distratta.
1: Siccome pensano che è un giorno negativo, quindi l'energia positiva ce n'è di più. Quindi chi è positivo riesce a prenderlo.
3: Energia positiva è infinito. Ciao divino.
2: Ciao divino, vado a friggere due uova. Ciao.

0: Ah, se fossi un ragazzo, if I were a boy. Beyoncé su RTL 102.5. Se voi due foste... Cioè, no, la domanda che mi ero già messo in testa è questa. Qual è quell'indumento che a voi due donne piace dell'uomo? Che in questo momento, tra un po' andremo in vacanza tutti, saremo più calmi.
1: Che vorremmo vedere addosso un uomo,
0: perché
1: indossato.
0: Accettano poco. Amore, qual è quell'indumento? Te lo porti quell'indumento in vacanza? Quel costume fatto con i ricami a mano, all'uncinetto?
2: Costume.
0: Oppure,
1: io direi la camicia di lino con il collo alla coreana.
2: Perfetto, mi trovi pienamente d'accordo. Per me una camicia bianca non può mai mancare. Se è di lino, ancor meglio. Per l'estate,
1: esatto.
2: Come fai?
0: La camicia bianca alla coreana.
1: Con il collo alla coreana.
0: Andrea De Sabato si veste così, con la camicia
2: visto?
0: Alla coreana.
2: Bravo, pure lui è pieno di camicie.
1: Anche una bella camicia blu, però. Non è vero, vedi che di stile non capisci niente tu.
0: La camicia bianca alla coreana.
2: Bianca, con l'abbronzatura.
0: E vabbè che faccio il
1: magari...
0: cameriere.
1: Magari
0: prego,
1: anche un bel pantalone di lino beige.
0: Odio il lino.
1: Ecco, non hai lo stile tu, non sai cos'è.

0: The Verve, Bittersweet Symphony su RTL 102.5. Allora, siamo noi in Ottamboli, amici, voi chiamateci, se vi va e condividete la vostra notte con noi allo 02 25 15 15. Chiacchieriamo sul 17, se porta male, porta bene. Stiamo parlando anche di robe belle da portare. Robe belle!
1: In vacanza!
0: Sì.
1: Allora, ma perché non portiamo
0: Paola,
1: solo
0: scusami,
1: costumi?
0: Paola ha detto, io voglio che mio marito indossi quel costume blu, pantaloncino, che si vede molto bene il sedere.
2: Non ma è gelosa?
1: Scusami, bello stretto allora, non largo.
0: Sarà, che ne so.
1: Se si vede.
2: No, ma gli uomini non possono portare le cose attillate.
1: Troppo
2: dai.
1: Attillate, no, ragazzi, no. Non si
0: perché?
1: Può.
0: Perché. Non ho capito, voi le potete portare in giro.
2: Ma noi siamo donne. No. Voi no, dovete fare.
1: Capito? Più
2: larghi. Essere eleganti.
0: Vocale!
3: Silvia, Vanessa, il pinocchietto, il marsupio e la canotta bianca. Poi ci sono i sandali con i calzini, corti di lana.
2: Ecco, se uno Giovanni. Si avvicinasse a me col marsupio, penso che scapperei.
1: Sei sicura? C'è Irama Cabana.

0: Mitica, fantastica John Lennon in Yoko Ono, Just Like Standing Over. Bellissima.
1: Stia allora, zitto, che non sa cantare.
0: Ma chi? Ma è pronta tra, ad agosto, il 15 agosto c'è la mia canzone.
2: Dai, come si chiama? Ciappette colorate.
0: No, non posso dirlo, io non dico niente. Il video, vi dico solo che il video l'ho fatto a New York.
2: Bravo, meno male. Quando sei andata a New York?
0: Fatti.
1: Perché New York? Perché questa città?
0: Che sono americano io un pochino.
2: Mamma mia. Adesso c'è l'information.
0: Sì.
3: Anche a Cascina, in provincia di Pisa, è l'una in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura la nota del Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in ordio sulla grazia proposta per Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il capo dello Stato ha puntualizzato che gli atti di clemenza sono prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Critiche a Nordio da parte delle opposizioni. Ci spostiamo negli Stati Uniti, c'è attesa per il discorso alla nazione di Donald Trump tra circa due ore. Il tycoon parlerà di integrità delle elezioni e sarà scioccante, ha preannunciato la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt. Torniamo in Italia, primo via libera alla nuova legge elettorale, il provvedimento passa ora all'esame del Senato, opposizioni all'attacco, sono stati mostrati i cartelli con lo slogan legge truffa, il centrodestra parla invece di una legge che porta stabilità. Ora una notizia appena arrivata in redazione, SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo appunto della società di Elon Musk progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto alla 00:45 italiane e sarebbe stato il 13esimo, avrebbe dovuto essere poi il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. Infine il calcio, il mondiale si prepara a vivere la finale che sarà Spagna-Argentina e si giocherà domenica sera. Francia e Inghilterra dovranno invece accontentarsi della finale per il terzo posto in programma sabato. Su RTL 102.5 lo show Noi Dire Mondiali. È tutto. Traffico.
4: Via Radio.
6: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 9 Lainate Chiasso, dove per lavori tra Chiasso e Como Centro ci sono code verso Lainate. Vi informo che sempre per lavori sulla 4 Milano-Brescia, fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Brescia Ovest e Rovato in direzione Milano. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
5: Grazie, è tutto anche per noi. Grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: L'una e tre minuti e siamo ritornati. Yeah! Tutto live, tutto dal vivo, belle, scosciate, scollate.
1: Oltre le gambe c'è di più.
2: Fa caldo, Arma, oramai fa ce caldo. Ne siamo resi conto. Vabbè, e per fortuna sappiamo. È arrivato l'estate, oggi venerdì 17 sì. luglio.
0: Sì.
2: E qualcuno dice, parlando di abbruzzatura, sono contento perché domani finalmente vado a fare il bagno, Marco sì. D'Asti.
0: Ciao Marco,
1: bravo,
0: buon
1: Marco.
0: Bagno, fattene due o tre anche per noi, adesso ricominciamo.

0: piccoli peperoncini, Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Rain Dance Maggie su RTL 102.5 all'1 e 11 minuti. A quanto pare vi piace parlare, insomma, di questo venerdì 17, avete le vostre cose da raccontare. Andiamo da Michele.
1: Ciao Michele.
2: Ciao.
1: Dove sei, allora, Michele?
2: Io Bari.
1: Bene, vivi lì, sposato, fidanzato, separato, single?
2: Separato.
0: Qual è il tuo sogno nel cassetto?
2: Il mio sogno a quest'ora.
0: Vabbè, dici i soldi. Dici, vai.
2: No, vi racconto di quel famoso venerdì 17.
1: Vai.
2: Eravamo in campeggio, quattro amici, era l'84. Venerdì 17/84, dovevamo rientrare, però nessuno voleva partire perché era venerdì, insomma, aspettiamo dopo la mezzanotte, però nel frattempo andiamo a fare benzina, pieno 17.000 lire. Alla radio il bilancio dei morti sulle strade 17 morti, tutto diceva una serie di 17, abbiamo perso le chiavi della macchina, poi li abbiamo ritrovati, partiti a mezzanotte 5, arrivati a Bari, arrivati a Bari la mattina, niente, poi appena fermi a Bari si è rotto il semiasse, e qual è stato il più grande miracolo di quel venerdì 17. Non abbiamo avuto un incidente, ci siamo fermati in piazza.
0: Pensavo cosa fosse successo, Michele.
1: Ti ha spiegato,
2: fortuna.
1: Alla fine ti ha portato fortuna, anche perché era un numero che stavate rivedendo tante volte in quella giornata.
2: In quella giornata abbiamo deciso di non partire, partiamo dopo. Alla fine ci ha portato fortuna.
0: Hai rotto un semiasse, hai detto.
2: Il semiasse sinistro, la Dian 6, che avevo.
0: Si è rotto, quindi non ti ha portato bene.
2: Sì, però si è rotto da fermi, ci ha portato benissimo. Perché eravamo a Dieste, e la notte se si rompeva in strada, su strada lì, era.
0: Quindi tu, ci ha portato per te bene. Il venerdì 17 non porta sfiga.
2: A me ha portato bene.
0: E invece il martedì 13, come lo vedi?
2: Forse porta sfiga.

0: tu dici se uno porta fortuna, l'altro invece
1: porta la sfiga.
2: Va bene, Michele, grazie per la telefonata. Ti abbraccio.
1: Grazie. Un abbraccio a voi tutti, buon lavoro, buonanotte, buon lavoro.
2: Ciao, non è il solo comunque che il 17 porta fortuna, eh?
0: Ti crediamo.

0: Di-da-ba-dai. Non so quale componente, non mi ricordo quale componente degli Eiffel 65, andando al cinema a vedere Iron Man 3,
1: sì,
0: è rimasto, cioè già lo sapevano comunque che avevano acquistato, penso, i diritti, avevano chiesto i diritti, hanno pagato la produzione di Hollywood, e la felicità del componente degli Eiffel 65 e di suo figlio al cinema a vedere Iron Man, e il bambino ha detto: papà, ma questa è la tua canzone, figa.
1: Ma chi poteva essere? Jeffrey J?
0: No, non lo so, non so chi è.
1: Armando?
0: Non so, nemmeno Gabri Ponte, non lo so.
1: Vabbè, comunque.
0: Non ricordo bene.
2: Ma noi,
0: comunque, una
2: che
0: grande emozione.
2: Lo dici tu.
0: No, è una cosa importante, no, perché la musica nostra italiana, anche dance, ha avuto grandissimi successi anche all'estero. Robert Miles, per esempio,
1: bravo,
0: in Inghilterra viene ancora suonato alla grandissima.
1: Sì, assolutamente. Comunque, a proposito anche degli Eiffel 65, loro hanno delle storie pazzesche, hanno fatto il viaggio nel mondo con la loro musica. Quindi fai bene a precisare questa cosa.
0: Bravo.
1: Come diciamo spesso, ci dovrebbe essere più pillole per tutti, ma no, non blu,
2: non la pillolina blu, infatti, fate i bravi,
1: pillole di musica, pillole di saggezza,
0: ragazze, c'è la pillola anche per voi.
1: Rosa.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Mi manchi, ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese.
6: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
12: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
13: Sono arrivati i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAIG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: vado dove vai tu.
1: Il cantante dei record di Zocca, Vasco Rossi, con Stammi Vicino su RTL 102.5. Stammi vicino anche in queste ore, insomma non troppo vicino perché fa caldo, però c'è chi deve studiare e ha bisogno di qualcuno vicino. Anche la radio può essere come sottofondo per chi studia, per esempio gli esami di maturità sono finiti. Ma ci sono anche gli esami invece universitari che invece continueranno per tutto luglio.
2: Mamma mia, ragazzi.

0: anni.
1: Devi avere la testa per fare alcune cose, perché la parte del cervello con l'aumentare degli anni non è più pronta come quando ovviamente giustamente avevi 18, probabilmente
0: la memoria.
1: Questo signore qua, certo, mica i piedi, questo signore qua evidentemente aveva la testa per fare determinate cose, o ci sono quelli come ha fatto Pupo, dice vabbè, gli avevo promesso ai miei genitori che avrei preso un pezzo di carta e l'ho fatto.
2: Eh sì, che poi diventa una sorta di scommessa, no? Cioè sì, perché ovviamente il diploma a 82 anni o a 71 anni cosa ti serve? A nulla, è più che altro una soddisfazione personale.
0: A chiudere un cerchio.
1: Metti caso

0: Era intitolata proprio così, quando ce la richiedevano in radio. Ce la fai sentire, Tirolele, Tirolele? Living on my own di Freddie Mercury su RTL 102.5, l'1 e 42. Dicevo prima, prima che mi interrompeste,
1: cosa, prego?
0: Che magari quel signore che ha preso il diploma o la laurea, insomma il diploma, quello che è a quell'età, magari ha trovato una nuova compagna che l'ha detto: ma lo prendiamo insieme.
1: Che bello, raggiungiamo un obiettivo. Certo. È bellissimo, no? Cioè, una persona che ti sprona a fare qualcosa.
0: E anche perché a quell'età, voglio dire, c'hai la pensione, non c'hai niente da fare, invece di andare a vedere gli scavi, almeno studi, fai qualcosa.
1: Ecco,
0: no, passi il tempo.
1: Hai un nuovo quadro in casa, perché poi il diploma cosa fai? Devi assolutamente incorniciarlo con una bella cornice oro.
2: Come sì, che poi serve solo a quello. Però va bene, sentiamo dei messaggi vocali?
0: Dai.
3: Buonasera, il TL anche mia. Armando, non devi prendere paure del 17 venerdì, no. Porta sfortuna, no. Devi prendere paure del martedì 13, se ti passa una gatta bianca davanti, per esperienza, fidati.
0: Va bene,
1: bianca.
0: Okay. Bianca, non l'ho mai vista.
2: Tutto il contrario.
0: In mezzo alla strada, più gatti neri.
1: Neri, infatti.
0: Altro vocale, andati. Vai.
4: Buonasera nottamboli, sempre Roberto turno di notte, maronne che cavolo, mamma mia, comunque è sempre ora di un bel caffè.
1: Caffè, chiedetelo al mio ciuffo il caldo. Guardate,
0: siamo
1: perfetti.
2: Per esempio, d'estate col caldo mi piace il caffè col ghiaccio.
0: E chi se ne frega, ce lo mettiamo?
2: Sì, lo volevo dire, anche tu dici tante cose a cui non ce ne frega niente.
1: Oh, la crema di caffè?
2: Buono.
0: Quella fa ingrassare, quella ingrassa.
2: Però è
0: dice,
2: buona, però c'è lo zucchero.
1: È buona. Senza zucchero si può?
2: Amaro, grazie.

0: The Writing Simply Red, semplicemente rosso. L'una e 51 minuti, RTL 102.5, la prima radiovisione d'Italia.
1: Armando,
0: siamo in ottamboli belli, cosa vuoi?
1: Armando,
0: Silvia,
1: mi
0: cosa
1: fai un favore?
0: Vuoi, Silvia?
1: Cambi la voce per me.
0: Cioè,
2: bisogna modulare la voce, no? Cioè...
0: Ciao, sei bellissima.
2: Ah, wow.
1: Scusa, Leo Di Mauro, questa risata al sotto, sei bellissima, come si permette pure lei, scusa,
0: Vedete, prego. Alcune volte le palestre non servono a niente, è inutile che ti fai il fisico e poi non acchiappi, quando poi chiami uno al telefono e gli dici ciao amore. E quella cade giù come una pera.
2: Si scioglie.
0: Hai capito? A cosa serve la palestra?
2: Guarda, la voce fa tantissimo,
1: sì.
2: Cioè, come il contrario, uno strafigo, una strafiga è una
0: Io non dimentico però quello che avete detto voi due.
1: Che abbiamo detto?
0: Un limone non si nega a nessuno. Quest'estate siete pronte a dare o a ricevere limoni? Ah, ve lo siete scordate già, avete già dimenticato.
1: Io mi sono fidanzata.
2: Io l'ho sempre detto, un limone non si nega a nessuno.
0: Ma come? Dici che è scappato, se n'è andato Enrico.
1: Ma tu fatti i fatti tuoi.
0: Ma ha preso l'aereo e se n'è andato a New York, quello, va bene. Allora, Serena Brancale, Levante e Delia cantano una canzone che adesso la mettono tutti anche da soli, la sentono perché vanno tutti al proprio paese.
2: Bravo, quindi quando si fanno le storie, cioè, dove vai? Al mio paese.
0: Oppure vai a quel paese, per esempio, no?
2: Anche
1: in questo caso, però, è al mio paese.

0: Everybody, let the music play. Bellissima Barry White su RTL 102.5. Abbiamo parlato anche di vacanze, di gente che va in vacanza. Ci sono anche artisti internazionali in vacanza come Jennifer Lopez.
1: Alla sì, festa a Capri.
0: Alla festa di Dolce & Gabbana, no, in Sicilia.
1: Ma adesso l'hanno avvistata a Capri.
2: Si fa tutta l'Italia, ma in Sicilia dov'era?
1: A Taormina.
2: Vabbè, ma non devi fare il bambino che te la prendi. Scusami,
0: stavo dicendo una cosa importante, ma come?
1: Fa il broncio.
0: Ho capito.
2: Il broncio
0: cosa.
2: Come i bimbi, dai.
0: Stavo dicendo una cosa molto importante. Prima che mi interrompessi, Silvia, che capita sempre, anche quando sono a casa mi interrompi. Allora, cioè, stava cantando una canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza,
2: wow.
0: A Taormina.

0: A poi finale ha detto ti amo Italia.
1: Ma che meraviglia, chi scusa?
0: Capito?
2: Jennifer Lopez. dai, non fare il bambino. Gne.
1: C'è l'informazione, rimanete lì. J-Lo?
3: 102.5 Time.
2: Anche a Garda, in provincia di Verona, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. Sentenza per il crollo del Ponte Morandi di Genova, condanna a 12 anni di carcere per Giovanni Castellucci, all'epoca amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, 11 anni per Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti e Antonio Galatà. È un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Alta tensione tra governo e Colle sulla proposta di grazie a Mario Roggero all'indomani della sentenza che l'ha condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori dopo un furto. Clemenza è invocata dal centrodestra, un'istruttoria è stata già avviata dal guardasigilli, ma il presidente Mattarella, incontrando Nordio in Quirinale, ha puntualizzato che la grazia è prerogativa costituzionale dello stesso capo dello Stato. Il vice premier Salvini non esclude una candidatura del gioielliere per andare in aiuto del 72enne. Diverse esplosioni sono state udite nella città di Havaza, Bushehr, nel sud del paese iraniano. Le segnalazioni arrivano dopo l'annuncio degli Stati Uniti di una sesta ondata di attacchi contro l'Iran. Calcio, alla finale dei mondiali, Trump e una parata di star internazionali. New York è pronta per la finalissima di domenica sera tra Argentina e Spagna. Show prima del calcio d'inizio con Laura Pausini e Tom Cruise. Spettacolo nell'intervallo con Madonna, BTS, Shakira e Justin Bieber, solo per citarne alcuni. Ed è tutto. Traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto, fino alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e Borgo Panigale in direzione Bologna. Inoltre, sempre sulla 14 in direzione Bologna, fino alle 5 è chiuso anche il tratto compreso tra Rimini Nord e Valle Rubicone. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Nottamboli, amici! Pronto, chi sei?
1: Non sei pronto! Ma avete sentito la nostra Raffaella Coppola nell'informazione che ha detto di Laura Pausini che insieme a Robbie Williams e Nicolo Scherzinger canterà l'inno ufficiale della FIFA per la chiusura dei mondiali?
0: Beh, ragazzi, la Pausini ha fatto una grandissima carriera da quando ha cominciato con Marco Se n'è andato e non ritorna più. Cantante pluripremiata al mondo. Poi sono anche amici con Robbie Williams.
1: Sì, il fatto che comunque non ci sarà l'Italia, però una parte d'Italia sarà presente, certo, lì alla finale.
2: Ma poi non ha cantato l'inno anche agli Olimpiadi?
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
0: Voi due non canterete nessun inno, già ve lo dico.
1: No, anzi, quello lo sappiamo cantare.
0: Potrete cantare solo la ninna.
1: No, quello è ancora presto.
0: Dai, ricominciamo con la nuova dei Rolling Stones.